0: 25. Very normal people.
1: E allora, sorry, scusa, lo sento. Na, na, na, na, na, na, na, na. Bene, poi sai che c'è un'altra canzone che su Radio Z la mandano, eh? E fa così: io non mi innamorerò. Na, na, na, na, na, na,
2: mamma mia, quella è super cantata. Cioè,
1: sì, tutti i bambini, i ragazzi la conoscono.
2: Guarda, io sono andata al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Questa qui però no, io non mi innamorerò, non è dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: No, io dico, stavo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari. Ed è, c'è tantissima gente, cioè,
1: tanta,
2: hanno tantissimi fan, piccoli e grandi.

0: 2-9 minuti, i suoi 100 messaggi di Lazza su RTL 102.5, ne arrivano miliardi, diciamo, nell'arco dell'anno di messaggi al 378-378-1025. Altrettanto invece allo 02 25 15 15 telefonate.
1: Tante telefonate, infatti andiamo proprio lì.
0: Hai fatto quella smorfia così, come per dire che
2: ragazzi,
0: dice.
2: Buonasera, buonanotte.
1: Ciao.
0: Scusa Marco, un istante che devo litigare un attimo con Vanessa. Perché
1: come stai
0: quella...
1: Marco? Stai bene? Sta rientrando?
2: Benissimo, stiamo rientrando dall'arena, bellissimo spettacolo come al solito, quantomeno in più quest'anno non c'è stata l'acqua, perché l'anno scorso l'abbiamo presa tutta.
0: Quali posti occupavate? Prima fila, seconda?
2: Magari la prima fila non riusciamo mai a beccarla quando compriamo i biglietti. Eravamo in 27esima. Però
1: 27. Vabbè, dai, però non era male. Non era male, no, come visuale. Ma Marco, no, quanto tempo fa hai comprato e acquistato i biglietti?
2: Quando praticamente è stata aperta la vendita.
1: Lo stesso giorno?
2: Lo stesso giorno, ma non ho fatto in tempo a prendere file davanti alla 27esima.
0: Vabbè, dai, il prossimo anno vedrai che andrà meglio, alla 50esima.
2: Prossimo anno, sì, per forza.
1: Bravo,
2: è l'ottavo anno che andiamo noi, eh.
0: Bravo.
1: Ecco,
0: bravo.
2: Abbiamo saltato al primo e il Covid. Poi le abbiamo viste tutte.
0: Okay,
1: dai, cioè 2 anni quindi voi festeggiate gli 8 anni con RTL 102.5.
2: Siamo gli 8 anni, sì.
0: Quindi sapete, ormai Verona la conoscete bene, sapete già dove parcheggiare la macchina, dove fermarvi,
2: esattamente. Poi siamo arrivati alle 4 oggi, abbiamo fatto un giro prima, siamo accomodati bene.
1: Ma da dove venite, Marco?
2: Da Brescia, eravamo da Brescia. Siamo io e Laura sulla una macchina
0: e gli altri li avete abbandonati
2: Paola,
0: in piazza
2: Aurora sull'altra.
1: Ecco, dai, che così li salutiamo, no? Gli altri amici, esatto, che sono sull'altra macchina. Avete avvertito che stavate per andare in onda?
2: Sì, non so se però sono già arrivati a casa o meno.
0: Va bene, dai, ragazzi, poi se domani, cioè se questa sera ci siete, potete farvi anche una doppia, c'è il Future It's Live di Radio Z lì all'Arena di Verona.
2: Siamo in dubbio.
0: Vedi?
2: Non abbiamo i biglietti, però
0: No.
2: L'ipotesi di venire fuori dall'arena c'è. Dobbiamo decidere domani.
0: Domani.
1: Dai, ci dormite su, domani vi svegliate, esatto, fate una bella colazione e dite quasi quasi ci andiamo a fare di nuovo un altro giretto da quelle parti.
2: Il problema è che ci dormiremo poco su, perché ora che arriviamo a casa andiamo a dormire, domani la sveglia alle 7.
0: Cosa fai nella vita, Marco?
2: Io gestisco mense militari in Lombardia.
1: Ah, okay. Quindi giri un po', diciamo che con la guida vai d'accordo?
2: Sì, molto, faccio un 400-500 km al giorno.
1: Aia.
0: Bene, aia. Ti salutiamo caro, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie
1: ciao
2: a voi, buona serata.
0: Ciao. A tutta la comitiva di Marco, grazie. Ciao.
1: E intanto arriva Fulminacci con Maledetto me.

0: Allora io faccio Kevin Costner, Robin Hood, e tu fai Marion di Losley, ok?
1: Oh, ok.
0: Ok, però dopo cosa,
1: dobbiamo stare insieme.
0: Esatto, quello è il problema.
1: No, il problema però è che tu sei a Roma e io sono a Milano. Ops.
0: Ma il problema è un altro.
1: Qual è?
0: Perché come la regia giustamente inquadrava la pancia, è che Robin Hood è magro. Non è come me.
1: Però sei dimagrito, eh?
0: Un pochino.
1: Devo essere sincera, la dieta.
0: Ciao, sono magrissimo.
1: Ciao, sono magro. Mi volevo presentare.
0: Comunque, Robin Hood, sì? C'è adesso in circolazione il nuovo film.
1: Ho visto.
0: È diverso dal Robin Hood che abbiamo nella nostra immaginazione, che abbiamo visto, abbiamo letto e da bambini. Ormai si mette in discussione proprio tutto.
1: Sì, infatti, ma già se guardi la locandina, no? Del film, capisci che comunque è un qualcosa di diverso. Già dalla locandina si capiscono tante cose.
0: L'attore è Hugh Jackman, quello di Wolverine degli X-Men.
1: Ah,
0: per capirci.
1: bravo, bravissimo.
0: Ma chi sono?
1: Mamma mia, come sei preparato. Ma sapete che ho sentito un po' di gossip. Anna, a parte che è super amata, tra poco l'ascoltiamo, ma sta ancora con Artie 5? Sembrerebbe insomma che sia lui il partner. Ora,
0: pronto?
1: Amici e amiche che siete all'ascolto, siccome col gossip non andiamo tanto d'accordo, boh, è così? Lei, sì, classe 2003 del segno del leone.
0: Scusa, Grazie, ti interrompo. Ogni tanto stanno insieme Artie 5 e Anna.
1: Ogni tanto.
0: Non sempre.
1: Magari ci chiama Anna, no? Ci siamo lasciati.
0: Comunque hai ragione, la canzone è richiesta al 378-378-1025 da almeno 2 ore di Anna. Ed eccola qui.
1: Ha spaccato, eh.

0: LP, Laura Pergolizzi con Shaken su RTL 102.5 alle 2.26 minuti. Bei messaggi al 378-378-1025. Salutiamo Vane, questo ascoltatore che dice una dolcissima notte al mio amore.
1: Wow, Luana.
0: Luana G.
1: Sì, e anche la nostra piccola principessa, il Dalila. Vi amo bello infinitamente. Un papà, un marito, un compagno. Ecco, queste sono le dediche che tanto ci piacciono. A sì. proposito di dediche, no? E di matrimoni, sai che spesso anch'io vado a spulciare un po'.
0: Parlare di sì, ma perché vuoi parlare di matrimoni? È da un mese e mezzo a questa parte che
1: no,
0: parli sempre di matrimonio, abito bianco.
1: Non è vero, sta facendo il giro del mondo questo video.
0: Sposami.
1: Dove lei e lui hanno deciso lo stesso di sposarsi nonostante la chiesa fosse allagata. Ma tu dici vabbè, c'è un pochino d'acqua, bagnerò un po' il vestito.
0: E poi come si dice, sposa bagnata, sposa fortunata.
1: Ok, ma qui altro che bagnata, cioè l'acqua arrivava fino a metà delle, del corpo.
0: E
1: cioè,
0: l'hanno quindi, fatto?
1: Sì, sì, l'hanno fatto, si sono sposati. Ma che è assurdo, se guardi il video che sta è successo nelle Filippine, se guardi questo video che sta spopolando, ti dici non è vero, non è possibile, ed è possibile, si sono sposati contro le intemperie.
0: Evviva, evviva, evviva. A me c'è solo una cosa che non piace nel rito che si fa adesso nei matrimoni, cioè che non dicono più il prete sull'altare, non dice più come nei film: vuoi tu Vanessa Gray prendere David Bella come tuo sposo, amarlo e onorarlo?
1: No, non si dice più.
2: Sposato, è monogamo.
1: Ah no, ma David è sposato.
0: E Manuel, vuoi tu Vanessa Gray prendere Manuel Bella come tuo marito? Sentiamo. In amore e malattia, in ricchezza e povertà, finché morte non ci vi separa. Non
2: c'è una minaccia.
1: Non c'è più questa roba qua?
0: No,
1: adesso
0: no, ma lo devi
1: c'è
0: dire
1: sempre
0: tu.
1: Anche quella roba, insomma, chi è contrario parli adesso, taccia, taccia per sempre.
0: No, mi pare di no, perché no, comunque adesso devi leggere tu: io Vanessa Gray prendo te come tuo sposo e prometto di esserti fedele sempre.
1: Ma come sei informato? Ma che non è che ti vuoi risposare?
0: Padre Armando dalla Calabria.
1: Padre Armando. Signori, c'è Stal da Vinci, Fuga d'amore.

0: James Morrison, Wonderful World, su RTL 102.5 alle 2.35 minuti. Sarà un matrimonio che affonderà presto, dice il nostro amico Ermanno, riferendosi al tuo racconto che si sono sposati in acqua. Però mi fa sorridere invece quest'altro messaggio che arriva al 378-378-1025. Leggilo tu.
1: Vanessa, da lontano, sei in top. Ah, no!
0: Ma
1: come da lontano? Però lo stesso numero mi fa anche complimenti, dice che sei bellissima, sei uno spettacolo.
0: Ma come si permette, insomma, questo qua, dire che da lontano sei il... No, forse voleva dire un'altra cosa. Vanessa, non sei da lontano. Da lontano hai il top, capito? Capito, hai il top,
1: vabbè,
0: non è che sei il top.
1: Di dire, no. Dai, no, però vogliamo capire, approfondire meglio.
0: Quello di Claudio, dicevo io, il clacson. Si suona quando c'è un pericolo.
1: È vero.
0: Dice, per quello che ai matrimoni si suona il clacson.
1: Bravo Claudio, cioè è vero, ci sono delle usanze che non si possono mai dimenticare. Quando vai ad un matrimonio, c'è la prima cosa, ti metti dietro alla sposa e continui a suonare con la macchina.
0: Tu sai quanti danni si fanno ai matrimoni, per esempio? Gettare, almeno al sud da me funziona così, si gettava il riso e dentro il riso c'erano anche piccoli centesimi, no? E quindi tu pensa, riso e centesimi sul cofano della macchina nuova che ti hanno fittato, noleggiato o prestato più delle volte, quindi hai voglia le punte, insomma, dei soldi sul cofano e riverniciare, poi insomma c'era un costo da affrontare.
1: Diciamo la verità, anche chicchi di riso sull'abito soprattutto dell'uomo che spesso e volentieri è scuro,
0: te lo lanciano
1: e inizi a vedere che il blu, il nero diventa un po' bianchino.
0: È una paranoia, come dice Samurai Jay.

0: incontra una ragazza e poi si sposano, fanno figli, fanno un mutuo, comprano la macchina, figli, cane e quant'altro. E poi l'uomo muore prima, la donna si becca i soldi, la reversibilità e quant'altro. Fine. Ecco, applauso sipario.
1: Mamma mia, cioè una tragedia. Cioè, pensare già alla fine, che ne sai che insomma l'uomo se ne va?
0: La maggior
1: o magari
0: parte,
1: la donna se ne va prima, nel senso che no, se ne va da un'altra parte.
0: Sì, quello può essere pure. Cioè, le statistiche dicono questo: che la donna vive più a lungo. Si dice che la donna vive più a lungo perché pianga più dell'uomo.
1: Allora dovete, capito, piangere pure voi un po' di più. Anche perché, credo, diciamo la verità, è più semplice vedere una donna che piange, che si emoziona, rispetto ad un uomo. Ma lo non perché tu, gli uomini non piangano.
0: Gli uomini non piangono. Bene.
1: Ecco, no, gli uomini piangono, però non si fanno vedere. Invece noi donne, secondo me, insomma, ti fai vedere di più.
0: Sì,
1: no?
0: Noi uomini non è che non piangiamo. Siccome ce le sfracassate talmente tanto che ce ne andiamo dal nervosismo e andiamo in garage, andiamo in macchina e via.
1: Ma che dici? Oramai mi sono piccolizzata, come si dice? Ma che dici?
0: Amici, adesso facciamo un bel viaggio, ma in giro per il mondo con lei. Davvero molto bella questa canzone di Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Sentire cantare Pino Daniele, Dubbi non ho, bellissima la canzone sentita su RTL 105 con in sottofondo i cori fatti da Vanessa Gray.
1: Sì.
0: Non vabbè, è male, non era male.
1: Guarda, grazie,
0: c'hai
1: non
0: provato.
1: Si può, non, certo, bisogna sempre provarci, ma soprattutto non sì. Si può non cantare un capolavoro della musica italiana come quello che abbiamo appena ascoltato qui su RTL 102.5.
0: E a proposito di Pino Daniele, a ottobre 2026, quindi di quest'anno, tra poco, sì? Uscirà insomma il film Iso Paz.
1: Wow.
0: Ok. Tutta la biografia, insomma la storia del grandissimo cantante partenopeo, più volte intervistato su RTL 102.5, sentito dal sottoscritto con la Nicoletta.
1: Bellissimo,
0: la Nicoletta
1: bellissimo.
0: Che l'intervistava.
1: Beh, no, non so voi, però per quanto mi riguarda, noi che facciamo questo lavoro, che lavoriamo con la musica, è stupendo andare a vedere in qualche modo i documentari, i film degli artisti,
0: sì.
1: No?
0: Cioè. E per avere, vi ricordo che per avere successo bisogna morire prima. Se lo fai

0: prima, come l'ha fatto Elton John, poi si è arrabbiato che dice: ma come? Nessuno va a vedere il mio film.
1: No, dai, però è andato bene.
0: Prima devi morire e poi fai successo. Voglio, questa è la storia.
1: Voglio,
0: abbiamo
1: io
0: parlato
1: pazzo,
0: di.
1: Voglio.
0: Arti 5 prima tu, Vanessa, lo citavi
1: eccolo,
0: poco fa.
1: Io parlare di Arti 5, adesso suonare Arti 5.
0: Molto bene. David, metti Arti 5, Swag Music,
1: no,
0: please.
1: No, c'è Manuel.
0: Manuel.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Data 1977, dopo 5 anni si è andato da questo gruppo storico, grandissimo successo, e poi lui ha avuto una super carriera. Non sta bene ultimamente, che ha rinunciato, ha dovuto rinunciare ad un concerto.
3: Ecco, noi ovviamente gli facciamo tanti auguri per il fatto di ritornare sul palco, e sono i Commodores, Easy.

0: Sia in calabrese che in siciliano ci sono delle parodie su Easy dei Commodores che non stiamo qui a ripetere.
1: Direi
0: ovviamente
1: di no. Comunque c'era un Lionel Richie davvero molto sudato, sì, mentre suonava il suo pianoforte, faceva caldo,
0: molto caldo, poi indossava un outfit attillatissimo, all'epoca
1: wow,
0: andava di moda, e Manuel Bella si veste un po' così tutto attillato con i completini di pelle.
2: Ma non è vero,
1: no, lo vedo abbastanza largo. Va bene, mi sa che siamo arrivati al termine, amici.
0: Alla frutta.
1: Andrea Tuzio pronto per le prossime tre ore con Malanotte Noi. Allora,
0: sì. Manuel, ma non hai, scusa, non hai la giacca di Lionel Richie in quel modo? Te l'avevo vista qualche volta?
1: Sì, no? simile.
2: Non lo so, quando avevo 18 anni vestivo in modo.
0: Ma dillo che
2: floreale,
0: ti travesti.
2: Galattico. Vabbè. Però ora non più, ora jeans e maglietta.
0: Bravo,
1: va bene, un jeans e una maglietta. Ciao.
0: Grazie.
1: Manuel Bella, ciao David Bella. Sì.
0: Grazie, ciao, soprattutto a Vanessa Gray.
1: E
0: ciao
1: Armando
0: a voi.
1: Piccolillo, domani. Ciao! Anche ad Atella, in provincia di Potenza, sono le 3. Buonanotte!
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. E sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits estate 2026. Tra gli altri riconoscimenti, Samurai J conquista il premio FIMI con Ossessione, Angelina Mango e Marco Mengoni quello PMI per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Sal Da Vinci per Rossetto e Caffè. A Olli, infine, il premio Top Album 2026 con Tutta Vita. Questa sera, sempre all'Arena di Verona, ci sarà il Future Hits Live di Radio Z, in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20:30 sul canale 36 e 266 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Cambiamo argomento: nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi vicino allo stretto di Hormuz e Trump minaccia di annientare Teheran in caso di nuove ritorsioni. L'Iran risponde con missili e droni contro basi americane nella regione, ma secondo Reuters non ci sarebbero vittime statunitensi. Una versione che smentisce le guardie rivoluzionarie iraniane che avevano affermato di aver ucciso molti soldati americani. Infine si è chiuso il calciomercato. Nella Roma, Gasperini blocca la cessione di Manu Koné al Chelsea nonostante un'offerta da 60 milioni, mentre sfuma l'Eveling. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina, che acquista Pedro Gonçalves e saluta Nzola. L'Inter rinnova Pio Esposito fino al 2032, il Como prende Ken, mentre l'Atalanta ufficializza Road al Bologna. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto.

0: tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccolo!
3: Mi distruggi così!
2: Ma distruggere a noi!
4: Il giorno ci fa una pippa!
2: Diglielo! E infatti, anche stanotte!
5: Yes!

0: Amici, buonanotte! Buonanotte a tutti, questa è Malanotte No, RTL 102.5, sono le 3.03 di mercoledì 2 settembre, quindi la questione anche primo settembre ce la siamo lasciata alle spalle.
1: Sì, sì, ormai è un altro mese.
0: Andata! Sì, sì, vai, andata. Come va?
1: Molto bene, ma mi domandavo, a Genova Nervi, che abbiamo sentito prima in viabilità, sì, sono tutti incazzati.
0: Sono arrabbiatissimi. A Genova Nervi sono arrabbiatissimi. La voce che avete appena sentito è quella di Manuel Bella. Ciao Manu, buonanotte.
1: Ciao, simpatico come un dito pieno di sale.
0: Dai, fai il bravo. Buonanotte per la regia radio, mentre c'è David Bella per la regia video. In realtà David mi è a New York a Flash in Meadows.
2: Ormai in pianta stabile.
0: Vabbè, ma ne parliamo dopo magari.
2: Sì,
0: perché
2: ho messo la tenda.
0: Ah, è iniziata già, appena iniziata.
2: Sì, sì,
0: seguiremo naturalmente Sonico, il nostro Lorenzo Sonico, contro il numero uno del tabellone dello US Open.
2: Nonché il numero due del mondo al momento.
0: È vero, Sasha Zverev.
2: Esatto.
0: Ok, che cosa
2: allora,
0: sono
2: sinceramente, sinceramente non nutro molte speranze su Sonico,
0: ecco qua,
2: però Sonico è il nostro Karate Kid. Tu lo sai che lui è soprannominato Karate Kid per via della fascia.
1: Daniel San.
0: Ah, Daniel San,
2: e assomiglia a Daniela Russo un pochino.
0: Ma,
2: scusatemi,
0: ma che film era Karate Kid?
2: Sì.
1: Bello, e ho visto
0: pazzesco.
1: Anche ho visto anche lo cos'era
0: la serie?
1: Il sequel. Devo dire che è molto ridicolo, però l'ho visto solo per quella roba che c'era.
0: Io no. Comunque, quanto eravamo legati a Karate Kid? Quanti di noi hanno fatto karate perché hanno visto Karate Kid?
2: Io
0: alzo la mano io per primo.
1: La mossa del gabbiano, quante volte sono caduto a terra?
0: Va bene amici, lo sapete, questi siamo fino alle 6 del mattino. 378 378 1025, questo programma principalmente lo fate voi con un vocale che preferiamo, oppure allo 02 25 15 15. Cominciamo? Power it!

0: Everything, Alanis Morissette, 13 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è Malanotte, no, amici, abbiamo iniziato. Volevo dire però a tutti i nostri very normal people, Manuel, che si devono firmare quando ci mandano un messaggio, altrimenti
1: non sappiamo
0: come facciamo.
1: Chi siamo.
0: Perché buonanotte, chi ci fa compagnia in questo momento un po' complesso, perché insomma si ritorna a lavorare, è difficile, ma firmatevi. Perciò preferiamo i vocali.
1: Allora, dal messaggio però ne deduco che si possa chiamare Eugenio.
0: Ok, allora così. Eugenio, buon lavoro.
1: Sì, ok? Così, bene, perché così lo dedici... profumava di Eugenio.
0: Va bene, ok. Sì. David, scusami, Sonego?
1: Sonego, inizia al 2-1 ancora, per iniziare la partita. Però mi piace bello convinto, dai. Sai quella garra che c'ha lui.
0: Sì, grande, sì, Sonico, mi piace. Dai, Lorenzo. Manu. Abbiamo un vocale, yes. Sentiamo.
2: Buonasera, manica di suonati. Ma prima di Karate Kid c'è il ragazzo dal kimono.
0: Mamma mia,
2: con
0: ragazzi.
2: Kim Rossi Stewart. Vero. Quello sì, col duetto, era un gran bel film. Da grande Alfa. Signori, una buona serata, Alessandro il Perugino Pazzo.
0: Calma, ciao Alessandro,
1: quella
0: buonanotte.
1: Era la copia italiana. Allora,
0: non lo so, è uscito prima.
1: Lo cerco.
0: Adesso un attimo, la nostra redazione in diretta da New York ci dice.
1: Cioè, ragazzi, se è uscito prima il kimono del ragazzo.
0: Non
1: kimono
0: ci
1: d'oro,
0: credo.
1: È impazzito.
0: No, anch'io. Anch'io.
1: Me lo vado
0: perché
1: a
0: il ragazzo al kimono d'oro è dell'87. Non abbiamo Mauro Corvino, che purtroppo ce l'avrebbe detto.
1: Allora,
0: in un secondo senza
1: è dell'84.
0: Okay. Quindi, okay. Vedi.
1: Quindi non me lo guardo.
0: È la nostra, è la versione italiana di Karate Kid. Il ragazzo al kimono d'oro con Kim Rossi Stewart. Ve lo ricordate? Se non ve lo ricordate, andatevelo a riprendere, perché era clamoroso. Tra l'altro ne hanno fatti altri 4 dopo, 5. La cosa vera però è che sì, esatto, solo il primo
1: ha senso.
0: Aveva senso. Sì, il resto l'hanno fatto sulla scia, appunto.
1: Ma magari,
0: di tutto
1: magari
0: il resto.
1: Mi sbaglio, ma la sensazione che mi dà il ragazzo al kimono d'oro è paragonato a Karate Kid è quella di Fantaghiro con Neverending Story.
0: Sì. È un po' quel mondo lì. Cacchio, no, ma ti dico di più. Tirato fuori Fantaghiro. No, ragazzi, Fantaghiro.
1: Ti dico di più, del ragazzo del kimono d'oro fecero anche la serie televisiva.
0: La serie TV.
1: Sì,
0: la serie TV.
1: Se vi dico di più, l'ultima cosa.
3: Hanno anticipato Karate Kid, allora, perché Cobra Kai. Che
0: Cobra Kai, questo è vero. Cioè,
3: quindi
0: questo è vero.
3: Cioè, come si chiama, il ragazzo del kimono d'oro era una
0: avanti. Visto lui.
1: Esatto, però c'è da aggiungere che non solo il ragazzo del kimono d'oro è stato fatto dopo Karate Kid, ma è stato fatto anche dopo Karate Kid 2.
0: Capisci?
1: Dunque in realtà fecero prima il primo di Karate Kid,
0: poi
1: il secondo
0: il due,
1: e poi se ne uscirono con il ragazzo
0: a kimono d'oro. Esatto. Va bene, perfetto. Vabbè, come si dice, back in the days, no?
1: Sì.

0: Camera Ed Sheeran,
1: Cicci Pucci.
0: Lui è molto Cicci Pucci, Ed Sheeran.
2: Beh, in Bad Habits assomiglia molto più a me che Cicci Pucci.
0: Sì, però ma quello è un po' è una maschera in realtà, perché Ed Sheeran mi è un cucciolotto.
2: Io romanticissimo.
0: Sì, di koala tra l'altro.
2: Sotto però.
0: Vabbè, un pochino. Va bene, fate i bravi amici. 378-378-1025 con i vocali, grazie, state mandando tanti. Dopo ne mandiamo in onda un po', oppure 02-25-15-15, continuiamo a seguire Sonego agli US Open. Amici, ci fermiamo, ma tranquilli, torniamo tra pochissimo, voi restate lì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti. Il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Qualcosa per te, Luciano Ligabue, su RTL 102.5. Manu!
1: Abbiamo qualche messaggio vocale.
0: Vai!
2: Buongiorno a te, Andrea.
0: Buongiorno.
2: Paolo, su queste cose il numero uno, perché sì, le date come le ricordava lui e come le ricorda non lo batte nessuno sicuramente. E noi invece dobbiamo andare a regolare per vedere,
0: amici,
2: magari per non sbagliare le date.
0: Io non
2: peccato
0: ricordavo,
2: che non sono riuscito a vedere niente del Paulit. Peccato.
0: Ma,
2: veramente.
0: Tranquillo.
2: Allora, grazie, un abbraccio Franco.
0: Ciao, ciao Franco, tranquillo. Allora, se non siete riusciti a vedere il Power Hits estate o il Future Hits che ci sarà stasera, non vi preoccupate.
1: No, non vi preoccupate.
0: Perché c'è la nostra app RTL 102.5 Play, potete recuperare tutto. Non vi spoilerò nemmeno chi ha vinto ieri.
1: Ve lo potete riguardare, dai, anche più volte.
0: Noi non lo diciamo così chi non
1: Andrea,
0: l'ha visto.
1: Andrea non vi spoilera, ma tanto no, io ve lo dirò dopo perché
0: no,
1: sono cattivo.
0: Vedi che sei. Vai avanti, mettiamone un altro.
3: Allora ragazzi, come state? Tutto
0: Beh,
3: a posto?
0: A posto,
3: un caro
0: ragazzi,
3: abbraccio ad Andrea, un grande saluto a David e a Manuel. Che dire, si va in aeroporto a lavorare.
0: Vedi?
3: Allora al serio.
0: Dai,
3: io mi firmo, mi chiamo Lucio Moreno.
0: Dai,
3: vi
0: Lucio,
3: abbraccio e vi stimo.
0: Grazie.
3: Ciao ragazzi, vi voglio bene.
0: Grazie, anche noi ti vogliamo bene. Ma che bello, i veri normal people della notte, ragazzi, sono questi qui, cioè non è che non sono diversi da così. Alle 3:30 del mattino di mercoledì 2 settembre noi vi piazziamo un Whitney Houston con How Will I Know.
1: Yeah.
0: Alzate il volume.
1: Che popolo di voce.
0: Mamma mia, splendida.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5, la loro nuova canzone presentata poco prima della prima giornata di campionato proprio a Marassi, durante la partita, anzi prima della partita, appunto, Genoa-Napoli. Claudio, ciao, buonanotte!
1: Buonanotte, buonanotte!
0: Ciao, ciao Claudio, prima di tutto come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Ah, ma è una gran cosa, benissimo. Dove sei? Geolocalizzati, dov'è che sei?
1: Mi geolocalizzo, località Foligno, provincia di Perugia.
0: Perfetto, io leggo dalla tua scheda, Claudio, che ti sono saltate le ferie.
1: Esattamente.
0: Mamma mia.
2: Ma e perché sto dramma?
0: Ma come mai? C'è un motivo oppure è successo?
1: Inconvenienti del mestiere.
0: Ok, può succedere, ma voglia, quante
1: gente
0: volte.
1: Gente che fa certificati,
0: maledetti, maledetti. Vabbè, Claudio, allora sono saltate per quest'estate, ma credi di riuscire a recuperarle in qualche modo?
1: Beh,

0: speriamo il prossimo anno, in agosto.
1: Ok, no. Solo il prossimo anno, quindi devi aspettare un anno, Claudio.
0: Per forza, vado. Prende le ferie così, tanto
1: guarda,
0: per non serve
1: niente. Non serve a niente. Claudio, tranquillo. Se ogni tanto, se ogni tanto vuoi sentirti in ferie, tu accendi la radio, ci siamo noi.
0: Io dalle 10 della sera alle 6 della mattina, per tutta la tratta di notte, è puntata lì ferma e non si muove.
1: Bravissimo,
2: cioè, mezza vita in vacanza.
1: Esatto, mezza, esatto.
0: È una vita in vacanza.
1: Claudio,
0: mezza che balla.
1: Com'è la nottata oggi? Tranquilla?
0: Ma è tranquillissimo, magari sempre, insomma.
1: Non... Fosse sempre così, magari, dicevi.
0: Magari sempre, comunque vada, la facciamo andare bene, insomma.
1: Ma sì,
0: via,
1: ma sì. Claudio, poi la tua giornata, quando finisci poi intorno alle 6, come funziona la tua giornata? Torni a casa e ti riposi, immagino.
0: Ma sì, qualche lavoretto lì nell'orto.
1: Che bello, hai detto la cosa più bella del mondo. Hai l'orto a casa?
0: Certo.
1: Tu sei il mio punto di riferimento nella vita. Io voglio diventare te. Che cosa hai nel tuo orto? La cosa di cui vai più fiero del tuo orto?
2: Cosa riesci a produrre bene?
0: Sono tutti i miei figli, quindi vado fiero di tutti, perché è tutto frutto delle fatiche, quindi dai pomodori, ai cetrioli, le zucchine, melanzane.
1: Ma vuoi mettere la soddisfazione di uscire in giardino, prendere le cose che hai coltivato e cucinarle? E poi, Claudio, quanto sono buone?
0: Ma quanto sono faticose,
1: immagino,
0: di prendere la motozappa, stare lì tutto il giorno.
2: Usi lo stallatico?
0: Uso lo stallatico, no, sabbio naturale, mai lo stallatico.
1: Ma stai scherzando? Qua siamo persone serie. Claudio, bellissimo, se un giorno hai la possibilità di mandarci la foto del tuo orto, noi siamo felici.
0: Sì, senz'altro, ci
1: grazie. Grazie mille, Claudio, buona nottata e buon lavoro, un abbraccio, ciao.

Yes. Moving to the Sun. 45 minuti dopo le 3 del mattino, amici, questa è RTL 102.5. Abbiamo iniziato parlando di film puramente a caso. In realtà ha senso, perché oggi inizia il Festival del Cinema di Venezia, dove naturalmente RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Lì ci saranno il nostro Mario Vai, Luca Viscardi, insomma, copriremo tutto l'evento fino al 12 di settembre, interviste esclusive tra l'altro, quindi mi raccomando, siete sintonizzati su RTL 102.5. Da stamattina praticamente si inizierà, non male. E come potete sentire, anche con la musica non andiamo malissimo. Simple Minds, questa è Mandela Day.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RTL 102.5. Manu, c'è un vocale?
1: Buongiorno ragazzi, Mattia Camionaro.
0: Ciao Mattia.
1: A me le ferie sono servite per fare il corso CQC. Che belle ferie. Forza Napoli.
0: Sempre, sempre. Allora, sono andato a vedere, Manu, David. CQC. Che cos'è? La CQC, che è il nostro Mattia, è una cronaca, carta di qualificazione del conducente. Okay. Naturalmente all'ascolto ci saranno tantissimi amici che guidano naturalmente il camion, che fanno questo di mestiere, che lo sapranno già, ma molti non lo sanno.
2: Quindi, quelli che servono per il famoso noleggio con conducente.
0: È un'abilitazione professionale obbligatoria in Italia per chi guida veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci o persone come camion, tir o autobus. Okay, va bene? Si aggiunge alla normale patente di guida superiore, quindi C, C, E, D e D, E. Va bene?
2: Ok.
0: Su questo a posto, ci colleghiamo a questo punto con Flushing Meadows, New York, dove si sta svolgendo la partita tra Sasha Zverev e il nostro Lorenzo Sonico. Come sta andando, David?
3: Allora, non sta andando benissimo, ecco. Al momento ancora è un po' presto per disperarsi, però sembrerebbe che il primo set stia andando verso Zverev,
0: sì.
3: Cioè ha già breccato, sono 5-4, servizio Zverev 30-0,
0: e
3: dunque,
0: quindi si andrà verso un 6-4 al primo set.
3: È probabile,
0: vabbè,
3: come
0: vabbè,
3: anticipato,
0: vabbè, non fa niente, esatto. In giornata, esatto. Ha giocato Cobolli.
3: Hanno giocato Cobolli e ha giocato Musetti e ha giocato anche Bellucci.
0: Bene.
3: Ok, hanno vinto tutti e tre.
0: Signori,
3: ti posso dire solo questo, però tra i tre quello che ha sofferto tanto è stato Cobolli.
0: E non Bellucci, io mi aspettavo.
3: No, Bellucci facile 3-0 con Piro.
0: Dai, Mattia!
3: Esatto. L'ultima cosa, scusa, l'ultimissima, sta giocando anche Passaro, che ha appena vinto il terzo set, si trova 2-1 in vantaggio contro De Jong. Speriamo bene, dai.
0: Perfetto, vi continueremo naturalmente a tenere aggiornati. Intanto, Aretha Franklin.

0: Chain of Fools, Aretha Franklin, a chiudere la prima ora di Malanotte No.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Colle di Tora, in provincia di Rieti, mancano 30 secondi alle 4.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini e Sorry scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits estate 2026. Tra gli altri riconoscimenti, Samurai J conquista il premio Fimi con Ossessione, Angelina Mango e Marco Mengoni quello PMI per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Sal da Vinci per Rossetto e Caffè. A Olly infine il premio Top Album 2026 con Tutta Vita. Questa sera, sempre all'Arena di Verona, ci sarà il Future Hits Live di Radio Z in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20:30 sul canale 36 e 266 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. Voltiamo pagina, allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. La Germania accusa Mosca del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia avvenuto il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen annuncia possibili risposte dell'Unione Europea, mentre dalla NATO Rutte avverte i tentativi di intimidazione falliranno. Torniamo in Italia, il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di un quarantenne bengalese accusato di abusi sessuali su una tredicenne. La Premier Meloni parla di una decisione che spezza la catena della sicurezza e manifesta solidarietà alla ragazza e alla famiglia. Infine si è chiuso il calciomercato. Nella Roma, Gasperini blocca la cessione di Manucone al Chelsea nonostante un'offerta da 60 milioni e sfuma Leveling. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina che acquista Pedro Gonçalves. L'Inter rinnova Pio Esposito fino al 2032. Il Como prende Ken, l'Atalanta ufficializza Rowe dal Bologna. È tutto il traffico.
2: Via radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno il tratto tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete consultare il nostro sito autostrade.it.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
0: Eccoci tornati amici, buon mercoledì 2 settembre, sono le 4 e 2 minuti e questa è RTL 102.5, Malanotte No, inizia la seconda ora.
5: Belli freschi.
0: Ma guarda, ti dirò, abbastanza.
5: Io oggi... mi sono ripigliato, sono arrivato a mezzanotte che ero un po' rinco.
0: Come mai? Perché durante il giorno hai fatto bisbocce.
5: In realtà no, ho dormito fino all'ultimo e quindi sai, appena ti svegli.
0: Sì, è difficile.
5: Mo' mi ho recuperato, ho mangiato, ci vorrebbe un caffettino.
0: Guarda, a breve ti seguirò. David invece da New York, tutto a posto?
6: Tutto a posto, è andato via il primo set come avevamo preventivato e ora si inizia il secondo, sono che ho tenuto il servizio. Sperem,
0: perché ricordo, per chi non lo sapesse, si sta giocando Sasha Zverev contro il nostro Lorenzo Sonego, appunto come diceva David, sotto 1-0 a livello di set, ma speriamo insomma che le cose vadano meglio. Ricominciamo amici, come sempre, come al solito, con il nostro Power It.

0: Shoop Song, Cher, 8 minuti dopo le 4 del mattino. Amici, questa è Mananotte No su RTL 102.5. E c'è un vocale, se non sbaglio, Manu, giusto?
1: Esattamente.
0: Sentiamo un attimo.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao.
2: Sentire il mungitore su mucche bianche e nere.
0: Ecco.
2: Volevo dirti, Andrea, sì, visto, che c'è Inter-Napoli,
0: Napoli-Inter,
2: Inter sempre,
0: Ma
2: ciao!
0: Perdonami, ma
1: così,
0: le mucche bianconere, quindi immagino che sia tifoso la Juventus. E perché dice forza Inter? Giusto per andare contro il Napoli?
1: Esatto.
0: Vabbè, contento tu, contenti tutti.
1: Quindi, di solito quando vai contro qualcuno è perché lo temi.
0: Esatto. Questo è molto vero. Sì, ma quest'anno comunque sì, perché sabato 5 c'è Inter-Napoli alle 18 a San Siro. La vedo dura. Sempre per rimanere in tema di sport, stiamo seguendo lo US Open, c'è Lorenzo Sonego che sta giocando, ma volevo sottolineare, tra le altre cose, con il nostro inviato a New York, a Flushing Meadows, quello che ha detto Berrettini.
3: No,
0: ragazzi,
3: attenzione.
0: È una roba terribile,
3: quella roba là travalica lo sport.
0: Mamma mia, sì, certo.
3: Una roba che va oltre, quasi una roba quasi
0: pare,
3: di potenziale cronaca.
0: A quanto pare, Berrettini, allora, il fenomeno degli scommettitori che rompono le palle ai tennisti durante i tornei, cioè mentre sono sugli spalti, è una roba
3: già
0: ormai,
3: è una piaga.
0: Nei tornei minori questo succede molto. E tantissimi tennisti hanno denunciato questa roba orribile.
3: Ma ho assistito anche a partite, nel senso che erano in visione in TV, dove c'era palesemente questo atteggiamento da parte di alcuni tifosi.
0: Perché avevano scommesso e quindi volevano che il tennista di turno perdesse o vincesse.
3: Sì, ma poi soprattutto se c'è la scommessa in time, cioè
0: ragazzi,
3: quella che fanno sul punteggio relativo, momento che pesa.
0: E quindi vanno a rompere le palle a chi sta giocando.
3: Esatto,
0: addirittura
3: Berrettini
0: ha parlato di minacce di morte da parte degli scommettitori.
3: A suo fratello,
0: io adesso
3: a Jacopo, al quale diamo un abbraccio
0: ma
3: forte,
0: certo,
3: perché comunque
0: a tutta la famiglia di Matteo Berrettini,
3: tutta la mia famiglia, però Jacopo è quello che
0: esatto,
3: che è il fratello di Matteo, che
1: ma, e si parla di gioco d'azzardo,
0: ragazzi,
1: illegale,
0: legale.
1: Ah, legale,
0: ragazzi, okay, calma, per favore. Lo dico a chiunque giochi anche la famosa bolletta la domenica,
3: sì,
0: piano, perché è estremamente pericoloso. Non solo giocarci, perché se non lo si fa con cognizione di causa e con attenzione,
1: ci molli lo stipendio.
0: Naturalmente, quello che viene a cascata come questo tipo di degenerazione della questione è veramente
3: una roba folle. Bugiantini lo conosci.
0: Come
3: giusto?
0: No, Marco Bugiantini, grandissimo giornalista.
3: Esatto, lui nel canale Gonzo, che lui segue, praticamente appunto ha sottolineato questa cosa: bisogna cambiare la regola su quella tipologia e su come scommettere e anche sulle quote, perché effettivamente questa deriva purtroppo è troppo pesante.
0: Troppo pesante, addirittura, insomma, abbiamo sentito le parole di Berrettini nella giornata di ieri. Va bene, Tame Impala e Jenny su RTL, questa è Dracula Remix.

0: Abbiamo parlato di Matteo Berrettini e di questa brutta storia delle minacce ricevute dal fratello per questione di scommesse. Abbiamo ribadito come nel mondo del tennis questa cosa sia una deriva davvero da fermare, no David? Ne abbiamo parlato, abbiamo messo Peggy Gou che a quanto pare si accompagna a Matteo Berrettini.
1: Sì, esatto, non è stata, a meno io che io sappia, non è stata intervista a New York per il momento.
0: No, è stata intervista a New York, ma l'abbiamo vista spesso con Matteo.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque siamo contenti per loro, sono bellissimi entrambi. Poi volevo dire che al 378-378-1025 il nostro Very Normal People, che non si è firmato, ci dice che il secondo giorno è sempre peggio del primo quando si ricomincia. Non so se siete d'accordo. Oggi è 2 settembre, dice: ieri sì è stato complesso ricominciare, perché evidentemente lui ha ricominciato ieri e non lunedì 31. Il secondo giorno è peggio del primo.
1: Sì,
0: perché tu capisci di essere rientrato nella routine.
1: No, io la prendo più sul sonno, nel senso che il primo giorno ancora sei boom, secondo, ma il secondo giorno comincia a accusare più
0: sonno.
1: Vedi,
0: allora ha ragione.
1: Sì, in un certo
0: ha ragione. C'è chi invece sta combattendo invece questo secondo giorno di settembre alle 4:20 del mattino, cucinando e facendo della marmellata fatta in casa.
2: Ah, quindi un bel lavoro.
0: Allora, ho solo la foto. Non so che cos'è, non so che gusto è. Se questo Very Normal People continuano a non firmarsi, questo Very Normal People, se volesse dirci che cosa sta preparando, noi saremmo felici.
2: È di color rossiccio, quindi
0: molto scuro, saranno... sembra frutti di bosco,
1: tecnicamente si definisce confettura.
0: Perché qual è la differenza tra confettura e marmellata, David?
1: Che la marmellata è solo quella di arancia, d'arancia.
0: Io sapevo che la marmellata è
1: di agrumi comunque.
0: Probabile, mentre la confettura è quella di tutt'altra, della frutta,
1: esatto,
0: in generale.
1: Esatto.
2: Io l'ho scoperto adesso.
0: Vedi? Ma adesso controlliamo, facciamo anche un double check importante, perché non è che vogliamo dare notizie sbagliate. Però beati voi e soprattutto beato chi questa marmellata o questa confettura, per l'esattezza, se la mangerà, perché quanto è buona quella fatta in casa.
2: Buona, togli col pane e il burro.
1: Pane, ti confermo,
0: burro e marmellata.
1: Agrumi.
0: Vedi? Perfetto, amici, questo è un programma di cultura. A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Goya, Fabri Fibra insieme ai vincitori del Power Hits estate 2026, i Pinguini Tattici Nucleari con Scusi Sorry Lo Siento hanno vinto, sottolineiamo le cose come si deve. Se volete potete andare sulla nostra app RTL 102.5 Play e rivedere tutta la meravigliosa serata all'Arena di Verona. Ci scrivono al 378 378 1025: la marmellata è fatta con gli agrumi e quindi arance, limoni, cedri e pompelmi, ma voi,
1: esatto,
0: mi dicevate che ce ne sono altri in realtà, anche.
2: A voglia.
1: No, nel senso che io se mai non l'avessero fatto, io non l'ho mai assaggiato questa tipologia, io farei la marmellata di mandarino.
0: Di mandarino.
2: Ah, mandarino è buonissimo.
0: Buonissimo.
2: Cioè, raga, dolce. Il mio agrume preferito comunque è il mapo.
0: Che cos'è il mapo?
2: È un innesto tra mandarino e pompelmo.
1: Mandarino
2: quindi
1: pompelmo.
2: È un mandarino più aspro, a me piace, però okay, non piace a tutti.
0: Poi leggevo che esiste il pomelo.
2: Gigante.
1: No, il pomelo, attenzione, per assurdo, è uno degli agrumi originari, cioè noi tanto conosciamo il pompelmo, ma il pompelmo deriva dal pomelo.
2: È più grande della tua testa,
0: e
2: Andrea,
0: infatti c'è scritto e ci vuole poco, è il più grande e antico tra tutti gli agrumi esistenti.
1: Esatto. Il pompelmo deriva dall'ibrido appunto di pomelo e arancio dolce.
0: Okay.
1: Però a sua volta l'arancio dolce o l'arancio in generale non è un agrumo originario, perché gli agrumi originari sono tre, abbiamo detto il pomelo, abbiamo detto il mandarino.
2: Quindi il mandarino è originale.
1: Certo.
0: Sì, è OG.
1: Esatto, è il dolce dei tre. E il terzo è il cedro.
0: È il cedro.
2: Quello con cui fanno la cedrata.
0: Come no, la cedrata, buonissima. C'è anche un vocale, Manu.
3: La differenza tra marmellata e confetture, lo so perché me lo spiegava mia nonna che le faceva,
0: vedi,
3: è che la marmellata si ottiene esclusivamente con agrumi.
0: Ecco qua.
3: Mentre la confettura,
0: vedi,
3: con
0: quello
3: tutto
0: che dicevamo,
3: il resto della
0: esatto,
3: frutta,
0: esatto.
3: Ma anche con la verdura, che ne so, pomodori verdi,
0: ah, è vero,
3: cipolle
0: le
3: rosse,
0: cipolle,
3: zucca,
0: come no,
3: peperoni,
0: no,
3: zucchine, limone, lei le faceva così, erano anche buone, vi dirò. Giacomo da Carbone RTL, anche mia.
0: Ci credo che erano buone, mamma mia. Pane, burro e marmellata, l'ho detto svariate volte,
2: sì,
0: proprio
2: sì,
0: la colazione per eccellenza, secondo me.
2: È grassissima, ma va buona, tira una botta di energia al mattino.
0: Mamma mia, che
2: serve.
0: Buono. Vabbè. Alle 4:27 su RTL, Phil Collins, questa è Su Studio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente il disco di Giulia insieme a Brescia su RTL 102.5, ma andiamo subito, immediatamente a Flushing Meadows a New York, dove c'è il nostro inviato David Bella per gli US Open.
1: Ok. Tanto per un aggiornamento veloce, è riuscita a vincere il break e dunque a portarsi sul 5-3 nel secondo set sonico su Zverev, e ora sta servendo per vincere il secondo set ed è avanti 30-0.
0: Speriamo.
1: Attenzione.
0: Caso dovesse vincere il set, intervieni. Ci scrivono, esatto, a proposito, esatto, di pane, burro e marmellata, ma che burro e burro con la ricotta, o ancora meglio, lo squacquerone è molto meglio. C'è Roberto Fornaio Ravennate. Io di solito, dato che sto facendo un certo tipo di dieta, sto mangiando la ricotta con la marmellata.
2: Ma parla di ricotta salata?
0: No, ricotta normalissima.
2: Ricotta normalissima.
0: È incredibile. Ma anche il burro d'arachidi è pazzesco.
2: Ragazzi, la ricotta sta bene su tutto.
0: Poi, giustamente ci scrivono, portate la confettura o la marmellata, quella che vi pare, il pane, lo metto io, Franco da Chiavari, e ci ha mandato la foto del suo pane, della sua panetteria, già bello nel display. Una fame che non ne stiamo neanche qui a parlare.
1: Tre palle per i set,
0: lo facciamo al volo, lo seguiamo, dai.
1: Sì, ora sperando che alla prima riesca a vincere.
0: Dai,
1: vai,
0: ragazzi.
1: Sonny. Comunque, non sembra veramente, non sembra Daniel San.
0: Comunque sembra Daniel San.
2: Enzo Tamborra, abbi paura perché Andrea sta creando un mostro.
0: Perché?
2: David li fermerà il lavoro.
0: Ace, signori,
1: 6-3.
0: 6-3, quindi in questo momento Sasha Zverev, Lorenzo Sonico 1-1.
1: Un set pari.
2: Stai creando un mostro. Lavoro a Tamborre, no, a Salvati, dai.
0: Scusate,
1: esteticamente c'è già il mostro, nel senso ci sono già. Poi per il resto.
2: Sei anche un simpatico umorista.
0: Esatto, vabbè, ma questo lo sapevamo già. Va bene. Arriva Zerb su RTL 102.5.
3: Anne guamo de ancora guamo aquí. Anne a cere tatti a

0: erba. Ci scrivono, ragazzi, che ci sarebbe anche quella al bergamotto. E dato che il bergamotto mi è un agrume, e certo, quindi stiamo parlando di una marmellata. Certo. Marmellata di bergamotto, mai assaggiata, mai vista, tra l'altro.
1: Sarà molto particolare, perché
0: sì, il bergamotto è un gusto davvero difficile, secondo me. E c'è un vocale, Manu?
2: Sì, sì, eccolo.
0: Sentiamo.
2: Qua. È lunghissimo,
0: addirittura.
2: Ma lo mando tutto, sì, però parla di tante cose.
0: Quindi. Beh, sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno. E sempre ancora buongiorno.
0: Ma certo,
3: allora,
0: sono 5 minuti.
3: La differenza tra la marmellata e la confettura o
0: sì,
3: la so?
0: Però, no, abbiamo detto noi.
3: La differenza fra la bistecca fiorentina, che si mangia a Firenze, e la bistecca che si mangia fuori a Firenze.
0: Ok, qual è?
3: È molto semplice.
0: Vai.
3: Allora, la bistecca fiorentina, 3 minuti sopra, 3 minuti
0: e
3: sotto, 5 minuti dell'osso, e si serve in questa maniera, senza salarla, si sala dopo,
0: niente,
3: se no diventa dura.
2: Perde l'acqua.
3: È stupenda, perché comunque fa...
0: È vero.
3: C'è il sangue da...
0: Buoni, molto buono.
3: Insomma, è cruda, veramente.
0: Sì, è cruda,
3: ragazzi,
0: cruda.
3: È buona. Questa è la bistecca fiorentina. Ovviamente... 3 dita di altezza, non di più e non di meno, se non alla bistecca alla fiorentina. E come si fa quell'altra non alla fiorentina? Non lo so, perché l'ho mangiata. Ciao Nicolò da Firenze.
0: Ciao Nicolò, giustamente da Firenze ci racconta la fiorentina.
2: Massimo rispetto.
1: Ma tu lo sai il motivo perché...
2: Ma a me non piace il sangue, quindi per me non va bene la fiorentina.
0: Piace,
2: cioè io la taglio e la ricucino.
1: Ma sai perché deve essere 3 dita?
0: Perché?
1: Perché sennò non sta in piedi. No, ma non è una battuta.
0: Certo, okay, sta in piedi.
1: Deve stare in piedi,
0: esatto.
1: Se no, s'affloscia.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Quando devi cucinarla dalla parte dell'osso.
0: Esatto. 378-378-1025 oppure 02-25-1515. Gabri Ponte e Giovanotti, questa è DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su RTL 102.5. Parlando di cibo, i veri normal people si fanno sentire, ma soprattutto dei veri normal people.
1: Abbiamo uno scoop
0: di altissimo livello, perché qua abbiamo uno scoop. Michele, ciao, buona giornata, buongiorno ormai.
2: Ciao, buongiorno a tutti, ciao, anche mia.
0: Ciao Michele, allora tu hai sentito parlare di marmellate, di pane, di composte, di colazioni. E giustamente tra le tante colazioni, quelle proprio goduriose, c'è anche il tiramisù, giusto?
1: Oh, sì, mamma mia, io direi che bontà. Sì.
0: Il mio dolce preferito.
1: È la bontà.
0: Partiamo dal fatto che è il mio dolce preferito. Michele, ma tu chi sei?
2: Allora, è una storia un po' lunga.
0: Vai!
2: Il fratello di mio papà, quindi mio zio,
0: sì,
2: era un pasticcere che insieme ad un collega negli anni 30-40 ha inventato il tiramisù.
1: Cioè, quindi tuo zio ha inventato il tiramisù?
0: Non male.
2: Oh yes, oh okay. Yes.
0: Che è quello originale?
2: Originale, cioè? Uova, zucchero, ha 6 ingredienti.
0: Sì.
2: Uova, zucchero, mascarpone, caffè, cacao amaro. Savoiardi.
1: Oh. E Savoiardi. Okay, Savoiardi. Infatti, quindi quelli sono originali.
0: No, ragazzi, okay, okay. Non scherziamo.
2: Okay, okay, okay.
0: Bravo. Non
2: ricotta,
0: e non
2: pavesini,
0: non al

0: altri biscotti.
1: No, anche perché viene buonissimo, questa Boiardi viene buonissimo.
0: No, no, no,
1: cioè,
0: ma no,
1: paragone.
0: Si fa così. Cioè, quella... Quando io trovo il tiramisù, Michele, fatto non come hai appena elencato, cioè, non lo mangio. Io non lo mangio.
1: Io lo mangio, se buono. Sì, però non è tiramisù.
0: Michele, quindi era un pasticcere e aveva, immagino, un ristorante o una pasticceria?
2: Lavorava in uno dei, diciamo, tuttora aperto ristorante di Treviso.
0: Ok, le beccherie, è possibile, le beccherie, perfetto.
1: Abbiamo studiato.
2: Avete googolato.
0: Per forza. E senti,
2: Michele, dimmi. Ero a Milano per lavoro.
0: Sì.
2: Il cameriere mi fa: volete un dolce, un tiramisù? No,
0: grazie, io il tiramisù lo mangio per fatti miei. Michele, tu di che cosa ti occupi?
2: Allora, io lavoro nella grande distribuzione, infatti noi ci sentiamo praticamente, non dico tutte le mattine, tra me e mia figlia, perché siamo sempre in giro, sempre.
0: E giustamente, essendo sempre in giro, RTL 1025 vi fa compagnia costantemente. È ovvio, ragazzi.
2: Infatti.
0: Che scherziamo. Infatti. Va bene, grazie mille per questo racconto e di aver condiviso una storia che diventa tua personale di famiglia, ma che coinvolge praticamente tutta Italia, ma non soltanto, perché il tiramisù è famoso in tutto il
1: mi
0: mondo.
1: Mi permetto di parlare a nome di tutti gli amanti del tiramisù.
0: Compreso
1: grazie
0: io.
1: Grazie a tuo zio. Grazie di esistere.
0: Grazie davvero. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. Buona Michele, giornata. A te. Ciao. Ah, che bello. Lo mangerei adesso, no?
1: Mamma,
0: pezzo
1: fita,
0: di tiramisù subito. Poi la mattina, perfetto.
1: Cioè,
0: perfetto.
1: Poi io sono pericoloso, me ne mangerei fino ad arrivare alla casa.
0: Ma chi lo dice, amico mio?

0: Beh, Amélie parla di me, dice non è Francesco, e infatti ha ragione, perché io mi chiamo Andrea, quindi tutto torna, amici. Manu, vocali?
1: Abbiamo, sì, un vocale, uno che parla proprio di tiramisù.
0: Sentiamo.
2: Andrea, Manuel, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Valeria da Monastia.
0: Ciao Valeria.
2: È il tiramisù, la mia specialità.
0: Chi lo
2: mio
0: dice?
2: Genero dice che lo faccio anche meglio delle pasticcerie.
0: Ci
2: tradizionale, savoiardi,
0: no.
2: Altre cose non esistono. Oh. Buona giornata a tutti, oggi è l'anniversario del mio matrimonio. Oh. Anche se sono da sola lo festeggio lo stesso.
0: Brava.
2: Anche se mio marito è diventato un mio angelo custode. Baci a tutti e bellissima giornata a tutti.
0: Ciao Valeria, ti auguriamo una splendida giornata. Ed è una, ha detto una cosa bellissima, e sappi che ci hai dato proprio serenità.
1: Io,
0: ci hai trasmesso un sacco di serenità.
1: Io
0: grazie,
1: dedicherei da parte di Valeria questa canzone.
0: Infatti cade a fagiolo, davvero. Valeria, ti dedichiamo Miss You dei Rolling Stones. Alza il volume.

0: I Rolling Stones su RTL 102.5 Miss You a chiudere la seconda ora di Malanotte No, ma prima andiamo a New York.
1: Perché Sonego alla grande ha breccato nel terzo set, Zverev si trova avanti 3-2 ed è 30-0 sul suo servizio. Oh! Karate Kid. Il colpo della cos'è? Dell'Aione, cos'è?
0: Esatto.
1: Lo sta facendo. Il gabbiano,
0: esatto. Il nostro Daniel San sta facendo una grande cosa per adesso. Noi ci fermiamo e torniamo tra poco. Anche ad Albareto in provincia di Parma sono le 5 del mattino.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona giornata da Tommaso Angelini e sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore di RTL 102.5 Power Hits estate 2026. Tra gli altri riconoscimenti, Samurai J conquista il premio Fimi con Ossessione, Angelina Mango e Marco Mengoni quello PMI per Canto d'Amore, mentre il premio SIAE va a Sal Da Vinci per Rossetto e Caffè. A Olly infine il premio Top Album 2026 con Tutta Vita. Questa sera sempre all'Arena di Verona ci sarà il Future Hits Live di Radio Z in diretta esclusiva in radio e in televisione dalle 20.30 sul canale 36 e 266 del digitale terrestre, in streaming su RTL 102.5 Play. Cambiamo argomento, nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, Washington colpisce obiettivi vicino allo stretto di Hormuz e Trump minaccia di annientare Teheran in caso di nuove ritorsioni. L'Iran risponde con missili e droni contro basi americane nella regione, ma secondo Reuters non ci sarebbero vittime statunitensi. Una versione che smentisce le guardie rivoluzionarie iraniane che avevano affermato di aver ucciso molti soldati americani. Infine si è chiuso il calciomercato, nella Roma Gasperini blocca la cessione di Manu Kone al Chelsea nonostante un'offerta da 60 milioni, mentre sfuma Leveling. La Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina che acquista Pedro Gonçalves e saluta Anzola. Inter rinnova più Esposito fino al 2032, il Como prende Ken mentre l'Atalanta ufficializza Rod al Bologna. È tutto il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda per un incidente tra Caserta Nord ed il Bivio per la 30 Caserta-Salerno verso Napoli. Vi ricordiamo infine che per lavori sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno amici, sono le 5:02 minuti di mercoledì 2 settembre, questa è RTL 102.5, ultima ora di Malanotte No, Andrea Tuzio al microfono con i fratelli Bella, eccoli Manuel qua a occuparsi della regia radio e David a quella video, ma David è anche il nostro inviato a Flushing Meadows, esatto, per gli US Open. Naturalmente RTL 102.5 è media partner dell'evento trasmesso da Sky Sport. Sasha Zverev
1: in sbattimento,
0: appena
1: fatto il doppio fallo sotto 4-2 0-15 per lo servizio. Oh raga, io sto muto, non voglio dire più niente,
0: non diciamo nulla, siamo un set pari un set pari 4-2 Sonego, esatto, al terzo. E sta servendo naturalmente Sasha Zverev fondamentalmente per rimanere nel set.
1: E diciamo no, per prolungare.
0: Per prolungare il set, hai ragione. Amici, lo sapete, 378-378-1025 oppure 02-25-1515. Power it!

0: Che meraviglia la voce di Alicia Keys, Doesn't Mean Anything. 10 minuti dopo le 5 del mattino, amici, ancora buongiorno da parte di tutta RTL 102.5. Manu!
1: Buongiorno.
0: Ci sono i vocali, giusto?
1: Abbiamo dei vocali,
0: sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Diciamo che questa fiorentina dopo due cotture mi sembra un po' asciutta, visto che non ha ancora vinto nessuna partita. Buona giornata a tutti ragazzi.
0: Ciao, buona giornata. Naturalmente questo si riferisce non solo al vocale che abbiamo sentito riguardo la fiorentina, come viene cotta. Infatti,
1: tagliata e cotta.
0: Non viene cotta due volte. Il nostro amico si riferiva alle due partite che la fiorentina di Fabio Grosso ha perso in malo modo, addirittura la seconda col Frosinone 3-0 in casa il giorno del centenario. Infatti io non sento Checcone chi è? È un nostro very normal people, taxi driver di Firenze, la nostra voce dei tassisti italiani. È un po' triste. Dopo l'anno scorso che hanno rischiato, e quest'anno la questione è bella tosta. Vado un attimo a New York, David.
2: Allora, appena vinto il suo servizio, ha tenuto il servizio, dunque siamo 5-3 per Lorenzo Sonny Sonego, detto Karate Kid.
0: Esatto.
2: E vediamo, serve per rimanere nel set.
0: Esatto.
2: Vediamo.
0: Dai, continuiamo a tenere sotto controllo la questione. Vabbè, poi gli altri li sentiamo dopo, abbiamo altri vocali, vero Manu?
1: Sì, abbiamo altri vocali,
0: bene,
1: ma
0: dai,
1: volevo approfittarmi
0: dopo
1: per salutare una nostra amica che ci ascolta da Cesano Maderno, Marina, un abbraccio forte.
0: Ciao
1: da parte
0: Marina,
1: di tutti noi.
0: Buona giornata, buon mercoledì, ti dedichiamo questo pezzo, Talk to You.

0: Boy, Robbie Williams su RTL 102.5. Antonella?
1: Sì, buonasera, buongiorno.
0: Buongiorno ormai e tanti auguri. Buon compleanno.
1: Grazie.
0: Antonella, devi sapere che tuo marito Antonio ci ha chiamato e ha detto scusate ragazzi, potete chiamare mia moglie alle 5:10 così le fate gli auguri. Ma certo, siamo qui apposta. Antonella, tanti auguri.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ma figurati, come sarà la tua giornata oggi?
1: Allora, stiamo imbarcando con un gruppo di parenti e amici, siamo in 14, tra cui nostra figlia Chantal, stiamo andando a Civitavecchia per poi imbarcarci su una crociera.
0: Ma che bello, dov'è che andate? Wow. Bello!
1: Praticamente facciamo il

0: Mediterraneo.
1: Che è bellissimo, è splendido. In 14 siete partiti,
0: 14.
1: Avete organizzato una bella crociera di famiglia.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma andate molto d'accordo evidentemente in famiglia.
0: Eh sì,
1: perché altrimenti mi risulta difficile 14 di voi metterli tutti insieme, tutte 14 teste sono difficili da mettere insieme.
0: Amici e parenti.
1: Sì, vabbè, ma quando gli amici sono amici stretti è famiglia. Cioè, certo, lo sappiamo, certo. È così.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: bello.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi te la godrai così questo giorno bello. La partenza.
0: Speriamo. Sì, sì, infatti la partenza, ci imbarchiamo.
1: Bello, vabbè, sicuramente poi sulla nave arriveranno torte varie e tutto il resto, immagino.
0: Beh, me lo auguro.
1: Beh, sì, sì, sì.
0: Almeno mangiamo la torta.
1: Ma decisamente, decisamente. Va bene, Antonella, grazie. Noi ti auguriamo ancora buon compleanno. Tanti
0: grazie
1: tanti auguri
0: mille
1: da parte di tutta RTL 102.5.
0: In più aggiungo che oggi è anche il nostro anniversario di matrimonio.
1: Quanti sono? Quanti sono?
0: 3 anni.
1: Tre anni di matrimonio, ancora auguri allora. Ciao
0: grazie
1: ragazzi,
0: mille,
1: auguri
0: grazie
1: per tutto e godetevi la crociera. Ciao, buona giornata.

0: Baby Steps di Olivia Dean. Baby Steps sarebbero i passi di un bambino, anche i primi passi, first steps, che sicuramente starà facendo nella sua vita Helen, nipote di Jovi. Jovi ci chiede: ragazzi, potete fare gli auguri a mia nipote Helen che compie 16 anni? Ma certo, l'abbiamo appena fatto, tanti auguri ancora.
1: Beh, proprio Baby Steps a 16 anni?
0: No, ma nel senso primi okay, passi. Okay, okay. Vabbè, oh, nella vita.
1: I passi della vita.
0: Quello okay, intendevo.
1: Non parlo di gattonare o comunque.
0: Ma secondo te potevo mai parlare di gattonare?
1: Ma devi capire che io ho dei limiti comunque.
0: E mi rendo conto. Okay. Vai. Vocali.
2: Buongiorno RTL. Io e mio marito in viaggio per Roma per fare una sorpresa a nostra figlia che ieri è partita per lavoro e la troveremo lì. Ciao.
0: La figlia si chiama Laura, poi ce l'ha.

0: ha segnato. Siete sicuri di fare le sorprese? Io le sorprese. Allora, per esperienza personale, le sorprese non si fanno.
1: Però beh, al figlio, il madre col figlio.
0: Per carità, certo.
1: Sicuramente ai fidanzati, alla fidanzata, ai mariti, meglio non
0: fare. Non fate sorprese ai vostri mariti, fidanzati. Dobbiamo andare un attimo però a New York, perché Sonico, come è stato, David? È stato un...
2: Dalle mie parti si dice sughio.
0: Nel
2: senso, è stato un po'... Non è stato proprio... come si dice?
0: Intelligente.
2: Quando... No, beh, intelligente lo è sicuro. No, non è stato... non mi viene il termine. Vabbè,
0: non
2: andiamo
0: fa
2: avanti.
0: Niente,
2: fatto
0: non
2: sta
0: fa
2: che è stato controbreccato, ora però è addirittura sotto, perché Zverev ha tenuto il servizio. E si trova a 15 pari sul proprio servizio.
0: E siamo 6-5 Zverev.
2: Ragazzi, io... vabbè, ripeto, su Sonny non mi viene da dire niente di male, perché Sonico è veramente... un giocatore che nella sua vita ha fatto molto di più di quello che potenzialmente veniva pronosticato,
0: perché di lui non si diceva,
2: chissà che è un gran bel giocatore.
0: E vabbè, dai, però ci sta provando contro, ribadisco, la testa di serie numero uno del torneo, Sasha Zverev.
1: Ma comunque, hai parlato di sughio, sughio da torre, mi ricordo io.
0: Che cos'è?
1: Cos'era un
0: sughio? Cosa vuol dire? Parlate italiano!
1: Era un mostro marino che...
0: mostro marino?
1: Sì, una roba leggendaria, no? Un sughio da torre, te lo ricordi?
2: Sì, io mi ricordo che un mio amico diceva "Gnasi in sughio" quando voleva dire che sei un po' cretinetto, un po'.
0: Ok, brutto. Quindi esiste un mostro marino in Sicilia. Lo scopriremo.

0: Le Cats Eye con Animal alle 5:31 minuti su RTL 102.5. Mary, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai prima di tutto?
1: Bene, grazie, voi?
0: No, molto bene, grazie. Geolocalizzati, dov'è che sei?
1: Dove siamo in questo momento? A Lentate. Stiamo andando in direzione Bergamo a prendere l'aereo per il centenario della mia nonna che oggi compie 100 anni.
0: E quindi grande festa, immagino.
1: Grande festa in Calabria.
0: In Calabria. Allora, domanda, con chi sei?
1: Con mio marito, i miei figli e mia mamma.
0: Benissimo. Gli invitati, quanti sono? Poi ti spiego perché.
1: Tutto il paese.
0: Perché devi sapere che l'altro giorno ero con un mio carissimo amico Marco, che saluto, mi ha raccontato che la nonna di sua moglie ha compiuto 100 anni e quando ha compiuto 100 anni hanno fatto una festa enorme e c'erano 100 persone esatte.
2: Ah, ok.
0: Nel tuo caso forse
1: anche noi.
0: Forse ce ne saranno di più se c'è tutto il paese. Di quale paese si tratta, tra l'altro?
1: Mezzoraca.
0: Che dov'è? In Calabria naturalmente, ma
1: in Calabria.
0: Sì, dico dove? Nella zona, se lo sai, magari poi ci andiamo.
1: Dentro, all'interno.
0: Quindi, ok, nell'entroterra. Nell'entroterra calabro.
2: Soprattutto, importantissimo, come si chiama la nonna?
0: Esatto.
1: Teresa.
0: Che compie 100 anni, auguri Teresa. 100 anni, ma che bellezza. Sapete già come andrà la giornata, come è stata scandita la festa, se già c'è un programma?
1: Allora, inizierà questa sera alle 6 perché col caldo non si poteva far prima.
0: Giustissimo.
1: E hanno riservato una piccola piazza davanti a una chiesa. E quindi ci sarà il catering e tutta la gente, il comune.
0: Certamente.
1: Il sindaco e tutto.
0: Beh, certo, la festeggia addirittura il sindaco, ma ci mancherebbe altro. va benissimo. Allora, ragazzi, buon viaggio. Fate gli auguri a Teresa per i suoi 100 anni e godetevi la festa e il viaggio.
1: Grazie mille, ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: buona giornata.

0: Be Mine, Comrade. Dobbiamo però volare a New York, a Flushing Meadows, dove c'è il nostro inviato,
1: sì,
0: David Bella. Allora, cos'è? Ah, New York, certo.
2: News.
0: Sì, siamo un po' lontani, esatto, da Broadway, esatto, con Flushing Meadows, però come sta andando la situa? Perché avevamo lasciato... Oh,
1: allora, non sta andando benissimo, nel senso che sono al tie break, ma purtroppo ha un mini break di vantaggio al momento Zverev.
0: Ok.
1: 4-3, non è ancora tutto perduto, però si arriva a 7 nel tie break.
0: In questo momento siamo un set pari tra Zverev e Sonego, e siamo al tie break del terzo, 4-3 con Zverev in battuta.
1: Servizio,
0: corretto?
1: Esatto.
0: Perfetto, al servizio. Grazie mille, David. Come si sta a New York?
1: Si sta caldi, anche se ha piovuto oggi. Oggi ha piovuto, c'è umidità.
0: C'è un po' di umidità. Vabbè. Ma ragazzi, ci facciamo dire tutto. Ci abbiamo l'inviato, scusami.
3: Sì, comunque deve personalizzare, perché Tambor, il nostro inviato, fa le chiude. Lui deve trovare il suo stile.
0: A noi va bene così.
1: Io in siciliano parlo.
0: Il suo stile è quello che ha, e a noi ci va bene così. Tanto arriva Irama, questa è Cabana.

0: Crazy Love Marrakesh su RTL 102.5. Abbiamo fatto tanti auguri, 100 anni di qua e 10 anni di matrimonio, 3 anni di matrimonio. Facciamo anche gli auguri a Barbara di Verona, che festeggia 26 anni di matrimonio oggi. Tanti auguri. Beh, tanti si sposano fine agosto, inizio settembre, quindi questo è il periodo.
1: Ognuno ha i propri disgrazie.
0: Vabbè, adesso. Ma poverina.
1: Sono stato un po' aggressivo, eh.
0: Ma un filo, ma che è? Vabbè, amici, noi ci fermiamo un attimo. È cattivissimo. Ci fermiamo un attimo, poi abbiamo l'ultimo quarto d'ora, quindi gli ultimi vocali. 378-378-1025 oppure 02-25-1515. A tra poco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,90€.

0: 19, in store, app e su decathlon.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Gala Freed From Desire, un po' di risveglio muscolare nel primo mattino di RTL 102.5. E allora, signore e signori, Sonego l'ha fatto. Andiamo a New York dal nostro inviato Danny Bella.
1: E come l'ha fatto?
0: Vai, vai,
1: perché
0: vai.
1: Era riuscito a farsi controbreccare. Sono andati al tiebreak. Era andato a farsi mini breccare da Zverev, ma poi ha recuperato e alla fine è riuscito a vincere con il doppio fallo di Zverev.
0: Incredibile.
1: E dunque siamo 2-7-1 per Sonego. Siamo al quarto set con Sonego che serve al momento 15-30. Vediamo come va.
2: Cioè, è grandioso.
1: Aia 15-40.
0: Vabbè.
3: Parlo con gli ascoltatori. Cioè, ma entusiasmo che ho visto da questi due qui,
0: ragazzi,
3: che gridavano manco avessero vinto dei soldi.
0: No, amici, quando ragazzi, c'è un italiano in campo, sì, noi questi siamo.
1: Sì, ok, ma quando c'è Sonny in campo, io sono questo, perché per me Sonny è il numero uno.
3: Cioè, io faccio così se tipo vinco un milione di euro.
0: Ma dai, cioè, bravo. No, lo sapete, avete visto, abbiamo seguito talmente tanto di quello sport con italiani in campo, noi ci esaltiamo, io mi esalto sempre. Sto seguendo la nazionale femminile di pallavolo, sto seguendo la nazionale di basket, le sto seguendo tutte, naturalmente anche gli italiani.
1: Peraltro, la chiudo qui. Sonny è talmente torinese, peraltro, che lui tifa Torino.
0: Esatto. Perché esatto, a quanto pare, chi è di Torino, chi vive a Torino,
1: si dice.
0: Esatto, è tifoso del Torino e non della Juventus. A proposito di calcio, sentiamo un vocale.
4: Buongiorno. Bravi che nera. Si è finito peggio l'anno scorso e si è iniziato male. Che infortunati, chi deve. Ma sabato ci manca pure McTominay. E vai, va. In meno c'entra a Castelfortuna, mi sembra il Cardarelli di Napoli. Speriamo bene.
0: Ricordiamo che sabato ci sarà Inter Napoli. E diceva il nostro Very Normal People che mancherà McTominay. Scott McTominay, centrocampista scozzese del Napoli.
3: Pensavo fosse un panino.
0: No, ma va. È uno dei giocatori più forti della Serie A, nonché uno dei giocatori più forti del Napoli, naturalmente, centrocampista, che a quanto pare ha scoperto di avere un'aritmia benigna.
1: Ah.
0: Quindi verrà operato. Okay. Quindi starà fuori.
3: Serietà.
0: Esatto, stiamo parlando di robe serie.
1: Non
0: salterà,
1: come quella di Eriksen, no, è meno grave.
0: Meno grave, perché questa è benigna. Non ha portato nulla al giocatore. Il giocatore non ha avuto nessun tipo di problema. Era piuttosto stanco nelle ultime partite, hanno fatto gli accertamenti ed è stata trovata questa aritmia benigna. Salterà le partite contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina, ma non conta niente, perché immagino, a prescindere da quale squadra si tifi, spero che tutti

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amici, siamo arrivati alla fine anche in questa prima mattinata di mercoledì 2 settembre. E quindi chiudiamo con un Millennium Hit, tra l'altro che tu possiedi,
3: sì,
2: tu hai il vinile.
3: Ho il vinile, 17 minuti l'originale.
2: Alla faccia, stiamo parlando di Don't Let Me Be Misunderstood, Santa Esmeralda.

0: Don't let me be misunderstood, Santa Esmeralda.
1: Ragazzi, questo disco mi ha salvato la vita tantissime volte.
0: Davvero.
1: Dovete immaginare, tu immaginatevi un DJ che fa 5 ore di musica ininterrotta e gli viene di andare in bagno velocemente. Cosa fa? Mette un disco lungo, 17 minuti di Santa Esmeralda e tiene
0: così
1: la pista. E tiene
0: certo,
1: la pista.
0: Certo. Abbiamo parlato al volo di McTominay che dovrà subire un'operazione per un'aritmia benigna. Ci chiedono, ce l'hanno chiesto un po' di persone, evidentemente conoscono la questione. Sì, subirà un'operazione di ablazione, così si chiama, e a quanto pare dovrebbe risolvere e tornare dopo la Fiorentina. Signori, abbiamo finito, quindi ringraziamenti di rito, grazie mille a David Bella per la regia radio,
2: grazie
0: a
2: Sony.
0: Manuel Bella,
1: grazie,
0: scusami,
1: Andrea,
0: per
1: Andrea
0: la regia radio, e a David per la regia video, e non soltanto, ma è il nostro inviato a Flushing Meadows a New York. L'appuntamento a domani, dopo di noi le ultime news con Paolo Pacchioni e poi una nuova puntata di Non Stop News. Ciao, a domani.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Pavarolo, in provincia di Torino, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 2 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. Apriamo con la politica: terremoto all'interno della Lega, si alza il livello della sfida, Matteo Salvini che è in difficoltà, pronto un comitato per il ritorno della Lega Nord, ci dice tutto Alberto Ciapparoni.
5: Nella Lega si alza il livello della sfida a Salvini, difatti è stato ufficialmente costituito il comitato per la convocazione del congresso federale. Ne sono promotori un gruppo di ex parlamentari e di segretari provinciali e chiedono in realtà il congresso non dell'attuale Lega per Salvini Premier, registrata il 14 dicembre 2017, ma quello della Lega classica. E l'idea è quella di andare a congresso, eleggere un segretario del partito e presentarsi alle prossime elezioni. Resta da capire chi aderirà all'iniziativa del fronte nordista. Fra i critici di Salvini ci sono i governatori Fedriga, Fogatti, l'ex presidente Luca Zaia e il capogruppo Romeo. Da capire anche che cosa farà Giorgetti, il ministro loghista l'economia, che darebbe credibilità all'iniziativa. Tutto quando ci sono novità pure nel centrosinistra, Mario Calabresi sarà il candidato del fronte progressista a sindaco di Milano.
2: Sale la tensione in Europa, nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo in Germania, mentre droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare i caccia alleati. Il Cremlino minaccia ritorsione contro Berlino e accusa anche Roma. Zelensky avverte, i giorni sicuri sono finiti. Putin replica parlando di terrorismo di Stato e accusa Kiev di voler colpire l'aviazione civile. Il ministro della giustizia Nordio invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di una quarantenne bengalese che era accusato di abusi sessuali su una tredicenne. La premier Meloni parla di una decisione che spezza la catena della sicurezza e manifesta solidarietà alla ragazza e alla famiglia. Cambiamo decisamente argomento e sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore della 10ª edizione della Powerhits Estate 2026. Allora andiamo a Verona, buongiorno a Benedetta Mannucci.
6: Buongiorno, si è chiusa ieri sera la 10ª edizione del Powerhits Estate. A trionfare è stata sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo settimane ai primi posti delle classifiche, la hit del gruppo lombardo si conferma la canzone dell'estate 2026. Una serata magica, quella di ieri sera qui alla Arena di Verona, grazie ai 37 artisti che uno dopo l'altro hanno fatto da protagonisti in questa chiusura dell'estate. E alla fine dello show sul palco sono saliti proprio loro, ancora una volta i Pinguini Tattici Nucleari, che emozionati hanno ritirato il premio Powerhits Estate 2026. Qui all'Arena di Verona non è ancora il momento di spegnere le luci, oggi infatti l'appuntamento è con il Radio Z Future Hits Live. A voi!
2: Grazie, ci risentiremo naturalmente nel corso della giornata e adesso andiamo a conoscere l'argomento della linea diretta di questa mattina in Non Stop News. Buongiorno, ben arrivato Lorenzo Dardano.
7: Buongiorno Paolo, e sì, ci agganciamo a quanto appunto stavate ascoltando e quindi ripercorreremo anche all'interno della linea diretta quella che è stata la serata appunto.

0: del Future Hits Live con la, ovviamente la vista davanti alla Radio Z Future.
1: Power Hits Estate.
0: Power Hits Estate. Con stasera la Radio Z Future Hits Live, e quindi i costumi, le canzoni, l'atmosfera, come l'avete vissuta? 378-378-1025-02-25-15-15.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone è ancora presente, viene solo leggermente disturbato dal transito di aria un po' più umida da ovest. Porterà questa mattina qualche annuvolamento sul basso Tirreno, poi nel pomeriggio locali temporali sulle Alpi orientali e sull'Appennino meridionale. Altrove giornata più soleggiata con ancora un clima estivo, le minime rimangono elevate anche oltre i 20 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, poche le eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove si è formato un chilometro di coda per il traffico congestionato tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti, il doppio rispetto al normale. Andiamo ora in Liguria. Sulla A10 Genova-Savona si formano code per un incidente tra Arenzano e la A26 dei Trafori verso Genova. Un altro incidente interessa la 1 Milano-Napoli e sta causando code tra Caserta Nord e la A30 Caserta-Salerno verso Napoli. Vi ricordiamo in chiusura che questa sera per lavori, sempre sulla 1, dalle 22 alle 6 resterà chiuso il tratto tra Orvieto e Orte per chi viaggia verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sei minuti, buongiorno, non stop news. Mercoledì 2 settembre, il trio dalle 6 alle 7 è qui presente. Lucrezia Bernardo, buongiorno.
5: Buongiorno a Giusy Legrenzi, buongiorno anche a Lorenzo Dardano. Ma non
6: ciao.
5: Dovremmo intonare forse. Allora, sorry,
6: scusa, lo sento.
5: No,
1: Ma che bravi.
0: Anche intonati in coro.
1: Intonati in coro, sincronizzati, esattamente come i pinguini tattici nucleari.
0: Onore ai vincitori, dunque, Lucrezia. Piaciuta la serata?
5: Beh, una bella serata, l'ho dovuta interrompere a un certo punto perché per ovvie ragioni, no, per essere poi qui alle 6 e cercare di sembrare insomma svegli, perlomeno fare un tentativo
0: a differenza del sottoscritto,
5: certo, sì. Ho dovuto interromperla, la recupererò ovviamente il prima possibile, lo sto già facendo tramite video che ci sono sui nostri social, le nostre storie, i reel eccetera, e si potrà recuperare poi su RTL 102.5 Play. Però insomma tante emozioni, devo dire, bellissimo.
1: E qualcuno ce lo sta già scrivendo: non l'ho vissuta dal vivo, l'ho registrata e questa sera me la godo. Subito i primi messaggi arrivati, quindi sicuramente c'è qualcuno che aspetta ancora di vedere, e quindi a loro, a questi daremo delle anticipazioni, perché appunto ne parleremo di come è andata, di come è stata questa serata. C'è chi invece era presente a Verona, c'è chi ha seguito in TV.
0: Raccontatecelo tutto, 378-378-1025, siamo qui per questo, per SMS e WhatsApp, invece per quel che riguarda la linea diretta 02 25 15 15.

0: Ieri sera sul palco lo abbiamo visto con Buona Domenica, era il titolo, questa invece era Parlar d'amore, piace tanto sia a Giusy che al sottoscritto Saif.
1: Molto molto, proprio anche come persona.
0: E anche a Lucrezia, anche a Lucrezia. Ci voleva far sapere, scusate.
1: Ma Saif, cioè, l'avremmo candidato alla vittoria noi praticamente, no? Il nostro fanciullo. Andiamo da Giorgio che mi dicono c'era. Ciao Giorgio, buongiorno.
2: Buongiorno, RTL 102.5, anche Michele Caruso, sono
1: ah, ciao, che meraviglia, ciao Giorgio. Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ci teneva,
1: c'era,
0: ci teneva
1: lui
0: a salutare.
1: Era presente non a se stesso, ma in qualche modo presente era, insomma. Molto bene, grazie.
0: Fabio
1: così,
0: da Mantova, un saluto anche a lui, che svegliato 5 minuti fa.
1: Stiamo anche cercando di raggiungere, vediamo se parla con noi, perché appunto si è guardato tutto lo spettacolo.
0: Costume preferito.
1: Costume preferito, cos'è per te, che significa costume?
0: Abito di scena.
1: Outfit. Fit. Sì. Ma stiamo parlando di conduttore o stiamo parlando
0: quello
1: di tutti?
0: Quello che vuoi.
1: Non te lo posso dire. Ah. No, devo fare ancora un check.
0: A me per
1: esempio erano troppi.
0: Sì, è vero. Ma a me ha colpito tanto Elisa, mm-hmm. questo rosso particolare.
1: Fiammante.
0: Sì, molto interessante. Anche Saif appena visto, per carità. No, insomma, interessante. Fateci sapere anche questo, perché
1: gli
0: anche
1: outfit,
0: il colpo d'occhio fa tanto lo show, al di là ovviamente di tutte le luci, gli effetti.
1: La scenografia,
0: no?
1: Era incredibile. Questa costruzione con tutti gli archi alle spalle dei conduttori, dei cantanti, è molto molto particolare, bellissima. E poi chi ha visto dalla TV le riprese con i droni dall'alto,
0: bellissimo.
1: incredibili.
0: Bellissimo.
1: Davvero molto molto interessanti. Allora, chi è che con chi stiamo parlando? Chi c'è con noi in diretta? Aspettiamo qualche istante. Ok, lo stiamo collegando. Allora, nel frattempo noi andiamo con le ultime news. Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat, diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. Pesa sull'accelerazione l'andamento dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali. Allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. L'aggravio di spesa a parità di consumi raggiunge quota più 1.091 euro annui per la famiglia tipo.
0: Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. La Germania accusa Mosca del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, avvenuto il 4 agosto, e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen annuncia possibili risposte UE, mentre dalla NATO Rutte avverte i tentativi di intimidazione falliranno.
1: Andiamo anche al calcio, anche in Coppa Italia il Torino, battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che elimina 2-0 il Parma e trova il Como. È tutto per il momento.
3: Via Radio.
4: Per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su tutta la rete con alcune eccezioni. Apriamo con la notizia arrivata da poco che riguarda la Liguria. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Arenzano e il bivio con la A26 dei trafori in direzione di Genova, ci sono code per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Al momento si viaggia su 3 corsie. Naturalmente il nostro personale è già sul posto per prestare i necessari soccorsi. Andiamo poi, scusate, sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Il traffico è congestionato, al momento c'è 1 chilometro di coda. Il tratto si percorre in circa 20 minuti, il doppio del solito. E poi sulla A13 Bologna-Padova, dove anche qui il traffico è congestionato, tra Villa Marzana e Occhiobello, sempre verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie naturalmente, 6:15 minuti, 02 25 15 15, il numero di telefono per chiacchierare con noi. Se per caso a Verona ieri sera eravate presenti, ed è un'ipotesi abbastanza remota, ma perché immaginiamo siate andati a letto tardi.
0: Sì.
1: Se invece l'avete seguito in TV, a un certo punto siete crollati, sentiamoci, insomma, raccontateci com'è stato per voi questo Power Hits Estate 2026, di cui al momento tutti parlano benissimo.
0: C'è da dire che lo spoiler abbiamo già fatto, quindi vabbè, lo possiamo ridire a proposito dei vincitori, perché poi sai, arriva quello che dice ma io non l'ho visto, ma come già me lo dite?
1: Allora, boomer è brutto da dire, perché io te lo direi, ma secondo te coi social, con tutto quello che c'è in giro, i nostri ascoltatori non lo sanno? Lo sanno.
0: Pinguini, tateci missili nucleari.
1: Tra l'altro, ieri erano assolutamente tra i preferiti.
0: Sì,
1: ecco.
0: È stato detto 7 settimane su 13 in testa.
1: Esatto, per cui insomma, avevano grandi possibilità di imporsi nella serata di ieri, e così è andata. Tra l'altro sono stati premiati anche un po' i nomi che abbiamo detto ieri, no? Mango e Mengoni hanno vinto uno dei premi.
0: Sì.
1: Salda Vinci, che era stato citato più volte.
0: Samurai J.
1: Esatto, già detto, sì. con Buona Domenica. Sì. Quindi insomma, perché poi c'erano, al di là del riconoscimento ufficiale appunto al più votato dell'estate, c'erano tutta una serie di altri premi di contorno, e questi sono stati appunto portati a casa da molti dei personaggi, dei cantanti che avete citato voi ieri.
0: E in attesa di sapere insomma qual è stata il vostro feedback rispetto all'evento, rispetto alle performance, i conduttori, la scenografia, stasera si ripete in altra chiave.
1: Yes, Future Hits Live. Allora, è quello spettacolo che uno già è pronto a dire: ma quello lì chi è? No, nel senso, uno che fa parte di una generazione più vecchia, e che ovviamente non ha questa dimestichezza con i giovanissimi, con i giovanissimi artisti, che invece saranno proprio i cantanti di domani, ed è per quello che si chiama Future Hits Live.
0: Con tanto di Radio Z, no? La radio della generazione Z, quindi che guarda più al futuro. 378-378-1025, sms, whatsapp 02-25-15-15 per la linea diretta.
1: C'è qualcuno che si lamenta, anche se da un lato dice il nostro Giovanni che la serata è stata meravigliosa, vista in TV perché la vedeva dalla TV, è rimasto molto deluso dalla mancata partecipazione e vittoria della canzone della costiera amalfitana.
0: Vabbè, c'era Salda Vinci, era un po' il
1: rappresentante. Un po' la teneva su. Esatto. Vi aspettiamo in diretta qui su RTL 102.5 e chiacchieremo con voi del Power Hits Estate.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Eccoci qui con Geolier 6:23 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stavo vedendo, Lorenzo, tutte le, insomma, le testate che scrivono del Power It's Estate nella notte, evidentemente poi si sono messi a lavorare i nostri colleghi giornalisti e quindi per esempio leggo da un'agenzia, e sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, il tormentone dell'estate 2026, brano che ha conquistato il primo posto a RTL 102.5 Power It's Estate, una grande serata musicale andata in scena ieri sera all'Arena di Verona, ed è di questo che vi stiamo chiedendo stamattina: l'avete seguita, l'avete vista, cosa vi è piaciuto, che cosa non vi è piaciuto. Siamo aperti anche, certo, anche ad eventuali critiche, le critiche servono a migliorare.
1: RTL 102.5 Power It's, grande festa a Verona, appunto, salutiamo anche i colleghi di Sky TG24, da dire la decima edizione, quindi anche insomma questo era la cornice, no, che la rendeva ancora più speciale, no,
0: questa giornata. Era un bel compleanno,
1: oltre al fatto del tutto esaurito, ma questo insomma lo avevamo anche ricordato nella giornata di ieri.
0: C'erano i premi corollario che riteniamo comunque molto premi molto molto significativi. Abbiamo RTL 102.5 Power It's Estate 2026 FIMI, assegnato a Samurai J, lo dicevamo appunto, e il singolo si è imposto come brano italiano più venduto nel periodo compreso tra il 29 maggio e il 27 agosto del 2026, sulla base appunto dei dati di una società che proprio questo rileva. Poi c'è un altro premio ancora che è andato ad Angelina Mango e Marco Mengoni, l'avevamo
1: per Canto d'amore,
0: detto,
1: Canto d'amore. Sì, è singolo indipendente più suonato dal 31 maggio al 28
0: agosto.
1: E poi abbiamo Rossetto e Caffè. Lui,
0: esatto,
1: Saldavinci,
0: amatissimo, amatissimo.
1: Sì. Sì? Premio SIAE al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia. E poi chiudiamo con Olly per Tutta Vita.
0: Sì.
1: E poi loro.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì, sì. Loro sono stati i primi. Hanno alzato la coppa, loro, e ce li ascoltiamo insieme. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di almeno 11 persone.
1: E sale la tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa la Russia dell'attacco ibrido a Lipsia. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia. Il Cremlino minaccia ritorsioni contro Berlino.
0: Balzo dell'inflazione ad agosto in Italia, sale al 3,3%, segnando un record da settembre 2023. Lo rivela l'Istat, pesa l'accelerazione e il costo dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali, allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire.
1: E si è chiuso il calciomercato, nella Roma Gasperini blocca la cessione di Koné al Chelsea, nonostante un'offerta da 60 milioni la Lazio prende Gudmundsson dalla Fiorentina che acquista Goncalves e saluta Anzola. L'Inter rinnova più Esposito fino al 2032, il Como prende Ken, mentre l'Atalanta ufficializza Rowe dal Bologna. È tutto per il momento.

0: sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Non saprei dire se era più bella la sua voce in questo duetto, quella di Angelina Mango Ariete, oppure quella con Mengoni. Bellissime entrambe. Non lo puoi rivelare.
2: Non posso. Però, fatto sì che secondo me lei è proprio bravissima. Bravissima, fuori classe.
1: Sì.
2: Allora, i nostri ascoltatori scrivono e ogni tanto parlano anche con noi. Allora vogliamo capire un po'.
1: Sì.
2: Come ha vissuto questa serata il nostro amico Vincenzo che ci ha raggiunti al telefono. Ciao, benvenuto.
1: Ciao.
3: Buongiorno Vecelle, grazie per l'opportunità.
1: Vincenzo, da dove esattamente?
3: Sono calabrese ma vivo a Modena da 22 anni.
1: Da Modena, giusto, ho capito bene. Sì. Hai seguito ieri tutta quanta fino alla fine?
3: Allora, io ho seguito un messaggio scritto fino a Noemi, perché poi la mattina alle 5 c'ho la sveglia.
1: Come ti capiamo, in qualche modo.
2: E della parte che hai visto, Vincenzo, cos'è che ti è piaciuto di più?
3: No, guarda, tutti bravi, una bella serata. Mm-hmm. Questa migliore l'anno scorso, si migliora sempre.
1: Okay. Ma c'è una cosa che ti ha colpito? Cantante, presentatore?
3: Sì, la Serena Brancale.
2: Serena Brancale, la Brancale è piaciuta tanto.
1: Anche in conferenza ha fatto questa, no?
2: Sì, e poi c'era tutto questo corpo di ballo, cioè molto, molto, molto bello. Sì, bellissimo lavoro, davvero. Vincenzo, hai detto che alle 5 ti alzi per andare al lavoro, quindi.
1: E per fare cosa?
2: Sei già al lavoro.
3: Sono già in magazzino, preparo i mezzi per farli partire.
1: Okay,
2: perfetto, quindi lui è lì, arriva prima di tutti, prepara i mezzi e poi gli altri arrivano e se ne vanno.
3: Ottimo
2: okay. Vincenzo,
3: grazie
2: per averci seguito. C'è Fabrizio, buongiorno, ciao.
1: Ciao.
4: Sì, ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Da
4: buona
1: dove
4: giornata.
1: Fabrizio, ciao.
4: Siamo sulla famigerata 4 da Bergamo Milano.
2: Sì, però di solito hai un posto dove vai a dormire.
4: Sì, abito a Bergamo, provincia di Bergamo.
2: Di Bergamo, okay. Eccoci qua. Sulla 4, esatto. com'è stamattina questa 4? Abbastanza tranquilla, no?
4: Allora, come al solito io sono sempre in ritardo, però abbastanza viabile.
2: Ottimo, questo era il termine corretto, caro Fabrizio. Sì. Allora, fino a che ora hai resistito?
4: Mi si è chiusa la palpebra a mezzanotte e un quarto.
2: Eravamo quasi lì. Però scrivi, c'hai scritto coreografia e arena meravigliosi, assolutamente d'accordo, veramente molto belli. Però fai un punto su una specifica, diciamo, no, situazione.
4: Certo, allora, dici. Dubbiamente il luogo, l'ambiente, tutto è straordinario, come sempre.
2: Sì.
4: Quello fuori discussione.
2: Sì.
4: Un grandissimo Matteo Campese, perché a me piace molto proprio in generale,
2: sì.
4: Però chiaramente, chiaramente il punto del messaggio erano le bellezze
2: la Jessica,
4: incredibili
2: la
4: delle
2: Paola e la Giulia, dicono al nord.
1: Salutiamole tutti e quattro, facciamo tanti complimenti.
2: Jessica, Paola, Giulia Laura, meravigliose
4: bravissima,
2: davvero.
4: Confermo.
2: E molto brave anche, perché non possiamo fermarci alla parte esteriore, estetica, che già sappiamo, belle sono, belle rimangono. Sono state proprio molto molto capaci, hanno tenuto benissimo quel palco insieme, come dicevi appunto, a Campese.
1: Sì,
4: assolutamente sì.
2: Fabrizio, a che ora arriviamo al lavoro qua adesso, che sei in ritardo?
4: Ma dovrei arrivare entro le 7:30 zona Linate, però per forza bisogna fare i numeri, per cui entro le 7:30 devo essere a Linate.
2: No, ma ce la fai, arrivi in tangenziale.
4: Brava, il problema è proprio passando da voi, che adesso sono rientrati tutti e è il solito traffico, sai, io sono un pendolare con Alberto Bisi di compagnia da 35 anni, per cui figurati.
2: Conosci bene la situazione, diciamo così.
4: Sì. Molto bene, molto bene, purtroppo.
2: Allora, buon viaggio e buona giornata,
1: Fabrizio.
2: Buon lavoro Fabrizio, grazie mille davvero.
4: Sì, buona giornata.
2: Ciao, a presto. Le bellezze sul palco, vuoi dimenticarle? No.

0: tonight. We are young fan, 20 minuti e saranno le 7, linea diretta dedicata al Power Hits estate, ovviamente quello di ieri. Mi aggancio al messaggio di Daniela, bellissima la performance di Gianna Nannini, che evidentemente ha un'energia sul palco differente, vista insomma lo status, la carriera. Ci aggancio Gianni Morandi, che secondo me ogni volta che sei, io ho un brivido quando ha cominciato con c'era un ragazzo che come me, insomma, ho visto l'arena differente.
1: Boomer, l'ho detto io, boomer. No, stavo dicendo che effettivamente è un grande artista, assolutamente indiscutibile. Gianna non mette d'accordo tutti, è arrivato un messaggio poco fa da Gianpaolo che dice tutto bellissimo, ma la Gianna nazionale mi ha deluso. Poi non ci ha spiegato bene
0: perché?
1: Il motivo. Gianpaolo, scrivici perché, in che senso ti ha deluso? Perché effettivamente la performance era assolutamente buona, no? Mi pare.
0: Tra quelli con una carriera, diciamo, più lunga alle spalle, citiamo anche J-Ax e Biagio Antonacci, bellissime entrambe le performance, c'è da dire, con tutto rispetto per gli altri, sia chiaro.
1: Poi c'è un amico che è tornato alle 2 dalla Paurizia Estate, e adesso si sta recando al lavoro, quindi sto facendo due conti, avrà dormito quelle 3 ore, 3 ore e mezza, sì?
0: Sì.
1: No, perché è arrivato alle 2 e adesso sta già andando al lavoro.
0: Secondo me ha fatto il dritto.
1: È passato un attimo a sciacquare gli occhietti a casa e poi poco riposo per uno strepitoso concerto, quindi dice in buona sostanza che ne vale la pena.
0: Dai, Diego, forse Diego. Abbiamo
1: Diego, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao, intanto per le giornate quelle belle devi ascoltare RTL.
0: Grazie, con tanto di rima.
1: dobbiamo
0: per le serate
1: dobbiamo
0: forse
1: cambiare
0: dire,
1: il claim. Il claim è very
2: allora,
1: normal people.
2: RTL è la mia radio di fiducia, sono aficionados dagli anni '80. La serata di Verona è stata spettacolare. E noi in Italia abbiamo tante bellezze che valorizziamo poco, specie andiamo all'estero, ma abbiamo delle bellezze in Italia. L'Arena di Verona è un qualche cosa che ti colpisce il cuore. Veramente.
0: Quindi mi pare di capire, Diego, ti è piaciuta tanto la scenografia.
2: È indubbio. Ma tutto il programma, anche ben allestito. Io mi ricordo il Festival Bar, quindi figuratevi, sono un po' âgé, dai.
1: Allora, questa cosa del Festival Bar si dice molto spesso del Power Hits, perché in effetti ci sono stati alcuni anni in cui non è accaduto nulla musicalmente durante le estati.
2: Bravissima.
1: E poi è partito 10 anni fa Power Hits Estate, ed era praticamente l'erede naturale di quello che è stato il Festival Bar.
0: La serata
2: conclusiva.
0: Un cantante, uomo, donna, gruppo che ti è piaciuto di più, Diego?
2: Ma a me mi piace molto, mi sembra sia Angelina Mango, Bossa Nova.
1: No, Bossa Nova è Gaia.
2: È Gaia, ecco, scusate, Gaia. Molto sound, molto carina, molto bella.
1: Sì.
2: Poi mi piace Salvavinci, mi piace, ma tutta la musica è bella. Basta solo ascoltarla con le orecchie predisposti, senza avere dei pregiudizi.
1: È vero, bisogna rimanere aperti, perché magari ai primi ascolti non ci colpiscono.
2: Come Sanremo, no?
1: È come è uguale, bravissimo, è un po' la stessa
2: uguale.
1: Cosa.
2: Le prime volte dici, mannaggia, ma che brutta sta cara, invece.
1: E poi magia della radio, te la fa ascoltare, riascoltare, e tu ti innamori un po'
2: di tutti. Come Saldavinci, l'esempio classico, che a me è piaciuto un sacco.
1: Certo.
2: Sono contento che abbia vinto il festival, perché sono me.
1: Certo.
2: Mi piace molto Salvavinci.
0: Grazie ancora, Diego, per essere stato
2: con
0: noi.
2: Va bene, vi auguro una buona giornata ancora e senti i numeri uno.
0: Troppo
2: vi ascolto
0: gentile.
2: Solo e sempre RTL.
1: Grazie ancora, ciao.
0: Filippo?
3: Buongiorno Filippo da Verona, anche se sono originario di Palermo. Volevo sottolineare la mega bella serata di ieri sera, anche fuori dall'arena, con la Cenci e Nick.
1: Vero,
3: straordinario,
1: vero.
3: Fantastici, è vero. Belli, e soprattutto
1: bravi,
3: che hanno coinvolto molto i bambini, che erano forse la cosa più bella del mondo che hanno visto quei bambini.
0: Sì.
3: Perché i cantanti erano sempre lì a fare i selfie. L'unica cosa
1: è vero, sono stati molto bravi tutti.
3: L'unica cosa dolente che sono rimaste male era la Nannini, che non si è fermata, probabilmente perché aveva premura, tutto.
1: Allora l'hanno scritto un po', c'è stata un po' di delusione.
0: Sì?
1: Qualcuno dice proprio perché non si è fatta intervistare,
0: generale
1: è entrata, ha cantato e se n'è andata, punto. Okay. E qualcun altro dice invece perché proprio la performance era in playback, gli sembrava.
0: Okay.
1: Non lo sapeva, immaginiamo che fosse, insomma.
3: La cosa più bella è stata alla fine Rama, che lì è scoppiato tutto il retroarena. straordinario.
0: Beh, anche lui è sempre molto amato, è vero Filippo?
1: Filippo, stai andando a lavorare?
3: Yes, vabbè, ma io abito vicino a Verona, quindi ho avuto tutto il tempo di dormire rispetto
0: beato
3: agli altri.
0: Beato Filippo.
1: Stavi dicendo certo. E poi?
3: E poi la cosa più bella è quando facevano fare il jingle di RPL, che tutti lo sapevano, tutti.
1: E ci mancherebbe, chi è che non lo sa? Lo sanno anche all'estero, lo sai?
3: RTL 102.5, Very Normal People, e lì è esploso anche il Retro Arena. Belli, complimenti.
0: Grazie.
3: Finalmente dopo 30 anni ho fatto la prima chiamata con voi. Siete grandi, complimenti ancora.
0: Gentilissimo Filippo, grazie.
1: Buon
0: davvero.
1: Lavoro, buona giornata.
0: Buona giornata,
1: grazie davvero.
3: Grazie.
1: Davvero. Andiamo con le ultime notizie. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.
0: La politica italiana terremoto. Nella Lega Salvini sotto attacco è stato formato un comitato per costringere i dirigenti a convocare il congresso della Lega Nord a un ritorno al partito di Bossi, un contenitore che potrebbe attrarre i dissidenti contrari alla leadership di Salvini. Il banco di prova sarà la riunione a Pontida.
1: Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verificare la scarcerazione dopo appena 48 ore di un quarantenne bengalese accusato di abusi sessuali su una tredicenne. Il giudice ha spiegato che l'uomo si è pentito e naturalmente ha scatenato l'ira della famiglia, della fanciulla e anche della Premier Meloni.

0: le 6:49 minuti. Abbiamo ascoltato Anna, ci hanno scritto mentre appunto passava il brano che ha spaccato.
1: Sì, è venuta anche come giù. Coreografia, devo dire, sì, bellissima, sì, accompagnata, bellissima danza.
0: White
1: anche
0: girl wasted, white girl wasted.
1: Singolare come in un'estate così rovente abbiano vinto i Pinguini. Bello, Paolo, una Roma, grazie.
0: Battuta bellissima.
1: Questa proprio, no, così stava, te l'ho servita. Grazie, Paolo.
0: Avevamo tutti bisogno di un po' di fresco e quindi insomma abbiamo dato spazio ai Pinguini. Allora, pronti per ascoltare un vocale? Facciamo.
1: Sì.
2: Buongiorno RTL, complimenti ai vincitori. Grazie RTL, spettacolare la serata. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
2: Elena.
0: Ciao Elena.
1: Ciao Elena. Per me la più bella è quella di Emma e Fabri, ha detto Valeria, non ho seguito molto, ma insomma questo è stato il duetto che è piaciuto anche, no?
0: Okay.
1: Altra protagonista che abbiamo citato poco forse Emma, e anche Fabri Fibra perché è entrato più volte, no? Sapete.
0: Andiamo ad ascoltare un altro vocale?
1: Prego.
3: Buongiorno RTL, anche mia. Mi è dispiaciuto molto che non ha vinto Gabbani. Era veramente bella, la canzone dell'estate, pensano a togliere ai Pinguini. Bella, però la canzone dell'estate era Gabbani.
1: Gabbani, vero? Come no?
0: Vero.
3: Anche se da poco che era entrato.
0: Sì.
3: E poi
0: sì.
3: Mengoni.
0: Beh, Mengoni.
3: Vabbè, mi dispiace.
0: È dispiace, addirittura.
1: Grazie. Addirittura.
3: Un saluto,
0: sì,
3: a tutti.
0: Lo senti in questo tono un po' dimesso.
1: Un po' dimesso.
0: Ma come? Ma perché non avete fatto vincere il mio preferito?
1: Invece Gabbani ha dato un sacco di energia, anche lui mi sta molto molto
0: sì,
1: simpatico.
0: Sul palco è veramente
1: bravissimo,
0: bravo, veramente
1: bravissimo. Bravo. Leonardo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
4: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato.
4: RTL anche mia.
1: Da dove ci chiami, Leonardo?
4: Chiamo da Potenza e sono in giro in bici stamattina.
0: Bravo, ci piace. Temperatura perfetta per la bici, un po' caldino?
4: 18 gradi in questo momento.
0: Perfetto, ottimo. Senti, che te lo sei goduto ieri sera lo spettacolo, ne hai visto tanto,
4: sì,
0: tutto,
4: sì,
0: poco.
4: Fino alla fine.
0: Fino alla fine.
4: Fino
0: quindi,
4: alla fine
0: puoi fare
4: sono
0: una...
4: contento del risultato.
0: Ecco, devi fare una critica, diciamo, oggettiva, perché ti sei beccato tutto. Quindi, contento del risultato perché ti andava bene, vincessero, insomma, prendessero questo premio i Pinguini, giusto?
4: Sì, sì. Ero super tifoso dei Pinguini tattici.
0: Ok, e poi invece gli altri, cioè al di là di questo, insomma, lo spettacolo nella sua interezza.
4: Allora, lo spettacolo spettacolare.
1: Appunto.
4: È stato tutto bellissimo, le luci, il palco. Poi mi è piaciuto tanto le famiglie, tanti bambini.
0: È vero, è vero.
4: Nella folla.
0: Spesso, verissimo.
4: E questo è veramente bello.
1: Li si notava, per esempio, no, quando passavano tra il pubblico, Leonardo, no? Quando i cantanti passavano. Si vedevano molto bene, no? Questa gioventù, mettiamola così.
4: A me è piaciuto la prestazione di Anna, veramente bravissima.
0: Lo dicevamo poco fa, assolutamente grande energia.
4: Un inizio spettacolare con Mango e Mengoni.
1: Marco Mengoni.
0: Sì, sì,
1: sì. Sì, è vero.
4: Non lo so, tutto bello, Gianni Morandi. Come diceva l'ascoltatore prima, è un po' deluso la Nannini, ma non per la prestazione, più per il dopo con Campese, che non si sono capiti sul palco, lui voleva intervistarla
0: e lei
4: scappata
0: se
4: via.
0: È andata, ha detto no, probabilmente no.
4: Ma ho visto Campese che c'era rimasto un po' spiazzato, insomma.
0: Matteo che si aspettava almeno un ciao.
1: Vabbè, un piccolo
4: niente, è arrivata e è andata, lui voleva intervistarla sulla carriera, su varie cose, lei è praticamente fuggita.
0: Accade, però insomma, come ci hai ripetuto più volte, tutto veramente molto molto bello e gradevole.
4: Bello, veramente, anche Dito nella Piaga ha fatto uno spettacolo.
1: Anche
4: bellissimo.
1: Lei è partita tra il pubblico, no? Per poi salire sul palco.
4: Sì.
1: Va bene, grazie Leonardo davvero e anche per aver seguito tutto, naturalmente.
0: Sì, buona ringraziamo per essere sempre
4: grazie
0: con noi.
4: Grazie a voi, vi seguo dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 5, che sono in giro con il camion, vi seguo sempre.
0: E qualche volta pure la sera tardi per vedere gli spettacoli. Guarda, sei fantastico.
4: Con Best e altre cose, quindi vi ascolto sempre.
0: Cioè RTL sta nella sua vita.
1: Sì,
0: molto più
1: cuore.
0: Della moglie.
1: Ecco,
0: oh, diciamo.
1: Lo diciamo.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao. Buona giornata. Ciao. Qualcuno scrive una serata stupenda, grazie RTL e poi insomma tanti altri messaggi, ma senti questa?
1: Citavamo J-Ax, eccolo qua con gli articolo 31.

0: che meraviglia, articolo 31 domani era del 1996, quindi sono 30 anni tondi tondi. C'è un amico che ha scritto, mi ha fatto molto sorridere, quindi lo leggo, poi ti darò la parola a Carlo Lorenzo perché diamo un passaggio, anche un punto sugli US Open. Allora, siamo diventati un popolo di elettricisti. Tutti che fanno i complimenti alle luci, sì. Ma meraviglioso.
1: Bello, anche quella. Beh, fa parte, sì, dello spettacolo.
0: Esatto, ma quando dici complimenti alle luci, nel senso che quello lì, quei 10 che erano alle luci, hanno fatto un lavoro incredibile.
1: Vero,
0: questa
1: vero,
0: la verità,
1: vero,
0: questa
1: vero.
0: La verità.

0: 775 e adesso forza Lorenzo.
1: Assolutamente, e andiamo alle ultime notizie. E siamo arrivati alle 7 in punto, anche a Nurri, in provincia di Sud Sardegna.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Mercoledì 2 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran nella notte, nuovi attacchi reciproci, sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Nuova impennata del conflitto Stati Uniti-Iran con raid americani nella regione di Hormuz e la risposta iraniana contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Secondo Teheran, gli ultimi bombardamenti americani hanno causato 11 morti. La mezzaluna rossa iraniana ha riferito che 4 persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 50 ferite in un attacco statunitense durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik. Le forze iraniane hanno attaccato una base americana in Giordania, annunciando di aver ucciso molti militari statunitensi. Ma fonti di Washington smentiscono. Colpite basi statunitensi con missili e droni Erbil nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il presidente Trump aveva avvertito: se l'Iran reagirà non ne rimarrà quasi nulla, per poi aggiungere: non li costringerò a trattare, mi va bene così. La guida suprema Khamenei annuncia lezioni indimenticabili agli Stati Uniti. Vinceremo la guerra, dichiara il presidente Pezeshkian.
5: E sale la tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia. Il Cremlino minaccia ritorsioni contro Berlino.
3: Alessandro Di Battista annuncia di stare meglio dopo il malore e i giorni difficili trascorsi a Cuba. L'ex deputato dei 5 Stelle ringrazia i medici cubani per la tempestività delle cure e comunica che dopo domani rientrerà in Italia con una aeroambulanza, i cui costi saranno coperti dalla sua assicurazione.
5: E in Italia è polemica per la scarcerazione di un uomo accusato di molestie verso una tredicenne. Sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Ha abusato di una tredicenne che era andata a comprare dei succhi di frutta in un mini market in un popolare quartiere di Torino. La ragazzina sotto shock ha subito raccontato tutto alla madre. Lo hanno denunciato ed è scattato l'arresto di un commerciante quarantenne per violenza sessuale aggravata dalla giovanissima età della ragazza. Non solo, dai filmati delle telecamere si vede che nei 40 minuti precedenti l'uomo aveva abusato di un'altra donna tra gli scaffali del negozio, ma è stato scarcerato dal GIP, che ha ritenuto infondato il pericolo di fuga ipotizzato dalla procura. Il caso ha spinto il ministro della giustizia Nordio a disporre l'invio di ispettori del Ministero a Torino. Andiamo avanti sulla sicurezza, ma con sentenze come quella di Torino è difficile, ha dichiarato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
3: È Sorry, scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore di RTL 105 Powerhits Estate 2026, e stasera all'Arena si replica con il Radio Z Future It's Live.
5: E si è chiuso ieri sera il calciomercato, allora facciamo il punto su tutti gli ultimi colpi con Enzo Tamborra.
7: Come spesso capita, le ultime ore di calciomercato sono state caratterizzate più da trattative sfumate che non da quelle concretizzate. Si morde le mani la Roma, che non ha avuto i tempi tecnici per chiudere per l'esterno dello Stoccarda Leveling, che si era promesso i giallorossi. Sembrava saltata anche la cessione del milanista Fofana, che dopo lo stop con il Lione, però proprio negli ultimi minuti di calciomercato, ha trovato invece il via libera a Siviglia. Da segnalare, tra i colpi in extremis, i passaggi di Consalves alla Fiorentina, di Nzola al Cagliari, di Gudmundsson alla Lazio e del centrocampista Mandragora al Torino. Nell'ultimo giorno di mercato, il Como ha ufficializzato l'arrivo di Moise Kean, la Juventus quelli di Voltemade e di Sar.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore, contesto ancora in prevalenza anticiclonico, ci sarà qualche disturbo nuvoloso sul basso Tirreno, annuvolamenti marittimi che poi lasceranno spazio a maggiori schiarite e qualche locale temporale al pomeriggio sulle Alpi orientali e sull'Appennino meridionale in sconfinamento a metà punto Tarantino e Calabria Ionica. Temperature massime in lieve diminuzione, ma ancora caldo estivo. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete e in aumento nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare di Roma e Milano. Partiamo quindi dalla diramazione di Roma Sud, dove le code per entrare in città partono da Torrenova fino appunto al grande raccordo anulare. Poi nella zona est, dove le code per raggiungere la capitale sono sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, e partono da Portonaccio fino alla tangenziale est. Come

0: Principato, andiamo quindi in Lombardia. Sulla 4 Milano-Brescia le code sono tra Agrate e Sesto San Giovanni verso Torino e con tempi di 20 minuti. Code anche verso Brescia tra Cormano e Milano Est. E chiudo ricordandovi che questa mattina alle 9 chiuderà la panoramica tra Pian del Voglio e Aglio verso Sud. In alternativa fino alle 18 si percorre la direttissima. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui, 7 e 5 minuti, parte la seconda ora di Nonstop News con Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi e... tirato giù dal letto
3: niente
2: di forza,
3: po' di meno
2: di forza, perché si è beccato tutto il power hits estate fino alla fine,
3: tutto
2: Enrico Galletti, buongiorno.
4: Io faccio sempre i compiti a casa, buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati, grande serata e complimenti a tutti i nostri colleghi. Stasera ovviamente si replica con Futuris Live, ci collegheremo con l'Arena di Verona e poi andremo come ogni mattina in giro per l'Italia, oggi in particolare in Emilia Romagna, perché ieri ci ha colpito e vogliamo capire se è vero come funziona questa questione, che lì la scuola primaria comincerebbe prima.
2: È già cominciata il 31 di agosto, alcune scuole, poi ne parliamo, molto bello, ma oggi andiamo anche a Venezia.
3: Stanno sognando tutti i genitori, sì. Comunque,
2: li sento. Ma perché io no? Ma perché
5: cambia di residenza tutti in Emilia Romagna?
4: Come dicevi, andremo a Venezia perché è cominciata, anzi, la mostra del cinema. Allora ci collegheremo con tutti i nostri inviati e daremo un'occhiata anche ai prezzi degli alloggi, che sono da capogiro.
2: Una follia.
5: Esatto, ci sono però anche delle soluzioni interessanti, allora tra poco le svisceremo. Prima la rassegna stampa, siamo pronti a partire, lo facciamo con la musica.
6: Naturalmente, qualcosa per te, lui è Luciano Ligabue.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, le notizie in apertura di quotidiani sono diverse, sicuramente la tensione sempre più alta tra Mosca e Berlino è una di queste, ma poi ci sono parecchie notizie anche di cronaca, in particolare per esempio quella della scelta, la decisione di un giudice di scarcerare il molestatore di una tredicenne, l'apertura della stampa di questa mattina, e poi un'altra terribile notizia che ha a che vedere con la famiglia suicida, tutti i genitori e la bimba di 5 anni in difficoltà perché la figlia era disabile e si sono sentiti lasciati soli. Questo è altro sulle notizie, le prime dei quotidiani di oggi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno Davide. Alta tensione fra Mosca e Berlino, titola il Corriere della Sera. La Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino: aiutano i terroristi, reagiremo. Titolo praticamente fotocopia con i fattori invertiti, ma insomma la sostanza resta. Sul Messaggero: Europa-Russia, alta tensione. La Germania chiude il consolato e la casa russa. Von der Leyen dice: risponderemo. A te Davide.
2: La guerra ibrida che la Russia ha iniziato avendo a bersaglio i paesi europei dura da tempo. Quest'estate non è una novità. Io trovo corretto quello che ha fatto il governo inglese, cioè informare, avvertire i cittadini, non solo il governo italiano, anche altri governi europei. Certo, da ieri non quello tedesco che ha cambiato musica, preferiscono, diciamo, tenere tranquilli i cittadini, ma i cittadini non sono mica deficienti, diciamo, bisogna informarli. Anche quest'estate, vi ricordate l'esplosione a Colleferro, quella impresa che produce munizioni saltata tutta per aria? Noi l'abbiamo detto, diciamo, poche ore dopo. Sì, vedo la notizia piccola sui giornali. Ci saranno le indagini e non sapremo mai come andranno a finire. La probabilità che sia un pezzo della guerra ibrida è molto alta, è altissima. Qual è la caratteristica di una guerra ibrida? Ovviamente la Russia non sta facendo una guerra ibrida in Ucraina, lì sta facendo la guerra, anche se anche in quel caso vi ricordo che è iniziata rifiutando di chiamarla guerra. Chi in Russia avesse detto che la Russia era in guerra con l'Ucraina avrebbe beccato una condanna a 5 anni di carcere. Perché? Perché era un'operazione militare speciale. I dittatori sono esperti, diciamo così, camuffatori delle parole. Però in Ucraina è in corso una guerra militare, una guerra vera. Le guerre è facile aprirle, è molto difficile chiuderle, però si chiudono a un certo punto, perché nessuna guerra è eterna, con dei trattati di pace. La caratteristica della guerra ibrida è che non viene mai dichiarata, non si apre mai in un determinato giorno e non si conclude con un accordo di pace. Non c'è un momento in cui si dice è finita la guerra ibrida. Perché? Perché le parti negano che sia iniziata. Questo è il punto. E quindi noi ci troveremo ad avere sempre più esposizioni da questo punto di vista, con tante cose che succedono, per esempio i droni senza bandiera, gli attentati con falsa bandiera, cioè io faccio credere che siano stati gli uni e invece in realtà erano gli altri, gli attacchi ai sistemi informatici, i cosiddetti cyber attacchi che richiedono cybersicurezza. E i cittadini, tutti i nostri cittadini per primi italiani, devono sapere che spendere di più per la difesa non è comprare cannoni o fabbricare cannoni, è anche assicurare questa difesa, che è una difesa informatica, che è la difesa di quei sistemi che hanno portato, quest'estate la cosa mi ha colpito sempre di più guardando per tutti i più giovani, che ci hanno portati al fatto che nessuno sa più leggere una cartina stradale o una cartina geografica. Perché? Perché c'è il GPS. Il GPS, cioè, non è che è una cosa che è piovuta dal cielo, è un pezzo di quella sicurezza informatica. Tant'è che manomettere i GPS per i voli aerei è uno dei pezzi della guerra ibrida, che ripeto.

0: non è un'ipotesi futura, è già in corso.
1: 7:14, ci separiamo solo per un istante da Davide Giacalone, aggiornamento con il traffico e poi torniamo con la rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è in aumento, in particolare nei pressi di Milano, Roma e Napoli. Partiamo dalla Lombardia, dove la circolazione appunto è in aumento sulla A4 Milano-Brescia, tra Agrate e Sesto San Giovanni verso Torino, con tempi di 20 minuti, e verso Brescia le code invece sono tra Cormano e Milano Est. Code anche nel Lazio appunto per raggiungere la capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia. Le code le abbiamo da partire da Portonaccio fino alla tangenziale est. Ci spostiamo, come detto, più al sud, sulla tangenziale di Napoli, dove cominciano le code in ingresso a Corso Malta per chi viaggia verso Pozzuoli, e in direzione di Capodichino invece le code si concentrano tra Camaldoli e zona ospedaliera. Queste sono le nostre principali notizie al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.
1: Grazie, davvero torniamo in edicola con Davide Giacalone. I temi economici dopo la guerra all'interno della nostra rassegna stampa. Partiamo dal Corriere. Guerra e inflazione spingono la fuga dai titoli di Stato. Su Repubblica, balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023. E chiudiamo con il Sole 24 Ore, inflazione al 3,3% ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina, il rialzo, si dice Davide, è interamente addebitabile all'energia a partire appunto dal caro carburante e dalle forti tensioni in Medio Oriente. A te.
0: Se leggessimo con lo stesso approccio le analisi cliniche che ogni tanto ci dicono di fare, moriremmo di infarto al momento della consegna delle analisi. Che poi uno dice non sta neanche troppo male, però zuccheri al massimo, cioè, okay, calma, cioè voglio dire. Allora, i dati della produzione industriale che sono usciti ieri sono positivi. La Francia e la Germania crescono notevolmente in attività industriale positiva. C'è l'Italia, l'Italia è indietro. No, l'Italia era avanti prima, nel senso che noi siamo cresciuti più di più nella stagione, quella breve. Se prendiamo 20 anni, ragazzi, 30 anni, 40 anni, poi diciamo, ci facciamo un convegno, ma in questa stagione noi siamo cresciuti più velocemente. Lo stesso Italia ieri ha confermato, i dati Istat che sono usciti ieri confermano una crescita 2026 che, adesso facciamo i gesti apotropaici, ma dovrebbe effettivamente collocarsi all'1%, che è di più di quello che si era previsto. Negli ultimi 12 mesi sono cresciuti 307.000 i posti di lavoro, cioè gli assunti. È chiaro che tu queste cose le devi mettere assieme al 3,3% di inflazione, il quale 3,3% di inflazione è dovuto prevalentemente, come è giustamente e correttamente letto, all'aumento dei prodotti energetici, ma non si riferisce solo alla benzina, si riferisce all'energia che utilizziamo, comprese le bollette elettriche, ma lì dei rimedi ce li abbiamo, perché se uno dipinge tutto di nero poi non vede più niente. Noi abbiamo, dobbiamo fare le gare per le reti elettriche e non le facciamo. Dobbiamo fare le gare per la produzione idroelettrica, le dighe, e non le facciamo. Ma come pensiamo di far scendere la bolletta? Siamo tutti nello stesso mondo, però noi italiani paghiamo la bolletta elettrica più dei francesi, più dei tedeschi, più degli spagnoli. Ma sempre nello stesso mondo stiamo, saranno delle decisioni diverse che abbiamo preso in Italia. Tutto qui. Se leghiamo tutto al gas, creiamo, al prezzo del gas, creiamo delle rendite straordinarie per chi produce energia elettrica da fonte rinnovabile, che è giusto incrementare, ma non pagare a quel prezzo. Quindi le cose vanno fatte, vanno ragionate, senza, diciamo, tentativi di dipingere tutto nero o rosa. I titoli di Stato. Sapete, se uno festeggia, i giornali dicono è andato in borsa un'impresa digitale che non fa un centesimo di utile e assorbe quantità in fantastiliardi di investimenti di risparmio, poi ce ne sono di meno per i titoli di Stato. Se c'è l'inflazione, è evidente che la rendita del titolo di Stato mi diminuisce nel tempo, ma allora mi deve aumentare i tassi di interesse. Cosa succede negli Stati Uniti? La Federal Reserve, dove Trump ha nominato un nuovo presidente perché non

0: aumenti i tassi di interesse, che farà? Secondo me li aumenta, come li aumenterà la Banca Centrale Europea. Quel giorno sentirete dire che bisogna, aumentando i tassi diminuisce la crescita. L'esame del sangue è un insieme, e non si può morire ogni volta che arriva il test dell'esame del sangue. Tutto qua, diciamo, il fatto di essere in vita è un fatto positivo.
1: Davide, lo abbiamo anticipato in apertura, è bufera sulla decisione del giudice delle indagini preliminari a Torino che ha scarcerato un quarantenne dopo gli abusi su una tredicenne. Allora andiamo sulla prima del Corriere, il GIP lo scarcera dopo gli abusi sulla tredicenne, l'ira di Meloni con un post social e Nordio che manda gli ispettori a Torino. Sulla prima della Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice, per la vittima è stato scioccante. Passando poi alla prima del Giornale, molestia alla minore, bengalese liberato, gli abusi su una tredicenne, l'immigrato se la cava con l'obbligo di firma perché, scrive il giudice, ha mostrato pentimento. A te.
0: Non l'ha scritto il giudice, se non fossi animato da uno spirito positivo e ottimista della vita, veramente, diciamo, ripetutamente verrebbe voglia di mandare tutti a quel paese. Allora, la destra al governo ha varato una giusta, bella riforma che separava le carriere dei magistrati della procura dai giudici. Io ho appoggiato questa riforma, ho fatto la campagna per il sì e mi sono sentito dire, naturalmente, diciamo, venduto alla destra. Adesso la stessa destra dice: perché il GIP non ha fatto quello che voleva il procuratore? Ma guardatevi allo specchio, cioè avete dei problemi voi. Cioè, prima si fa la riforma, che poi è stata bocciata dal referendum, perché il giudice sia del tutto indipendente e autonomo dalla procura. E mo' ve lamentate che il giudice è stato indipendente dalla procura. Primo. Secondo. Chi lo dice adesso ai familiari? Eh no, quello è il diritto islamico. Nel diritto nostro è lo Stato che incarna la pretesa punitiva. I familiari, il quartiere, l'ambiente, quello è il diritto musulmano, che non mi sembrava essere, diciamo, il principale aspirazione della destra al governo. Terzo, è stato mica assolto, ma qualcuno poteva pensare che per quello che è capitato rimanesse detenuto fino al giorno della sentenza definitiva? No, perché se qualcuno pensa questo non sa niente di quello che succede nella giustizia, niente, zero. Non è stato mica assolto, mica l'ha scarcerato, ha stabilito che non c'erano esigenze cautelari. Tant'è vero che un signore che nella vita ha fatto il magistrato, il pubblico ministero tutta la vita, cioè Carlo Nordio, attuale ministro della giustizia, pressato, perché poi quando non si ha forza politica si finisce col dovere mollare, pressato dalla richiesta, fai qualcosa, manda l'ispezione, dice testualmente, lo leggo tra virgolette, rilevo che la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire. Non di meno, tenuto conto della eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ho disposto l'invio di ispettori per acquisire ogni valutazione utile. Cioè, tradotto in un italiano più semplice, so che è una cavolata, ma mi tocca farla. È chiaro questo? Oh. Adesso andiamo a quello che ha scritto la giudice. Trattasi di una donna. Nell'ordinanza si legge che il giudice di indagini preliminari considera esistenti gravi indizi di colpevolezza, così come ritiene esistenti le esigenze cautelari. Dal momento che quello che evidenzia, leggo tra virgolette, la difficoltà dell'indagato, perché non è ancora stato inviato a giudizio, quindi è un indagato, e evidenzia la difficoltà dell'indagato a contenere i suoi impulsi. Quindi questo è il quadro sul quale si è mosso. Non c'è scritto se è pentito, non c'è, non ce lo trovo, cioè, questo è il quadro. Però aggiunge, però questo è incensurato, è la prima volta. Mostra, si mostra collaborativo nell'interrogatorio. Cioè conferma tutto. Gli do l'obbligo della firma e questa è la decisione del giudice delle indagini preliminari. È giusta? È sbagliata? E io che ne so? E voi che ne sapete? E tutti quanti che ne sanno senza leggere le carte? Ma una cosa siete tenuti a saperlo, siete obbligati a saperlo. Non è facoltativa. Le sentenze e le ordinanze in Italia si

0: ricorrono. In questo caso ricorri al secondo grado. La procura è convinta che invece deve stare in galera, va al secondo grado e dice il GIP si è sbagliato. Questo si fa in diritto. Ed è la ragione per la quale sono solo 30 anni che ripetiamo che il problema è farlo funzionare in tempi ragionevoli. Si ricorre però al giudizio di secondo grado, non si ricorre al bar, non si ricorre a e adesso chi lo dice alla famiglia. Perché adesso chi lo dice agli italiani che chi voleva la separazione delle carriere si lamenta del fatto che il giudice non applica pedissequamente la richiesta della procura? La cosa fa cadere le braccia, ma a quest'ora del mattino bisogna mantenersi ottimisti.
1: Proviamoci. Sono le 7:25, grazie per la rassegna stampa Davide Giacalone, ci troviamo domani mattina. Buon lavoro, a presto.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
2: Rapido sguardo allo sport, cominciamo dalla Gazzetta l'indomani della chiusura del calciomercato. È sbarcato Voltemade, il gigante della Juve, segno subito il jolly di Spalletti, è la carta da giocare contro il Milan. Corriere dello Sport, i nostri voti al mercato. Inter 8 in inglese, bellezza Como, e poi tutto sport con la vendetta di Juric, ma che razza di toro è? La lezione del Monza 0-1 fuori dalla Coppa Italia. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro. Andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
5: Elegance is a journey. Air France.
4: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ha accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche.
1: E sale la tensione tra Russia ed Europa. La Germania accusa Mosca dell'attacco ibrido a Lipsia. Nuovi ordigni esplosivi sono stati trovati vicino a una linea elettrica nel Brandeburgo, mentre droni hanno violato lo spazio aereo in Estonia. Il Cremlino minaccia ritorsioni contro Berlino.
0: Tennis agli US Open, Lorenzo Sonego in campo in questo momento contro Zverev, siamo nel quinto set, il risultato vede il tedesco avanti 3-2 con un break di vantaggio.
1: E infine il balzo dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, lo rileva l'Istat. Pesa sull'accelerazione il costo dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali, allarme dei consumatori che chiedono al governo di intervenire. È tutto per il momento, più tardi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, lasciate che la luna vi spinga ad agire, a sentirvi utili e importanti con le questioni pratiche, perché solo così potrete dare un senso e un valore al presente. Amici del segno del toro, piuttosto pigra questa luna così vicina e così capace di farsi coccolare, aspettando sempre che siano gli altri a proporre e a pensarci. Siate lenti e aspettatevi cose. Gemelli, le emozioni parlano con Mercurio, con la parte migliore di voi stessi, per questo vi sentirete forti e sicuri, pronti a prendere sempre l'iniziativa per fare ciò che serve. Cancro, Mercurio dal vostro segno dà il meglio e il massimo connettendosi alla luna, e per questo avrete idee e parole sempre gentili, fatte apposta per piacervi e per farvi sentire migliori. Leone, Giove litiga con una luna forte ma pigra, con emozioni che non sempre hanno voglia di inseguire altre fortune o nuove occasioni, non sforzatevi troppo. Vergine, bellissimo questo trigono che unisce Luna e Mercurio e che vi renderà sempre capaci di emozioni brillanti, di buone figure con le persone vicine. Niente vi frena. Bilancia, qualcuno potrebbe impegnarsi aiutandovi a sopportare meglio Marte e la sua costante fretta di fare. Fidatevi degli altri, imparate a chiedere una mano. Scorpione, Luna e Marte si parlano rendendo molto più facile andare d'accordo con voi stessi e con le persone che contano. Trovate accordi emotivi e intese di cuore. Sagittario, qualcosa di piccolo ma di importante sembra frenarvi, sembra voler rallentare le vostre intenzioni, gli spazi che vorreste andare a coprire, scegliete voi come fare. Cari Capricorno, fate in modo che il presente sia un tempo divertente, fatto di curiosità e di una gentilezza che sappia sempre rispondere a certe richieste, non fermatevi alle semplici idee. Acquario, Luna e Giove rischiano di rendere eccessivo questo cielo con le sue richieste, meglio nutrirvi di entusiasmi e di persone che vi supportino, che vi facciano stare bene. Infine, amici dei Pesci, non sarete sempre di ottimo umore, forse perché il presente va meno veloce di come lo vorreste, forse perché non tutti la pensano come voi o hanno le vostre priorità.
2: Sono le 7:38 minuti, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Iniziamo le nostre interviste, i nostri approfondimenti da un tema che sicuramente non fa felice nessuno, perché parliamo di aumenti. Stiamo parlando tra luglio 2021 e luglio 2026 di prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche aumentati intorno al 30%, ma non c'è solo questo, ci sono gli ortaggi, ci sono oli, grassi, insomma aumenti notevoli. E su questo Michela Finizio, insieme alla collega Pietro Spotorno, ha realizzato un'indagine, ha elaborato, pubblicato un'indagine nei giorni scorsi. Vogliamo capire un po' meglio, insomma, come sono messe le nostre tasche. Michela Finizio, buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno a tutti.
4: Buongiorno, allora questo scontrino, no, di 31 prodotti che avete preso, acquistati dalle famiglie italiane e nel lasso di tempo appena citato da Giusy, quindi in 5 anni, passa da 100 euro a quasi 130 euro. Che cosa è cambiato?
3: Sì, avete

0: è un po' spiegato cosa abbiamo fatto, è una simulazione, di fatto abbiamo preso i prezzi dell'osservatorio prezzi del MIMIC, quindi del Ministero del Made in Italy, e questi prezzi li abbiamo attualizzati con gli indici di inflazione Istat, selezionando un paniere ideale di una famiglia che va a fare la spesa al supermercato e che magari nel 2021 per riempire il carrello con 31 prodotti spendeva 100 euro. Questi 31 prodotti attualizzati ai prezzi di oggi con indici specifici, cioè prodotto per prodotto, costano 129,50 euro, gli stessi identici prodotti con le stesse quantità, e si tratta di prodotti molto comuni, dalle zucchine all'olio extravergine, alle uova, alla frutta, insomma si tratta di prodotti che tutti noi mettiamo nel carrello. Sì, è un'inflazione cumulata perché sono 5 anni in cui abbiamo avuto rincari di diverso tipo, dalle zucchine che sono rincarate del 51%, all'olio extravergine che sappiamo ha avuto dei picchi elevatissimi, ma anche le uova al 43%, quindi insomma sono in realtà accumuli di un'inflazione che a livello alimentare anche Istat dà intorno al 30%, ma che supera quella media del 21% che in realtà riguarda tutta l'inflazione.
1: L'inflazione in generale, sì. Posso chiederti una cosa, Michela? Ma è la prima volta che accade con questa entità, chiamiamola così, cioè in cinque anni degli aumenti così rilevanti?
0: Allora, si tratta sicuramente di un picco su questi dati che noi abbiamo rilevato. Ovviamente nella storia abbiamo avuto anche altri momenti diciamo tragici da un punto di vista di inflazione. Quello che succede oggi, e noi l'abbiamo un po' sintetizzato con l'inflazione della vita quotidiana, è che in realtà è un po' tutto a rincarare, perché poi siamo andati a vedere anche alcuni servizi come dal cinema alla tazzina del caffè al bar fino alla pizzeria, insomma si tratta di una serie di addirittura 180 prodotti abbiamo mappato, di rincari che si accumulano su diversi fronti, e quindi la famiglia media si ritrova a dover insomma sborsare una quantità di denaro maggiore rispetto a 5 anni fa, non solo al carrello della spesa, che comunque sappiamo essere la spesa più incomprimibile, no? Nel senso che per quanto tagliamo e per quanto anche Istat riferisca che molti italiani dichiarano sempre di più di ridurre o di cambiare le proprie abitudini, certo, anche alimentari, per ridurre il carrello, insomma.
2: Questo è un po' il punto. Detto che ci sono prodotti di cui abbiamo bisogno, prodotti che dobbiamo mettere nel carrello, che siamo abituati a farlo, che però vediamo costare sempre meno. A lato, oltre a una bella simulazione, devo dire, di una giornata tipo in cui si fa slalom tra i rincari, ci sono delle dritte di altro consumo che dicono quanto scegliere bene l'insegna, il punto vendita, ma anche il tipo di prodotto da mettere nel carrello possa portare poi a un risparmio poco al di sotto dei 4.000 euro l'anno. Quindi anche queste sono dritte importanti. Grazie Michela Finizio della Sole 24 Ore, ci sentiamo presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie. Pubblicità, poi voliamo a Venezia alla Mostra del Cinema.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di

0: 150 euro. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno vinto ieri la serata della Power Hits Estate. Stasera Future Hits Live alle 8:30, alle 20:30 per la precisione, all'Arena di Verona. Ne parleremo tra poco e ci collegheremo con Verona. Ma restiamo in Veneto perché c'è tanta carne al fuoco in queste ore. Andiamo a Venezia per la mostra del cinema che inizia proprio oggi. Allora raggiungiamo uno dei nostri inviati e nostro esperto di cinema di riferimento. Grazie a Mario Vaie, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori. Mi verrebbe da esordire con "Evviva il cinema".
0: Eh beh, più che mai a Venezia e più che mai in questi giorni. Com'è l'atmosfera? Cominciamo proprio da una tua immagine, una tua cartolina.
1: Allora, guarda, è un Lido ancora sonnacchioso qui, però devo dire che si inizia ad avvertire quell'energia elettrica della mostra del cinema, con il tappeto rosso che è già stato srotolato per l'occasione, con i tanti giornalisti accreditati che si stanno riversando nelle sale, perché lo diciamo per chi magari non è mai stato a Venezia: il pubblico

0: vede i film la sera con le proiezioni ufficiali, quelle anche con i divi e le star che vengono per l'occasione, mentre la stampa vede tutto la mattina, e quindi si inizia già ad avvertire quel clima bellissimo che si crea ogni anno qui a Venezia, che veramente è la capitale del cinema per 10 giorni.
1: Ecco Mario, parlavi di star ad aprire le danze, salirà sul palco della Sala Grande un grandissimo attore, tra l'altro molto amato in Italia, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera.
0: Esatto, stiamo parlando di George Clooney, che è di casa qui a Venezia, è molto amico anche del direttore artistico della mostra Alberto Barbera. Lo scorso anno era qui con un film in concorso, Jay Kelly, uscito su Netflix, ma quest'anno insomma il peso è maggiore perché riceve il prestigiosissimo premio alla carriera, che sarà consegnato questa sera durante la cerimonia d'apertura, e la laudatio in suo onore sarà pronunciata da Laura Dern, l'attrice incredibile che molti ricorderanno per i suoi ruoli con David Lynch, e che lo scorso anno era proprio nel cast di questo film con George Clooney. Sarà un momento incredibile, lui è arrivato qui al Lido, ve lo voglio annunciare, è arrivato ieri assieme alla moglie e alloggerà, non credo qui al Lido, però insomma sono già partiti i fotografi alla ricerca dell'alloggio dove sarà George Clooney. Questa sera sarà veramente una serata indimenticabile.
2: Allora, la mostra del cinema di Venezia ha una radio ufficiale che è RTL 102.5, scusate se è poco Mario, quindi stasera no, bisogna dirle le cose, certo. Parteciperete anche alla cerimonia d'apertura, sì, che hai già citato. Magari ti va di raccontarci come si svolge un po' questo momento, sì, che è fondamentale nella mostra.
0: Allora, intanto sarà condotta da due attori brillanti e freschi come Greta Scarano e Nicolas Maupas, che saranno i cerimonieri della serata, avranno loro il compito di condurre nel vero senso della parola. Peraltro se fino a qualche anno fa la loro figura era denominata come madrina, diciamo adesso sono proprio conduttori a tutti gli effetti. E poi c'è appunto il momento in cui Alberto Barbera apre le danze, il direttore artistico, il Leone d'Oro alla carriera, e subito dopo questo momento di grande sfarzo arriva il film d'apertura, che quest'anno è affidato a Danny Boyle, che per chi non lo ricordasse è il regista di The Millionaire, vincitore di 8 premi Oscar, è il regista di Trainspotting, e quest'anno porta a Venezia un film che secondo me troverà i favori della stampa, perché si intitola Ink, della storia rocambolesca incredibile della nascita del The Sun, e quindi vede come protagonista la figura di Rupert Murdoch. Quindi la cerimonia si svolge un po' così. E poi oggi fammi dire che oltre a il calcio d'inizio del concorso affidato appunto a Ink di Danny Boyle, la sezione Orizzonti, che è la sezione con i film che cercano di intercettare il cinema del domani, è affidata ad Alina Marazzi, questa giovane regista italiana, che apre con un film secondo me interessantissimo che si intitola La ragazza con la Leica. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sfarzo, grandi stelle, film, che vogliamo dire di più?
2: Eh sì, hai detto tutto caro Mario, ma torniamo a sentirci ogni giorno, una specie di diario, certo, e ci guiderete non solo tu ma anche insomma i nostri colleghi, la direttrice Ivana Faccioli, Ludovica Marafini, poi Luca Viscardi, per tutta la durata, la giornata su RTL 105 ci porterete anche dei grandi ospiti come ci avete abituato anche lo scorso anno. A presto, buon lavoro e buon cinema.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Allora c'è poi un'altra questione, no? Di cui si parla molto in queste ore, là dove c'è un grande evento. Questo non succede solo a Venezia, ma vediamo i prezzi lievitare verso l'alto, come sempre no, avviene, lo dicevamo, e è così che a Venezia si trovano delle camere d'albergo a prezzi veramente proibitivi. Pensate, vengono offerte capanne per pastori su due ruote, poltrone reclinabili che uno ha in salotto e decide in questi giorni alla mostra del cinema di affittarle a caro prezzo. Ci colleghiamo con Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana degli Albergatori, grazie per essere con noi e buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno direttore. Ecco, lo abbiamo detto, no? Da un lato i prezzi veramente folli che si registrano in periodi come questo a Venezia, e dall'altro anche delle offerte però altrettanto assurde. Abbiamo letto di poltrone reclinabili che si possono affittare per 50 euro al giorno in case private, ma anche case per pastori su due ruote. Insomma, tutte queste offerte, ecco, non rischiano poi di rovinare in maniera forse anche definitiva quello che è il turismo e il mercato lì a Venezia?
3: Allora, l'offerta turistica veneziana è amplissima, c'è di tutto, c'è un intero comune che è tra alberghiere e extra alberghiere.

0: abbiamo più di 90.000 posti letto, quindi c'è spazio, c'è anche in questo momento chi vuole venire a Venezia. Ovviamente è ovvio che se uno vuole andare nell'isola del Lido è più complicato, ci sono 3.000 posti letto e quindi è uno spazio molto più piccolo. Poi esiste una parte del comune che comunque è Venezia, che è a Mestre, che è la terraferma, dove ci sono un'offerta di ogni tipologia, per ogni tipo di tasca, siamo all'interno nel raggio di pochi chilometri da quello che è il luogo dove avviene l'evento. È ovvio che se uno ha bisogno di essere attaccato proprio al Palazzo del Cinema, come posso capire ad esempio voi giornalisti, chi opera nel settore, poi offrire si può offrire un po' di tutto. Quello che è strano è che ci sia chi accetta certi tipi di proposte.
1: Non c'è dubbio su questo, c'è tutto esaurito, sold out, oppure se uno anche molto facoltoso volesse venire a fare un'improvvisata lì a Venezia, può ancora farlo.
0: Allora, c'è ancora posto a Venezia, siamo molto vicini al quasi tutto esaurito, però spazio ce n'è ancora, non è impossibile arrivare, è ovvio che dipende dalle esigenze delle persone.
1: Mm-hmm. Sì, insomma, lei ci sta dicendo quei casi che noi abbiamo citato, che hanno fatto notizia, sono delle eccezioni, c'è chi li offre, speriamo che non ci sia chi li accetta delle proposte del genere, perché sono al limite, è vero, della decenza, la capanna dei pastori, con tutto rispetto.
0: Ma insomma, l'importante è che quella che viene fatta come proposta sia chiara, quella storia della famosa poltrona, io l'avevo letta qualche giorno fa che c'era, che era già che girava, era un'offerta molto chiara, uno dice io metto a disposizione una stanza di casa mia, uno ha bisogno, mica il problema è quando si degenera si pensa di provare con quella una stanza d'albergo, chiaro. Non è una stanza d'albergo e non ha quei tipi di servizi, quindi può essere uno spazio per avere un momento durante la giornata per fermarsi a un posto riparato. Non è di certo un'offerta di una proposta di una struttura ricettiva, questo è sicuro.
1: Direttore, ha sentito il nostro inviato, poi ci salutiamo, che sono tutti a caccia del posto in cui dormirà Clooney. Non è che lei sa qualcosa, ci dà una dritta?
0: No, non
1: sa niente. Figuriamoci. Grazie Daniele Minotti, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. Insomma, attraverso lei salutiamo tutti i rappresentanti della categoria che hanno molto lavoro lì a Venezia in questi giorni. A presto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie.

0: Berlino accusa Mosca di essere dietro il tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto e, come ritorsione, annuncia la chiusura del consolato russo a Bonn. Accuse respinte da Vladimir Putin, secondo cui la Germania non avrebbe fornito prove di una guerra ibrida russa e le accuse sarebbero legate alle difficoltà interne del governo di Friedrich Merz. La solidarietà a Berlino arriva anche dall'Unione Europea e dall'Italia, che chiedono una risposta comune. Intanto resta alta la tensione sul campo. Volodymyr Zelensky avverte che l'escalation non resterà confinata all'Ucraina e minaccia di rendere insicuro lo spazio aereo russo con nuovi attacchi di droni. Putin replica accusando Kiev di terrorismo di Stato e chiude la porta a nuovi negoziati.
1: L'Iran ha colpito basi statunitensi con missili e droni a Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.
2: La politica italiana discute di legge elettorale, l'ipotesi ballottaggio sembra in ribasso, dopo il no del centro-sinistra emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto assedio, sentiamo Alberto Ceparoni.
3: Convocare dopo 9 anni il congresso federale della Lega Nord, risuscitare il simbolo e da lì ricostruire una linea politica che abbandoni il sovranismo fallimentare è l'iniziativa promossa da Gianluca Pini, ex parlamentare leghista. Rimane ora da capire chi aderirà all'iniziativa del fronte nordista. Fra i critici dell'attuale segretario ci sono il governatore Fedriga, Fogatti, l'ex presidente Zaia e il capogruppo Romeo. Da capire anche e soprattutto che cosa farà Giorgetti, il ministro leghista all'economia, che darebbe credibilità e peso specifico all'iniziativa. Tutto quando novità ci sono pure nel centrosinistra. Mario Calabresi, il giornalista, verso la candidatura del fronte progressista a sindaco di Milano.
1: Ora torniamo a Verona per sentire com'è andato il Poweriz estate 2026. Benedetta Mannucci.
4: Buongiorno. A trionfare è stata, sorry, scusa lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo settimane ai primi posti delle classifiche, la hit del gruppo lombardo si conferma, la canzone dell'estate 2026. Una serata magica, quella di ieri sera qui all'Arena di Verona, grazie ai 37 artisti che uno dopo l'altro hanno fatto da protagonisti in questa chiusura dell'estate. E alla fine dello show sul palco sono saliti proprio loro, ancora una volta, i Pinguini Tattici Nucleari, che emozionati hanno ritirato il premio Poweriz Estate 2026. Qui all'Arena di Verona non è ancora il momento di spegnere le luci, oggi infatti l'appuntamento è con il Radio Z Futuriz Live. A voi!
2: Grazie, siamo allo sport e tennis agli US Open. Lorenzo Sonego ha appena perso al quinto set contro Zverev. Andiamo da Enzo Tamborra.
5: Sì, buona giornata, ci ha messo tanto cuore ma ha solo sfiorato l'impresa il torinese, che si è reso in 5 set, 5 ore di gioco, 6-4, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4 il punteggio per il numero 1 del tabellone. Ricordiamo nelle scorse ore le qualificazioni al secondo turno di Musetti, 3-7-0 contro Ferri, Bellucci 3-7-0 contro Piros e Cobolli che perdeva 2-7-0 ma poi ha vinto 3-7-2 contro Comesagna. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Enzo Tamborra. Ora il calcio, trovata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli McTominay, lo scozzese dovrà operarsi al cuore, si tratta di un intervento di routine. McTominay dovrebbe tornare in campo tra circa una quarantina di giorni.
2: E ora il meteo.
6: Previsioni del tempo.
7: Ci colleghiamo con Paolo Corazzone. Cosa attenderci per questo 2 di settembre e anche per tutta la settimana? Sempre caldo, Paolo?
8: Ma sì, buongiorno a tutti, ancora temperature sopra la norma, per il momento non sono punte record, anche se c'è da sudare perché 34-35 li facciamo diffusamente, ma nel weekend saliranno ancora di più, punte masse fino a 37-38 gradi nel fine settimana, sì ma basta, non se ne può più, e invece appunto ancora tiene dura quest'alta pressione fino alla metà della prossima settimana. Probabilmente da giovedì di settimana prossima finalmente cederà un po' e avremo temperature un po' più ragionevoli. Ecco.
7: Ha fatto molto caldo, Paolo, anche nel nord Italia, in particolare c'è una grande città in cui ha fatto ancora più caldo nella sua serie storica.
8: Sì, hai ragione, perché ieri sono usciti i dati di Torino, in generale del Piemonte, quest'estate sono stati battuti i record storici, mai aveva fatto così caldo. A Torino ci sono dati sulla temperatura dal 1750, mai avevamo avuto 3 mesi, giugno, luglio, agosto, così caldi, siamo addirittura in Piemonte di 4 gradi sopra la norma, insomma l'ennesimo record verso il caldo battuto, e non ci sono mai record verso il freddo ormai che battiamo, sempre verso il caldo, e stavolta anche di parecchi gradi, ahimè.
7: Grazie a Paolo Corazzone. Adesso via radio.
6: Via radio.
9: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. La circolazione è in aumento sulla rete, in particolare nei pressi dei grandi centri urbani.

0: Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra 2 camion. Al momento si viaggia su una sola corsia, naturalmente i soccorsi stanno operando sul posto. Andiamo in Lombardia, dove la circolazione è in aumento sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Sesto San Giovanni verso Torino e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, con code che hanno tempi di 20 minuti. Scendiamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Le code per chi è diretto verso Firenze partono da Pisa Ovest e hanno tempi di 20 minuti, qui il doppio rispetto al solito. Andiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia tra Savona e Albisola verso Genova. C'è 1 chilometro di coda per un'auto in panne. I soccorsi sono sul posto. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie Antonella, non abbiamo altre segnalazioni, tra poco di nuovo Non Stop News.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Otto e sei minuti, la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5. Allora provate a immaginare che le porte della scuola, non esattamente le lezioni, ma le porte della scuola si aprano prima, il 31 agosto. Questo è successo in alcune realtà, soprattutto la scuola primaria in Emilia-Romagna, esatto. Perché è stato deciso così. E allora andremo a vedere che cosa succede poi effettivamente.
4: Genitori tutti contenti, ovviamente.
3: Sì, ragazzi,
5: c'è un'interazione esattamente tra le scuole e i comuni. Però sì. La scuola si sta interrogando se sia una strada da percorrere.
3: Ne parliamo tra poco.

0: iniziata l'altro ieri, 31 agosto, questa sperimentazione dell'apertura anticipata delle scuole in Emilia-Romagna, un caso effettivamente unico nel nostro paese che ha coinvolto 150 scuole in tutta la regione nei bambini tra i 6 e gli 11 anni. Per approfondire e capire un po' come sta andando, in diretta con noi c'è Simona Favare, dirigente scolastico dell'Istituto 4 di Piacenza. Ben trovata, preside, anzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno. Allora, diciamo, abbiamo preso una delle tante scuole, no? Che aderisce, per capire come si svolge questa partenza in anticipo e soprattutto quanti aderiscono. Ricordando che la vostra è una scuola molto, insomma, popolosa, 3 scuole dell'infanzia, 2 primarie e 1 secondaria di primo grado. Tutto questo però riguarda le elementari, se abbiamo capito bene?
1: Sì, sì, certo. Questo è un progetto rivolto a bambini della scuola primaria. E in queste prime 2 settimane di scuola, da noi in Emilia Romagna la scuola comincia il 15 settembre, quindi ci sono ancora 2 settimane prima dell'inizio della scuola. Ed è un progetto, ed è bene chiarirlo, che fa capo al comune, quindi in realtà è una proposta, è una sperimentazione proposta dalla regione Emilia Romagna.
2: Sì.
1: Il progetto si chiama La scuola che riparte insieme. E sicuramente è un progetto che favorisce il sostegno alle famiglie, quindi è una misura di welfare sociale.
2: Chiaro. E che cosa succede a scuola in queste mattinate, no? Dal 31 agosto? Cosa si fa materialmente?
1: Allora, ci sono enti del terzo settore, quindi non sono coinvolti gli insegnanti, non è coinvolto il personale scolastico, e questi enti, queste cooperative, associazioni svolgono attività diversificate, ludiche, sportive, in alcuni casi di artistiche, di accompagnamento ai compiti, quindi sono diverse le attività, per un orario antimeridiano dalle 8.30 alle 12.30.
0: Ecco, detto che le famiglie ovviamente saranno soddisfatte, è un progetto, appunto, diceva preside, per le famiglie, pensa che diciamo potrebbe essere implementato per il futuro, se potesse modificarlo ovviamente, se le scuole saranno coinvolte, in che modo?
1: Allora, sicuramente so che la regione ha sottolineato la volontà di allargarlo a tutte le province, anche non solo ad alcuni comuni, come è avvenuto adesso in forma sperimentale. C'è da dire che è un progetto a cui le famiglie possono aderire volontariamente, quindi non è un progetto di tipo curricolare, no? Quindi non è corretto dire che la scuola comincia il 1 settembre. È un'opportunità che raggiunge soprattutto le famiglie fragili, perché noi già concedevamo i locali scolastici per i centri estivi, però qui c'è una novità che riguarda intanto il periodo, cioè le prime 2 settimane,
2: certo,
1: di settembre, questa è una novità, e poi anche la gratuità, quindi è una misura sostenuta dalla regione ed ha come criteri di priorità di accesso per esempio la disabilità certificata, per cui c'è personale dedicato per i bambini con disabilità. Quindi io direi, osservando anche le famiglie che stanno diciamo usufruendo di questo servizio, che in particolare sono le famiglie fragili, chiaramente,
2: chiaro,
1: che trovano più necessità,
2: sì, sì,
1: no? Perché magari
2: è come
1: ne abbiamo
2: se fosse...
1: tanti che sono ancora in vacanza oppure che fanno altre attività.
2: È come se fosse, dirigente, un centro estivo gratuito, meglio finanziato,
1: sì,
2: non dalle,
1: sì,
2: dalle famiglie, perché lei ci ha precisato che non ci sono docenti, cioè non si tratta della ripresa,
1: esatto,
2: delle lezioni, tant'è vero che è qualcosa di facoltativo. Sono più contenti, qui ci salutiamo, i genitori o i ragazzi, di tornare prima,
1: no,
2: a scuola?
1: Allora,
2: forse
1: sono
2: i genitori.
1: Attività, entrambi direi, perché in effetti noi, c'è, cioè, il problema del calendario scolastico e di come è costruito in Italia è un problema evidente. C'è anche un problema ovviamente climatico, qui da noi al nord la situazione è un pochino migliorata, quindi stare a scuola in questi giorni è abbastanza sostenibile, però è chiaro che è un tempo lunghissimo per i bambini di allontanamento dall'apprendimento e dalla scuola, anche rispetto alle esigenze di socializzazione. Quindi noi come dirigenti della città abbiamo collaborato per favorire questa misura,
2: certo,
1: no?
2: Certo.
1: Abbiamo messo a disposizione i locali, passato le informazioni al comune, favorito le iscrizioni, quindi la scuola è favorevole
2: a tutti gli effetti.
1: È chiaro che penso che una riflessione generale vada fatta, ma comporta tutta una serie di misure molto più ampie per poter toccare il calendario scolastico.
2: Chiaro,
1: ecco.
2: Chiaro.
1: Quindi questa è un altro tipo di attività.
2: Intanto grazie a Simona Favari, dirigente scolastico dell'Istituto 4 di Piacenza, ci ha parlato di questa riapertura delle porte della scuola, ecco, non delle lezioni, dal 31 agosto scorso. A presto, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie,
2: grazie
1: a tutti.
3: Allora, ne parliamo anche proprio perché è stato già citato il sistema nella sua completezza. Ne parliamo col presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonio Giannelli, che torna a trovarci. Buongiorno Giannelli, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Assolutamente, a tutti i dirigenti, immagino, scolastici. Io le faccio
4: assolutamente, a tutto il mondo della scuola.
3: esatto, ne parlavamo poco fa. Le vorrei fare una sintesi perché poi va un po' lei a commentarla. Allora, scuole aperte in Emilia Romagna dal 31 di agosto, plauso dei genitori che dicono che 3 mesi di vacanza sono troppi, e plauso anche da parte dei presidi che dicono buona pratica ma attenzione ai soldi e al calendario, come diceva poco fa appunto la nostra dirigente. E poi la sintesi chiude con docenti scettici temono che cambi il calendario. Come commenta?
4: Ma tanto per cominciare mi riconosco abbastanza in quelle poche parole che ho potuto ascoltare della dirigente Favari, che ha parlato prima di me. Ha fatto una buona sintesi. Sostanzialmente i destinatari del servizio, cioè famiglie e studenti, sono sostanzialmente soddisfatti di questo servizio, di questo ampliamento del servizio, e quindi io credo che da questo si debba partire, perché la scuola poi esiste e che esistono dei destinatari che necessitano di questo servizio. Sia per quanto riguarda ovviamente la trasmissione di conoscenze e lo sviluppo di competenze, sia per quanto riguarda adesso nelle fasce più piccole, qua tendenzialmente parliamo di scuola dell'infanzia, di bambini che hanno bisogno di qualcuno che li curi mentre i genitori magari stanno lavorando. Cioè, è realistico ignorare questo aspetto fondamentale della scuola. E poi aggiungo, il problema del calendario troppo lungo è un problema. L'Italia è tra i pochissimi paesi ad avere un calendario così lungo, nel senso di una pausa estiva così lunga. Ovviamente siamo un paese in cui le condizioni climatiche sono quello che sono, però ci sono altri paesi come la Spagna, come la Grecia, che insomma non sa, la Turchia, e così potrebbe continuare, che non siamo certo più stressi di noi, e che però questo problema lo risolvono in modo un po' diverso. Quindi è vero, come diceva la collega, che abbiamo un problema strutturale. Ecco, diciamo, concentriamoci un attimo sui problemi. Dal punto di vista edilizio, le nostre scuole spesso sono molto carenti, per tutta una serie di ragioni, ora non è il caso di farle indagare, però insomma sono edifici spesso vetusti, non pensati per essere scuole, dal punto di vista costruttivo non sono stati rispettati evidentemente certi standard che oggi sono chiari, e quando le scuole sono state costruite 40-50 anni fa erano molto meno chiari. Non abbiamo un sistema di condizionamento, che tra l'altro sarebbe molto oneroso. Io mi compiaccio e ringrazio il ministro Valditara per aver stanziato 20 milioni, se non ricordo male, per gli impianti di condizionamento, però è chiaro che stiamo parlando di somme sicuramente molto più importanti, e comunque il costo complessivo di questa operazione sarebbe non semplicemente quello dei condizionatori. Insomma, c'è tutta una serie di problematiche, è un problema molto complesso, però va affrontato e che si può affrontare.
2: Chiaro, ricordando che una volta la scuola cominciava addirittura a ottobre. Se no, quindi anche questo decidiamoci. Giannelli, c'è anche un tema legato però non solo alle date ma anche alla partenza effettiva, no, poi delle lezioni, che purtroppo non coincidono mai con l'inizio delle scuole vero e proprio. Perché? Perché andiamo avanti con l'orario provvisorio, perché le cattedre non sempre sono complete, cioè anche a questo tema non si riesce mai a mettere mano in maniera definitiva, strutturale.
4: Sono vari problemi intrecciati. Io mi rendo conto che è molto articolato il ragionamento, cerco di sintetizzarlo al massimo, ma le garantisco che non è molto semplice. Allora, noi abbiamo una prima questione legata al fatto che una certa parte, diciamo un quarto, più o meno un 25%, poi oscilla, insomma, però un quarto dei docenti non è di ruolo. Questo è un vecchio problema. Nel sistema repubblicano, se così vogliamo dirlo, da quando la scuola è diventata di massa, quindi negli ultimi 50-60 anni, non siamo mai riusciti ad avere il 100% o cifre vicine al 100% del personale di ruolo. Io lo dico molto chiaramente, perché noi continuiamo a insistere con un meccanismo di assunzione che è sbagliato, che si è dimostrato sbagliato nei decenni, e che infatti non applica praticamente quasi nessun altro paese, che è quello dei concorsi centralizzati. Negli altri paesi si fa così, sono le scuole ad assumere. Ora, quando si dice questa cosa in Italia, diciamo, c'è chi guida l'eresia, chi si fa il segno della croce, non so, partono le crociate, anatemi e cose di questo tipo, perché tutti pensano o temono che i preti ricorrerebbero ad assumere qualunque imbecille per evitare favori, clientelismi, nepotismi e cose di questo tipo. A parte il fatto che, insomma, chiaramente io respingo con la massima forza
3: questa
4: visione completamente, diciamo, raccapricciante del mondo della
3: scuola. Le chiedo se può chiudere, perché abbiamo veramente pochi secondi. Le chiedo di
4: ricordare che la scuola è un sistema molto esposto socialmente, quindi se si mette in tasca da un imbecille o un ignorante, se ne accorgono subito tutti. Gli alunni si hanno già 13-14 anni, che sono tutte le famiglie. Quindi è un sistema che si potrebbe tranquillamente adottare, questo risolverebbe il problema del precariato.
3: Per
4: quanto riguarda le supplenze, si sono fatti dei passi avanti. Riconosco a questa amministrazione, al ministro Valditara, di aver fatto passi avanti per garantire i supplenti, che i supplenti raggiungano
3: il più rapidamente
4: possibile. Il problema da risolvere è quell'altro che dicevo prima.
3: Grazie davvero al presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli per il suo contributo di questa mattina. Buon lavoro, a presto.
4: Buon lavoro, grazie a voi.
3: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023. Lo rileva l'Istat. Pesa sull'accelerazione il costo dei beni energetici, che risentono delle tensioni internazionali. Allarme delle associazioni dei consumatori che chiedono al governo di intervenire.
2: La politica italiana discute di legge elettorale. L'ipotesi ballottaggio sempre in ribasso. Dopo il no del centro-sinistra emergono dubbi anche nel centro-destra. Nel frattempo nella Lega Salvini è sotto attacco. La Fronda del Nord mette in discussione la sua politica sovranista.
3: C'è anche la cronaca: ha accoltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente e poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne di Roma, è stato fermato dopo 7 ore di ricerca. Sono le 8:22 minuti, abbiamo concluso con le notizie, adesso ci sono quelle di viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. La circolazione è in aumento su tutta la rete. Partiamo da una notizia arrivata da poco che riguarda la A7 Serravalle Genova, dove tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A10 verso Genova ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto da poco in cui è rimasto coinvolto un camion. Ci sono già ripercussioni anche sulla A12 parte da Genova diretto verso Genova fino al bivio con la A7. Andiamo poi sulla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Savone e Albisola verso il capoluogo c'è 1 chilometro di coda per un'auto in panne. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna sono diventati 4 chilometri di coda per un tamponamento tra 2 camion. Al momento si viaggia su una sola corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
7: Buon viaggio anche da parte nostra. Insomma, ve lo stiamo raccontando, no? Uno spettacolo incredibile quello all'Arena di Verona, il Power Hits Estate, stasera poi il Radio Z Future Hits Live, non solo, perché in quel di Verona accadono delle belle cose anche per quel che riguarda gli animali e le nascite.
0: È un altro tipo di spettacolo. Siamo a Bussolengo, un parco in provincia appunto di Verona, dove è venuto alla luce un cucciolo di ippopotamo nato, l'unico nato negli ultimi 5 anni proprio, recente.
7: 10 giorni ha questo ippopotamo, già 50 kg, la mamma, un ippopotamo di 55 anni, è il suo 15° figlio.
0: Complimenti
7: alla signora.

0: RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volet potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
7: Protoplasmina di Pharmaca International.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
16: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
17: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
19: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Cambia un uomo, Marco Mengoni su RTL 102.5 alle 8:33 minuti. C'era anche lui ieri nella straordinaria serata di RTL 102.5 Power Hits Estate, che ha tagliato il traguardo dei 10 anni. Allora riviviamo, prima di andare proprio a raggiungere il nostro Francesco Fredella, che vedo già collegato all'Arena di Verona, il momento clou della serata di ieri, cioè l'annuncio del tormentone di questa stagione. Sentite.
1: Vogliamo scoprire chi ha vinto?
2: Ci siamo?
1: Dai, io vado a prendere il premio.
2: Regia, diciamo, ci date un po' di atmosfera? Vince la 10ª edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate. Sorry, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari.
0: E allora Francesco Fredella dall'Arena di Verona, a te la linea, buongiorno e insomma grazie per essere con noi, sei rigorosamente in diretta, nulla di registrato.
3: Esatto, sì, 8:34, lo diciamo per chi è all'ascolto, chi è in radiovisione. Io mi trovo all'Arena di Verona, dove ieri sera abbiamo cantato la hit del momento, il tormentone radiofonico del momento, con i pinguini tattici nucleari che hanno vinto. Grande emozione, insomma, è stata una serata da incorniciare, da ricordare, la grande festa del Power Hits Estate che compie 10 anni, 10 edizioni. E questa sera, attenzione, perché ci sarà un altro grande evento dal vivo targato Radio Z Future It Live, e la novità è l'arrivo sul palco, tra i tanti artisti che si esibiranno, anche di Marco Mengoni e poi Gabri Ponte, che farà ballare l'Italia.

0: l'Italia intera con la sua musica e il suo DJ set. Quindi io direi che quella di questa sera sarà un'altra grande serata per chiudere la stagione estiva in compagnia di Radio Z, ovviamente dalle 20:30 rigorosamente in diretta, diciamolo, perché i nostri sono gli eventi unici ad andare in diretta rispetto a tanti altri invece che, come sappiamo, registrano gli eventi e poi li trasmettono. Noi siamo rigorosamente in diretta ed è collegata, lo ricordiamo, alla nostra, al nostro evento Power It's Estate, la classifica che è iniziata, che ha aperto la stagione estiva a maggio a Roma e l'ha chiusa proprio ieri. Ma caro Enrico e cari amici di Nonstop News, io ho intervistato appena dopo la vittoria i Pinguini Tattici Nucleari, quindi Riccardo, emozionatissimo, eravamo tutti emozionati, quindi non ricordo neanche più quello che ho chiesto a Riccardo.
1: Ma Francesco, sei andato proprio da loro a margine della presentazione, qualche secondo dopo, perché sei sempre sul pezzo. Sentiamo che cosa ti hanno detto dopo aver ricevuto il premio Power It's Estate Tormentone 2026.
0: E i Pinguini Tattici Nucleari hanno vinto, ha vinto ancora una volta la musica Tormentone estivo. Siamo all'Arena di Verona e atmosfera unica.
2: Sì, considerando che questa nasce come una band di perdenti, è particolarmente divertente,
0: ecco, guarda,
2: ironico, vincere qualcosa per la prima volta, quindi siamo molto contenti e onorati chiaramente.
0: Allora facciamo vedere in radiovisione il premio, il Tormentone radiofonico estivo. Sorry, scusa, lo sento.
2: Sì, tormentone è una parola sempre complessa che porta anche dei significati strani. Diciamo che è una canzone che sembra essere piaciuta molto alla gente e di questo siamo contenti. Non partiva con quella pretesa, voleva essere una canzone un po' più anche strana, guarda il titolo per esempio, però insomma poi è uscita come singolo e la gente l'ha accolta molto bene. Quindi,
0: sì, sì. Ma quando capita chi guidi, no? E l'ascolti in radio, sì, che effetto fa?
2: Quando sento me stesso in radio dici. Allora, io generalmente tendo a cambiare stazione perché ho un po' dei problemi con la mia voce, come tutti, come tutte le persone del mondo. Anche io quando canto mi sento strano, preferisco ascoltare altri cantanti e imparare da loro. Però dall'altra è una grande felicità perché non mi sarei mai aspettato nella vita di fare questo mestiere. Cioè,
0: che cosa volevi fare?
2: Volevo fare il compositore di colonne sonore.
0: Vabbè, ci sei andato vicino.
2: Vicino, però la mia voce non l'ho mai trovata così bella e infatti è ancora, mi stupisce in qualche modo ancora, però sono contento.
0: Senti, a chi dedichi però questo premio?
2: Ma lo dedico alla mia famiglia, alle persone che hanno lavorato alacremente per questo risultato, come Bea, eccola qui, la dedico alla Bea.
0: Bea, vieni. No.
2: Non vuole, è timida. No, lo dedico a Gianrico, lo dedico a Etta, Marco Paganelli, tutte le persone del nostro team che appunto hanno fatto sì che questo risultato fosse possibile.
0: E viva la radio, viva RTL 102.5 che ha decretato il tormentone radiofonico.
2: Viva RTL 102.5 e viva Bergamo. E viva anche Milano, dai, va bene. Ciao!
1: E viva Riccardo, viva i Pinguini e complimenti ai Pinguini Tattici Nucleari che hanno questo sangue bergamasco. Non mancano mai di ricordarlo, perché le origini sono importanti. Allora, Francesco, dai tu l'appuntamento questa sera, perché come dicevi si raddoppia. Orario e che cosa dobbiamo aspettarci in 10 secondi, poi ci salutiamo.
0: 20:30, ascoltate ovviamente le nostre radio, RTL 102.5 Radio Z, ci sarà un grande show anche questa sera per chiudere l'estate all'insegna della musica, attesissimi tanti ospiti, tra questi anche Gabri Ponte e Marco Mengoni qui dall'Arena di Verona. Grazie a voi di Nonstop News.
1: Grazie Francesco Fredella, uno dei nostri inviati, capo ufficio stampa e Future It's Live, appuntamento come detto questa sera. Ultime notizie e torniamo.
3: L'Iran ha colpito basi americane con missili e droni anche in Kuwait dopo il Kurdistan iracheno. Nel frattempo Teheran ha fatto sapere che gli attacchi americani di ieri hanno provocato la morte di 11 persone.
4: E si aggrava ulteriormente il bilancio della devastante frana e dell'alluvione che hanno colpito Nepal e Tibet. I morti accertati ora sono 1130 e ci sono ancora 4462 dispersi.
3: Un'esplosione è avvenuta questa mattina all'alba presso la stazione centrale di Augusta in Germania. Due persone leggermente ferite ai timpani, danneggiati i vetri di alcune finestre. Le cause delle esplosioni non si conoscono ancora.
4: Tennis, agli US Open Sonego eliminato da Zverev, ma il piemontese ha ceduto soltanto il quinto set. Lorenzo Musetto invece ha battuto il britannico Frey e si è qualificato per il secondo turno.
3: Per il calcio, in Coppa Italia il Monza ha battuto 1-0 il Torino, Granata eliminati, i Brianzoli sfideranno il Milan, la Cremonese ha sconfitto 2-0 il Parma, ma questo non ha evitato l'esonero dell'allenatore Marco Giampaolo. I grigiorossi nel prossimo turno affronteranno il Como.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, il momento dello sport anche all'interno dei Non-Stop News, il punto sugli US Open e sono stati impegnati parecchi italiani, lo facciamo con Marco Caineri, caporedattore di Sky Sport Tennis, ben trovato Marco anzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Si parte da Sonego e poi andiamo con gli altri, grande delusione, peccato.
1: Peccato per Sonego che ha concluso una giornata lunghissima agli US Open, una giornata martoriata dalla pioggia che ha costretto al rinvio di molti match sui campi esterni. Sui campi coperti si è giocato, uno di questi match, l'ultimo, che si è concluso praticamente poco più di un'ora fa, ha visto Sonego purtroppo sconfitto in 5 set da Zverev, sarebbe stata un'impresa quella di battere il numero uno di questo torneo e invece Sonego dopo una lunga battaglia ha dovuto arrendersi al quinto set. Però ci sono state soddisfazioni per gli italiani perché invece nella serata di ieri aveva vinto Cobolli, anche lui una battaglia, dopo aver perso per i 2 set ha rimontato e ha battuto in 5 set l'argentino Comesagna e poi vittorie belle anche per Bellucci e una vittoria che ci auguriamo per Passaro che ha interrotto il suo match avanti per 2-7-1 con l'olandese De Jong, riprenderà oggi assieme ad altre partite che vedono ancora italiani impegnati perché già dalle 17 ci sarà il derby femminile fra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini e poi più tardi nella notte italiana rivedremo in campo Berrettini e di nuovo anche Carlos Alcaraz.
0: Grazie davvero a Marco Caineri, in bocca al lupo a tutti gli azzurri, caporedattore di Sky Sport Tennis, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie, tra poco torniamo a commentare l'attualità, lo facciamo oggi con il direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli che viene a trovarci, tanti temi sotto la lente da affrontare.
3: Assolutamente, si parte con gli esteri, c'è la questione Europa-Russia e poi c'è anche la questione inflazione, questo insomma peggioramento nel mese di agosto per gli italiani, ne abbiamo parlato, approfondiremo anche con il appunto direttore del Messaggero. E allora...

0: State con noi, Non Stop News continua, quindi rimanete qui, a tra pochissimo.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non nuotate per lunghe distanze da soli, per scongiurare situazioni di emergenza impreviste. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
2: Eccoci qui alle 8:48, lo dicevamo, lo spazio dedicato all'attualità in chiusura di Non Stop News. Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, con noi questa mattina. Buongiorno, bentornato.
3: Buongiorno a voi, eccomi.
4: Buongiorno direttore, anche voi oggi in apertura parlate dei nervi tesi tra Mosca e Berlino, tra Germania e Russia. Berlino accusa la Russia per l'attentato all'aeroporto di Lipsia, dice insomma i mandanti sono loro, non si fa attendere la replica del Cremlino, dice noi reagiremo. E di nuovo e sempre di più, c'è da scommetterci, si torna a parlare di questa guerra ibrida, che è un tema che ci riguarda, che riguarda tutti noi, perché insomma anche l'Italia è stata oggetto di attacchi ibridi russi.
3: Ma certamente è un tema che riguarda tutta l'Europa, tutta la NATO, direi, perché dietro questa vicenda del drone all'aeroporto di Lipsia, che è il caso di ricordare è l'aeroporto dal quale partono gran parte degli aiuti tedeschi per l'Ucraina. Dietro questo attacco, del quale si ritiene essere responsabile la Russia, c'è lo spettro dell'articolo 5 del trattato NATO, che dice che è la clausola di difesa collettiva, secondo il quale articolo ogni attacco contro un singolo paese che aderisce alla NATO viene considerato un attacco a tutti i paesi che aderiscono alla NATO, quindi tutta ai paesi europei, compresa l'Italia. E cerchiamo di mettere un po' a fuoco il contesto. Putin in questo momento è chiaramente affanno, il conflitto in Ucraina va avanti ormai da anni,

0: Putin è lontanissimo dall'obiettivo che si era prefissato all'inizio, che era quello di chiudere in pochi mesi questa partita bellica con l'Ucraina, e vede che la solidarietà europea nei confronti di Zelensky è sempre più alta. Quindi questo attacco ha un duplice obiettivo, quello di sicuramente di colpire un paese che più di tanti altri contribuisce a fornire aiuti a Zelensky, ma soprattutto ha l'obiettivo di far riflettere i paesi NATO. E i paesi NATO stanno fornendo missili, stanno fornendo sistemi di contraerea, stanno fornendo aiuti, stanno sguarnendo i loro arsenali. È un tema politico anche per l'Italia: se mandiamo tanto materiale militare a Zelensky, rimaniamo con poco materiale militare noi. Ecco, quindi innalzare la tensione con i paesi NATO per Putin ha anche l'obiettivo di farli riflettere: vale la pena di sguarnire i nostri arsenali in un contesto così complicato? Quindi è una mossa da giocatore di scacchi. Bisognerà vedere adesso quale sarà la risposta, bisognerà capire quanto Putin vuole andare a fondo in questa strategia, ma è una risposta che adesso è impossibile dare.
1: Allora, direttore, veniamo un po' alle questioni italiane. Purtroppo dobbiamo tornare a parlare di inflazione, perché torna a preoccupare, i numeri ce lo dicono, il 3,3% in agosto. Bisognerebbe provare un po' a capire se questo è un sistema, a questo punto, che è diventato strutturale dell'economia italiana. E un'altra cosa che mi fa pensare è che noi italiani pian piano ci stiamo quasi abituando, no, al fatto che sia tutto più caro, eccetera, eccetera. Diciamo che riduciamo il potere d'acquisto, riduciamo la nostra qualità di vita rispetto a quanto costano le cose, ma dobbiamo capire se continuiamo ad andare in questa direzione o se a un certo punto ci sarà uno stop.
0: Ma io devo dire, però non voglio dire, non voglio contraddirti, ma non voglio neanche essere in controtendenza. L'Istat ieri ha licenziato dei dati
1: sì, sull'occupazione e sul PIL, sì, infatti.
0: Sul PIL e sul lavoro le cose non vanno malissimo. Dopodiché sicuramente c'è una grande difficoltà quando si entra al supermercato, c'è una grande difficoltà quando si entra nei negozi di abbigliamento e quando si va a fare benzina in autostrada, ma sono difficoltà che sono anche legate agli stili di vita. L'economia, fondamentalmente l'economia italiana, va bene. Se poi ovviamente noi abbiamo bisogno di un qualcosa in più, abbiamo bisogno di fare una spesa molto ricca, abbiamo bisogno di fare un pieno perché vogliamo fare un viaggio in più, in questo momento la benzina costa tanto perché c'è la crisi di Hormuz, e il caro vita esiste, è sempre esistito, è un caro vita strutturale. Io non ricordo periodi in cui i prezzi al supermercato sono diminuiti, i prezzi sono sempre aumentati. Quindi non mi fascerei tanto la testa, siamo un paese che va meglio di quasi tutti i paesi europei. Possiamo dire che ovviamente possiamo lamentarci, ma dobbiamo farlo con una certa consapevolezza.
2: Certo, insomma, investendo nella fine di quei conflitti che poi no danno origine ai rincari che vediamo. Grazie al direttore editoriale del Messaggero Massimo Martinelli per essere stato con noi e ci sentiamo presto. Intanto buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: RTL 102.5. 8:54 minuti, il gran finale di oggi.
5: Si va nel 1978, prende spunto naturalmente dal capolavoro di Emily Bronte, lei però è Kate Bush, il titolo è lo stesso, lo traduciamo in inglese, Lucrezia?
6: Io direi sì, tratto da Cime Tempestose, no? Sì. Lo vuoi dire in inglese? Prego.
5: Com'è? Wuthering Heights.

0: Lei fantastica, Kate Bush. 8 e 58 minuti di questo mercoledì 2 settembre, data musicale, perché questa sera, ve lo ricordiamo, c'è il Future It's Live.
1: Eh sì, Future It's Live all'Arena di Verona. Mi è appena arrivato un messaggino da Ticket
0: One,
1: comunicano che sono ancora disponibili per questa sera.
0: Sì?
1: Pochissimi biglietti per i ritardatari o per chi volesse, insomma, godersi lo spettacolo.
0: Fare un regalo dell'ultimo show. Momento, anche sì. Una cosa carina.
1: Anche perché tra poco saremo sold out, quindi bisogna affrettarsi. Andate su Ticket One e comprate uno degli ultimi biglietti
0: rimasti,
1: disponibili per Future It's Live. Gabri Ponte ci annunciano, perché hanno visto le prove, farà ballare tutta Italia, quindi
2: non da meno, non da meno. Siamo arrivati al momento allora dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie alla regia qui a Milano, a Gigi Resta, a Riti Aristarco, grazie a Dandy Ceccarelli a Roma e grazie a Paolo Pacchioni per il coordinamento news.
1: E adesso una nuova puntata della famiglia Jewel Nord con Luca Viscardi, collegato dalla Mostra del Cinema di Venezia, per raccontarvi ogni istante di questi bei giorni dedicati al cinema.
0: Noi torniamo domani naturalmente con Lorenzo Dardano,
3: con Lucrezia Bernardo
2: e con Enrico Galletti e Giusile Grenzi.
1: A domani.
2: Grazie.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: E sono le 9 in punto anche a Montaldo Torinese, in provincia di Torino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È mercoledì 2 settembre. L'Iran poco fa ha attaccato obiettivi americani anche in Kuwait e la tensione sale. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
6: Torna a infiammarsi il conflitto Stati Uniti-Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani. La mezzaluna rossa iraniana ha riferito che 4

persone, tra cui un bambino, sono state uccise e 50 ferite in un attacco statunitense durante un matrimonio a Sirik, a Teheran, ha risposto bersagliando obiettivi statunitensi a Erbil nella regione

0: Intanto i paesi del G20 finanze, ad eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura.
1: Drammatico incidente stradale in Egitto, sono morte 16 persone, ci sono anche 28 feriti. Lo scontro ha coinvolto un pullman ed è avvenuto nella regione del Sinai meridionale. E sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, il brano vincitore dell'RTL 105 Power It's Estate 2026, l'incoronazione ieri sera all'Arena di Verona, dove stasera andrà in scena il Radio Z Future It's Live. E da Verona andiamo a Venezia, oggi si apre la mostra del cinema di cui RTL 105 radio ufficiale. Allora sentiamo, Mario, vai.
2: Fischio d'inizio al Lido di Venezia per il debutto della Mostra del Cinema 2026. Si parte all'insegna di George Clooney, che questa sera in Sala Grande riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Per l'occasione è stata chiamata anche Laura Dern, che terrà la laudatio in onore dell'attore e regista. Poi si parte subito con il concorso ufficiale, con la proiezione del film d'apertura, che quest'anno è affidata al regista Danny Boyle e al suo Inc., la storia rocambolesca di Rupert Murdoch e della nascita del The Sun. Padroni di casa e conduttori della serata saranno Greta Scarano e Nicolas Maupas. Ieri sera intanto un assaggio della mostra con la serata di preapertura, dove si è celebrato il regista Tinto Brass e il suo film restaurato del 1962, Col cuore in gola.
1: Apertura leggermente negativa per la borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,12%. Per il tennis, agli US Open Lorenzo Sonego eliminato da Zverev, ma il piemontese ha ceduto solo al quinto set. Meteo e traffico.
3: Visioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio. Prevarrà il sole, segnaliamo però dei fenomeni, specialmente sull'Appennino meridionale, così come anche sui settori alpini orientali. Il contesto climatico sarà ancora estivo, con valori massimi diurni più elevati nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 35-36 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. C'è traffico intenso su gran parte della rete. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento che è stato però appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili con tempi di circa mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10, dove il traffico intenso verso Genova e il tratto si percorre in circa 20 minuti. Andiamo poi in Lombardia, dove il traffico è intenso nei pressi di Milano, sulla 4 Milano-Brescia. Ci sono code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, entrambe con tempi di 20 minuti, quindi il doppio del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Grazie anche ad Antonella De Cesare. Adesso vi lascio alla famiglia. Buona giornata a tutti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con me.
6: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
7: Eila! Weila! Ehi, siamo pronti per partire in questa giornata, in questo mercoledì, tutto da passare insieme, 9, 4 minuti e 5, anzi, la famiglia giù al nord. Salve! Hey, hey, hey, hey, come on! Luca, Sara e la Ginny!
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche da Venezia, come va?
7: Molto bene Luca Viscardi, allora intanto la grande felicità di averti a distanza, buongiorno.
8: Allora, io ero già pronto a dire, signori e signori, buongiorno dal Lido di Venezia, pronti per Venezia 83, ma c'è un grande vuoto perché le vere star del cinema sono rimaste nello studio centrale di RTL 102.5. Sara Calogiuri e Jennifer Pressman.
7: Paragnosta. Allora, voi immaginate un turista per sempre, immaginate un fortunello, immaginate il prescelto Luca Viscardi che va sempre in giro a zonzo a spese dell'azienda di RTL 102.5.
8: Ecco, non ricordiamolo quello, per favore.
9: Ti senti leone stamattina?
8: Molto, moltissimo. Assolutamente, dovevi sentire, vabbè, non c'è alternativa. Volevo ricordare una cosa.

0: Fate attenzione perché rimangono pochissimi biglietti, ce l'hanno appena detto qualche minuto fa per la serata di questa sera del Future It's Live a Verona. Ieri hanno vinto i Pinguini Tattici, ma stasera...
1: Stasera vedremo, perché c'è la seconda grande serata, grande evento, festa di RTL 125 e Radio Z insieme ovviamente. Quindi chi può compri i biglietti, mi raccomando, perché sono spettacoli da non perdere, cioè una volta nella vita.
2: Come dicono dalle mie parti, stasera chi sera.
1: Esattamente, esattamente.
0: Quindi Ticket One per gli ultimi biglietti, ci sarà Gabri Ponte che farà ballare tutta l'arena, sì, veramente no, una serata speciale.
1: Tutta l'arena. Vai Luca.
0: E anche oggi con noi Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
1: Sì, ed è famoso in tutto il mondo. Pensate che è il formaggio DOP più consumato nel mondo, e nel mondo porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere e l'equilibrio.
2: Allora possiamo dire che Grana Padano è love, ed è un amore da condividere.
1: Bene, allora grazie subito e buongiorno anche a loro, non solo a voi amici veri normal people, a Ricky Aristarco e a Gigi Resta. Allora tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, Danceteria. Hey.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: RTL 102.5 in questo mercoledì 2 settembre, ancora buongiorno, sono le 9.15 e c'è Ultimo.
1: Grande Nico, grande!
0: Spesso, fortissimo con il suo tour, veramente pazzesco, insieme a Vasco Rossi, fra i tour in assoluto che hanno guadagnato di più, ma soprattutto prima di questo che hanno fatto divertire più gente possibile. Come ieri sera all'Arena di Verona, noi con la Poweriz Estate 2026. L'abbiamo detto, allora, hanno vinto i Pinguini Tattici Nucleari. Viscardi, qualcosa da dire ai tuoi amici bergamaschi? Perché
2: allora insomma, sono contento per loro, poi insomma, bravi, bravissimi, tengono alto il nome di Bergamo, non in Italia, addirittura nel mondo. Sì. Ieri trionfare all'Arena di Verona è stato veramente bellissimo. Avete notato come dopo un anno con la famiglia giù al nord Giulia Laura Biatti stia diventando bravissima e anche addirittura più elegante da quando frequenta noi?
0: Sempre stata. Ma che cosa?
2: No, ma di più adesso.
0: Salvate le parole di Luca nel podcast, che quando ritorna Giulia venerdì poi sono cavoli amari i tuoi.
2: Cioè sta assorbendo anche il nostro stile, sì, addirittura più elegante.
0: Sì, sì, sì. Comunque, sì, sì, tanti messaggi al 378-378-1025 dei nostri amici che hanno seguito in tantissimi, e veramente grazie, grazie per questo, ma per noi insomma era quasi scontato, scusate.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, RTL 102.5, sono le 9.22, ancora buongiorno, ben trovati, questa è la famiglia Giù al Nord con Jennifer Presma, Luca Viscardi, che se Veneto, Luca, questi giorni, Venezia, quindi Festival del Cinema di Venezia, importantissimo nel mondo, e noi ci abbiamo mandato Viscardi, lo so, è che dobbiamo...
1: insomma, sì, abbiamo dovuto scegliere la star del cinema, certo, che avevamo, certo, star del cinema muto.
2: Qual è la tua specialità?
1: Nel cinema io faccio il rumorista solito, quando bisogna fare le pernacchie nei film chiamano me.
0: Quello che fa lui di solito in generale a Venezia per darsi l'aria intellettuale, non sapendo cosa dire quando parlano di cinema, lui si mette le mani sotto il mento per reggere la testa come solo gli intellettuali sanno fare e fa dei versi della serie.
1: Così, tipo
0: in effetti sì.
1: Perché hai visto quel taglio di luce che il regista ha voluto dare per concentrare tutta la vita dentro quel frame? Certo.
0: Va bene, io sono Sara Calogiuri. Fra poco, Jay, entriamo nel mondo del turista, del turismo, ok?
2: Mi piace.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Ne parliamo, quindi. Siamo educati o non educati come turisti? A fra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
8: Protoplasmina di Pharmaca International.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano,

0: Sono i lupi ululano
1: e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: questa è la festa perché manca Luca Viscardi in studio, quindi noi qui abbiamo prosecco proprio pam, pam.
1: Luca ti sta prendendo in giro, eh?
2: No, tra l'altro io mi chiedo se spirits stia per spiriti, cioè quelli che vagano nella notte, o alcolici.
0: L'ho detto, prosecco, l'ho appena detto, ecco. RTL 102.5, ancora buongiorno, bentrovati, 9.33 insieme per chiacchierare di turismo, perché voglio dire, no, quest'estate ormai si sta un po' concludendo, anche se fa caldo, signora mia, quindi mica tanto fine.
2: Certo.
0: C'è il turista per sempre che va a Venezia, come Luca, e ci sono, esatto, dati che riguardano l'educazione, soprattutto in tema di turismo. Cioè, secondo voi, quali sono quelli più educati nel mondo quando vanno in giro? Jay?
1: I giapponesi.
0: Brava,
1: davvero?
0: Loro, esattamente loro, i giapponesi, okay. La brutta notizia, non lo so come la prendiamo, è che noi italiani, cioè proprio siamo in fondo, gli ultimi.
2: No, gli ultimi? I più maleducati? Sì. Ma no, l'hanno fatto i francesi sta classifica, no. Dai, è impossibile.
0: No, non lo so come la pensiate voi, amici all'ascolto, però ecco, non siamo educati abbastanza.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Ma voi siete già a casa, siete su RTL 102.5, siete nella famiglia giù al nord con gli amici che ci seguono, che siete appunto voi, veri normal people, e scrivete delle cose sull'educazione. Prima di questo però, visto che abbiamo passato il new hit di Gianna Nannini, della Gianna, anche lei grande protagonista.
1: Bravissima.
0: Ieri sera al Power Hits Estate.
1: Ma sbaglio o è scappata?
2: Ieri...
0: Sì, vabbè, sì, è un artista.
2: Raga, con Elisa anche. Biagio Antonacci, ho pensato a Biagio Antonacci, ho pensato a Sara Calogiuri abbracciata al televisore.
0: Sì, allora io mi scrivevo con le ascoltatrici di via su Biagio, ma lascia cioè, su Instagram, certo.
1: Che bravo
0: stare,
1: che allora. Ma sta veramente sì, intrattenere il pubblico.
0: Vero,
1: anche,
0: è un grande, bravo. È vero. Vai.
1: Ragazzi, è una mia impressione o in questi giorni sento tanto love?
0: Sì, lo sento anch'io ed è perché con noi c'è Grana Padano che ci fa stare bene. Le sue proteine, le vitamine, sali minerali sono adatte all'alimentazione, ma veramente di tutti. E il suo sapore inconfondibile ha conquistato il mondo.
1: Posso dire che Grana Padano è un'emozione italiana da condividere? Ecco, l'ho detto.
0: Oh, però non hai ancora detto love. Scusa.
1: Grana Padano è love.
0: Oh.
2: E allora, tanto amore fino alle 11 qui con la famiglia, sì, giù al nord, vabbè, in collegamento anche con il Lido di
0: sì,
2: Venezia.
0: Non t'allargavi, Sca.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: che versi meravigliosi, cioè quando ci sei tu sei talmente bella che sparisce tutto.
1: Ma anche tu hai un corpo da ballo nello stomaco.
0: Sì, quello sì. Tutti i giorni, devo dire, si chiama reflusso gastroesofageo.
2: Ma sì, a proposito, nel senso che me lo so.

0: magnato.
1: Ma avete visto, certo, che il corpo da ballo ieri sul palco?
2: Sì, è vero, quello tanta
1: sono
2: roba.
1: Bravissimi.
2: Sì, sì, un po' invidiosa, devo dire la verità io. Coes, RTL 102.5, si chiacchierava di maleducazione, di educazione dei turisti. Noi italiani non siamo educati, non siamo carini, quando andiamo in giro per il mondo siamo in fondo alla classifica. Vocale.
3: Ciao amici della famiglia, effettivamente anche secondo me noi italiani siamo abbastanza maleducati andando in giro, però anche gli americani, non me ne voglia Jennifer Pressman, mi spiace, non se la cavano male. Andrea Pasticcio, Rita di Venezia, Luca, dopo vengo a offrirti un caffè.
0: Ti aspetto, mi raccomando.
1: Sì, sono esigenti, diciamo. Io dico sempre, si capisce com'è una persona, se è carina, da come tratta il cameriere. Bisogna sempre trattarli bene, sempre.
2: Non ti permettere mai più di dire che gli americani sono maleducati con Jennifer, va bene?
1: Oh, no, beh, scherzo. No, però in compenso, attenzione, gli americani sono i più generosi, quelli che elargiscono più.
4: Io mancio a gogo, sempre.
0: Mance? Che, vi potete dare il significato di questa parola?

0: torna, attenzione a quello che facciamo, perché qui se no è un casino, l'Armageddon arriva.
1: Karma.
0: Esatto. Justin Timberlake, RTL 102.5.
2: Oh, ma ci comunicano da Ticket One che sono ancora disponibili pochissimi biglietti per questa sera per il Future It's Live di Verona. Affrettatevi perché tra poco saremo sold out, sono i pochissimi biglietti per i ritardatari. Ci sarà Gabri Ponte che farà ballare che tutta l'arena.
1: Sì, sarà bellissimo.
0: Tutta l'arena, tutta l'arena. Hey. Nel frattempo c'è l'afflizione della maleducazione degli italiani, nel senso che qui si insiste, anche noi italiani diciamo di essere maleducati, ma forse la domanda vera è: qual è la cosa che vi dà più fastidio, che per voi è maleducazione? No? Ci pensiamo un attimo?
2: Sì, vai, pensiamoci un attimo, perché io non sono al 100% d'accordo sul fatto che siamo i più maleducati.
0: 378-378-1025. Le news fra poco con la famiglia.
3: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Buongiorno anche a Pula, provincia di Cagliari. Sono le 10 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Paolo Pacchioni. È mercoledì 2 settembre. Sale la tensione tra Russia ed Europa. In particolare in queste ore ci sono frizioni tra Mosca e la Germania, con il rischio di una guerra ibrida sullo sfondo. In studio c'è Enrico Galletti.
6: Buongiorno Paolo, la denuncia tedesca, la reazione russa e il contesto sono i tre punti cardine per capire le ragioni delle frizioni di queste ore fra Germania e Russia. Lipsia, nello scalo fra i più usati per i rifornimenti bellici all'Ucraina, è stato trovato nei giorni scorsi un drone con materiale esplosivo. Il governo di Berlino ha attribuito le responsabilità a Mosca, per questo ha deciso di chiudere due importanti sedi russe. Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, che riporta nella pieno, come dicevi, della guerra ibrida, a rispondere è stato Putin in persona, negando ogni responsabilità e definendo la scelta tedesca un altro errore dovuto al tentativo, ha detto, del cancelliere Merz di distrarre l'opinione pubblica dai suoi errori. La Germania incassa la solidarietà europea. La presidente della Commissione von der Leyen nelle scorse ore ha annunciato risposte dell'Unione. Oggi è in programma in Irlanda una riunione dei

0: ministri degli esteri dei 27 paesi.
1: Grazie Enrico, la cronaca da Roma: ha coltellato più volte al petto la ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale per scappare subito dopo in una località

0: mattinata e allora ci colleghiamo con Piazza Affari, c'è Alessia Maggi.
1: Buongiorno. Le borse europee aprono una seduta in rosso, anche Milano sottotono, il FTSE MIB cede lo 0,18%, il FTSE della Mid Cap segna meno 0,26%. Fra le blue chip bene per Amplifon con più 3,25%, seguita da ST Micro con più 1,15%. Sul fronte opposto in rosso troviamo l'automatica che cede il 10%, seguita da Avio con meno 1,66%. Spread BTP Bund a quota 83 punti. Buona giornata da Isec Data Analytics.
0: Grazie, siamo al calcio. È stata riscontrata una lieve aritmia cardiaca al giocatore del Napoli Scott McTominay. Lo scozzese dovrà operarsi al cuore, si tratta di un piccolo intervento di routine. McTominay comunque dovrebbe tornare in campo tra una quarantina di giorni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Adesso ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie Paolo, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. È trafficata la rete al momento, in particolare la Liguria. Partiamo quindi dalla A10 Genova-Savona, dove tra il bivio con la 7 e Genova-Pegli in direzione di Ventimiglia ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Situazione analoga, quindi altro mezzo in panne sulla A26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 e Masone. Per chi viaggia in direzione di Gravellona-Toce al momento c'è 1 km di coda. E ancora direttrice ligure sulla A7 Serravalle Genova, tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano c'è 1 km di coda per lavori di ammodernamento della rete. Intanto vi segnalo che è chiusa al momento sulla 1 panoramica il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione sud verso Firenze. La riapertura è prevista per le 18. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie Antonella, non c'è altro, torna alla famiglia, buona giornata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: La vostra radio, noi RTL 102.5 con la vostra famiglia giù al nord. Cioè è importante pure questo. Buongiorno Ricky. C'hai il dito caldo? Dai, vamo, schiaccia. Come on. Luca, Sara e la Jenny. Allora, fra poco arriveranno anche gli scoop di Viscardi su Venezia, mi raccomando, comportati bene, sii educato Viscardi, eh?
5: Allora, ieri ho visto la madrina Greta Scarano, che tra l'altro più tardi verrà a trovarci insieme a Nicolas Montpas, Chiattillo di Mare Fuori per intenderci. Sì. Oggi poi incontreremo anche i protagonisti del film di Danny Boyle, quello bello, dedicato alla nascita del giornale The Sun in Inghilterra, quindi tantissimi ospiti per tutta la settimana.
4: Ecco, hai chiesto il selfie a qualcuno o non ancora?
5: Allora, non ancora, sì, perché non ero ancora in condizioni di farlo, però ho visto delle foto di Amal che accompagnava Clooney.
4: Non devi spoilerare niente!
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Possession.
1: Samurai J, ecco. Mamma mia,
2: quella roba lì.
3: Sai quanti anni ci ho messo per imparare a rotolare la lingua?
1: Brava, già.
2: Investi bene il tuo tempo, brava, complimenti, mi piace.

0: La lingua J, scusate. RTL 105, siamo noi insieme a voi alle 10 e 12 minuti di questo mercoledì 2 di settembre. Allora, per fare un riassunto.
1: Comunque, scusate, sì, voi scherzate, ma io sto cercando di imparare a pronunciare la R come si fa qui in Veneto. Non è facile.
0: È un po' così la R, è un po' così. Credo, adesso i veneti vedrai che mi offendono al 378-378-105. Dicevo, facendo un po' un riassunto delle cose che trovate maleducate, anche e soprattutto da turisti quando andiamo in giro per il mondo. Lasciare i rifiuti in giro, e questo vale sempre.
2: Quello no.
0: Esatto. Poi va tantissimo il parlare ad alta voce. Tipo Giuseppe Di Bari dice: noi italiani parliamo ad alta voce e ridiamo ad alta voce, quindi grasse risate fragorose. Ma qualcuno, Daniela, dice anche i tedeschi, pare.
1: Beh sì, i tedeschi sono piuttosto rumorosi, sì. Soprattutto, cioè, dipende dall'ora della giornata, cioè, nel senso che dopo la seconda birra di solito il volume aumenta.
0: Sì, sì, sì, in effetti. Va bene, detto questo, state premendo anche sulla storia delle mance, perché c'era anche l'altra classifica: gli americani sono i più generosi, Jennifer.
2: Sì, non solo per i camerieri al ristorante, ma anche per, non so, io ogni tanto l'estetista, così, il portinaio. Cioè, sì.
0: Allora, io ho un'immagine, sì, di Jay, sì, che va in giro per la città, per Milano, lanciando soldi.
2: Certo. No.
1: Spara banconote ai passanti.
2: No, però, se...
1: Bravo, lei ha sorriso bene, 50 euro. Ma... Lei sta camminando bene, 50 euro.
2: No, ma se uno se lo merita, anche, sì, se non mi sono rimaste niente, comunque quello che ho, glielo do.
0: Brava, questa è la frase da salvare. Jennifer Pressman, quello che ho, io te lo do. Ecco, metterei una canzone, allora, a questo punto. Perché...
1: Io introdurrei un tema, io darei una mancia anche al tuo collega, quello che c'è di fianco,
0: sì,
1: a te in televisione.
0: Subito lui.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: mi garba sai fare il verso del lupo. Maroon 5 Animals, RTL 102.5. Qui i veri normal people discutono, litigano sulla storia delle mance. Qui abbiamo aperto un vaso di Pandora pazzesco, perché ma, è vero, scusa, che scusa, ci sono dei posti dove è obbligatoria la mancia, però appunto è un atto di condivisione, di solidarietà, secondo me.
1: Noi abbiamo capito che, cioè, abbiamo scoperto adesso che Jennifer dà la mancia a chiunque tranne che a noi. Non va
2: a
1: bene,
2: chi se lo merita, e se ecco, io se,
1: ecco, quello che appunto
2: riesco, quello che riesco.
0: Sì, vedi il messaggio subliminale, Visca, non te lo meriti. No, non te la meriti.
1: Esatto.
0: Allora sì, comunque accoglierei anche la proposta di Massimo, che dice diamola allora a sto punto ai cassieri, ai farmacisti dipendenti, ai commessi, cioè a tutte le persone che magari hanno uno stipendio che non è proprio un granché. Io sono dell'idea che va bene, cioè per me sì.
1: Oh, allora, se volete mandare una mancia adesso alla famiglia, no, non posso,
0: no,
1: vero?
0: No,
1: no, assolutamente. No, okay. Anche posso dirvi una cosa?
2: Le collettive, non so se vanno bene, non è che tutti se le mangiano nel.
1: No, che collettive? Se dovete mandare la mancia a me, mica a tutti quanti, sì, scusami.
0: Pareva, che non parla.
1: Tu dai la mancia agli altri, non hai bisogno, scusa, che qualcuno la dia,
0: ma
1: a te.
0: Se c'hai il adesso secondo conto corrente a Lugano, ma cosa vuoi?
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Cioè, devo entrare sui Coldplay con questo pezzo. Non possiamo rimetterlo, Magic, su RTL 102.5.
1: Ma ogni pezzo dei Coldplay è bellissimo.
0: Lo so. Dica.
2: Ma sì. Do you believe in Magic?
3: Buongiorno, famiglia. Aspetto con impazienza la notizia inutile di Jennifer.
1: Allora, vedi.
0: Basta chiedere.
1: Certo, arriva. Interrompiamo tutto cosa perché c'è la notizia inutile di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno. Le celebrità stanno arrivando a Venezia in pieno...
5: Siamo qua.
4: In pieno stile. Allora, Maggie Gyllenhaal, Claire Foy sono già state avvistate, per esempio, ma anche George Clooney, che si trova nel Lido per ritirare il suo Leon Lifetime Achievement Award insieme alla moglie Amal.
1: Sì.
4: La bella avvocatessa
1: sì,
4: è scesa da una barca taxi. Come si chiamano i barca taxi?
1: Sì, barca taxi.
5: Molto taxi.
4: Vestita di color verde oliva, era un completo Tom Ford, giacca, maniche lunghe con sotto uno shorts set in seta, ovvero canotta e slip leggeri, una specie di baby doll. Insieme a un tacco kitten heel in pelle nera. Come si dice kitten? Un tacco a gatto? No.
1: Micio? No. Secondo me, sì, la traduzione letterale è quella, però non credo.
4: Quello
1: che...
4: basso, sì? Tipo 2 centimetri.
1: Ok, questo hai reso l'idea.
4: E la bella Amal ha mostrato chilometri e chilometri di gambe nude. Lui invece non ha mostrato un bel niente, tranne una polo nera e pantaloni.
5: No, non è vero. Ieri c'erano un sacco di articoli con scritto: è arrivato George Clooney a Venezia, ecco l'orologio che portava al polso. Cioè, proprio scatenati. Vabbè, con questo genere di articoli.
4: Una polo nero e un pantalone grigio chiaro.
1: Ok, io sogno George Clooney, scusate, solo con l'orologio. E ho detto tu.
4: What else?
1: Bravo.
5: Scusate, ci sono articoli su come sono arrivato io al Lido?
1: Sì.
5: No?
1: Sì, in mutande, verde oliva. Dai, canzone, dai.

0: Tiziano, il nostro Tiziano Ferro, senza scappare mai più, RTL 102.5. Jay, qualcuno, ascoltando la tua notizia inutile, in particolare Stefania, vorrebbe prenotarti una volta a settimana, o anche di più secondo me, per raccontare la favola della buonanotte.
1: Ma volentieri, Steffi, molto volentieri.
2: Ma guarda che secondo me dice che fai dormire, no. Però fa niente.
0: No, perché invece ha una voce rilassante, che tranquillizza.
1: Grazie, Steffi.
0: Oh, quella di Jennifer, anzi, di voce, Visca, non...
1: Grazie, Steffi.
2: Allora, io invece volevo ricordare una cosa, che questa sera c'è Future Hits Live a Verona. Attenzione, ci saranno anche i Pinguini Tattici Nucleari e Marco Mengoni.
0: Wow, tanta roba.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: Olivia Rodrigo, RTL 105, poi prima anche Somber, il preferito di Jennifer Presley.
1: Sì, ma questo di Olivia Rodrigo si sente ovunque negli Stati Uniti, dappertutto.
0: Beh, perché Somber no?
1: Anche Somber sono i due più ascoltati.
0: Sì, sì. Lo sappiamo, ormai ha corrotto la programmazione musicale Jennifer Presley.
2: Certo, solo newyorkesi, solo americani.
0: Dunque, da Venezia con RTL 105, mostra del cinema di Venezia, voglio dire, importantissimo festival, noi abbiamo andato Luca, gossip, dici delle cose.
2: Allora, scoop. Ci sono già i ragazzi che sono schierati davanti al red carpet, sono ragazzi praticamente che dormono qui di notte per poter essere in prima fila e aspettare le star. Questa sera, dopo le 18, ci sarà la cerimonia di inaugurale e attenzione, ci sarà anche un imbucato.
1: Allora, chi sarà? Comincia con la L, finisce con la V.
0: Sì.
2: Esattamente.
0: Cioè, ti vai in buca. Tutto per il catering, eh? Cioè, tutto per mangiare gratis. Di la verità. Sì.
2: Tutto per i tramezzini. Però no, questa sera, insomma, comincia lo spettacolo e poi da domani film in gara.
1: Come ti vesti?
2: Abito blu.
0: Ecco, ti pareva.
2: Tanto per cambiare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Non c'è più il mondo di una volta, cioè siamo arrivati a far fare il red carpet a Luca Viscardi.
3: Luca, chiedono, ti senti più a tuo agio sul red carpet o allo stadio?
4: Sì. Allora, sul red carpet mentre urlo, se venite di qui, se veniamo di lì, c'è una roba che...
2: Sì, ci vedo bene, farei un'ottima figura questa sera, bravo. Millennium, Franco Battiato.

0: pezzone. Franco Battiato.
1: Che pezzo, sì, mamma, sì. Me lo scuoterei in loop.
0: È vero, è vero. E poi ti scappa di cantare. Purtroppo nel nostro caso, perché l'effetto karaoke con la famiglia Giù al Nord non è mai il massimo. Va bene, noi andremo via, se siete d'accordo. Che dite?
2: Sì, vi ho già detto che ci hanno segnalato da Ticket One che ci sono gli ultimi biglietti per questa sera per i ritardatari per il Future Hits Live a Verona e che mancano pochissimi biglietti prima che si vada sold out. No. E ci sarà Gabri Ponte che farà ballare tutta l'arena e poi ci saranno Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e un sacco di
0: bravo,
2: altri.
0: Bravo, bravissimo, dobbiamo andare via però Luca, dai, andiamo, andiamo.
2: Appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo e che fa stare tanto bene.
1: E perché fa stare così bene?
0: È facile, perché è ricco di nutrienti, di tanti valori importanti come autenticità, benessere, equilibrio. E se ci fa sentire bene, significa che è amore e l'amore, si sa, va condiviso. E allora ecco un altro principio di Grana Padano. Grazie Grana Padano.
1: Grana Padano e Love,
0: love, tanti cuoricini anche a Ricky Aristarco e Gigi Resta, pensa. Eh?
1: Grazie.
0: Domani, domani con la famiglia Giù al Nord anche da Venezia.
1: Bacioni.
2: Ciao.
1: Ed anche a Diamante, provincia di Cosenza, sono le 11.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È mercoledì 2 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. È scontro tra Russia ed Europa con il tentativo di Mosca di scatenare una guerra ibrida e dall'Italia il vice premier Tajani lancia l'allarme su possibili ingerenze del Cremlino sulle prossime elezioni. E allora sentiamo Massimo Lonigro.
5: Si alza la tensione tra Germania e Russia, accusata da Berlino di essere responsabile dell'atto di sabotaggio avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 agosto all'aeroporto di Lipsia. Gli attriti si estendono all'Unione Europea. Von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz annunciando presto risposte dall'UE. I fatti di Lipsia presentano le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato dallo Stato. Abbiamo già convocato il rappresentante russo presso l'UE, ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera Callas, augurandosi che questi attacchi ibridi diano una svegliata ai paesi meno determinati su questo fronte. Intanto il ministro degli esteri Tajani risponde ai giornalisti sulla possibilità di influenze russe sulle prossime elezioni. Non è da escludere, sono convinto che possa accadere, ha dichiarato il capo della Farnesina.
4: Pericolo scampato sul Monviso. Gli accertamenti effettuati questa mattina dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di

0: Futurist Live. E adesso parliamo di sport e di tennis. Lorenzo Sonego esce a testa alta dagli US Open dopo una lunga maratona con Zverev, rimasti in campo quasi per 5 ore. Sentiamo Enzo Tamborra.
1: Si è fermato a due punti dall'impresa Lorenzo Sonego, che contro il numero uno del tabellone Alexander Zverev era avanti 2-7-1 e 5-4 30 pari nel quarto set. Alla fine si è arreso 6-4 al quinto set, uscendo tra gli applausi del pubblico che ha avuto la pazienza di seguire un match durato poco meno di 5 ore e che si è protratto sino alle 2 della notte newyorkese. Nella giornata di ieri avanti Musetti 3-7-0 contro il britannico Ferri, Cobolli da 0-2 a 3-2 con l'argentino Comesagna e Bellucci 3-7-0 sull'ungherese Piros. Oggi per il secondo turno torna in campo Berrettini, che se la vedrà contro l'argentino Navone, che nel primo turno ha eliminato Djokovic. Tra le donne c'è il derby azzurro Paolini-Stefanini.
0: È tutto per questa edizione, ora linea d'Autostrade per l'Italia per il traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Iniziamo dalla 11 Firenze-Pisa Nord, a causa di un veicolo fermo in avaria, code di 4 km tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Ci spostiamo in Liguria, un altro veicolo fermo in avaria, ora rimosso, causa 3 km di coda sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra la 7 Serravalle-Genova e Pegli verso Savona, mentre per lavori in galleria ci sono code di 1 km sulla 7. Il tratto è quello che va tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Vi ricordo che sempre su questa autostrada per lavori e le barriere di sicurezza Serravalle Scrivia è chiusa di entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre, in alternativa si consiglia Tortona. Infine sulla A12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della statale 1 Aurelia per un veicolo in fiamme, al momento registriamo 2 km di coda. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
0: A dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Mercoledì 2 di settembre, 11:04, siete su RTL 102.5, c'è Viva l'Italia e ci sono sempre i tre abusivi, e cioè Charlie Gnocchi,
6: Carlo Elli,
5: Paolo Cavallone.
7: Grazie, buongiorno, ben arrivati cari Very Normal People, siamo reduci da una bella nottata, io non faccio tardi così da tanto tempo a seguire il Power Hits estate 2026.
5: Dai Paolo, che ci vai anche stasera, che stasera c'è il Futurist e i giovani ti tengono sveglio.
6: Ma
5: certo,
6: va là proprio,
7: vado là questa sera perché sono giovane rispetto a voi due.
5: Grazie. Beh, intanto ragazzi io sto lavorando perché già a mezzanotte mi collegavo con i miei amici della Spagna. Power Hits Spagna è già una realtà, sto vendendo il format ai miei amici spagnoli. Paolo,
7: addirittura.
5: Sì, allora sì. Ti dico solo il conduttore.
7: Chi è?
5: Matteo Camperos. No. Poi te ne dico un altro.
6: No, Camperos è già un brand depositato.
7: Jessica?
5: Jessica Brugaglios. No, te ne dico un altro.
7: Ma scusa, Brugaligno almeno, dai. Rendi un po' internazionale spagnolo.
5: Anna Laura Dolores Abbiato.
6: Si chiama Giulia Laura. Comunque va bene, dai.
7: Senti, e nel poi, forma spagnolo c'è anche lo stesso sarto di Matteo Campese. Per capire. Perché se il sarto è lo stesso, io direi che c'è stoffa per tutti.
6: Ma vediamo che c'aveva due tagli.
5: Tra l'altro, ragazzi, c'ho il rotondo del buco del vestito della Brugali. C'è un buco che, ragazzi, come il buco dell'ozono.
6: Scherzi a parte, è stata una seratona fantastica, però.
7: Bella. Ci permettiamo di prendere in giro un po' tutti i nostri colleghi, perché comunque è stata veramente una serata condotta alla perfezione, ha regalato grandi emozioni con tutti gli artisti, Mengoni, Morandi, insomma c'è stata veramente una serata meravigliosa.
5: Ragazzi, Paolo, diciamo anche che i sessantenni comunque hanno dato filo da torcere.
6: Hai visto Antonacci come ha animato la cosa?
7: Dai, partiamo, vamos!

0: Zitti e buoni, Maneskin su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Allora, ricordiamo che noi siamo abusivi, questo
1: sì.
0: È lo spazio.
1: Sì, sì, abusivi.
0: Ecco, esatto, di Angelo Baiguini, cioè ciao, ciao.
2: Che è inimitabile Baiguini.
0: E Jessica Brugali, Paolo Di Benedetto, sono impegnati ieri nel Power Hits, poi ci sarà il Future Hits questa sera. Intanto noi siamo qua e cerchiamo in qualche modo di tenere compagnia ai nostri veri normal people parlando di che cosa?
1: Beh, ragazzi, il 2 di settembre.

0: novembre, oh, siamo già arrivati. Com'è il vostro stato mentale? Come va il vostro mood? Vi sentite?
1: Come parli difficile, Paolo.
0: No, no, cioè,
2: però c'ha ragione, Paolo.
1: Sei giovane, allora,
2: è l'umore settembrino.
1: Il mood.
0: Ce l'avete un mood?
1: Dillo, Paolo.
0: Io a casa c'ho un mood, lo tengo lì vicino.
2: Ti faccio un esempio, Paolo. Sì, io sono già attento ai regali di Natale, sono già attento al primo cappotto che vi metterò.
0: Ma questo,
2: io ho già tolto le bermuda.
0: Charlie, questo perché non hai ancora preso la pastiglia, ma ti comunico che ci sono 38 gradi fuori, è ancora caldo, è ancora estate, anzi i meteorologi ci dicono che arriverà un'altra ondata di calore. Ecco, benvenuta.
1: Sì, esatto. Pensa che ho incontrato stamattina per strada Charlie in bicicletta con la giacca e i pantaloni.
2: Sì, era l'unico. Vuoi sapere la verità? Io sto facendo controllare il camino e ho già fatto la legna da ardere.
1: Tu sei avanti però, mamma mia.
2: Ma chiediamola a loro, dai, 378 378 1025.
0: Cosa vuoi sapere?
2: Qual è il vostro mood? Mood di settembre, ottobre, novembre o mood di agosto?
1: Siete ancora le bermuda o no?
2: Avete portato le bermuda?
0: Siete ancora a Ferragosto o avete già i moon boot? Intanto un duo che ieri sera ha avuto grande successo. Giuli e Biagio Antonacci. Canterò

0: Ci sta.
1: Guarda, mi viene in mente una cosa. Potremmo dire che siamo tre. Vabbè, lasciamo stare.
2: Tre Babios.
1: E non solo. One Republic Run su RTL 102.5. A proposito del mood, c'è gente che si è già in qualche modo proiettata all'autunno. Sentiamo un vocale o aspettiamo dopo?
2: Mi sa che sei andato un po' lungo.
1: Sono andato un po' lungo.
2: Okay. Il vocale era abbastanza consistente, ma lo sentiremo dopo. Perché questo vi abbiamo chiesto, cari amici. Se siete già entrati in modalità Moonboot o siete ancora in modalità costume da bagno.
1: È infradito.
2: Va bene, state con noi, torniamo fra poco, pausa brevissima.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su pharmaca.com.
3: International. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca.

0: carne prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Tutto.
3: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
2: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Calvin Harris su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Allora, vogliamo sentire un nostro Very Normal People?
1: Sì, a proposito del suo mood, se vive questo mood estivo o se è già entrato in modalità invernale. Sentiamo.
0: Sentiamo,
2: ciao,
0: dai.
2: Ciao. La settimana prossima indosseremo le bermude e la canottiera. Poi si vedrà. Poi si vedrà. La legna la stiamo già preparando anche noi, il Vacca Monica.
1: Vacca Monica.
0: Ecco.
2: Vacca Monica. E un pensiero a ieri sera. Sì. Complimenti ai vincitori.
1: Brava!
0: Ai pinguini tattici nucleari.
3: Grande successo di pinguini anche per via della stagione. Il pinguino va via
0: Roma, ha rinfrescato l'arena.
3: Certo.
1: Abbiamo altre fesserie sui pinguini?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Allora, invece invitiamo i nostri Very Normal People a partecipare a quello che è il sondaggio della modalità mood. Siete estivi? Siete invernali? Avete goduto del Power Hits estate 2026 in modalità estiva?
0: Sì,
1: noi ci dedichiamo a un bellissimo new hit, la nuova di Sal da Vinci.

0: Yakuza, Elodie, Sfera e Basta su RTL 102.5, 11:38. Allora siete, cari veri normal people, ancora in modalità estiva o già proiettati al prossimo autunno? Vogliamo sentire un vocale?
1: Dai,
0: sì, sì,
1: dai.
0: Rispondono.
2: Ciao,
0: dai.
2: RTL, io ciao. Mi sono stragoduto l'estate e adesso sono nel limbo, nel senso che ho già iniziato scuola, quindi sono proiettata sì. verso l'autunno che è una stupenda stagione.
1: In purgatorio.
2: Ma farò ancora 2 o 3 weekend al mare, quindi con la testa all'autunno e il cuore all'estate. Ciao,
0: Slotti
2: del Tremosano.
1: Brava, brava.
0: Oh, bella, perché sì, tra sì. una cosa e l'altra. Tra stagione e l'altra. Andare in spiaggia con la magliettina, con la giacchettina, con le calze, sì. è bellissimo. Non so se avete mai provato con l'abbigliamento autunnale.
1: Che bella idea, cioè, l'hai sentito il silenzio che hai creato con questa idea meravigliosa? Ma bravo,
0: Gianni è specializzato in questo, crea silenzi.
1: Salutiamo gli amici in radiovisione che stanno anche, possono anche vedere quello che accade nel magnifico anfiteatro Scaligero. L'arena di Verona è sempre lì, è l'appuntamento di questa sera
0: per il Futurist.
1: Col Futurist, da non perdere.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteo-marine lungo la rotta da percorrere, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Runway, Lady Gaga e Ducci su RTL 102.5, già le 11.52 minuti.
1: Voglia.
0: Capito come vola il tempo, ragazzi, sì, andiamo sì, bene. Sì, ragazzi, sì, comunque c'è il nostro soprannome, Pin, Puck, e io sono Ivan. Beh, mi piace.
2: Guarda caso Ivan, tu. Guarda caso.
0: Ciao Puck.
1: Chi è Puck?
0: Puck è Carlo Eli. Tu Paolo sai chi sei?
1: Pin. Ce l'ho quella faccia da pin. Grazie, grazie a tutti gli amici.
2: Ma non hai le pin, però.
1: Quelle mi mancano.
0: Dai,
1: va bene. Non farmi dire cose che non vorrei dire.
0: No, non si può.
1: Intanto è il 2 di settembre. Le vostre modalità le stiamo leggendo. C'è chi insomma si divide un po' nella situazione mare ancora estivo, a giudicare dal clima. Perché poi, detto su tutti, la cosa che ti fa cambiare proprio destinazione di quello che stai facendo, ma anche mentalmente, è
0: la temperatura.
1: Quello è.
0: Qui ci sono ancora 42 gradi, per cui...
1: Esatto. La stessa temperatura che si respira all'Arena di Verona in questo momento.
0: Sì, visto.
1: Tanti amici.
0: È aperta, andatela a visitare. Per il Future Eats Live di questa sera, ma a proposito di ieri del Paolo Rizzo, una delle protagoniste è stata anche Madame.
1: Hai voglia. Mama, non mama.

0: dove sempre sole.
1: Moda era Bede Paolo, dove sempre sole, su RTL 1025. Si chiude così la prima delle due ore di Viva l'Italia con Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone.
2: Carlo Elli!
3: Ci siamo, cari amici, la vostro mood e la vostra modalità. Io vi dico che sono ancora, anzi, mi sono accorto di essere in modalità sabbia nella custodia dell'iPhone, del cellulare.
1: Cioè, scusa, adesso, Paolo, devi stare attento perché è reato. Hai portato via la sabbia della sardegna.
3: Ma è involontario.
1: Ah, si può, eh?
3: È involontaria la cosa. Adesso la metto
1: prendi l'aereo e riportala.
3: La metto in un sacchetto e devo riportarla. Quindi domani non so se ci sono. Devo portare la sabbia in Sardegna che è rimasta. A volte l'idea per tornare indietro non è male. State con noi, in arrivo ci sono le ultime notizie. A fra poco.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a San Zeno Naviglio, in provincia di Brescia, mezzogiorno e un minuto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 2 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. In primo piano un fatto di cronaca avvenuto a Roma: un uomo ha aggredito l'ex moglie, poi è scappato con il figlio ed è stato ripreso solo dopo una lunga caccia. Max Viggiani.
7: Buongiorno Paolo, l'uomo Damiano Moncada, 47enne di Roma, è stato catturato dopo 7 ore di ricerche a Torvaianica. È accusato di tentato femminicidio. Ha accoltellato al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente. Poi l'ha accompagnata in ospedale ed è scappato portando con sé il ragazzo. Secondo i medici del pronto soccorso, le 4 coltellate inferte alla donna non sono state mortali, solo per un puro caso. La casa dell'aggressore a Fontana Candida, alla periferia sud-est della capitale, è stata distrutta in parte da un incendio. Non si esclude che si sia trattato di una ritorsione nel passato dell'uomo, anche violenze sempre sull'ex moglie. A te.
6: Grazie Max, cambiamo argomento. La Germania ha denunciato episodi di guerra ibrida da parte della Russia e dalla parte dei tedeschi si schiera chiaramente il vice premier italiano Antonio Tajani. Sentiamo le sue parole.

Noi siamo solidali con la Germania, ci sono una serie di attacchi da parte russa, attacchi da guerra ibrida, questo è inaccettabile.

0: partiti paralleli. In questi giorni Verona è la capitale della musica, ieri sera all'Arena la serata finale del Power Hits Estate di RTL 102.5, stasera invece andrà in scena il Radio Z Future Hits Live e allora sentiamo la nostra inviata a Verona, Benedetta Mannucci, a te.
1: Eccoci di nuovo. Se ieri sera si è chiusa la decima edizione del Power Hits Estate con la vittoria dei Pinguini Tattici Nucleari e della loro Sorry, scusa, lo sento, oggi invece è il giorno del Radio Z Future Hits Live. Ancora una volta qui a Verona sono in corso le prove con tutti gli artisti più amati dalla Generazione Z e ad aprire la serata questa sera alle 21 saranno proprio loro i vincitori del Power Hits Estate 2026, i Pinguini Tattici Nucleari, che daranno il via allo show con la trionfante Sorry, scusa, lo sento. Appuntamento alle 21 di questa sera in diretta a Radio e TV su RTL 102.5 e Radio Z.
0: Grazie, e adesso è il momento di sentire come sono andate le cose a livello di ascolti TV ieri sera.
2: 4 milioni e mezzo di media spettatori con il 26,2% di share per La Ruota della Fortuna di Canale 5, 2 milioni e mezzo e 15% per L'Eredità Summer di Rai 1, 1,9 milioni e 14,4% di share per Hotel Costiera su Canale 5, 1 milione e mezzo e 11,2% per La Legge di Lidia Poet su Rai 1, sulla 7 1,2 milioni e 7,3% di share per In Onda, 1 milione e 9,9% per Verità Nascoste su Rete 4, 1 milione e 6,3% per la partita di Coppa Italia Torino-Monza su Italia 1. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente con diversi mezzi pesanti coinvolti si registrano 5 km di coda in aumento tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna. È invece un veicolo fermo in avaria alla causa delle code di 3 km sulla 1 Milano-Napoli. Il tratto è quello che va tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia per un veicolo in fiamme. Sono 2 km di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia. Per il traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia code a tratti, i tempi di percorrenza di 30 minuti tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni verso Brescia. Infine vi ricordo che in Liguria sulla 7 per lavori alle barriere di sicurezza Serra Valle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista il 15 novembre. Con questo è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, in collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
6: Mezzogiorno e 6 minuti, mercoledì 2 settembre. Venghino, signori, venghino, seconda ora di Viva l'Italia. E eccoci qua, noi tre abusivi. Gialli gli occhi,
7: abusivi.
6: Carlo Elli,
8: Paolo Cavallone.
9: Grazie, cari amici. Siete in tanti a scriverci al 378-378-1025. Avrei un quesito: cosa mi metto stasera per i Future Hits?
6: Avete... Allora, Bermuda, wow. Sicuro.
9: Metto un abito lungo?
6: No, no.
9: Metto uno spacco?
6: No, perché?
9: Non so, chiedo.
6: Posso, no, posso, no, no. Posso dare, guarda, un consiglio? Guarda, potresti adottare, che ne so, il vestito che ieri ha indossato Jessica.
10: Paolo,
9: quello di Jessica,
10: chiedi, sì. Sì, chiedi consiglio a nostro amico Campese e poi lì c'hai Ricky Aristarco,
9: sì,
10: che ha le canottiere traforate degli anni 80.
6: Bello, ti vedo bene Paolo stasera.
9: Stasera c'è la novità, grandi novità. Io sono un amante dei giovani e voi mi, sì, sento, sì, giovane, voglio sentire tutti questi giovani e soprattutto mi divertirò con questi giovani.
6: Assolutamente, bello, Radio Z Futurist Live sempre all'Arena di Verona. Si riparte!
9: Dai che c'è Anna!

0: Getting Closer, Elton John e Britney Spears su RTL 102.5. Caldo, si parla tanto del fatto del mood, se siamo già proiettati in autunno, ma qui continua a fare caldo, per cui
1: ed anche alla testa il caldo volendo.
2: Le notizie fresche arrivano, dai, bella
0: questa. Le notizie fresche arrivano, attenzione, a proposito, vista la stagione, visto il caldo, un bel gelatino non sarebbe neanche male.
2: Perché ce lo dici?
0: Aspetta, adesso te lo spiego. Perché allora Snoop Dogg, che tutti conoscono, ha deciso attraverso la piattaforma Deal di stimolare qualcuno e di girare il mondo per trovare nuovi gusti di gelati.
2: Ci paga?
1: Quanto paga?
0: $10,000 al mese per 3 mesi.
1: Cioè basta, ti manda andare in giro, assaggiare i gelati.
0: Esatto, basta andare in giro a mangiare gelati e a capire se ci sono gusti nuovi, forse sarà interessato ad aprire una nuova gelateria.
2: La domanda è importante: gelati sciolti o anche confezionati? io compro spesso gelati confezionati.
1: Credo che vada in giro per le gelaterie. Sei pagato per andare nelle gelaterie e segnalare magari un gusto particolare.
2: Mi vergogno a dire che io prendo il gelato nel mio centro commerciale, prendo un gelato confezionato, sono 8 biscotti e costano 2,50 euro.
1: 2,50 euro? Tutti e otto. Ma sono grossi come dei tic tac. Che mangi? Ma 2,50 euro, 8 biscotti.
0: Pensa che qualità anche.
1: Ma come fanno a darteli a un prezzo così basso? Te lo sei chiesto?
2: Non lo so, comunque è una domanda, poi la faremo.
0: Sorry, scusa, lo sento.
1: The winner!

0: Giovanotti e la sua ora su RTL 102.5. I messaggi dei nostri veri normal people a 378-378-1025.
1: Ragazzi, devo chiedere scusa all'Unione Gelatai Italiana. Si dice gelato sfuso, non gelato sciolto.
0: Ce l'ha detto una nostra ascoltatrice da Sanremo.
2: A proposito del fatto che Snoop Dogg pare voglia cercare una persona che per 3 mesi a $10,000 al mese vada in giro ad assaggiare gelati.
1: Io per 5,000 ci vado.
2: Sì, è già abbastanza.
1: Anche per 3,000. Dammi anche 1,000.
2: Consideriamo anche il fatto che può avere inconvenienti tecnici andare in giro a assaggiare tanti gelati. Adesso non so voi, ma io se ne mangio una quantità enorme e poi dopo.
0: Vabbè, il bagno vicino.
2: Ecco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1,000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2,000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Quando ci fa sentire

0: nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Vulcano, Francesca Michelin su RTL 102.5 questo mercoledì 2 di settembre. È già mezzogiorno e mezza.
1: No, cantavo la canzone di...
0: Canta pure, io vado avanti. Stavo dicendo che Snoop Dogg ha lanciato insomma questa offerta di lavoro, chiamiamola così, per andare semplicemente in giro a gustare il gelato, anzi nuovi gusti, a trovare nuovi gusti di gelato alla modica cifra di $10,000 al mese per tre mesi.
1: Beh, pare abbia licenziato il suo rollatore personale, che ne aveva anche uno di quelli che gli faceva...
0: Che prendeva 20.000 al mese.
1: Sì, quello lì sì, perché trattava materiale esplosivo, quindi aveva bisogno di...
2: Voglio darvi solo un'indicazione, cambiando ragionamento. Sì. Quando andate in gelateria, il massimo che vi possono fare è 3-4 gusti. E adesso il gelato a 3 gusti costa. Più le tre palline, ma usano la paletta.
0: Secchiello usano.
2: Io ho visto degli stranieri che dicono 3 bolas, ma i 3 bolas non si usa più.
1: Allora, diciamo invece una cosa interessante: qual è il lavoro che voi vorreste magari fare e essere pagati per farlo, un lavoro che fareste anche gratuitamente?
0: Tranne quello, sì, magari.
1: No, noi siamo dei privilegiati, facciamo un lavoro che faremmo anche gratis, pertanto,
0: non dirlo troppo forte.
1: No, c'è Jenna Nannini con il New It.

0: Ordinary, Alex Warren su RTL 102.5. Torniamo dai nostri veri normal people.
1: Vero,
0: dai.
1: Vero, sono tanti anche via scritto, senza essere un file audio. I nostri ascoltatori ci raggiungono. Qualcuno dice: io voglio essere da grande, voglio fare un Charlie's.
2: Rispondono i nostri, eh?
0: Un Charlie,
2: sì, ma vabbè, non prendetemi in giro. Charlie's potrebbe essere
0: altro,
2: ecco,
0: altro.
1: Ecco, va bene. Sentiamo invece un amico veri normal che ci racconta qualcosa di bello. Sentiamo.
3: Cari amici di RTL, ciao. Il lavoro che vorrei fare è l'assaggiatore di hamburger.
2: Ecco, ci sta.
3: Il Paolo di quest'estate è stato troppo bello.
1: Bene, ti sei divertito.
0: Bravo. Bene, siamo felici. Siamo
1: stasera
0: felici.
1: Un altro grande show, c'è cioè il Futurist Live, assolutamente da non perdere, che sarà ovviamente in diretta qui sul canale 36, tutto a guardare. Anzi, chi è in radiovisione sta vedendo che l'Arena di Verona è presa d'assalto anche da tanti visitatori.
0: È aperta durante il giorno.
2: Non so se lo posso dire, ma c'è ancora qualche biglietto, mi hanno detto.
1: Sì, mi ha telefonato Ticket One, ha detto che ce ne sono ancora 12. No, 10. 8
0: A proposito della serata di ieri, c'era anche Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

0: Summer.
1: Ah, che bel corretto però, guarda. Francesco Gabbani su RTL 102.5, è vero che l'ultima parte del testo l'hai scritto tu, Charlie? È vero, io non tengo più di nero.
2: Le ho dato una mano in studio di registrazione quando dici Summer Funk.
3: No, io pensavo fosse la frase non tengo più di nero fosse la tua, quella,
1: appunto, esatto,
3: quella lì, quella, no? Quella incriminata.
2: Cioè, è mia nel senso che si riferisce a me, alla mia vita.
1: Tu hai contribuito perché in effetti è la storia fondamentalmente della tua vita.
3: Va bene, amici, c'è Viva l'Italia in questa versione speciale fino alle 13, composta da Carlo Elli, Charlie Gnocchi, con me Paolo Cavallone. Ci prendiamo pochi secondi e poi torniamo a farvi sentire la nostra grande musica.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: RTL
10: Le 12.44, RTL 102.5, anche la radio ufficiale del Festival del Cinema di Venezia, 83esima edizione. Luca Viscardi, chi hai con te?
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
10: Ciao.
11: Allora, bentrovati. Io, Nicolas Maupas, che... in realtà poi, cioè, il tuo origine, insomma, origine francese, sì. Ma sei cresciuto altrove, cioè,
12: a Milano,
11: quindi insomma, Nicolas Maupas è uno dei due presentatori della cerimonia di apertura di questa sera e anche della cerimonia di chiusura, che sono proprio i due momenti fondamentali della mostra del cinema di Venezia 83 che parte oggi. Intanto, Nicolas, com'è stato l'approccio qua al Lido? Non è la prima volta, ma com'è stato quest'anno con questo ruolo?
12: Beh, sempre magico, sicuramente quest'anno l'emozione era esagerata, quindi no, sono contentissimo, ma sono anche elettrizzato e gasato, se posso dire.
11: Tra l'altro, tu sarai con Greta Scarano, peraltro forse è la prima volta che capita che ci sono due presentatori contemporaneamente per l'evento di apertura. Si deve tornare,
12: sì,
11: indietro di molti anni per trovare una doppietta. Insomma, come è nata questa vita di coppia, diciamo? Pronti per il palco?
12: Ma credo, appunto, sai, una decisione presa da Biennale, e ci hanno chiamato, quindi ci hanno comunicato questa meravigliosa notizia. Poi io Greta non la conoscevo ancora, ci siamo incontrati per la prima volta qui a Venezia e abbiamo appena finito le prove. Funziona, secondo me. Beh, è una giusta cosa.
11: Tra l'altro, tu a Venezia qualche anno fa, se non ricordo era 2022, cioè avevi vinto anche un premio per la Next Generation del cinema italiano, no? Ti senti un predestinato, quindi, in questo mondo?
12: No, non direi predestinato, sicuramente ci ho sperato tantissimo e già allora ero entrato in punta di piedi in quello che era il Festival di Venezia del 2022, appunto, e oggi ancora, ovviamente, insomma, sono molto concentrato, ma ci ripenso, insomma, a quello che sto vivendo.
11: Ecco, c'è una cosa: tu hai avuto un ruolo che ti ha dato grandissima popolarità con la serie televisiva Mare Fuori, no? Questo genere di popolarità, quando arrivi all'inizio della tua carriera, è una benedizione, è una maledizione, qualcosa che ti insegue per sempre, di cui è difficile magari poi scrollarsi? Come funziona?
12: Ma no, non credo nella maledizione del personaggio, ma anche perché forse questo grande boom iniziale è quello che ci ha permesso poi di lavorare, parlo per me, mi ha dato un grandissimo trampolino di lancio. E poi ho avuto la fortuna di incastrare anche dei progetti che hanno avuto un gran pubblico appassionato e presente, quindi insomma ho avuto modo di farmi conoscere anche sotto nuove vesti.
11: Per un attore, televisione o cinema, cambia tantissimo o il lavoro, diciamo, rimane lo stesso?
12: Ma credo che l'approccio al lavoro è lo stesso, forse cambiano un pochino le tempistiche. Mi sembra di aver visto che nel mondo del cinema, appunto, quando si fa un film è un pochino più dilatato, magari si fanno meno scene al giorno, invece su una serialità incastriamo un pochino di più, ma perché c'è molto di più da girare poi.
11: Tu qualche giorno fa hai dichiarato che vorresti diventare regista, hai già un genere che ti piacerebbe abbracciare?
12: Ma un genere specifico, diciamo che il primo film, se mai dovessi avere la possibilità di fare un film, è un road movie.
11: Ah, quello sì. Molto carino. Allora Nicola, ci sono delle cose difficili nella vita di un artista, una di queste è affrontare le domande di Charlie Gnocchi, che è collegato in questo momento con noi da Roma.
13: Intanto
11: Charlie,
13: facci complimenti,
11: questo è il tuo momento.
13: Facci complimenti perché intanto lo seguo, è un ragazzo eccezionale che darà tanto al cinema italiano. Faccio una domanda.
11: Grazie.
13: Faccio solo una domanda.
11: Vai, preparati, adesso arriva
12: il grooming.
13: Ti piace più interpretare ruoli da cattivone, da infame o ruoli da buono, ruoli da bravo ragazzo?
14: Occhio, la domanda è tosta,
12: che... Il cattivone e l'infame l'ho fatto mezza volta, forse, ma neanche, non ero né cattivo né infame. Quindi, no, spero di fare un cattivone nel breve termine, quello sì.
13: Perché la faccia è proprio da bravo ragazzo, buono, dolce, coccoloso.
14: Sì, che...
12: Però quella si può sfruttare, capito? Può ingannare all'inizio e poi invece è staccata finale.
14: È un po' il sogno di ogni attore, prima o poi, interpretare una parte da cattivo, no?
13: Sì,
12: certo.
13: Da bastardo.
12: Certo.
10: Beh, inizia adesso, manda quel paese Charlie, così chiudiamo. Va bene?
12: Charlie, a mai più.
10: Ciao Nicola!
11: Grazie, Gianni, grazie. In bocca al lupo per questa
12: viva,
11: sera.
12: Viva.
11: Grazie. Ci sentiamo da Venezia tra poco,
13: grazie,
11: più tardi,
13: grazie,
11: qui su
13: Luca.
11: RTL 102.5.
10: C'è la musica,
11: grazie.
10: Su RTL 102.5. Loro ieri sera hanno aperto il Power Hits estate 2026. Magnetic,
13: The Bowser.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella di sempre, adesso davvero sblocchiamo un bel ricordo col Millennium Hit.
3: A voglia, un ricordo che tra l'altro è ritornato in diverse annate perché è un pezzo che hanno ripreso anche Roxy Music, sì, riportandola a successo. Ma la versione originale è quella del mitico John Lennon, si intitola Jealous Guy.
4: La più bella di John.

0: Jealous Guy. Il grande John Lennon, protagonista di questo Millennium Hit su RTL 102.5. Prima dei saluti ricordiamo grande evento anche questa sera all'Arena di Verona con Radio Z Future Hits Live.
1: E tra l'altro ci comunicano da Ticket One che sono ancora disponibili per stasera alcuni posti, pochissimi biglietti per i ritardatari. Freddatevi perché tra poco saremo sold out. E assolutamente da non perdere perché Gabri Ponte farà ballare tutta l'arena, tutta l'arena.
2: Dai, andateci. E comunque andate a vedere proprio l'Arena di Verona in questo periodo.
0: Grazie a Paolo Cavallone, Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli, e grazie soprattutto a chi ha curato la regia, Diego e a Ricky. Ciao, arriva Miseria e Nobiltà domani.
0: Anche a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, alle 13.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. La cosiddetta guerra ibrida crea frizioni tra la Russia e i paesi europei, in particolare in queste ore fra il Cremlino e la Germania. Massimo Lonigro.
5: Per Berlino non ci sono dubbi, è la Russia la responsabile degli atti di sabotaggio all'aeroporto di Lipsia. La guerra ibrida torna al centro del dibattito politico. Von der Leyen sente il cancelliere Merz e promette presto risposte dall'UE. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, intanto parla di terrorismo sponsorizzato dallo Stato, annunciando di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'UE e auspicando che questi attacchi diano una svegliata ai paesi meno determinati su questo fronte. Secca la replica del vice capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale russo Medvedev, che si augura presto un attacco diretto sulla Germania, accusata di sostenere una linea neonazista e russofoba. Intanto il ministro degli esteri italiani risponde ai giornalisti sulla possibilità di influenze russe sulle prossime elezioni. Non è da escludere, sono convinto che possa accadere, ha dichiarato il capo della Farnesina.
4: Un'esplosione è avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo la Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, danneggiati i vetri delle finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Voltiamo pagina, torniamo in Italia. Coltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente, poi l'ha accompagnata in ospedale ed è scappato in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dopo 7 ore di ricerca. A dare l'allarme i medici del pronto soccorso. L'economia con i numeri della Borsa di Milano negativo in questi istanti, il FTSE MIB segna meno 0,43%. Cambiamo decisamente argomento, la mostra del cinema di Venezia entra nel vivo e allora sentiamo dal Lido la nostra direttrice Ivana Faccioli. A te Ivana.
6: Buongiorno, questa sera si aprirà la mostra, noi ci saremo in Sala Grande come RTL 102.5. La cerimonia d'apertura sarà condotta

0: della stampa scandalistica che ha sempre avuto un grandissimo successo. All'interno della cerimonia anche un altro momento molto speciale, la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. La laudatio sarà fatta da una grande attrice amica di Clooney, Laura Dern. Clooney deve molto a Venezia e anche oggi sarà qui, prima per la conferenza stampa e poi per la serata. Il Lido è già in fermento, è arrivata tantissima gente come sempre per assistere a tutti i film del concorso ufficiale e delle sezioni collaterali. A voi.
1: Grazie, ci sentiamo più tardi. Ora lo sport. Paolo Pacchioni, buongiorno.
2: Buongiorno, tornerò presto e più forte di prima, sono le parole del calciatore del Napoli Scott McTominay, cui è stata diagnosticata una aritmia cardiaca benigna. Lo scozzese dovrà essere operato al cuore, si tratta comunque di un piccolo intervento di routine, tornerà a disposizione tra un mese e 40 giorni. E domani verrà operato al ginocchio Kefren Thuram, il centrocampista francese della Juventus, dovrà stare fermo 4 mesi, lui rientrerà a inizio 2027. In questi giorni si gioca anche la Coppa Italia, per ora senza le bighe, ieri Torino è eliminato dal Monza e Parma ha fatto fuori dalla Cremonese, il che non ha evitato l'esonero dell'allenatore dei grigiorossi Marco Giampaolo. Oggi Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Per il tennis agli US Open Lorenzo Sonego è stato eliminato da Zverev, ma il piemontese ha ceduto soltanto al quinto set in una maratona durata quasi 5 ore. Lorenzo Musetti invece ha battuto il britannico Frey, è qualificato per il secondo turno. Stasera in campo Berrettini contro l'argentino Navone, che aveva eliminato Djokovic. Nel torneo femminile derby italiano tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. È tutto, ora con Jennifer Pressman, le notizie in inglese.
3: Good afternoon, here's the latest world news in English. Smoke could be seen a short time ago in the sky above Bahrain as Iran launched attacks on American bases in the Middle East. It follows reports that 5 people had been killed in U.S. strikes on a wedding in southern Iran. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has urged commercial airlines to avoid Russian airspace, warning that an increase in Ukraine drone strikes could be a risk to civil aircraft. Germany says that Russia was responsible for last month's drone attack at Leipzig's airport. In the U.S., Charlie Kirk's murder suspect has pleaded not guilty as a judge ruled that prosecutors can seek the death penalty. That's all for today in English. We'll be back again tomorrow at 1.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon, ancora sole e caldo in tutta Italia, l'estate non molla, a segnalare solo un po' di instabilità sulle Alpi orientali e sull'Appennino meridionale con qualche occasionale piovasco nelle ore pomeridiane, ma per ancora 6-7 giorni grandi piogge non arriveranno, temperature fino a 34-35 gradi, ma nel weekend toccheremo anche 37-38. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Sulla A14 Bologna-Taranto un incidente ora risolto tra mezzi pesanti causa 4 km di coda in diminuzione tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna, mentre per lavori 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria ora rimosso, 7 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, con Provolone Valpadana DOP.
7: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
8: RTL 102.5,
9: Italia
8: nobiltà.
9: E ta ta ta! Mamma mia.
8: Miseria e nobiltà.
10: Mi piace Tom. Mi ripiace tutto Tom. Sembra incredibile.
8: Ma siamo pazzi.
10: Sono di nuovo qua, in 20 ore ho fatto tutto.
8: Allora, ma ci dica com'è andata ieri al Powerhits Estate, Conte.
10: Benissimo, la serata meravigliosa, il tempo splendido, anzi anche un po' caldino, devo dire. Ancora, non ce lo leviamo più sto caldo.
8: Meglio della pioggia.
10: Meglio della pioggia dell'anno scorso sicuramente, è stata una serata meravigliosa, Verona è meravigliosa,
8: come
10: tutto
8: sempre.
10: Meraviglioso.
8: Bene, ci faccia il suo bonjour.

0: Bonjour, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
1: Très bien, merci beaucoup. Il conte Gale e Virginia Chang per queste due ore di miseria e nobiltà.

0: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole, oh, un po' come lei ieri, yeah, mentre all'arena aspettava che iniziasse il Power Hits. Ma ci può dare un po' di gossip, un po' di cose che sono successe? Ma ci dica qualcosa,
1: scusi,
0: in più, per favore.
1: Era già le 8:30 di sera sul pre-show, quindi non ero steso al sole, ero steso sotto i riflettori, semmai, dell'arena, al sole stamattina.
0: Lei è il sole.
1: Ho aperto le finestre, mi ha invaso tutta la stanza il sole, perché c'era un sole che spaccava anche oggi a Verona, per fortuna, perché
0: vabbè,
1: c'è un'altra serata anche stasera.
0: Ci dia il gossip. Chi è stato per lei il più bravo in assoluto ad esibirsi?
1: Marco Mengoni.
0: Ma solo perché l'hanno inquadrata mentre c'era Mengoni.
1: È stato anche all'inizio. No, ha fatto veramente un medley meraviglioso. Veniva giù l'arena da come canta quel ragazzo. E poi l'incontro con Angelina Mango è stato meraviglioso.
0: Fantastici.

0: RTL 102.5, sì. Ma Conte, ieri siamo andati a Verona, oggi sa dove andiamo? A Venezia, abbiamo il nostro Luca Viscardi. Ciao Luca,
1: ciao,
0: con
1: Luca.
0: Chi sei?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, si comincia a parlare di cinema. Abbiamo incontrato Nicolà Maupà qualche minuto fa, che è il presentatore, uno dei due presentatori della serata di apertura di questa sera, e adesso è

0: Entriamo invece nella sezione Orizzonti, perché il primo film che verrà presentato è La ragazza con la Leica. E con noi la regista Alina Marazzi, benvenuta Alina.
1: Buongiorno.
0: E anche l'attrice protagonista, ovvero Emilia Schull, benvenuta. Hi, welcome. Allora, parto con la regista, con Alina Marazzi, che ha un carriera, un passato legato soprattutto al documentario, al found footage, così come viene chiamato. Cosa cambia invece lavorare con la fiction nel ruolo di regista?
1: Ma appunto, il film è fondamentalmente un film narrativo che però accoglie dentro la sua struttura delle sequenze, filmati d'archivio e le fotografie, gli scatti della fotografa Gerda Taro, che è La ragazza con la Leica. Il film è stato scritto già immaginando questo dialogo tra di questi diversi elementi visivi. Io avevo già precedentemente realizzato un film a soggetto, un film di finzione. Questo è il mio secondo film di finzione e il lavoro, diciamo, con gli attori è un lavoro diverso naturalmente dal lavoro che si fa al montaggio con gli archivi oppure con le riprese dal vero per il documentario. Però c'è una forte aderenza alla realtà, non solo perché Gerda Taro è un personaggio realmente esistito, anche perché volevamo appunto aderire, mostrare il suo sguardo sul mondo.
0: Ecco, Gerda Taro, per voi che ci state ascoltando, è la prima fotografa donna che è caduta al fronte molti anni fa, e la sua storia proprio viene raccontata in questo film. A interpretare Gerda c'è Emilia. Emilia, your character was quite a tough, complicated character. What did you bring with you after doing this film, this movie?
2: Wow, she is a wonderful character to play. She is full of contradictions. She was very courageous, but she also loved life. She loved her friends and she loved men. She had this appetite for just hunger for life. And I think there's a lot we can learn from her, because she chose to fight fascists and she refused to look away. And I think we can learn a lot from her these days, because we are surrounded by conflict, by many conflicts these days.
0: Allora, ho chiesto ad Emilia di questo personaggio complicato che cosa è rimasto dopo questa esperienza cinematografica, e lei dice: beh, possiamo imparare molto da questo personaggio, perché era una donna coraggiosa, una donna che amava la vita, amava gli uomini, amava sicuramente assaporare anche la vita, ma ha scelto una cosa difficile, quella di non guardare da un'altra parte, di guardare proprio la realtà e di raccontarla. E dice: oggi possiamo sicuramente imparare molto, perché stiamo vivendo un periodo di conflitti, esattamente quelli che lei raccontava con la fotografia. Un'ultima domanda per la regista Alina: avete preso un'opera letteraria adattandola al cinema. Quanto è complicato riuscire a essere fedeli all'opera letteraria, però, cioè, poi vivendo anche della vostra creatività?
1: Sì, ma c'è stata una bellissima collaborazione, soprattutto nella fase iniziale, con l'autrice del romanzo, con Elena Janecek. Ricordo che appunto il libro è uscito nel 2018, ha vinto il premio Strega. Il libro è stato scritto in italiano, con Elena abbiamo lavorato a un primo adattamento sommario del libro, poi però il percorso proseguito con la sceneggiatrice Valia Santella in totale libertà. Devo dire, con Elena c'è anche un'amicizia, c'è sicuramente un modo di vedere le cose, quindi diciamo c'è una sintonia tra noi, ma lei mi ha lasciato completa libertà nel adattare il romanzo, che è molto denso, quindi il film racconta solo una parte di quello che c'è nel libro.
0: E allora, in bocca al lupo per La ragazza con la Leica, che arriva come film d'apertura nella sezione Orizzonti. Grazie alla regista Alina Marazzi. Thank you, Emilia, for being with us today. A voi la linea, ci ritroviamo da Venezia più tardi. Buona giornata.
3: Grazie Luca.
4: Grazie mille Luca. Ovviamente tutta la giornata seguiranno, certo, aggiornamenti, e anche nei prossimi 10 giorni praticamente, perché è iniziata oggi e finirà il 12 di settembre.
3: E ricordiamo che questa sera ci sarà il red carpet dell'83esima mostra del cinema di Venezia.
4: Ma allora le tocca andare a Venezia stasera.
3: Indeciso se prendere il treno per Milano o quello della direzione opposta, già che era a Verona, era un attimo arrivare a Venezia e andare a fare
4: il red carpet. E mo le tocca tornare indietro.
3: Ora mi tocca prenderne un altro, rifà tutto a ritroso.
4: Piccolo, ma ce l'ha l'outfit?
3: Certo. Ah.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Gabri Ponte, tutta l'Italia, ma sa che questa sera sì, al Future Hits Live ci sarà proprio Gabri Ponte a far ballare tutta l'Italia?
1: E a proposito, ci comunicano da Ticket One che sono ancora disponibili per stasera al Future Hits Live di Verona pochissimi biglietti per i ritardatari, che ci sono sempre i ritardatari. Affrettatevi perché fra poco saremo sold out, e quindi arrivederci e grazie. Appunto, ci sarà anche Gabri Ponte questa sera, non Gabri Conte.
0: E vabbè, vi dovete alternare.
1: Certo, una sera lui, una sera io, capisci?
0: Anche voi non vi siete mai visti nella stessa stanza insieme, quindi mai. Magari siete la stessa persona.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Conte!
1: Sì!
0: Allora, ma mi dica una cosa.
1: Lei
0: a Venezia, a Verona.
1: Sì.
0: Ma come fa ad andare in tutti questi posti e non essere mai stanco?
1: Sono stanco.
0: Ah, è stanco.
1: Sono molto stanco perché ho dormito poco e male.
0: Dalla chat infatti ci chiedono, ma come fa Conte a essere sempre così pimpante?
1: Beh, il trucco aiuta. Sono sveglio dalle 7 alle 8 e ero già a fare colazione, già pronto, truccato anche per la diretta.
0: Le vere dive non dormono mai.
1: Sì, soprattutto non si fanno mai vedere neanche struccate a colazione in hotel.
0: Magari qualche riposino qui e lì.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce e tu non sei più come prima e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: Tu.
1: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
0: Tutto.
1: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Calcutta con la sua Sorriso, Milano da Teo. Ma stiamo parlando di cinema perché abbiamo i vari collegamenti con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.
1: Esatto.
0: Ovviamente a Venezia. Malconte ieri è andato a vedere, l'altro ieri è andato a vedere un film in cui c'è anche chi? Il nostro amato.
1: C'è soprattutto, c'è quasi solo
0: il
1: lui.
0: Il nostro amatissimo.
1: Brad Pitt, tutto sciupato, reduce dalla guerra. Ora posso dire qualcosa perché l'embargo è finito ieri dopo le 15.
0: Allora, intitolato Heart of the Beast.
1: Esatto, nel più profondo selvaggio della natura umana. E questo rapporto col suo cane meraviglioso.
0: Allora, tra poco ci racconta un po' meglio.

0: You Gotta Be Conte. Allora ci racconti un pochino questo film che è andato a vedere, di cosa tratta, senza spoiler però.
1: Io vi dico solo una cosa: c'è un rapporto, sono tutti e due reduci di guerra, sia il personaggio di Brad Pitt che il suo cane meraviglioso, che era un cane addestrato per la guerra, eccetera. Tutti e due reduci da incidenti avvenuti in guerra.

0: guariti, portano dietro i loro traumi, che quando dormono proprio incubi, certo, e quant'altro, sia il cane che il padrone. Ed è un rapporto talmente bello, perché chi ama gli animali, soprattutto i cani, deve assolutamente vederlo. Esce il 24 settembre.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Catanzaro, in provincia di Catanzaro, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura andiamo a Bruxelles, dove poco fa hanno parlato la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ed il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Quest'ultimo, come sentite in sottofondo, tra le altre cose ha anche affermato: la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, il nostro supporto all'Ucraina è chiaro, le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica. Siamo alla cronaca italiana. È stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, in provincia di Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso, sempre nella città lombarda, era stato vittima di un'aggressione omofoba, durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. Ancora non chiare le cause del decesso. Adesso invece parliamo di Walter Lavitola, in carcere, come saprete, perché è accusato di essere stato il mandante dell'attentato avvenuto a Pomezia nell'ottobre scorso al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Abbiamo sentito Lavitola, il quale ci ha riferito di star bene, di non presentare segni di percosse. Lo ha reso noto uno degli avvocati dell'imprenditore. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia che Lavitola fosse stato picchiato in carcere. Ci trasferiamo a Venezia, perché questa sera alle 19 è in programma la cerimonia d'apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Nelle ultime ore le attenzioni sono state tutte per George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Il divo di Hollywood ha parlato della situazione attuale dell'America. Gli Stati Uniti, ha detto, sono in un momento difficile perché guidati da persone incapaci, ha concluso Clooney. Cambiamo decisamente argomento. Dopo il grande successo di ieri del Power Hits Estate a Verona, vinto dai Pinguini Tattici Nucleari, questa sera, sempre in arena, un altro appuntamento da non perdere con la grande musica, quella del Future Hits Live. Ci colleghiamo allora con uno dei nostri inviati a Verona, Benedetta Mannucci.
4: Buon pomeriggio, è il giorno del Radio Z Future Hits Live qui all'Arena di Verona. Sul palco questa sera rivedremo i vincitori del Power Hits Estate, i Pinguini Tattici Nucleari, che daranno il via alla serata. Intanto da qualche ora qui sono in corso le prove con tutti gli artisti più amati dalla Generazione Z. Tante le sorprese in serbo per questa sera, ma possiamo già dirvi che Gabri Ponte è pronto per far ballare tutta l'arena. Continueremo a raccontarvi la giornata in questa marcia di avvicinamento. Non perdetevi alle 21 il Radio Z Future Hits Live, in diretta in radio e TV su RTL 102.5 e Radio Z, e in live streaming su RTL 102.5 Play. A voi.
3: Grazie, per questo è tutto, c'è il traffico.
2: Via radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra quattro auto segnaliamo 2 km di coda tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Situazione simile nel tratto tra Ponzano Romano e il bivio per la diramazione Roma Nord per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito. Noi ci risentiamo alle 15. A dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People.
6: Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più

0: con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo. Allora oggi parliamo un po' di cinema, parliamo un po' di musica, perché questa sera ci sarà il nostro Future It's Live.
1: Sì.
0: Però a proposito di cinema, abbiamo scoperto una cosa che arriva direttamente dalla Cina.
1: Sì.
0: Allora, praticamente hanno deciso di utilizzare le sale cinematografiche, che magari durante le ore lavorative, soprattutto al mattino, non vengono trasmessi film.
1: Certo.
0: Per far sì che i vari...
1: Anche all'ora di pranzo.
0: Esatto,
1: di
0: dipendenti.
1: Dopo.
0: Esatto, delle aziende si fermino a fare una pennichella, a mangiare qualcosa. Capito?
1: Sì.
0: È bella questa.
1: Infatti,
0: idea.
1: Il titolo è: al cinema per dormire durante la pausa pranzo, poltrone, letto, caffè, coperte per 5 euro al mese solo.
0: È un grande abbonamento, io firmo subito.
1: Beh, ma io c'ho il Plinio vicino a casa, delle poltrone comodissime, vedo se fa lo stesso servizio.
0: Si potrebbe fare di quelle penniche incredibili.
1: Ma solo che all'ora di pranzo siamo in diretta noi.
0: Ragione.
1: Eh beh.

0: Bugs, Sam Smith alle 14.10 su RTL 102.5, ma torniamo subito a Venezia dal nostro Luca Viscardi. Ciao Luca,
1: ciao,
0: con
1: Luca.
0: Chi sei?
2: Ciao ragazzi, bentrovati da Venezia, Venezia 83. Io ho un onore enorme perché guardate lo schermo, per voi che ci seguite in radiovisione, cioè accanto a me ho tre pezzi di cinema non da niente, perché con noi Claire Foy, buongiorno, welcome.
3: Thank you.
2: Guy Pearce.
4: Thank you very much.
2: And Jack O'Connell. Loro sono i protagonisti del film Ink, che apre questa sera in concorso Venezia 83. È la storia della nascita del Sun, del giornale nel 1969, un giornale che ha cambiato la storia del fare media, e loro sono i protagonisti di questa storia. So first of all, welcome to RTL 102.5, and I want to ask you, you're all I would say used to this kind of occasions, but how does it feel being the first movie here at the Venice Film Festival?
3: Really special and surprising, and especially for this film. This film, you know, Danny Boyle's a very kind of renegade, exciting, you know, forward-thinking director, and I just think it's incredible that his film's on at this festival. It's brilliant.
2: Allora, ho chiesto com'è aprire il Festival del Cinema di Venezia. Dice bellissimo, anche perché insomma Danny Boyle, che è il regista, è una persona che guarda avanti, una persona con un approccio veramente alternativo. Essere qui ad aprire questo festival è veramente qualcosa di molto positivo. Guy, the story behind the Ink is the story of the Sun, that maybe it's the paper that changed everything in media history. Did you ever experience on your personal life such a aggressive, I would say, way of making media?
5: I don't think so. No, I mean, I've obviously been reading papers and magazines and watching television news and listening to the radio over the years, and sort of seeing it gradually change, obviously, to the world that we're in now, digital media. No, I mean, that seemed like such a dramatic change right then. I being an actor, obviously, we're in the media a lot. But no, I don't think I've ever felt anything aggressively as such.
2: Allora, ho chiesto se questo modo di fare media che abbiamo visto, noi non eravamo tanto abituati, ad esempio, a quel genere di stampa, è mai stato vissuto anche personalmente. Mi dice no, ho visto cambiare i media nel corso degli anni. Ovviamente ho visto ad arrivare fino ad oggi ai digital media contemporanei, però tutto sommato non ho mai vissuto niente di aggressivo personalmente. Jack, you've been working with a lot of material coming from the past of the Sun. What kind of stories did you impress the most?
6: Sun news stories?
5: Yeah.
6: As in reports from the Sun?
5: Yeah.
2: Anything that impressed you working on the making of the movie, looking at the past of the Sun story?
6: I'm not sure I understand. What impressed me about the Sun as an organization newspaper? Yeah. Its impact, maybe. Mostly, its cultural impact. And I think the way that it's able to, you know, sway the course of politics. Impressed, not necessarily in a good way, but just it's quite amazing.
2: Allora, ho chiesto che cosa hanno fatto, che cosa ha impressionato di più nel studiare questo film, nel studiare soprattutto il materiale con cui hanno prodotto questo film, e in particolare la storia del Sun. E lui dice il modo in cui ha avuto un impatto sulla vita delle persone, un modo in cui ha anche impattato nella politica. E diceva però non è detto che l'impressione sia necessariamente positiva. E allora questa sera apre la mostra del cinema Venezia 83, Ink, primo film in concorso. Fidatevi che chi l'ha già visto dice sia molto interessante, è uno dei titoli da seguire. Thank you Claire Foy.
3: Thank you
2: Guy Pearce, and thank you Jack O'Donnell for being here with us, and good luck for
3: this. Thank you so much.
5: Thank you.
0: Bye. Grazie a te Luca, grazie per Luca, questi interessantissimi collegamenti. Poi noi qui siamo anche appassionati di cinema, soprattutto il nostro Conte.
7: Assolutamente, poi il Festival di Venezia è meraviglioso. Non mi ami.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
1: Buttata via. Noi non buttiamo via nulla perché siamo collegati con la mostra del cinema di Venezia, l'83esima. Stasera ci sarà il red carpet. C'è il nostro Luca Viscardi che parla benissimo l'inglese,
0: l'altro. Ha notato. Intervista un sacco di attori, attrici bravissimi.
1: L'ultima intervista, l'attrice lei sveglissima, il coprotagonista maschile mi sembrava un po' stolditello, sbaglio. Quello sulla storia della nascita del quotidiano Sun.
0: Guardi, non mi esprimerò perché lei è veramente
1: no, perché
0: pessimo.
1: Lei
0: Conte.
1: Capisce bene l'inglese, quindi lei mi conferma che la domanda di Luca era molto chiara.
0: Sì,
1: si capiva.
0: No,
1: se
0: è molto
1: l'inglese.
0: Bravo il nostro Luca Viscardi. Parla molto bene.
1: Non si esprime su.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Non vivo più senza te, Biagio Antonacci.
1: Beh, ecco, Biagione anche ieri sera ha fatto un figurone, perché è stato veramente bravo, ha fatto per un attimo ballare tutta l'arena, veramente lui è un animale da palcoscenico, che non vale per tutte le vecchie glorie, questa storia qua. Io posso, sono molto severo,
0: lo sappiamo,
1: e sapete
0: lo sappiamo.
1: Con chi ho il dentino avvelenato, ma non lo dirò. Detto
0: con
1: questo,
0: tutti,
1: no,
0: più o meno,
1: ma
0: con
1: che
0: chiunque.
1: Con tutti? No.
0: Si salvano circa in tre.
1: No.
0: Di cui uno è il conte Gale stesso.
1: Anzi, il contrario, già solo due o tre, con due o tre
0: è arrivato.

0: Mark Ronson e Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.
1: Davvero bellina, guardi.
0: Conte, stavamo parlando del lying flat plan, letteralmente,
1: esatto.
0: Piano per sdraiarsi.
1: Tipo un'ora fa.
0: Tipo un'oretta fa. Di che cosa si tratta? Ripetiamolo.
1: Sì, di sfruttare gli spazi dei cinema. Mm-hmm. Negli orari, all'ora di pranzo, quando non vengano fatte le proiezioni, e magari dove ci sono delle poltrone molto comode, quasi dei letti, e quindi,
0: esatto,
1: affittarle a pochissimo,
0: un abbonamento di 5 euro al mese,
1: sì,
0: quindi
1: nulla.
0: Veramente irrisorio.
1: È un'idea che arriva dalla Cina, da Xiang, no, da dove, aspetti, l'avevo
0: non lo
1: letto.
0: So, è che lei vuole dire Chang, che è il mio cognome.
1: No, guardi,
0: lo cerchi,
1: glielo
0: cerchi.
1: Dico Xian, nella provincia dello Shanghai.

0: I Muse con Madness alle 14.43 su RTL 102.5.
1: Senta, avrei bisogno di quelle poltrone di quel cinema.
0: Lo
1: cosa
0: so.
1: Ho detto prima nella regione di, aspetti, ma
0: di Shanghai ha detto.
1: No.
0: Sì.
1: Ho detto Xi'an,
0: la provincia di Shanghai.
1: Di Shaanxi. Shaanxi. Invece,
0: vabbè, ma perché
1: capito?
0: Si deve cimentare col cinese?
1: Ma perché preferisco parlare cinese piuttosto che inglese, guardi. Vabbè, Xi'an è giusto, eh?
0: Poltrone per dormire, caffè e coperte, 5 euro al mese. Diciamo che è un'iniziativa che può sicuramente aiutare i cinema. 5 euro sono un po' pochini, si potrebbe fare anche qualcosina in più in questo periodo in cui sempre meno gente.
1: Esatto, mi sembra una buona idea. E ha riservato due sale, questo famoso cinema di cui stiamo parlando, tra le 12 e le 14.30 dei giorni feriali.
0: Io ci andrei subito proprio.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio.
2: Che fastidio. Ma che fastidio. Beh, lei è stata brava invece ieri sera.
1: Sì, è molto carina anche.
2: Sfilato dalla platea, poi salita. Molto stilosa, brava.
1: Beh, ma in tanti sono passati dalla platea, sì. E soprattutto davanti alla sedia del Conte.
2: Ma no, solo l'incontro Mango Mengoni.
1: No, non solo loro,
2: davanti a noi.
1: Molti sono passati lì davanti a salutare, a battere le mani. È carino quando fanno questa cosa,
2: ma
1: perché poi vedi tutto il pubblico correre, che vogliono farsi la foto, vogliono toccare la mano dell'artista. È molto tenero.
2: Anche i Rama, sì, tanti sono passati da lì.
1: Ma perché c'era lei, lo
2: c'era
1: sapevano.
2: C'era un via vai, raga, un traffico. Io ero a dirigere il traffico, capisci?
1: Volevano battere la mano con lei,
2: come no.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Conte, allora, la stanno prendendo in giro però, eh? Ieri si sono fatti tutte le foto con lei.
3: Sì.
2: Però dicono che se l'aspettavano un po' più alta.
3: No, l'ha detto solo uno, che anch'io mi aspettavo che lui fosse più alto, ma pazienza, siamo alti più o meno uguali, su. Poi c'era il Mazza che svettava di 20 centimetri.
2: Da 2 metri e mezzo.
3: 20 centimetri rispetto a noi. Allora.
2: Arriva il nostro millennium, Conte, Betty David's Eyes.
3: Mamma mia.
2: È pronto a ballare?
3: Subito. Guarda, sto dormendo.
2: Muovere il bacino?
3: No, devo correre, devo prendere il treno per andare a
2: Venezia.
3: A Venezia, per il Venezia.

0: Betty Davis Eyes.
1: Mamma,
0: in chiusura di Misera Nobiltà, Conte. Anche oggi siamo arrivati alla fine. Anche oggi non c'era il nostro Zappone, che invece tornerà da domani, perché
1: domani,
0: anche questa sera, ricordiamo, sarà al Future Hits Live a scaldare bene il pubblico prima dell'inizio del concerto.
1: Il pre-show, ma domani saranno di nuovo tutti qua appassionatamente.
0: Sì.
1: Che dire, io vado a riposarmi un attimo.
0: Basta, lei si deve riprendere da tutti i suoi spostamenti. Non è mica abituato a fare la pallina,
1: ho
0: andare
1: anche
0: da una parte.
1: Scusate.
0: Ma lei è giovanissimo, non dica così.
1: Ho sfilato tanto ieri sera.
0: A domani.
1: Andrei. Ciao.
0: Anche a Sassoferrato, in provincia di Ancona, pochi secondi alle 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura torniamo a raccontarvi quello che hanno detto poco fa la Presidente della Commissione Europea von der Leyen ed il Segretario Generale della NATO Rutte. Ma c'è tanto altro. Maria Paola Raiola.
4: L'Unione Europea e la NATO si ricompattano dopo il tentato attacco ibrido all'aeroporto Halle di Lipsia ai primi di agosto, attribuito alla Russia dalla Germania. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte dopo l'incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la quale ha parlato di un'escalation russa su tutto il territorio europeo e ha annunciato nuovi sanzioni a Mosca se ci saranno nuovi atti pericolosi. Sul fronte delle indagini, gli investigatori tedeschi hanno identificato due sospetti con legami con la Russia. La stampa tedesca in queste ore riferisce infatti di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un altro cittadino bielorusso con passaporto russo intercettati nello scalo di Lipsia, presumibilmente coinvolti nell'attacco. Dal canto suo, il Ministero degli Esteri russo ha convocato a Mosca l'incaricato d'affari tedesco dopo le accuse di Berlino.
3: Cambiamo decisamente argomento. Questa sera dalle 19 la cerimonia d'apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema a Venezia, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. In Laguna è arrivato George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Il divo di Hollywood ha parlato anche della situazione attuale dell'America. Gli Stati Uniti, ha detto Clooney, sono in un momento difficile perché guidati da persone incapaci. Parliamo adesso di musica. Dopo il grande successo di ieri del Power Hits Estate a Verona, vinto dai Pinguini Tattici Nucleari, come saprete questa sera sempre in arena, da non perdere il Future Hits Live, inizio alle 20.30, lo potrete seguire in diretta su RTL 102.5, su Radio Z e in streaming sulla nostra piattaforma RTL 102.5 Play. Siamo allo sport con il calcio. Oggi si giocheranno altre due partite dei sedicesimi di finale della Coppa Italia. In questi minuti il via a Sassuolo Frosinone, alle 18 invece in campo Udinese e Venezia. Il tennis, riflettori puntati sugli US Open dalle 17, i primi incontri di giornata. Enzo Tamborra.
5: Si è fermato a due punti dall'impresa Lorenzo Sonego, che contro il numero uno del tabellone Alexander Zverev era avanti 2-7-1 e 5-4 30 pari nel quarto set. Alla fine si è arreso 6-4 al quinto set, uscendo tra gli applausi del pubblico, che ha avuto la pazienza di seguire un match durato poco meno di 5 ore e che si è protratto sino alle 2 della notte newyorkese. Nella giornata di ieri, avanti Musetti 3-7-0 contro il britannico Ferri, Cobolli da 0-2 a 3-2 con l'argentino Comesagna e Bellucci 3-7-0 sull'ungherese Piros. Oggi per il secondo turno tenta in campo Berrettini, che se la vedrà contro l'argentino Navone, che nel primo turno ha eliminato Djokovic. Tra le donne c'è il derby azzurro Paolini-Stefanini.
3: È tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 6 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie, ci risentiamo alle 16.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con NBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

anche via Twitch, via TikTok, via Social TV, insomma come vi pare, via Piccione Viaggiatore, contribuite anche oggi. Allora, le prossime due ore con la musica di RTL 102.5, tante novità, tante curiosità, notizie e tutto quello che vi viene in mente, anche impressioni di settembre, possiamo dire, perché se non le facciamo a settembre, quando le facciamo, impressioni anche naturalmente sullo spettacolo di ieri sera. Quindi siete i benvenuti.

0: Ray con Where Is My Husband su RTL 102.5, l'appuntamento di The Flight. Non sappiamo se abbia trovato un husband, cioè un marito, ma qualora fosse lui, complimenti per la scelta. Non so se si stanno vedendo, però da qui a dire che stanno insieme non abbiamo delle prove certe, soprattutto non abbiamo il famoso anello al dito di cui parlava Ray nella sua canzone. Michael B. Jordan, avete presente l'attore che fa il premio Oscar, tra l'altro, che ha fatto film come Sinners? Ecco, lui, con lui si vede.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Portugal the Man con Living the Moment, ma quando parte Ulla la la a me parte il valzer del moscerino, non ci posso far niente. Da quando è uscita questa canzone che proprio mi viene in mente in automatico, capito? Loro non saranno contenti, ma comunque può capitare. È successo anche con un altro gruppo, tra l'altro. Devo cercare di ricordarmi perché c'era Geronimo, ricordate la canzone Geronimo? Che loro quando vennero a trovarci ce la cantarono anche dal vivo. Se Geronimo, quello lì, informammo che c'era anche Geronimo Stilton, del quale non avevano minimamente notizia, e da quel momento insomma andarono a cercare un po' di curiosità e si invaghirono molto del personaggio, però loro dicevano Geronimo, che non era ovviamente Geronimo Stilton. 15:19 minuti su RTL 105, questo è l'appuntamento di The Flight. Domani tornerà anche il prode Matteo Campese, ma stasera lo vedrete al Future Hits Live.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Tutto.
12: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
11: Tutto.
12: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Elvis Blanco, Salmo, la canzone nostra su RTL 102.5 alle 15:28 minuti in The Flight per questo mercoledì 2 di settembre 2026. Abbiamo chiuso quello che è l'appuntamento con la Power It's Estate 2026, però un po' ci manca quella cosa di votare le canzoni preferite. E allora gli amici della Social TV, Roberta in modo particolare, con i quali si è creata una bellissima community, ha deciso di lanciare una classifica così tutta per la Social TV, quindi ogni giorno ci chiede alle persone appunto che sono collegate quali sono le canzoni che votano giorno per giorno e poi a fine settimana ci dà la classifica. È incredibile questa cosa. Ma tra le persone che hanno votato alla Power Hits Estate 2026, lo trovate anche tra l'altro sui nostri social, su Instagram per esempio, dove lo sto guardando adesso, l'ascoltatore che si chiama Alexandra, che ha partecipato proprio a tutto l'appuntamento della Power Hits Estate, ha avuto questo piacere di condividere il premio con i Pinguini Tattici Nucleari. Trovate la foto, eh?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Grandissima Elisa con No Hero, riascoltata qui su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight alle 15.36 minuti, come la Zacca fino alle 17. Spero l'abbiate vista anche ieri sera al Power Hits Estate. Ciao Nico, tra poco, alle 17 Nicoletta insieme a Fulvio e Giuliani per l'appuntamento di Password. Passava appunto da queste parti e quindi l'abbiamo salutata. Se vi siete persi qualcosa, cosa che mi auguro non sia successa, ma può capitare, su RTL 102.5 Play trovate un sacco di contenuti, quindi andate anche sui social, trovate tante interviste, tante cose che riguardano l'appuntamento di ieri sera. C'era anche lui, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Samurai J con il buon Salamanca, che abbiamo visto anche presente nelle canzoni di quest'anno, con Noemi, anche lei splendida ieri sera, era su uno sgabello, povera, sappiamo tutti quello che le è successo, quindi insomma sicuramente avrà sofferto di non poter saltellare da una parte all'altra. Invece Samurai J si è portato a casa anche un bel premio, quindi insomma una delle cose che caratterizzano anche il Power Hits Estate, non soltanto il premio, il tormentone dell'estate che decretate voi con i vostri voti, ma anche un premio che riguarda i Ruan e riguarda la Fimi, quindi i più venduti e i più ascoltati. E bravo Samurai.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Gali con Cara Italia su RTL 102.5. Allora, questa sera l'appuntamento con Radio Z Future It's Live, lo potrete seguire anche su RTL 102.5 oltre che su Radio Z naturalmente, e la line up è sempre più ricca, si va da H7, Alfa, Angelina Mango, Anna, Ariete, Artifive, Baby K, Bresh, Delia, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred e Palma, Jimmy Nero, Gabri Ponte, Gaia, Irama, J-Ax, LDA, Leo Gasma, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremon, Mr. Rain, Napoleone, Night e tanti altri.

0: Non Blondes con WhatsApp su RTL 102.5, canzone consegnata alla storia perché effettivamente ha avuto un successo enorme quando è uscita. Poi Linda Perry, che poi l'artista, la cantante di questa band, è diventata una delle autrici più ricercate, più ben volute del panorama musicale internazionale. L'abbiamo riascoltata con molto piacere qui nel pomeriggio di The Flight. Tra pochissimo la nostra redazione con Max Viggiani per le ultime notizie. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, state lì.
1: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Monte Marzino, provincia di Alessandria, sono quasi le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio ancora da Max Viggiani. In primo piano in questa edizione la morte a Vigevano di un giovane originario di El Salvador. Giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Ci dice tutto Maria Paola Raiola.
4: 10 giorni fa il 24enne, originario di El Salvador e residente a Vigevano, era rimasto vittima di un'aggressione omofoba. Oggi la tragica scoperta del suo corpo senza vita in casa. A trovarlo un altro giovane che vive nello stesso palazzo e che ha dato l'allarme. Il 21 agosto scorso la vittima era stata presa di mira da due persone. Era stato insultato e spinto nel naviglio nei pressi di casa. Risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso, dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I due aggressori, di 28 e 33 anni, uno dei quali è pregiudicato, erano poi stati identificati e denunciati, tra l'altro per discriminazione legata all'orientamento sessuale. Ora si indaga sulle cause della morte.
3: Secondo i media tedeschi, in particolare la Bild, il bielorusso con passaporto russo, sospettato per l'attacco all'aeroporto di Lipsia, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. Il secondo sospettato, un uomo di origine russa con passaporto lettone, avrebbe svolto un ruolo chiave nella preparazione dell'attacco. Passiamo al cinema. Alle 19 la cerimonia di inaugurazione della Mostra del Cinema di Venezia 2026, di cui RTL 102.5 radio ufficiale. Il film d'apertura sarà Inc., diretto da Danny Boyle, lo stesso regista di Trainspotting. George Clooney riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Da Venezia la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, a te la linea.
5: Sì, buon pomeriggio, è un vero divo, il più divo di quest'epoca, eppure George Clooney si è presentato in conferenza stampa estremamente easy, come amano dire gli americani, qualche parola in italiano, sorriso frequente, risposte chiare su ogni argomento. Il suo amore è sconfinato per Venezia, con pensieri meravigliosi per la moglie Amal che qui ha sposato, la sua carriera che stasera gli farà tenere tra le mani il Leone d'Oro, ma con la consapevolezza che ci sono stati gli alti e ci sono stati i bassi. E poi il trasferimento in Europa, il mondo della cacistocracy, del governo dei peggiori, con chiaro riferimento agli Stati Uniti di Trump. E ancora il cambiamento climatico, per cui è ora di intervenire e migliorare la vita di tutti. Cosa farà stasera per festeggiare? Berrò, ha detto, a Venezia ti trovi in ristoranti con quattro tavoli e si finisce a parlare tutti insieme. Intelligenza, grande charme e semplicità, il suo marchio di fabbrica. È tutto.
3: Grazie. Dal cinema alla musica, quella del Future Hits Live di scena questa sera in Arena a Verona. C'è lì per noi anche Benedetta Mannucci.
6: Eccoci di nuovo. Dopo la chiusura del Power Hits estate di ieri sera, c'è ancora voglia di fare festa qui all'Arena di Verona, che si prepara per il Radio Z Future Hits Live. Lorenzo Salvetti, Safe, Dito nella Piaga, 13 Pietro, questi sono solo alcuni degli artisti che fino ad ora si sono alternati sul palco. Ve lo stiamo raccontando fino al tardo pomeriggio. Sono infatti in corso le prove del Radio Z Future Hits Live. La giornata è ancora lunga ma ricca di sorprese che potete vivere insieme a noi attraverso i profili social di Radio Z. Alle 21 invece inizierà lo show in diretta su RTL 102.5 Radio Z e in live streaming su RTL 102.5 Play.
3: C'è il traffico in Via Radio.
2: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, con 7 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ancora sulla 1, per gli intensi flussi di traffico, ci sono code a tratti tra Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia invece, per un incidente tra tre auto, troviamo una coda tra Pero e Cormano in direzione di Brescia, e in chiusura registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie di averci seguito. Noi ci risentiamo alle 17.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. Dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30 in diretta.

0: The Colors, Tony Pitoni, 13 Pietro, 32 Simba, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nuclear. No, stiamo ancora continuando la lista dei partecipanti questa sera 20:30 per Future Hits Live di Radio Z, naturalmente anche su RTL 102.5. 16:05 minuti, viva Goya!
1: A voglia!

Sempre un bel effetto questa canzone, altro che collaterale. Niente di male, la canzone di Giorgia su RTL 102.5. Giorgia che sta per tornare, perché dal punto di vista televisivo, perché insomma tra una settimana comincia X Factor e sarà nuovamente lei al timone di questo talent. Naturalmente poi ci sono i giudici che sono i Rama, quest'anno la new entry, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani. Quindi sarà un'altra bella edizione dove scopriremo probabilmente dei nuovi talenti della musica italiana. Staremo a vedere. Lui è sicuramente un talento della musica mondiale, lo ha anche dimostrato nei suoi recenti show italiani, e Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Veniva da sorridere e ascoltare questa canzone di Mahmood perché mi ricordo il periodo di Tutta Gold, che era tutto un meme, tantissimi, che molti non avevano capito bene le parole, erano venuti fuori i biscotti, i cileni ripieni, di tutto proprio. Bellissimo periodo però quello, sicuramente. Poi c'era questo balletto che io ci ho provato anche adesso, ma non mi viene proprio il movimento delle mani. Vabbè, comunque, bello riascoltarla. Un saluto ad Alessandro, carissimo amico di RTL 1025. 16:19 minuti, amici, restate con noi, a tra pochissimo, state lì,
1: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro. Todis.
2: Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.

Enrique Iglesias con Desemer Bueno y Gente de Zona. La canzone si chiama Bailando, l'abbiamo riascoltata con piacere qui su RTL 102.5 perché ha ancora quel sapore così bello, fresco, estivo, molto molto bella questa canzone. Tra l'altro è stato un grandissimo successo. A proposito di successi, prima abbiamo ascoltato anche il DJ francese Hugel, che come vi raccontavo lo scorso weekend, quando ci siamo occupati dell'ultimo weekend proprio di Power Hits Estate, la canzone è arrivata al numero 2 della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, quindi un successo strepitoso. Questa settimana numero 1 nel mondo potrebbe essere Dolly Parton.

Amore disperato, Achille Lauro su RTL 102.5. Abbiamo parlato che sono delle giornate intense per noi di RTL 102.5, ieri col Power Hits Estate, questa sera con il Future Hits Live, ma siamo anche a Venezia, il Festival del Cinema di Venezia.

Venezia c'è proprio questa è la giornata proprio dell'avvio di tutta quella che è la grande macchina del Festival del Cinema di Venezia, che vede Maggie Gyllenhaal come presidente di giuria. Io spero che si porti anche il fratello Jay, che non so se avete presente, il mistero che rappresenta il film di Spider-Man. E poi oggi è giornata anche per George Clooney, che riceverà questo premio alla carriera. 16:35 minuti, c'è Gaia, questa è Bossa Nostra su RTL 102.5.

0: Stavo ascoltando un ascoltatore che ha mandato, anzi un'ascoltatrice, Tea, che ha mandato un vocale riguardante la serata di ieri sera, e diceva all'inizio proprio è stata una grandissima emozione, ma veramente tanti messaggi sono arrivati, qualcuno addirittura scrive che ci mancava nell'inizio della seconda ora il classico vabbè ragazzi, l'anno prossimo lo rifaremo probabilmente, però grazie per esserci stati, grazie per coloro che hanno scritto degli striscioni, li abbiamo visti, quelli della Social TV e quelli che comunque dedicati a RTL 102.5 alla Power Hits Estate 2026. Restate con noi, a tra poco.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ehi, al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

Lenny Kravitz con Low su RTL 102.5, che io non mi capacito all'idea che possa diventare il suocero di Harry Styles, perché insomma, voglio dire, sembrerebbe quella la tendenza. Zoe Kravitz ha ricevuto un bel anello di fidanzamento, quindi può essere che non è neanche la prima volta che, voglio dire, lei è fidanzata, però ci auguriamo che questa coppia vada avanti, perché li vediamo molto uniti. Poi nella residency che sta facendo Harry Styles in questi giorni è praticamente fino ad Halloween, talmente tanto che l'hanno ribattezzato Harrywin, non è più Halloween quest'anno a New York per via della residency fino a quel periodo lì di Harry Styles, ma è Harrywin. 16:53 minuti su RTL 102.5, tra poco c'è l'appuntamento di Password, intanto Fred De Palma.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Di salutarci, come sempre, un salto indietro nel tempo a ripercorrere parte della storia della musica, perché tutta non la possiamo ripercorrere, però insomma ci sono dei momenti che fanno parte della storia della musica, perché raccontano anche delle fasi storiche proprio, no? Della società. E poi vabbè, ci sono anche canzoni tipo queste a cui magari si sono avvicinate persone anche più giovani, perché poi c'è stato il film interpretato da Timothée Chalamet, quindi insomma magari molti sono venuti a contatto con la musica di Bob Dylan soltanto in tempi più recenti, e va bene, perché insomma il cinema serve anche a questo, visto che siamo in un ambiente cinematografico molto forte in questi giorni per via del Festival del Cinema di Venezia, e dove si parlerà di musica tra l'altro con il docufilm degli Oasis. Ma adesso, dicevo, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Knocking on Heaven's Door, Bob Dylan in chiusura dell'appuntamento di oggi di The Flight. Io ringrazio Diego e Anthony che sono stati in regia, ringrazio voi amici che ci avete seguito dalla social TV, da Twitch, da TikTok, abbiamo interagito, ci siamo scambiati opinioni e soprattutto sulla serata di ieri sera e anche in preparazione del Future Hits Live di questa sera che potrete seguire su RTL 102.5. Tra poco c'è Password, dalla Zacca è tutto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci sentiamo domani.
1: RTL 102.5 Time.
0: Anche a San Damiano al Colle, provincia di Pavia, sono le ore 17.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È mercoledì 2 settembre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura gli sviluppi nelle indagini sul tentato attentato con

0: un drone avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorsi all'aeroporto di Lipsia in Germania. Il servizio è di Maria Paola Raiola.
1: Dalle indagini svolte dagli investigatori tedeschi è emerso che uno dei due sospettati per il tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia, attribuito alla Russia dalla Germania, aveva un visto italiano, grazie al quale è entrato nell'area Schengen. È un cittadino bielorusso con passaporto russo. L'altra persona coinvolta, considerata dagli inquirenti il personaggio chiave nella preparazione dell'attentato, è un uomo di origini russe con passaporto lettone. L'Italia verificherà le circostanze legate alla vicenda, ha dichiarato il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha anche spiegato che se la procedura non presenta criticità, il visto viene rilasciato. Intanto NATO e Unione Europea fanno fronte comune contro Mosca. Non ci spaventa, ha detto il segretario dell'Alleanza Rutte. È un'escalation contro l'intera Europa, ha dichiarato la presidente della Commissione Europea von der Leyen, mentre la Russia annuncia una dura reazione contro la Germania.
0: Passiamo alla cronaca italiana con il tentato femminicidio di Roma. Tommaso Angelini.
2: Ha accoltellato al petto la ex moglie e l'ha accompagnata in ospedale per poi scappare con il figlio cercando rifugio sul litorale romano. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia di Stato dopo 7 ore di ricerche. A dare l'allarme erano stati i medici del pronto soccorso, facendo scattare la procedura d'urgenza per un sospettato tentato femminicidio. La donna era andata nell'abitazione dell'ex marito a Fontana Candida per recuperare alcuni effetti personali. Secondo la ricostruzione, l'uomo l'avrebbe aggredita verbalmente per poi colpirla 4 volte con un coltello al petto. Dopo averla portata in ospedale insieme al figlio adolescente, sarebbe fuggito. La vittima ha poi raccontato agli investigatori anche di precedenti episodi di violenza. L'auto è stata ritrovata a Torvaianica e poco dopo gli agenti hanno fermato l'uomo. In casa è stato sequestrato il coltello insanguinato. Il 47enne ora è in carcere con l'accusa di tentato femminicidio.
0: Cambiamo argomento, ormai ci siamo quasi. Questa sera dalle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che seguiremo noi di RTL 102.5, che è radio ufficiale di questa manifestazione. In Laguna è arrivato George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera. Il film che aprirà la rassegna Inc. del regista Danny Boyle. Infine parliamo di musica. Dopo il grande successo di ieri del Power Hits Estate a Verona, vinto dai Pinguini Tattici Nucleari, questa sera sempre in Arena, da non perdere il Future Hits Live, inizio alle 20.30, lo potrete seguire in diretta su RTL 102.5, su Radio Z e in streaming sulla nostra piattaforma RTL 102.5 Play. Appuntamento da non perdere, noi abbiamo terminato, c'è il traffico in Via Radio.
3: Via Radio. Buon pomeriggio e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e 3 auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 8 km di coda. Chi viaggia verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria Orte, dove si sono formati 5 km di coda, può percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale le 2 via Cassia verso Roma, da cui, raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. In chiusura, rimanendo sull'autostrada del Sole, tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze, segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato, mentre in direzione opposta, per le stesse cause, ci sono 2 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: Grazie per averci seguito. Ci risentiamo alle 18.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qui. Buonasera, felice mercoledì 2 settembre. Inutile che fai il fenomeno, Fulvio. È malatino.
6: È l'aria condizionata
5: come molte persone. Insomma,
6: perché sudi, arriva l'aria condizionata. L'aria condizionata, poi in più con Vigiani abbiamo parlato dei disastri del Napoli e quindi proprio è venuta anche la tristezza.
5: C'è qualche colpettino dell'ultimo minuto?
6: Chiuso il mercato? No.
5: No, niente, avevo letto qualcosa ieri. Di Genoa, che ha preso qualcosa.
6: Sono gli svincolati, quelli che non hanno più contratto, okay. Ma insomma, i grandi colpi sono finiti.
5: Allora, come state voi che ci seguite dalla nostra, anche dalla nostra radiovisione, no? I nostri due canali, 736 oppure il 36 o dalla frequenza nazionale? Com'è questo ritorno?

0: Dobbiamo parlare del ritorno al lavoro, che bisogna prenderla tutta in un certo modo. Vedo inquadrato, guarda, la nostra postazione a Venezia.
1: Oh, benissimo, perché oggi parte la mostra.

0: Allora, signore e signori, questa è Dua Lipa su RTL 102.5, dice che viene a Sanremo, no? Che
1: ho letto.
0: De Martino l'avrebbe invitata a Sanremo, qualcuno dice sì, certo, per far aumentare un po' l'hype. L'hype. Però insomma sarebbe un bel parla italiano?
1: No, non parla italiano. Non credo, almeno sì, magari si arrangia. No.
0: Però io l'ho intervistata a Sanremo ed è una persona veramente delicatissima, di livello, ma soprattutto gentile. Ecco, me la ricordo. Vabbè, oltre tutto il resto è inutile che fai con la faccia.
1: Qui che faccio?
0: ti brillano gli occhi e
1: non lo so, vedi tu, Dua Lipa, capisci? Senti, a proposito di gente di livello, poi parliamo di lavoro, so che ci tieni tanto anche io. A proposito di Venezia, visto che lo accennavamo, oggi è stato il grande giorno di George.
0: Sì. Non li ha mandati a dire.
1: No.
0: Ha detto di tutto di più. Ha detto anche che vuole lavorare di meno e dedicarsi di più alla famiglia.
1: Alla moglie, per cui ha avuto parole straordinarie anche per Trump, devo dire.
0: Ma Trump l'ha demolito e per i suoi due bambini che hanno 9 anni. Trump l'ha demolito. E, però ha detto che tornerà volentieri a lavorare con Brad e Matt della serie Brad Pitt e Matt Damon, con cui si sa, insomma, c'è un grande legame affettivo.

0: Boom da Bash, che al Power Hits estate hanno trionfato 2 o 3 volte.
1: Non mi ricordo.
0: Comunque sono tra quelli che hanno vinto tantissimo. Complimenti ai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Sì, meritatissimi. Ho visto Fabri Fibro un po'.
0: Vabbè, insomma, dai,
1: dopo l'estate ci sta.
0: Allora, rimise in forma.
1: La rimise in forma, esatto. Se siete tornati dalle vacanze e avete avuto, state avendo dei problemi idraulici con la cassettina del WC, guardate che è normale, ok?
0: Ah, sì.
1: Sì.
0: Non sapevo.
1: Sì, no. Poi ti spiego anche perché. No.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
8: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Questa sera dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, con Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: I'm still here, sia RTL 102.5. Noi siamo ancora lì a Venezia per l'83esima mostra internazionale. 83 anni. Fammelo dire, dell'arte cinematografica.
1: Esatto, perché questa è la dicitura corretta. E a parte altri colleghi, c'è la nostra direttrice, che non mi amo tantissimo, Ivana Faccioli. Ciao Ivana, buonasera.
2: Ciao, buon pomeriggio. Sono proprio davanti al Palazzo del Cinema, perché tra 5 minuti è il turno del red carpet di RTL 102.5.
1: Molto
0: vogliamo
1: bene.
0: Vogliamo sapere tutto. Chi sfila, sì. Come siete vestiti?
2: Allora, sfiliamo io e i cari colleghi Viscardi e Marafini, siamo le donne diciamo in nero e il Viscardi in blu, quindi molto molto eleganti, ma anche sobri, ecco. Bravi. Perché qua si vede un po' di tutto, certo. Devo dire la verità. E entreremo per questa cerimonia che sarà condotta dai due attori Greta Scarano e Mappà, e poi ci sarà la proiezione del film d'apertura, che è il film Ink di Danny Boyle. Voi lo sapete, Danny Boyle è un grandissimo regista, ricorderete sicuramente The Million, il suo Trainspotting, la trilogia dei 28 anni dopo, Yesterday, insomma ogni suo film è sempre stato di successo con rare eccezioni, e qui presenta una parte della storia di Rupert Murdoch, il grande magnate dell'editoria. In particolare andiamo in quel 1969 in cui Murdoch rilevò il Sun, che allora vendeva circa in Gran Bretagna 800.000 copie, e lo trasformò in un giornale cosiddetto scandalistico, inventando praticamente la stampa scandalistica che richiama diciamo un po' i social di oggi. Pensate che in pochi anni lo portò da 800.000 copie a 4 milioni di copie, e che in terza pagina c'era sempre un topless, cosa che adesso sarebbe un po' impensabile effettivamente.
1: Senti, a proposito di giornalisti ha parlato, tra le mille altre cose, George Clooney, che prima ci dicevi fuori onda ha incontrato e si è rimasta veramente colpita, no? È la prima volta che lo incontravi, direttrice?
2: La prima volta sentivo parlare di lui, di questo carisma eccezionale che ha, e devo dire che posso confermare tutto, perché al di là è scontato dire che sia un uomo bellissimo anche a 65 anni, ma è un uomo che ha davvero molto fascino, molta intelligenza, capacità di commentare senza sottrarsi qualsiasi cosa, di rispondere a qualsiasi domanda, e poi ha una grandissima simpatia ed è molto easy, come amano dire gli americani, cioè non se la tira minimamente. È entrato col suo sorriso, ha cercato di parlare in italiano, ha detto che sua moglie stasera sceglierà un bel vestito, che stasera lui il suo modo per andare a festeggiare sarà andare a bere in un bel ristorantino di Venezia, e poi però ha parlato di tutti i temi che gli stanno a cuore, e ha parlato, voglio sottolineare questo, della degli Stati Uniti di oggi, senza citare il presidente, ma insomma facendo capire che si tratta di un periodo che lui non gradisce molto. Infatti lui ha preso la residenza in Francia.
1: Esattamente.
0: Un periodo buio, insomma. Sì. Però non ha mancato di esprimere una nota di speranza, ha detto comunque ce la faremo, gli Stati Uniti torneranno
2: ce la faremo, lui ha detto è una cosa cui dobbiamo passare attraverso,
0: infatti.
2: Perché non sta succedendo solo negli Stati Uniti questa stortura. Vero. E ne usciremo, e comunque ha detto che insomma l'Europa non è esattamente per lui, ecco, vivere in Europa è un contrasto con gli Stati Uniti, che lui ama proprio l'Europa, cioè per lui Venezia, sapete, ha avuto parole dolcissime per la moglie, dicendo che appunto lui adora Venezia, il suo ricordo migliore è comunque quello del matrimonio, anche se ha detto che insomma organizzarlo è stata dura, e ha detto di sua moglie e dei suoi figli davvero parole molto dolci. Ecco, mi è sembrato anche un uomo molto innamorato, innamorato.
1: Lei è molto bella, oltre a essere insomma una donna di grandissimo successo. Com'era vestito George Clooney?
2: Aveva un completo grigio, un suo classicone, con camicia bianca un po' aperta, senza cravatta, e le sue scarpe classiche. Adesso stasera gli consegneranno il Leone d'Oro alla carriera, quindi insomma arriverà credo sul red carpet con la moglie. Siamo un po' tutti curiosi di vedere questo passaggio dei coniugi Clooney sul red carpet, perché questa sera insomma gli viene dato un doveroso tributo. Lui al Festival di Venezia l'anno scorso era anche in concorso con Jay Kelly, ma è venuto davvero tante volte, e Venezia è stato parte importante nella costruzione della sua carriera, per cui diciamo che lui era anche molto soddisfatto di questo premio che riceverà stasera. Insomma, un leone d'oro alla carriera è una cosa davvero importante, sì.
0: È bello, bello nell'ascoltare Ivana e il suo racconto dell'incontro importante con George Clooney. Mi è venuto in mente, ecco, se posso permettermi un consiglio, se volete ritrovare un film di Clooney splendido senza di lui, lui era la regia, Good Night and Good Luck, che peraltro aiuta molto, è forse il migliore,
2: sì, il migliore di quelli da regista, assolutamente migliore, anche Lady di Marzo anche sulla politica
1: bello,
2: americana
1: bello.
2: Però Good Night and Good Luck lui l'ha nominato oggi in conferenza,
0: vedi,
2: perché resta
0: sapevo,
2: il suo film,
0: sì
2: sì, resta il suo film pietra miliare. Peraltro lui poi, allargando il discorso al giornalismo, ha detto che gli piace esplorare un po' tutto il mondo della politica e del giornalismo, perché lui figlio di giornalista, Amal figlia di giornalista ed impegnata con i diritti civili, quindi sono i suoi temi proprio,
0: vero,
2: ecco, però quel film lì è importante.
1: Ma
0: bianco
1: forse,
0: e nero,
1: sì, bianco e nero. Forse suo papà faceva il conduttore
2: lui oggi ha detto giornalista, ma probabilmente era anche un presentatore.
1: Era un presentatore, un conduttore, un giornalista che andava in onda, insomma, come Fulvio.
2: Sì, che andava in onda,
0: come Fulvio. Ti ringrazio, ma
1: come Fulvio.
0: Pensate che tutto è cominciato con IAR e lui con la frangetta. Ve lo ricordate?
1: Sì, sì, con la frangetta, sì, certo.
2: Il pediatra.
1: Comunque guarda Ivana, come se, scusate la banalità, ma questi uomini così importanti, così grandi, eccetera, ha ragione Ivana, sono come dire alla mano. Mi viene in mente, mentre tu lo dici Ivana, quando io quest'anno ho incontrato Richard Gere, stessa pasta.
2: Certo.
1: Stessa pasta.
2: Devo aggiungere una cosa, che lui è davvero, ha un viso naturale, cioè si vedono i suoi 65 anni, ma questo non gli toglie un grammo di fascino. Però ecco, è proprio naturale, così come è invecchiato è rimasto un bellissimo uomo, e davvero questa essere alla mano, come dici tu, lo vedi, l'hai riscontrato anche su un altro grande, insomma.
0: Non casuale,
2: ammirevole.
0: Non casuale, fatemelo dire.
1: Va bene, allora

0: Se non hai altro da dire, sì, vorremmo essere lì, ma tanto Ivana ci racconta tutto. Ti lasciamo andare perché tra poco tu hai il red carpet.
1: Esatto.
0: Ci sentiamo prestissimo, va bene? Dall'83esima
2: mostra dell'arte cinematografica
0: di Venezia, va bene? Di cui RTL 102.5 è radio partner, corretto?
2: Corretto.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Spazi. Io questi che ballano questi signori che ballano latinoamericano li invidio da matti. No?
1: Voi dovete sapere che durante Despacito Nico si è concessa un ballo.
0: Sì, sì, con Anthony, perché Anthony è bravo a ballare, è ballerino noto.
1: È un dancer latino.
0: Io, insomma, muovevo qualche passo, sono un po' arrugginita, però mi piacciono. Però amo veramente quelli che vanno a ballare latinoamericano in modo liturgico, tutte le settimane, due volte alla settimana.
1: E si cucca.
0: Non lo so se si può.
1: Mi dicevano, io non l'ho mai frequentato. Anthony guarda in basso, guarda che strano.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a €9,99 e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di €2000 fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Lo struggente Lewis Capaldi, RTL 102.5, ricordate sempre meno, sono adesso le 18, quasi 18 meno 5, alle 21 si parte con il Future Hits Live all'Arena di Verona.
1: Cos'è che hai detto prima? Lo struggente.
0: Struggente
1: lo
0: sì.
1: Struggente capezzolo di Alcaraz,
0: non
1: si parla d'altro. Il capezzolo di Alcaraz, aspetta che metto gli occhiali perché questo
0: cosa ha di speciale il capezzolo di Alcaraz?
1: Allora, l'ex numero uno al mondo ha infiammato i social con il ritorno in campo ad attirare l'attenzione, leggo, no? Non è stata la sua brillante performance, ma un imprevisto molto hot. Questa canottiera bellissima,
0: ragazzi,
1: marrone,
0: dai.
1: Eh? No, ragazzi, questo pettorale, questo capezzolo, ma

0: Grande Raff e la sua inevitabile follia. Io divento folle, sai quando? Sapete quando? Quando, amici? Voi no, quando dovete cambiare il telefono. Ma io non ci capisco niente. Niente.
1: Allora, a chi se ne importa? Nel senso che va benissimo non capirci nulla. C'è un amico che ti dà una mano, un'amica.
0: Ma che allora, ragazzi, è da mezz'ora tutto, abbiamo risolto un cacchio. No, meno male che c'è tutto. Anthony, su te Fulvio. Fulvio non posso
1: avevo
0: più contare.
1: Io, sì, avevo ragione io.
0: Non si può più, non si prende più l'appuntamento da quelli della mela. No. Vai lì, ti presenti, fai la coda.
1: Vabbè.
0: Che poi non sono simpaticissimi, no, perché fanno poi i fenomenelli, no, diciamoci la verità. Siete d'accordo? 348 312. Siete d'accordo?
2: 5 è la radio ufficiale dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Anche a Venezia, dove è iniziata l'83esima mostra del cinema italiano, sono le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Tommaso Angelini. È passata la legge sul suicidio assistito in Veneto, è la prima volta in una regione di centrodestra. Alessandra Giannoli.
5: Il Veneto è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera nell'attesa che il Parlamento legiferi sul tema. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Consiglio regionale ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Il testo del provvedimento è passato in una seduta non priva di tensioni, con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. È stata una discussione complessa e profonda che ha coinvolto le coscienze prima ancora delle appartenenze politiche, commentando il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Oggi il Parlamento dei Veneti, aggiunto l'ex governatore, ha scelto di non voltarsi dall'altra parte e di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Ricordiamo che nel 2024 il testo base sul fine vita presentato dall'associazione Luca Coscioni non passò per un voto.
4: Tragedia sul lavoro a Cimina, nel palermitano, dove un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto dopo il ribaltamento del mezzo su cui stava lavorando in un'azienda agricola. Indagano i carabinieri. Ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
6: Buonasera. Chiusura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,24%. Peggio il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,73%. Tra le blue chips si distinguono ST Micro a più 3,33% e Amplifon a più 2,55%. In controtendenza Lottomatica a meno 7,63% e Italgas meno 3,46%. In leggera diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 83 punti. Stabile infine il petrolio a 96 dollari al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Questa sera all'Arena di Verona andrà in scena il Future It's Live di Radio Z, in diretta esclusiva radio e TV sul canale 36 e 266 e in streaming su RTL 102.5 Play. Sentiamo la nostra inviata Benedetta Mannucci. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio. Ormai manca poco, le prove qui all'Arena sono finite e fervono gli ultimi preparativi per il Radio Z Future It's Live. Nel cast tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, ma sul palco ritroveremo anche Marco Mengoni tra i protagonisti della serata di ieri. Ad aprire lo show invece i Pinguini Tattici Nucleari, che con la loro Sorry, scusa lo sento, hanno vinto la 10ª edizione del Power Hits Estate. Si parte alle 20:30 con l'anteprima Future Hits Live in diretta su RTL 102.5 e Radio Z. A voi!
4: Infine al Lido di Venezia al via oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema. In Laguna è arrivato George Clooney, a cui stasera sarà assegnato il Leone d'Oro alla carriera. L'attore americano in conferenza stampa non ha risparmiato critiche all'attuale amministrazione statunitense, augurandosi poi un cambio della guardia alle prossime elezioni di midterm. Ricordiamo che RTL 102.5 è la radio ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie, adesso gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Orta e il Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda. Chi viaggia verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati 6 km di coda, può percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui, raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. E in chiusura, rimanendo sull'autostrada del Sole tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze, segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato, mentre in direzione opposta, per le stesse cause, ci sono 3 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Con Fulvio, Giuliano e l'Anico, questo programma si chiama Password, in onda tutti i giorni tra le 17 e le 19. Questo è ancora un po' l'orario estivo, no? Quindi vogliamo dare più spazio ancora alla musica e stiamo un po' così. Nel parlato stiamo un po' dietro le quinte, no?
1: Il giusto.
0: Poca roba.
1: No, poi Nico, come dicevi tu in apertura di Password oggi, bisogna ripartire.
0: Adagio, piano.
1: Signori. Non c'è fretta.
0: A proposito di Napoli, stavo leggendo, mamma mia, tempi durissimi per Allegri, eh?
1: Allora, tu vuoi che io abbandoni lo studio?
0: No, però tempi durissimi per Massimiliano.
1: Lo so.
0: Como, Genoa, tutte.
1: No, ma adesso poi c'è Inter Napoli, Napoli Arsenal, Scott che si deve operare al cuore, bocca al lupo a Scott McTominay. Per un'aritmia benigna.
0: Vabbè, dai, però c'è tempo, no, ragazzi, sì. Poi è partito male, però
1: l'unica cosa che c'è, il tempo.
0: Il tempo. Oh, dai, è tanta roba. È

0: Personalmente non ho mai amato, non so tu, gli out-out, no? O si fa così o no.
1: Tipo?
0: Stavo guardando un po', sto seguendo la vicenda di Ranucci, ok? E adesso, no, quelli che lavorano con lui dicono, ah no, se lo sollevano... Stiamo parlando di Rai, vi ricordo che tutti paghiamo il canone della Rai, quindi paghiamo lo stipendio a questi signori, no? Chi lavora con Ranucci dice, ah no, se lo sollevano allora andiamo via tutti. E andate, cioè, che discorso è?
1: In realtà è anche peggio, poi per carità ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe e via dicendo. La sollevazione di molti non è tanto per difendere l'ex consigliere.

0: conduttore ormai, ma perché non hanno scelto loro come conduttore. Hai capito? Cioè è peggio. Sono volati gli stracci, dai.
1: Dai, ma basta. Cioè voglio dire. Basta, è andato così, fine della storia. Cioè non è che vabbè. Comandi tu, no?
0: Storia cioè, vecchia come il cucco, poi si mette la politica che inzuppa il pane.
1: A me sembra una follia sta storia.

0: Cesare Cremonini, RTL 102.5, buon mercoledì, buon Future is Live al canale 36 del digitale o 736 pacchetto Sky o RTL 102.5 Play o dove volete voi.
1: Bravo.
0: Streaming di tutti i generi dalle 21.
1: E buon inizio di settembre.
0: È
1: no,
0: vero.
1: Oggi è il 2 e
0: ci siamo,
1: no? Comincia una nuova
0: stagione.
1: Le giornate si stanno accorciando, stiamo prendendo il raffreddore, per esempio il primo della stagione che
0: esatto.
1: Tu mi
0: no,
1: hai
0: no,
1: tu mi hai attaccato ma tu mi hai
0: ho una news.
1: Dimmi.
0: Weekend, state tranquilli, avremo massime in Valpadana sino a 38 gradi.
1: No, veramente?
0: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ed Sheeran, RTL 102.5. Nico, che è tornata dalle sue brevi ferie.
1: Devo dire, in forma sbagliante, ma ci devi allora dei consigli.
2: Scusate, forse si sente il computer che sta parlando, ma non riesco. Stavo sentendo i messaggi dei nostri radioascoltatori. Allora, lo dicevo l'altro giorno, ve lo dico in pochi secondi. Rientro senza traumi.
0: Quindi?
2: Deve essere lento e poche priorità. Non riempiamoci le agende subito.
0: Dimmene una. Una, insomma, a cui non possiamo rinunciare.
2: So, parrucchiere sì, si va. Le donne vanno. Parrucchiere, ceretta, unghie, così sì, ma non troppo. Hai capito? Sì.

0: Dai, stavamo guardando il red carpet a Venezia e gli outfit, no? Le signore quasi tutte in nero, soltanto... Ah, guarda questo, c'ha una Randy Gott lunghissima. No, veramente, guarda. E poi stavamo discutendo, no? Cioè, se fai il red carpet, cioè ti metti... come minimo ragazzi, un abito scuro, no?
1: Che andiamo a farlo in Bermuda?
0: No, perché c'era quel signore con quel...
1: Sì, c'era un signore in celestino.
0: In celestino.
1: Adesso, francamente, red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.
0: Non lo so. Alcune signore con gli occhiali da sole. Sì. Io sposo l'idea perché...
1: Devi essere diva, Nico.
0: Vabbè, lì... Quelli lo sono.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché? Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, saprete raccontare con originalità e intelligenza qualcosa, lasciando dire alla fantasia e sorridendo persino a chi vi ascolta grazie alle vostre parole, alle vostre proposte. Toro, cala il tono emotivo e voi riprenderete a pensare e a vivere in modo calmo, equilibrato, concentrato. Tornate a pensare a Giove con le sue sfide, un presente che vi mette alla prova. Gemelli, importante questa luna che vi invita a capire meglio certe realtà, trovando spunti e pretesti per cambiare, per non rimanere tra le solite regole del presente. Cari Cancro, Marte agisce e reagisce, ma sarete mossi anche da emozioni nascoste che parlano sottovoce ma che raccontano qualcosa di importante. Fatevi guidare dall'istinto. Leone, davvero speciale e bellissimo il vostro modo attuale di sperare, di costruirvi speranze e possibilità per non restare troppo a lungo nel presente. Inventate senza paura. Amici del segno della Vergine, qualcosa proverà a convincervi di fare di più e di meglio, forse esagerando un po', forse rincorrendo certe cose che non meritano tanto impegno. Siate logici e prudenti. Bilancia, quando Venere è nella nostra parte, possiamo permetterci di giocare con le forme e la realtà, senza paura di sbagliare, senza correre il rischio di esagerare. Inventatevi qualcosa. Scorpione, finalmente potrete rilassarvi, smettendo di dimostrare passioni e sentimento anche quando non ne avete così voglia. Finalmente il presente vi restituisce calma. Sagittario, facile cadere nella competizione con chi ha grandi idee, con chi sa sempre proporre qualcosa di bello e di speciale. Provate invece a far parte di qualcosa, facendovi coinvolgere. Capricorno, inventatevi modi per fare piccole cose, soluzioni per rendere meno pesanti i piccoli compiti, i dettagli del fare. Solo così non vi annoierete troppo mentre lavorate. Acquario, davvero avete mille ragioni per provare a divertirvi di più, per fare cose speciali con la certezza di non sbagliare, di non farci mai una cattiva figura. Metteteci coraggio. Infine, cari pesci, ci sono momenti come questo, fatti apposta per capire meglio chi siamo, le nostre emozioni, i desideri che ci agitano e ci muovono. Usateli bene.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, chiudiamo con leggerezza e con amore il password di questa sera, sempre all'insegna del poco adagio adagio, ok? Guarda. Non entriamo subito a gamba tesa. No.
3: Prendo in prestito quello che dice sempre mia figlia e tanti figli e genitori. Stai nel cibo.
2: Stai nel chill, esatto, stai proprio lì. Questo è Claudio Baglioni, naturalmente.
3: Molto chill.
2: Molto chill, questo piccolo grande amore. Un saluto a Claudio, tra l'altro. E, si è rimesso, sì, naturalmente, sì, sta benissimo. E quindi ce la sentiamo fino alla sera, fino alla fine. Una giornata un po' complicata per quanto riguarda le notizie. Noi siamo stati un po' parchi proprio per non voler appesantire, ma il giornale orario tra poco vi racconterà, come sempre, tutto quanto.
4: La sua maglietta fina.

0: cosa mangiate questa sera, italiani? Visto che è il momento della spesa, che mangi, Giuliani?
1: Non lo so, voto pollo al curry.
0: Anch'io mangio pollo al curry. Chi è che lo fa? Io lo compro già fatto.
1: Ah no,
0: anche tu lo compri già fatto?
1: No, mettiamolo ai fornelli, Federica.
0: Fa Federica. Vigiani invece, ciao, buonasera, sei in conduzione per le 19, che mangi
2: buonasera
0: stasera?
2: Già so, bocconcini, mozzarella di bufala, campana ovviamente,
1: roba buona, Max.
2: Certo, arrivata da giù ieri, okay. E poi pomodori all'insalata.
1: Vabbè, quindi siamo leggeri. Per Max, Sozza arbitrerà Inter-Napoli.
2: Ma stavo vedendo prima, Fulvio.
0: Oh, importanti. C'è anche Juve-Milan, mamma mia. 102.5
1: E anche a Milano, dove sabato pomeriggio si giocherà Inter-Napoli le 19.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 2 settembre, buona serata da Max Vigiani. In apertura a tutte le ultimissime novità nelle indagini sul tentato attentato con un drone dello scorso 5 agosto all'aeroporto tedesco di Lipsia. Maria Paola Raiola.
4: Dalle indagini svolte dagli investigatori tedeschi è emerso che uno dei due sospettati per il tentato attacco col drone all'aeroporto di Lipsia, che è attribuito alla Russia dalla Germania, aveva un visto italiano grazie al quale è entrato nell'area Schengen. È un cittadino bielorusso con passaporto russo che però, secondo fonti dell'intelligence italiana, non sarebbe mai passato per il nostro paese. L'altra persona coinvolta, considerata dagli inquirenti il personaggio chiave nella preparazione dell'attentato, è un uomo di origini russe con passaporto lettone. L'Italia verificherà le circostanze legate alla vicenda, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il Financial Times rilancia un'analisi che definisce il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci un cavallo di Troia per le sue posizioni filorus

0: nel panorama politico italiano. E NATO e Unione Europea fanno fronte comune contro Mosca. Mosca che annuncia una dura reazione contro la Germania.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi la legge d'iniziativa popolare sul fine vita. La quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna a dare il via libera, la prima amministrata dal centrodestra. Passiamo alla vicenda La Vitola, Ranucci Report. Sono tante le cose che sono successe oggi. Le riassume per noi Alessandra Giannoli.
2: La Vitola, reclusa Rebibbia, mandante reo confesso dell'attentato contro Ranucci, sarebbe stato schiaffeggiato ieri da alcuni detenuti, ma fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno smentito la notizia. Abbiamo sentito La Vitola, riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse, hanno fatto sapere gli avvocati del faccendiere che hanno chiesto alla Procura di Roma di acquisire gli eventuali atti della Polizia Penitenziaria, aggiungendo l'attuale detenzione in un reparto di alta sicurezza dove sono ristretti soggetti condannati per mafia espone il nostro assistito a pericoli per la propria incolumità. Intanto si è appreso che la RAI ha aperto un canale di comunicazione con la redazione di Report con l'obiettivo di mandare in onda il programma l'8 novembre. La RAI, infine, notizia di poco fa, ha anche consegnato la documentazione richiesta dai legali di Ranucci, che avevano presentato una richiesta di accesso agli atti prima di procedere con il ricorso contro la sua rimozione dalla conduzione.
1: Adesso invece andiamo in Laguna, Venezia, perché in questi minuti prende il via la cerimonia inaugurale dell'83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale. Ci colleghiamo con uno dei nostri inviati a Venezia. Mario, vai!
3: È il giorno di George Clooney a Venezia. La mostra si apre con il botto. Subito la consegna in apertura del Leone d'Oro alla carriera, la star hollywoodiana, che tra pochissimo salirà sul palco della Sala Grande. E subito dopo il primo film per il pubblico, Inc., diretto da Danny Boyle, che è stato già molto applaudito nelle proiezioni stampa di questa mattina. Un avvio travolgente e tagliente lo ha voluto il direttore artistico Alberto Barbera come biglietto da visita di questa 83esima edizione. Boyle arriva al Lido con un film che parte a tutto gas, tratto da una storia vera, quella della nascita del The Sun, e che mette in campo tutta la potenza del cinema, diverte, tiene incollato allo schermo e allo stesso tempo costringe lo spettatore a riflettere.
1: Dal cinema alla musica, alle 20:30 al via al Future Hits Live dall'Arena di Verona. Buonasera quindi a Benedetta Mannucci.
4: Buonasera, qui all'Arena di Verona si respira tutta l'attesa per il Radio Z Future Hits Live che andrà in scena alle 20:30. Tra poco si parte con il pre-show affidato a Simone Palmieri, Diego Zappone, DJ Alma e Amelie, mentre a incontrare gli artisti sul red carpet saranno Nicolò Giustini e Cecilia Songini. Quasi 40 gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona, tra loro Alpha, Knight, Mr. Rain, Anna, Angelina Mango, Rari dal Tacco e ancora Marco Mengoni, Tony Pitoni, Tedua, Gabri Ponte e i Pinguini Tattici. Nucleari. Ci siamo quasi, non perdete la diretta dalle 20:30 su RTL 102.5 Radio Z e in live streaming su RTL 102.5 Play. A voi.
1: Grazie, un flash di economia, chiusura negativa a Piazza Affari con l'indice FTSE MIB in calo dello 0,24%. Chiudiamo con la pagina sportiva questa sera con me Tommaso Angelini. Buonasera anche a te.
5: Buonasera a te Max, partiamo dal tennis. Jasmine Paolini vola al terzo turno degli US Open, la numero uno d'Italia, vince il derby azzurro con Lucrezia Stefanini, battuta per 6-4, 6-1, e adesso affronterà una tra la francese Perry e la romena Kirstea. Per il calcio, in Coppa Italia il Sassuolo elimina il Frosinone ai calci di rigore per 5-4 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e conquista il pass per il prossimo turno dove affronterà la Juventus. In campo Udinese-Venezia 1-1, chi vince affronterà l'Atalanta. Infine la palla a volo, tra poco l'Italia di Julio Velasco sfida la Svezia ai quarti di finale degli europei. Le azzurre partono favorite dopo il 3-0 ottenuto contro le scandinave nel girone. A te Max.
1: Meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
7: Buonasera da Emma Parigi, la situazione meteo non cambia, anche la giornata di giovedì 3 settembre sarà con ancora l'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale sulla nostra penisola, dunque il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, salvo possibili isolati temporali di calore limitatamente ai settori montuosi, caldo che continua a farsi sentire con temperature che oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi, dettagli ulteriori sulla nostra app Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove è stato da poco riaperto il tratto tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord verso Roma per un incidente da poco risolto. Ad ogni modo restano notizie di traffico collegate alla precedente chiusura, come il chilometro di coda sul tratto in questione. Il traffico è tornato dunque da poco a scorrere su tutte le corsie disponibili, ma restano 8 chilometri di coda tra Attigliano e Orte in direzione proprio della capitale. Per maggiori informazioni o per conoscere eventuali percorsi alternativi vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito all'803-111, mentre tra Orvieto e Attigliano, sempre verso Roma, segnaliamo 4 chilometri di coda per traffico congestionato. In chiusura sulla 14 Bologna

0: inventato, sì, lo Fua, qui in protagonisti, ovvero il nostro, sì, fratello dall'Arena di Verona direttamente. Ciao Fra!
1: Esatto, amici, buona serata. Qui il pubblico sta già entrando, arrivando, sta prendendo posto. Beh, sarà una serata unica con il Radio Z Future It's Live. Buona serata anche al nostro super paragnosta Gianni Simioli.
2: Ela, buonasera Fredella, mi raccomando, scoppiettante come lo scorso anno, ti voglio dentro, fuori l'arena, sul red carpet, nei camerini,
1: peggio.
0: Esatto, a darti delle mission particolari, lì in giro ci sarà, esatto, ovviamente la nostra Stefania Iori c'è lì da Roma. Ciao Stefi.
3: Ciao ragazzi, sono autorizzata anch'io a fare lo ormai esatto, mi sento parte di questo.
2: Tra l'altro sei quella che lo fa meglio, guarda.
3: Sì, è vero. Mi sono allenata, tutto guarda, notte e giorno.
1: Puoi rifarlo? Puoi rifarlo.
2: Consegno il Power Hit 2026 per il miglior wow dell'anno. Vai, musica.

0: anche Noel Gallagher, 19:15 minuti qua in Protagonisti, ma così come ieri i protagonisti erano aspettando, no, il Power Hits Estate, questa sera invece aspettando il Future Hits Live dall'Arena di Verona, sì. Il nostro fratello infatti è proprio lì, all'Arena.
1: Fratello, sì. che vedi beh, questo momento? Alza gli occhi al cielo.
2: Beh, in radiovisione il cielo è come quello di Roma, di Napoli, ma sì. Non è il cielo, è l'atmosfera, le stelle che arriveranno questa le sera stelle. Qui. Perché posso dire, grandi sorprese, quindi ascoltate RTL 102.5 Radio Z, perché sarà una serata unica e indimenticabile. Gabri Ponte farà ballare l'Italia proprio qui in diretta dall'Arena di Verona
3: e non vediamo l'ora.
1: Quindi. Senti, ovviamente l'appuntamento è alle 20:30, Stefania, mi confermi? Perché secondo me fratella manco se lo ricorda.
3: 20 sì, 30, sì, sì, alle 20:30.
2: Ma scusa, 20:30 è l'unica cosa che so.
3: Ma come? Tu uomo news, di scoop, ci devi dare tanti scoop in anteprima.
1: 20:30 che è un bel lambo su Foggia e su tutte le ruote, va bene fratella? 20:30?
2: Giochiamola, dai, sì.

0: Sisters, Sisters, Only the Horses, 19-22 minuti, dall'Arena di Verona, nostra fratella, che non è solo però, Fra, con chi sei?
1: No. Con il grande regista Luigi Antonini.
2: Ciao Luigi!
1: Buonasera. Ciao. Tutto quello che vi

0: vedete in televisione e qui all'Arena di Verona
1: è merito suo.
2: O è colpa mia se non vi è piaciuto.
3: No.
2: Ha delle battute sui registi che poi fate.
0: Non è vero. Io eviterei.
4: Nel fuori onda le
3: facciamo. Sono nel fuori onda.
2: No, è sì. Colpa mia. Quindi qualsiasi cosa prendetevela con me, fatemi dare i contatti se chiamate il centralino di RTL, vi rispondo direttamente su WhatsApp se qualcosa.
4: Addirittura.
3: Guarda, in realtà.
2: Ma secondo me ieri sera, a parte la regia. Grandissimo spettacolo, direi io.
0: E quello di stasera sarà.
2: Quello di stasera, siccome sarà ancora più bello perché ci mettiamo
0: perché
2: più
0: impegno, sarà quel
2: perché
0: che
2: sarà
0: quel che sarà.
5: Gianni, ecco. Tu hai da fare una domanda?
6: Al momento no, soltanto i complimenti, ho seguito in radiovisione la serata straordinaria, bravo veramente. Fai la battuta
3: su Gianni, il coraggio,
0: Gianni,
3: vai.
0: Ti ha chiesto Fratella. Quanto guadagna un regista?
2: Abbastanza, ecco. Per farsi questi capelli che Gianni so che mi invidia.
4: Aia, questa è una frecciatina,
6: questa è la. Io ne ho più di te perché risparmio i soldi del barbiere, come diciamo da queste parti, hai capito? Quindi ho fatto il salvadanaio tutte le volte che dovevo andare al barbiere, insomma sono a 7-8 mila euro che non so poco. Complimenti davvero, cioè, a parte le battute di Fredella. Vabbè, non è facile, secondo
2: ognuno
6: me
2: ognuno spende un po' come vuole. Vabbè. Senti, fammi dire una cosa, 5 secondi.
3: Vai.
2: Grazie a tutta RTL, a parte tutti quelli che sono qua e so che mandate i migliori che avete, ma tutta la parte che rimane a Cologno, a Milano, in studio.
4: Cioè tu dici, no, che un po' gli però scarti, diciamo, che
2: rimangono a Cologno da Gianni, a tutti.
6: Grazie,
2: quelli
6: Luigi,
2: che nel
6: te lo posso dire che
2: ci supportano e
4: no, ma sei un amico comunque.
2: Grazie a tutti ragazzi, so che purtroppo ve li levate da torno e li mandate qui da noi a
0: Luigi.
3: Esatto,
0: sei un amico.
2: No, no, sono un amico, ma amico di Gianni, infatti.
4: Sei notato.
0: Posso dire, ragazzi, quinto conduttore, io lo porterei qui,
2: sì, Staltrano conduco io. Adesso guarda, c'è Lorenzo lì, glielo chiedo su. E tu fai la regia, però.
0: Io faccio la regia. Pensa sì,
2: ma sarà andrà meglio.
3: No,
2: grazie,
3: dai, abbiamo
2: davvero
3: fatto. Ciao, grazie.
4: Grazie.
3: Abbiamo fatto già 10 Power Hit alla grande. Mettere Fredella in regia, rischiamo grosso, secondo
6: comunque,
3: me. Eviterei.
6: Fredella, tu che sei un tale scout, sono d'accordo con te. Luigi va chiamato all'interno della versione autunno-inverno.
0: Ma quale tale scout? Io sono un boy scout. Non dire cose non vere. Io sono
6: tu
0: un
6: non
0: boy
6: solo
0: scout,
6: sei un boy scout, sei molto, molto scout.
2: Forse
6: sei
2: veramente un grande scout. Tutte le cose che stai facendo negli ultimi anni.
4: Va bene, comunque è nato un bel rapporto.
3: C'è dell'amicizia, trionfa sempre, per fortuna, dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Regina, ma che bel sorriso!
16: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
15: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
17: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
18: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
20: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
21: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: The Killaroy con Justin Bieber. Stay, 19:35 minuti. Atterriamo all'aeroporto di Roma Fiumicino e andiamo da Lucia. Com'è Gianni lo slogan di Lucia? Lucia?
1: Torno domani sera, stasera c'è Lucia che ogni collegamento si porta via. Stiamo uscendo, lo sapete. Lucia, a te la linea, con chi sei?
2: Buonasera, buonasera. Si è chiuso un agosto record a Fiumicino con oltre 185.000 passeggeri, numeri mai raggiunti prima, ma anche a settembre non si smette di viaggiare. Ce lo dicono anche Chiara e Francesca. Dove andate, ragazze?
3: Ciao, noi andiamo a Palma di Mallorca.
2: E quanti giorni rimanete?
3: Andiamo 5 giorni. Fino a domenica.
2: Gli strascichi di vacanze, ragazzi, sono fortunate.
0: Bello. Il mare di settembre, no? Che dicono tutti che è sempre migliore. Non l'abbiamo mai visto noi, però comunque.
4: Poi Palma de Mallorca, meta famosa per essere, no? Meta turistica, per visitare musei, eccetera. Sì. O per fare la Valdoria.
1: Io penso a Valdoria.
5: Io sono stato a Minorca.
0: Ecco, benissimo.
1: Non avevamo dubbi.
5: Allora, Mallorca e Minorca.
1: Ringraziamo sicuramente una attonita Lucia per le ultime dichiarazioni di Fedella. Buon viaggio ai passeggeri di Fiumicino. È cominciato il pre-show, Fredella. È iniziato il pre-show.
5: Allora, se abbiamo 10 secondi, vado proprio dalla nostra Alma, DJ Alma, che sta suonando live, perché all'Arena di Verona stanno arrivando tutti.
2: Eccolo.
5: Gli spettatori della Radio Z Future It Live. È in radiovisione, c'è la nostra Alma che sta facendo scatenare tutti. Alma, saluta gli amici di Protagonisti.
6: Un bacio gigante dall'Arena di Verona. Non sapete cosa vi state perdendo.
2: Grazie per mettere il

0: New Hit di Siena Spyro, 19:40 minuti. Nel frattempo è in corso il pre-show lì a Verona, anche nel fuori onda lo seguivamo grazie all'audio del nostro fratello. Esatto.
1: Balla. Ragazzi, si balla un'arena di Verona scatenata, DJ Alma in console e poi Amelie,
2: sì,
1: Diego Zappone e Simone Palmieri che stanno scaldando il pubblico.
3: Vai, grandi. Allora noi facciamo invece la solita domanda, Stefania Taranto, 378-378-1025, chi guarderà le 20:30 Radio Visione sulle frequenze radio, i Future Hits? Che dici, Ste?
2: Sono controlla. D'accordissimo, fatecelo vediamo. Sapere, vi aspettiamo.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da €619, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Da offerte luce e gas, che sono un salto nel buio,
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Tame Impala con Jenny, versione remix di Dracula 19:53 minuti in protagonisti, ovviamente aspettando il nostro Radio Z Future Hits Live. È già in corso però il pre-show dell'Arena di Verona, il nostro Fredella proprio lì ce lo sta raccontando, ce lo fa anche un po' sentire, diciamo, sì. No?
1: Esatto, tutto da ballare con Alma DJ. Alma, è lei che sta facendo suonare i dischi, come si diceva una volta. Alma, saluta. Allora, piena già l'Arena di Verona e la gente pronta a ballare e divertirsi.
2: Posso dire alla romana? Pare che stai Ibiza. Guarda che ritmo, guarda che gente, tutti che ballano. Poi balliamo e ci piangeremo, ci emozioneremo, ma qua adesso c'è il ritmo dell'Arena di Verona.
1: Comunque ha lasciato il pilota automatico, come vedete la musica.
3: Infatti, lascia lavorare, poverina.
1: Torna invece in postazione. dimmi.
4: Ma alludeva a te quando ha detto a un certo punto piangeremo, non lo capisco, cioè a un certo punto no, ci emozioneremo, no, balleremo, perché piangeremo?
1: No, piangeremo perché stiamo in piedi da tutto il giorno e ci fanno male le scarpe, solo per quello.
3: Ma
1: era un
3: accenno al podologo. Piangeremo di gioia, sono lacrime di gioia, dai.
4: Vabbè Stefano, tu non sei mai stato con Fredella, per cui...
3: Ah no, mi sono passati 10 minuti per piangere.
4: Senti però Francesco, quest'anno non raggiungerai red carpet, non ti fanno arrivare, ho capito bene.
1: No, se vuoi andiamo, se vuoi vi faccio vedere il red carpet. Beh, però dai. Ecco la festa è tutta qui, quindi Vero. Io vi ho portato nella pancia dell'Arena di Verona,
4: nella
1: scusa
4: pancia,
1: non vi va bene
4: non andare sul red carpet.
3: Esatto, sì, tra poco vogliamo anche sbirciare, perché così possiamo far vedere anche radiovisione in anteprima ai nostri ascoltatori gli artisti che ci stanno raggiungendo, no?
1: Allora arena. Tra poco vado sul red carpet,
3: dai,
1: vi porto lì e intanto vi saluto in radiovisione dall'Arena di Verona. Mi trasferisco per un attimo,
4: vai.
1: Proprio su Red Carpet.
4: Solo voi ti fanno entrare ovunque, perché ti guardano, si spaventano, dico fatelo passare.
3: Questo sì, c'ha il pass per all area lui.
1: O il pass di RTL, è normale che
3: certo.
1: Mi fanno entrare, Gianni, scusa.
0: Sì, diciamo, almeno qua, ecco, sì, effettivamente sì. Allora, caro Fra, dopo ti ritroviamo, anche dalla nostra seconda ora, mezz'ora in realtà, perché poi 8:30, ricordiamolo, inizia proprio lo show, Radio Z.
1: Esatto,
0: a tra poco, caro Fra, lì da Red Carpet, intanto Red Hot Chili Peppers.

0: Waiting for.
1: Bello, abbiamo ritrovato anche By the Way, Red Hot Chili Peppers alla fine della prima ora, aspettando il Future Hits Live di Radio Z. Ovviamente il nostro fra. Già ti avevo inviato, diciamo, nel red carpet, sei già lì. Eh sì, sei già lì, guardalo.
2: Sì.
3: 100 metri è vicino.
1: Dici tu, non è che era.
3: Il tempo di un disco.
4: Stai atletico, 300 metri, non so proprio.
1: No, io sarei ancora neanche a metà strada.
3: Non sono da buttare via ancora.
2: Dai, c'è qualche gocciolina di sudore, però.
3: Ah no, non è finto, anche quello è scenico.
1: Va bene.
4: Anche quello è tutto un trucco, Stefano, tu non lo conosci. Allora, noi torniamo tra pochissimo, aspettando le 20 e 30 tutti insieme.
5: RTL 102.5 è la radio ufficiale dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Fino al 12 settembre seguiteci in diretta dal Lido di Venezia. Ivana Faccioli e Luca Viscardi, insieme a Ludovica Marafini e Mario Vai, ci racconteranno tutte le anticipazioni sui film in concorso, gli incontri esclusivi con attori, registi e molto altro. RTL 102.5, Very Normal People.
1: Anche a Castelcivita, in provincia di Salerno, sono le 20.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Fra poco ci occuperemo delle nuove tensioni fra Europa e Russia dopo l'attacco di Lipsia e le polemiche anche in Italia. Ma adesso andiamo subito a Verona, perché dopo il successo di ieri del Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5, vinto dai Pinguini Tattici Nucleari, alle 20.30 scatta il Future Hits Live di Radio Z, che sarà trasmesso in diretta esclusiva radio e TV sul canale 36 e 266 del digitale terrestre e in streaming su RTL 102.5 Play. La nostra inviata Benedetta Mannucci.
8: Eccoci, ormai ci siamo quasi. Mentre vi parliamo, qui all'Arena è in corso il pre-show del Radio Z Future Hits Live. Tra qualche minuto partirà anche uno dei nostri momenti preferiti, ovvero la Kisscam proiettata sui maxi schermi qui a Verona. Lo spettacolo è quindi in corso e all'inizio del Radio Z Future Hits Live manca solamente mezz'ora. Anche questa sera ci sarà la consegna di un premio sul palco, il Radio Z Future Hits Live premio Fimi, che andrà all'artista esordiente entrato più alto in classifica Fimi in quest'ultimo anno. Anche voi da casa potete seguire l'evento in diretta su RTL 102.5 e Radio Z.
7: E ora riflettori sul nuovo scontro fra Europa e Russia dopo l'attacco del drone bomba di Lipsia. Ci sono polemiche politiche anche nel nostro paese. Maria Paola Raiola.
9: L'Italia verificherà le circostanze legate al coinvolgimento di un cittadino bielorusso con visto italiano che è tra i due sospettati per il tentato attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia dei primi d'agosto attribuito dalla Germania alla Russia. Lo ha fatto sapere il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. Da verifiche dell'intelligence italiana però l'uomo non sarebbe mai passato per il nostro paese. Mentre il Financial Times rilancia un'analisi che definisce il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, un cavallo di Troia per le sue posizioni filorusse. Pronta la replica dell'ex generale che si è detto stupito, rispondo con mano tremante, ha scritto sui social con evidente ironia. Intanto sull'allarme lanciato dal vice premier Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei è intervenuto l'altro vice premier Matteo Salvini. C'è un'ansia anti russa che mi preoccupa, ha dichiarato.
7: Chiudiamo con il cinema. Lido di Venezia un'ora fa è scattata la 83esima edizione della Mostra del Cinema, di cui RTL 105 è radio ufficiale. I nostri inviati Faccioli, Marafini e Vai ci racconteranno passo per passo tutto, gli ospiti, i film, i premi. E ora ci sono meteo e traffico.
6: Previsioni del tempo.
10: Buonasera da Paolo Corazzon. Ci attende un giovedì ancora all'insegna del sole in tutta Italia, ma almeno per 7 giorni grandi perturbazioni non passeranno. L'estate non molla, anzi con le temperature che già sono alte toccheremo questo giovedì 34-35 gradi, ma per il weekend sono attesi ulteriori rialzi, punte fino a 37-38 da nord a sud. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
11: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano verso Roma, mentre tra Attigliano e Orte, in direzione sempre della capitale, segnaliamo 8 km di coda per un mezzo pesante in avaria. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13 verso Ancona. Per le stesse ragioni, code a tratti invece tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1. Coda per traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima, mentre sulla 13 Bologna-Padova registriamo code a tratti per flussi intensi tra Bologna e Interporto e il bivio con la 14 in direzione di Bologna. Infine, sulla diramazione Roma Sud segnaliamo un chilometro di coda per incendio tra San Cesario e Monte Porzio Catone in direzione del grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: E allora, 20 e 4 minuti, seconda ora di protagonisti, aspettando il Radio Z Future It's Live, quindi in realtà seconda mezz'ora di protagonisti, perché alle mezza appunto lasceremo la linea allo show. Caro Fredella, nel red carpet, immagino.
0: Ma no, red carpet, basta, hospitality, perché qui si mangia, e quindi sono venuto nel posto dove si può scroccare tutto da mangiare e da bere. Quindi, secondo voi che faccio?
12: Certo.
0: È un orario di cena, fatevi cenare, no?
12: È il posto ideale nel quale avresti dovuto portare anche Edoardo Donamaria, che ci ha raggiunto qui in studio.
13: Grazie.
12: Si parla di scroccare.
13: Meglio, quando si può scroccare, io accompagno Fredella ovunque.
0: Edoardo, scroccare, non sbroccare. Grazie.
13: Ah, no, ho capito male.
1: Allora no, allora no.
4: Tutte le cose pure non sono male. Ecco, allora noi adesso sentiamo la canzone e poi torniamo aspettando che cosa, ragazzi. Lo diciamo insieme,
12: Future It's Live!

0: Goodbye Kiss dei Kasabian, 20:12. Questo era un bacio, di addio o
1: è un goodbye kiss? Un goodbye, ovviamente. Sì.
2: Scusate, ecco, si può sapere da Fredella, per l'esattezza, com'è il fuso orario lì a Verona? Perché

0: Allora, chiediamolo.
1: È vero, c'è un sole incredibile. Ma è una clip registrata di mezzogiorno questa.
0: Che è qui, credo. Fotografo, scusa, che orario sì. è qui a Verona?
2: Non è preparatissimo. No.
0: Senti, vabbè, questo è uno spritz, è normale. Senti, tu conosci Edoardo Donna Maria?
3: Certamente.
0: Conosci?
3: Sì, sì, sicurissimo.
0: Vedi certo. tutto quello che fa lui?
3: Certo.
0: Vuoi salutare?
3: Adesso non lo vedo, ma sì, lo voglio salutare.
0: Cuore
2: palesemente esatto. non ha idea di chi no, io sia.
4: Vabbè, però sono molto educato.
5: Vabbè, comunque, vabbè, non sapeva neanche che ora fosse.
0: Red Carpet, sta arrivando Leo Gasman. Ragazzi, aspetta, andiamo a intercettarlo.
4: Faccelo
0: vedere. Al volo. Leo Gasman, visto che siamo in diretta su RTL 102.5, grande Leo, eccolo qui, pronto? No.
6: Sì, sono molto felice di essere qua, ci divertiremo.
0: Io ho visto le prove e ragazzi, ci farà emozionare.
2: Beh. Ci proviamo.
0: In bocca al lupo, Leo!
6: Ciao, ciao ragazzi.
1: Le prove, tra l'altro, con una maglia della Roma, ho visto, se non ho visto mai nelle nostre storie, giusto?
0: Esatto. Donna Maria?
2: Per coronare questa partenza della Roma, ma non parliamo di calcio, mi sembra un po' prematuro per noi campioni da
4: mezzo.
0: Vabbè, sta arrivando
1: 8 gol in 2 partite, ricordiamo.
2: Sì.
0: Sta arrivando.
5: Quanti sono gli artisti, scusami,
0: usate nel red carpet, ragazzi? Sono i nostri Niccolò, Giustini e Cecilia.
4: Tra poco li salutiamo, dai.
1: Esatto, intanto Martin Garrix, gli U2.

0: Macklemore e Ryan Lewis, Can't Hold Us, 20-21 minuti, il nostro Fredella. Dove sei? Dove sei in questo momento? Sicuramente.
1: Ai tropici, sicuramente.
0: Sì, sicuramente in un altro fuso, ma dove?
2: Alle Lampados.
0: Vabbè.
2: A casa. No, sono al red carpet, sullo red carpet, però okay. C'è una nostra ascoltatrice che compie gli anni e in radiovisione ha portato un cartello con scritto, fammelo leggere, oggi è il mio compleanno, mi fate gli auguri. Allora, bello. Lei si chiama, certo. Giada, auguri.
3: Grazie.
2: Quanti tanti anni fai?
4: Auguri, tanti auguri.
2: 11 quanti anni 11? Qui con la mamma e col papà, sì.
1: Ma chi aspetta? Anni. Chi aspetta in particolare?
2: No, sei con chi sei?
3: Con i miei genitori.
2: Con i tuoi genitori.
1: Meno male.
2: Che sono dall'altra parte, non da sola. Oh.
1: Chi aspetta?
0: Sono vicinissimi, ovviamente. Ecco.
2: Sai chi c'è nel van?
5: Chi c'è?
2: Giminero. Lo sa, Giminero! Oh. Lo sa. E chi aspetti? Chi vuoi conoscere stasera?
3: Anna Pepe e Artie 5.
2: E quindi arriveranno. Li certo. conoscerai. Auguri, auguri, auguri.
1: Perché tutti e due insieme, chissà.
5: Perché c'è dell'inciucio, c'è l'inciucio. Almeno si vocifera, noi non sappiamo. Un po' ce l'auguriamo, però,
1: Sì, si parla di un ritorno di fiamma, non si sa. Ma comunque chi se ne frega.
0: Ma quante ne sa, Donna Maria, di gossip?
1: Gossip quando si può.
2: Donna Maria, ma da quando hai imparato a leggere Wikipedia, scusa?
1: No, ma io vedo i TikTok.
2: Ah, ok.
5: Ci informiamo
2: grazie.
5: Da lì. Noi della
2: e poi ci sono certo. altre fan di Donna Maria. Lei conosce sì, Donna Maria?
3: Sì.
2: Perché certo. chiede sì a lei? Scusi.
0: Ha detto sì?
2: Non si... Perché? No, lo conosce? No. Non lo sa.
1: Ma come no? Vuole sentire la musica. Vabbè. Tu gli hai Donna Maria, scusa.
2: Vabbè, così era per sapere. Vabbè. Io vi saluto, ragazzi. Vado a vedere il concerto perché si lavora.
6: Vai, buon appetito. Quale concerto? Tu adesso ti rituffi nella lounge. Sicuro, ovvio, ti conosco troppo
2: infatti
6: bene.
2: Infatti, si chiama.

0: extra lounge, non extra large apposta.
1: Direi che su questa, caro,
2: possiamo
1: Fra, a domani.
2: Passare alla musica, che
1: a
2: meglio.
1: Domani, Fra, a domani. Esatto, noi tra l'altro tra pochissimo, 7 minuti, se non sbaglio, daremo la linea proprio al Future Hits Live
2: 2026. Intanto però c'è Madonna con Dansteria.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. E allora siamo veramente prontissimi
1: andiamo.
0: Lasciarvi al Future Hits Live, quindi direi di salutare.
1: Ciao.
0: Tu sei hai fretta, Gianni.
2: Ciao Gianni.
3: Devi prendere il treno, devi andare a Verona.
1: C'è il countdown, mi è venuta un'ansia.
0: Ma siamo qui tranquilli. Vabbè, comunque caro Gianni, domani ci ritroviamo domani. Grazie Edoardo, Donna Maria anche.
3: Ma grazie a lei, dottor, anzi professor Taranto.
0: No, com'era la cosa di ieri? Quando volete io ci sono. No, com'era?
3: Quando volete io vengo a dare una mano, poco, sempre il minimo indispensabile.
2: Torna grazie sempre. A te Francesco Taranto, è stato un piacere anche per me stare
0: con
2: voi.
0: Ma grazie a te cara Stefania.
1: Ciao Stef, torna pure tu quando vuoi.
2: Ma certo, sono di casa qua ormai.
0: Vabbè, allora siamo pronti a lasciarvi davvero a Radio Z Future Hits Live dall'Arena di Verona.
2: Ciao! Buonasera a tutti, benvenuti, anzi bentornati per chi è stato qui ieri sera per i 10 anni di Power Hits Estate. Ma questa sera noi torniamo in diretta dall'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live 2026, l'unico vero festival della generazione del futuro. Facciamo un po' di casino, Verona! Oh, così mi piacete molto, amici. Allora, lo sapete, come da tradizione, noi questa sera chiuderemo l'estate, lo faremo insieme con i vostri artisti preferiti, con la vostra musica preferita. Ma prima di iniziare volevamo accendere i riflettori su quei giovani talenti che si stanno ritagliando uno spazio sempre più ampio nel panorama musicale italiano. E tra questi giovani talenti, amici, c'è il vincitore della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, che è pronto per un nuovo capitolo musicale, un percorso di crescita costante naturalmente, fatto di dubbi e emozioni dei 20 anni, e si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad un talento davvero innato e a una sincerità nella sua scrittura davvero, davvero molto importante. E allora a Radio Z Future Hits Live 2026 c'è Settembre!
4: Ciao Verona! Sentire tutto il vostro calore. Io sono Settembre e queste 2 settimane

0: Future It's Live 2026, grazie mille, grazie. Allora amici, noi passiamo dal vincitore di Sanremo Giovani al vincitore assoluto dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Noi tra l'altro salutiamo tutti i ragazzi, Maria soprattutto, perché sapete che con Radio Z li seguiamo da molto vicino. Allora lui è un polistrumentista bravissimo che nell'ultimo anno si è fatto amare dal grande pubblico grazie ad una innata sensibilità e ad una maturità artistica davvero fuori dal comune. Allora, quando io ho detto vincitore di Amici di Maria De Filippi, qui si è scatenata l'arena. Facciamo un po' di casino per accoglierlo? Ancora? Perché non mi ha convinto molto. Ancora? Facciamo ancora un po' di casino? E allora, amici, per la prima volta sul palco del Future It's Live 2026, Lorenzo Salvetti!
1: E dici che?

0: Lorenzo Salvetti sul palco del Future Hits Live 2026. Grazie davvero, complimenti per questa vittoria meritatissima, e gli facciamo anche un grande in bocca al lupo per il futuro, perché se lo merita davvero. Allora amici, tre album, tre festival per il prossimo artista che fin dai suoi primissimi esordi ha scelto una strada ben precisa, ovvero quella del pop d'autore, e la sua musica la riconosciamo subito: tanta empatia e quella voglia di non prendersi mai troppo sul serio. Ah, e dimenticavo che lui è anche un ottimo attore. Ecco, adesso che vi ho dato questa piccola informazione, c'è qualcuno che mi sa dire chi potrebbe essere il prossimo artista? Qualcuno l'ha indovinato? E allora, sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, Leo Gassman!
1: Ciao Verona!

che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore.

0: Grazie, grazie, grazie Verona, grazie RTL, Z, ciao a tutti.
1: Leo Gassman, presto. Sul palco del Future Hits Live, grazie Leo, davvero.
0: Grazie a voi,
1: a presto, grazie mille. E allora, dopo il pop e dopo il cantautorato, amici, direi che abbiamo bisogno di un bel progetto alternative e il suo è fra i più interessanti in circolazione. In una recente intervista ha dichiarato: faccio musica per far sentire meno soli. L'anonimato protegge dall'ego, per questo l'immagine del prossimo artista sarà nascosta, protetta, illuminata solo da un fascio di luce. In fondo non c'è bisogno di guardare per ascoltare davvero. E allora sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026 c'è prima

0: Ciao a tutti, grazie.
1: Wow, prima stanza a destra sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026. Che meraviglia la scenografia così, davvero. Amici, prima di continuare, io vorrei fare un piccolo check con voi qui in arena. Vi fate un po' sentire? Facciamo un po' di casino, ci siete? Che bello quando mi date queste soddisfazioni, mi rendete la donna più felice del mondo. Andiamo avanti, rimaniamo in un immaginario sospeso con un profilo molto originale. Un artista capace di creare un mondo sonoro completamente nuovo, in cui il racconto musicale di sentimenti e emozioni creano davvero un'esperienza collettiva unica, e ce ne ha dato anche la dimostrazione durante il suo tour estivo, che è stato un successo davvero incredibile. A Radio Z Future Hits Live 2026 faccia Nuvola!

0: Ciao a tutti, grazie.
1: Faccia nuvola sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026, grazie. E allora amici, il prossimo artista cresciuto, Pane, Club Dogo e Marrakesh, è un vero appassionato di old school nonostante la giovanissima età. Nei suoi brani le giornate milanesi si mescolano ad un senso di rivalsa molto molto importante, con una scrittura che parla di legami, strada e sacrifici. E allora amici, siete pronti? Lo facciamo un po' di casino per il prossimo artista? Perché sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026 c'è Promessa!
0: Ciao Verona, doveva andare così.

0: grazie mille per la mia gente, per Bicocca, per Fulvio Testi, al mio treno hai fatto un bel casino, 1, 2, 3. Grazie mille raga, veramente.
1: Promessa sul palco del Future Hits Live 2026, grazie, grazie mille davvero. E allora amici, io direi che abbiamo bisogno di una bella ondata d'aria fresca che arriva dal Brasile. Il prossimo artista, classe 2001, ha saputo unire due culture diverse, creando un sound davvero eclettico tra rap italiano e funk dell'America del Sud. È viralissimo sui social, è un'esplosione di ritmo, infatti riesce a far ballare davvero chiunque e quando c'è lui, io vi garantisco, c'è sempre una grande festa. E allora noi non vediamo l'ora di scatenarci, perché sul palco del Radio Z Future Hits Live 2026 c'è Jimmy Nero.

0: Tom.
1: Vai DJ Fleccino, massimo delirio.
2: Ma vuoi sottolineare DJ Fleccino?
1: Vai vai.
2: Sembra un film di Tarantino.
1: Faccio un salto al Piranha Market. Io ti avviso, vengo da Marte insieme a

0: E cerco un altro.
1: E DJ,
0: le hai viste? Nonostante che le fottiamo il cuore, freddo come un freezer. Faccio un salto al Piranha Party e sono felice. Faccio un salto al Piranha Market e sono felice.

0: Siete dei grandi, raga, siete dei grandi, giuro. Massima energia, massima energia, massima energia. Vai, vai, passima. Top, top, un saluto a tutti. Un saluto.
1: E allora, amici, sul palco...
0: Un saluto, Arena!
1: Più Civic Live, Jimmy Neyro! Ringraziamo anche il corpo di ballo incredibile che ha reso questa esibizione possibile. Adesso non lo recuperiamo più, secondo me. Giustamente, giustamente tutti i fan. E allora, mentre Jimmy Neyro cerca l'uscita, noi andiamo avanti, amici. Ne approfitto per ringraziare, naturalmente, tutti i giovani talenti che si sono esibiti sul nostro palco, ma voi rimanete con noi perché tra poco inizia Radio Z Future Beats Live. Io vi ricordo che ci trovate sui canali ufficiali di Radio Z, RTL 102.5 e anche in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Qui succede un casino, allora Arena, io non do la linea alla regia se non facciamo un po' di casino, l'urlo che l'Arena si merita. 3, 2, 1! E allora io direi che do la linea alla regia. A tra poco.
2: RTL 102.5 e Radio Z vi invitano all'ascolto di Future Hits Live 2026 con Grana Padano, Don Di Salotti, Prosecco Doc, Mailboxes etc., Provolone Valpadana Doc. Con la collaborazione di Carta Giovani Nazionale, Avis, donatori di sangue e plasma e Intesa San Paolo Gallerie d'Italia.
3: Questo è Radio Z Future Hits Live 2026.

0: Buonasera Verona! Buonasera a tutti!
1: Buonasera.
0: Inizia ufficialmente Radio Z Future Hit Live 2026. Grazie Riccardo, grazie ai pinguini tattici nucleari. Sono venuti a trovarci di nuovo questa sera dopo aver vinto ieri sera il Power Hits Estate, quindi grazie.
2: Buonasera Verona, bentrovati, buonasera a tutti, ciao! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao anche voi là in alto! Ciao a tutti, benvenuti a Verona, benvenuti in arena. Per chi se lo fosse perso ieri sera, praticamente è passato uno schiocco di dita. I pinguini tattici nucleari si sono portati a casa il titolo di vero e unico tormentone dell'estate, ovviamente con gli amici di RTL 102.5, e quindi complimenti a loro per aver vinto, li rivedremo presto negli stadi.
0: Beh, allora è tutto pronto per un altro grande show con un cast ricchissimo. Ascolteremo i migliori talenti che stanno ridefinendo, diciamo, il panorama musicale italiano attuale, ma non solo, perché premieremo l'artista esordiente con l'album entrato più in alto in classifica Top of the Music Feminik dal 29 agosto 2025 al 27 agosto 2026.
3: E sul palco con voi per questa fantastica festa Paola Di Benedetto, buonasera.
4: Buonasera a te,
3: Giulia Laura, Jessica.
5: Buonasera.
3: E Matteo Campese.
2: Buonasera, anche Jessica Brugali.
3: Jessica Brugali, buonasera.
2: Un saluto a tutti voi che siete qui con noi questa sera per fare un po' di casino, un po' di festa, e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa in tantissimi su Radio Z, ovviamente anche su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: E se scaricate subito la nostra app potete seguirci e partecipare tutti. Non dimenticatevi i nostri social, dove troverete tanti contenuti esclusivi e ovviamente il nostro hashtag Radio Z FHL26.
0: Potreste utilizzarlo ad esempio per condividere la performance del prossimo artista che ha da poco registrato il suo primo sold out a San Siro con uno show di quasi 3 ore, e vi diamo un piccolo spoiler perché potremmo rivederlo presto all'inizio del 2027.
3: Ha iniziato con il rap e ha trasformato questo genere in un viaggio letterario e visivo davvero unico. Vi ricordate la commedia di Dante?
4: Beh, certo, sì.
3: Ecco, lui gli ha dedicato un album divino.
2: Mi sa che hanno capito. Ladies and gentlemen, it's showtime! Al Future Hits Live c'è Tedua!
6: Buonasera Verona.

voce. Come siamo, Verona? Siamo venuti a portare un po' di blu in questa splendida serata di fine estate. A volte cambio come i colori di un semaforo. Mi sento inutile se piove, come dentro

0: Arena di Verona, vi ringrazio. Domitilla ai cori, Edivla alla chitarra, Brian Tiedi, baby, dalle case in affido.
1: Per te, tua Radio Z, Future Hits Live. Grazie.
2: Grazie.
1: E ci vediamo a gennaio, nei palazzetti.
0: Ci vediamo a gennaio nei palazzetti.
1: Grande, grazie. Ciao, Tedua.
2: Allora, io lo devo ammettere, per il prossimo artista una certa ossessione.
1: Non ti preoccupare, mia cara, non sei l'unica. È un'ossessione da milioni e milioni di stream che si è trasformata poi in paranoia grazie a un amatore che ci ha definitivamente conquistati grazie al suo ultimo album. Possiamo annunciarlo? Corpo di ballo, ci siete? Sono in tanti qui a lavorare questa sera? Ci sono a Radio Z Future Hits Live.
2: No, scusa Paola, facciamolo lento.
1: A Radio Z Future Hits Live 2026, Samurai J!

vorrei per sempre. Ma il profumo tuo sulla mia pelle non passa mai. No mai. Vedo no. Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera. Siamo sempre al sole.

po' troppo. Facciamolo lento.

0: A Radio Z Future is Live c'è Samurai J!
1: Sono saltate le cuffie, non sento niente, grazie!
0: Ciao Jenna!
2: Non recuperiamo più, siamo qui,
0: siamo qui! Allora c'è già un avvistamento, Samurai J, hai visto quanto corre?
3: Un cuoricino.
0: Hai visto quanto?
2: Devo correre, è sì. Andato yes.
0: Adesso è all'altezza del lago di Garda, adesso. Dovrebbe
1: sono tornato a Mugnano, salve!
0: Ciao Jenna, grazie! Ciao.
1: Grazie a voi! Grazie Verona!
0: L'abbraccio di Verona è unico.
2: Giustamente. E allora Matte, ora lasciamoci andare ad una notte che sa di estate,
0: sì,
2: di passione,
0: sì,
2: e di un amore che sopravvive solo in un ricordo, o sì, meglio in una canzone.

0: canzone.
1: Se sentite del casino, certo, è perché qui passano tutti. Insomma, quello di cui parla Giulia è una connessione fugace, una storia che poi, insomma, diciamo, è una storia bella. Quella cosa
0: di
1: lì.
0: Che storia parla?
1: Ah, vabbè, hai capito benissimo. Ce la racconta un artista che quest'anno ha festeggiato il suo primo stadio di San Siro.
0: E non solo, perché è stato anche uno degli artisti preferiti dei nostri ascoltatori. Amici, siete pronti? Perché sul palco del Radio Z Future It's Live 2026 c'è Rama.

Hai voglia di ballare un po'? Mi fate vedere tutte le mani su, tutti su, tutti su. Chi la conosce questa?

0: grazie.
1: Belli.
0: Irama, Radio Z Future is Live 2026, un po' di casino, vero? Ciao Phil, in bocca al lupo anche per X Factor, eh? In bocca al lupo e buon divertimento.
1: Grazie.
0: Lo seguiremo ogni giovedì nella suite RTL 102.5. Tra l'altro qui a destra ho visto che abbiamo anche dei colleghi della suite.
2: È vero, li salutiamo.
0: Che fanno parte evidentemente del corpo di ballo.
2: Guarda che no. Si allarga.
0: No, no, no, resta lì, resta lì.
2: No, non ti devi allargare.
0: No, resta lì, resta lì che la serata è lunga, Simone.
2: Allora, mentre noi prepariamo il palco per un performer straordinario, che dici Matte se andiamo a trovare i nostri amici Nicolò Giustini,
0: certo,
2: e Cecilia Songini?

0: scena musicale.
1: Tra l'altro, se scaricate la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, potete vedere in anteprima chi sta arrivando sul tappeto rosso. Noi siamo qui con tutto il pubblico che arriva da tutta Italia. Però facciamo una cosa inaspettata, sì, chiedo, sì, scusa, è arrivato un van, c'è un nostro caro amico dentro. Se volete facciamo questa cosa in diretta. Vieni,
0: dai,
1: per
0: vieni
1: favore.
0: Qua, vieni qua,
1: a
0: siamo in diretta.
1: Estate 2026 c'è Alfa! Vieni, Ale, vieni, vieni a salutare.
0: Un saluto veloce,
1: vieni.
0: Dobbiamo collegarci con l'arena.
2: Ciao Arena, ciao.
0: Questo è bello del nostro red carpet del Future Hits. Abbiamo qui con noi colui che ha vinto l'anno scorso, Maurizio Estate, parliamo del mondo di RTL. Però prima di passarvi la linea,
1: sì, sì,
0: facciamo
1: sì,
0: giusto una dimostrazione al volo.
1: Vai.
0: C'è con noi qualcuno del pubblico che viene da molto lontano. Come ti chiami?
3: Siria.
0: E da dove vieni?
3: Dall'Umbria.
0: E perché sei qui?
3: Per Gaia.
0: Ma soprattutto per tutto questo evento.
3: Tutto questo evento che è stupendo, unisce musica, talenti, voci, è una cosa bellissima.

0: che ciao ragazzi,
1: questo red carpet, hai visto? È per questo visto. Che bisogna essere super connessi tra ciò che succede appunto sul red carpet e quello che succede qui appunto sul palco. Non bisogna perdersi neanche un secondo, Matte, hai visto?
0: Qua, hai visto tutto? Spoilerone tra l'altro, spoilerone di quello che succede questa sera.
1: Vero.
0: Non bisogna perdersi proprio niente, nemmeno del prossimo artista. Uno che ha iniziato ad affermarsi come performance nei circuiti del West End londinese.
1: Scusa, puoi ridirmelo?
0: West End londinese. West End londinese, sì.
1: Dal musical ai locali, passando per i social, citando Castaldo, è la cosa che ti piace, ma che non vorresti ti piacesse, e ti senti in colpa perché ti piace. È tipo un guilty pleasure, capito?
0: Che è in inglese la traduzione di tutto questo. Riassume tutto.
1: Sono facili loro.
0: Allora, una cosa tra me e te.
1: Sì.
0: Cioè, peccato per i testi,
1: No, è vero. Allora, è bravissimo. Lui è bravissimo, ma

0: Grazie a tutti.
1: Tony P. Tony a Radio Z Future Hits Live. Grazie anche alla tua band, bravissimi ragazzi.
2: Grazie, sappiamo che hai preparato questo arrangiamento solo per noi, quindi complimenti e grazie davvero.
1: Certo che l'atmosfera stasera è davvero magica qui in arena.
2: Eh sì, è vero, è vero.

0: proprio così, magica come siete magici voi.
1: Tutti voi qui in arena, esatto,
0: e anche lo scenario dell'arena di Verona è splendido, come splendide sono le tante opere d'arte che abbiamo in tutta la nostra bella Italia.
1: È vero, ogni paese, ogni città, ogni borgo ha qualche testimonianza storica e artistica che va preservata e tutti noi possiamo fare qualcosa per conservare il nostro patrimonio.
0: Esatto, con lo strumento Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte basta proprio una piccola donazione, avremo anche l'agevolazione fiscale del 65%. Trovate tutte le informazioni su artbonus.gov.it.
1: Bene, andiamo avanti perché la prossima artista è tutto ciò che la critica definisce un talento puro, anzi purissimo, ha una musicalità fuori dal comune e una voce, che ve lo diciamo a fare, straordinaria.
0: È giovanissima, soli 25 anni, ha già vinto un Festival di Sanremo, ha già partecipato all'Eurovision Song Contest e dopo una brevissimissima pausa è tornata con 20 tracce per raccontarsi nel suo secondo album, Cara a me.
1: A Radio Z, Future Hits Live 2026, Angelina Mango!

sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Sono sempre stata una tipo maldestra, lago negro nei boschi, a caccia di adrenalina.

0: Grazie.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non

0: basta il tempo di un fiore.
1: Grazie anche con Marco Mengoni sul palco del Future Excel.
2: Grazie Marco,
1: ci sei.
3: Fermi, fermi, dove andate?
1: Grazie.
3: Fermi, fermi, fermi lì, fermi lì.
4: Oh, no, no,
3: no, fermi lì, fermi lì.
1: Scappare,
4: come Gianna
1: non...
4: ieri sera.
3: Grandi.
1: Un meme, è già diventato
3: Era già diventato il meme via. Quello. Scusate, ma volevamo un piccolo fuori programma. Signore e signori, Marco Mengoni ed Angelina Mango.
1: I brividi ogni volta, davvero ragazzi, complimenti.
4: Comunque posso dire una cosa?
3: Prego.
4: Cioè io ovviamente ringrazio Angelina per avermi fatto entrare nella generazione Z, perché non ci sarei mai stato qui. Io li ho già passati, diciamo, sono quasi verso i 40.
3: Avevamo
4: quindi...
3: l'età dei datteri.
4: Esatto, quindi...
1: C'è di che?
4: È la prima volta per me... Beh, all'Arena Radio Z.
3: Ti ha accolto molto bene, credo, Angelina, di buon grado.
1: Ma da tanto. Ti ha accolti molto bene. Grazie.
3: Ragazzi, grazie di cuore.
1: Davvero.
4: Grazie a voi.
1: È sempre un enorme privilegio. Ancora un po' di casino.
4: Buon proseguimento di serata.
1: Marco Mengoni.
4: Ciao Verona.
3: Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao. Ma sì, Giulia, un fuori programma.
1: È giusto, ma a noi piace così. Poi quando parlavi, no, di quelli che ti aiutano a farti entrare nella generazione Z, mi sono sentito un po' io Angelina Mango e tu Marco Mengoni.
3: Guarda, posso dire, magari posso dire. Guarda, io le braghe di pelle mi fermo qui con i collegamenti con Marco. Allora Giulia, la serata è lunga, quindi bisogna procedere, bisogna anche, come dire, farsi un augurio, no? Perché voglio, abbiamo tanta strada davanti. Tu come ben sai, io arrivo da una famiglia di marinai.
1: Ah, non lo sapevo, sì, ma questa è una notizia che diamo.
3: Sì, da lungo tempo, sì? Sì, ma generazioni su generazioni.
1: E tu te ne intendi?
3: Quindi? Ma scherzi, sì, guarda, la cosa che ti posso raccontare, una tradizione proprio della mia famiglia, che quando si andava per mare si faceva un augurio che vale un po' per tutto, quando le condizioni magari, sai, sono ignote, non sai che cosa trovi, quando esci, cosa dici? Ti dici, buon vento!
1: Ah,
3: buon vento,
1: dici,
3: sì, lo dici, un bel augurio.
1: Beh, noi abbiamo sempre avuto molta fiducia nel prossimo artista, perché ci piace sempre il modo così speciale che ha di guardare il mondo e di unirci tutti in un filo rosso.
3: Allora, abbiamo detto buon vento, abbiamo detto filo rosso.
1: Detto tutto.
3: L'abbiamo visto prima, siamo i re degli spoiler, quindi signore e signori, sul palco della Radio Z Future It's Live, c'è Alfa!
5: Questo sembra diverso dall'altro, alla fine.
6: Inizio sempre con un...

strada. Grazie a tutti, passate una buona serata, sono molto emozionato perché tra 20 giorni suonerò qui per la prima volta, sarà la mia prima Arena di Verona ed è stato

0: 5 o 3. Pensarci tutte le altre 19. E giuro non ne posso più di fare a meno di te. Fare a meno di te.
1: Grazie Alfa! Grazie! Grazie Andrea, un bacione immenso!
2: Ciao a tutti, buona fine estate!
1: Che emozione, che stupenda l'arena tutta illuminata, hai visto?
3: Magica! E anche se la stagione estiva, ahimè, sta per terminare, con il prossimo artista sembra di essere sempre sul lungomare. Una penna davvero raffinatissima che ha già firmato i successi dei suoi colleghi.
1: Salerno qui incontra il soul, il funk e la disco per creare un marchio di fabbrica inconfondibile. Ora, cari amici, intanto i nostri tecnici di palco stanno preparando l'attrezzatura per il prossimo artista e voi ci aiutate con un bel urlo anche per animare tutte le persone che ci stanno seguendo da casa.
3: Wow,
1: anche
3: siete
1: su nelle gradinate.
3: Tutti quanti, dai!
1: Fateci sentire!
3: Anche perché siamo sul lungomare con il prossimo artista, quindi tanta energia!
1: E per dare la giusta carica all'artista che ci sta per raggiungere a Future Hits Live 2026, Napoleone!

0: grazie mille, grazie Verona.
1: Napoleone sul palco del Future It's Live, grazie.
2: Ciao. Hai visto, a volte ritornano.
1: Tornano sempre.
2: Non nel senso che Napoleone è quello là, è un altro Napoleone.
1: È un altro tipo di discorso, sorvoliamo.
2: No, un altro discorso, no. Grandi ritorni e il prossimo, te lo dico.
1: Sì.
2: La generazione futuro,
1: sì.
2: Ho chiesto, sì. Lo aspettava da un po'.
1: Ah sì, eh?
2: Sì, sì.
1: Hai chiesto perché sennò non...
2: voglio dire.
1: Era difficile saperlo. Una cantautrice che ha portato nel pop una grande autenticità, fatta di immagini, di malinconie, di chitarre acustiche e di un suono molto, molto personale che tra l'altro troveranno nel prossimo album che uscirà il 2 ottobre.
2: Siamo partiti un po' tutti dalla nostra cameretta, lei però è arrivata a riempire i palazzetti, è arrivata bella dritta con il suo linguaggio senza filtri. E allora questa sera date il benvenuto ad Ariete!
3: Ma quanto è piccola sta casa,

0: vita.
1: Ariete, Angelina,
2: tutti
1: Mango.
2: Un casino per Angelina.
1: Grazie ragazze,
3: grazie.
1: Grazie. Grazie, meravigliose, grazie, grazie per questo doppio regalo dopo ieri sera.
3: E grazie mille. Adesso diamo il benvenuto ad una coppia di artisti che ha deciso di unire le forze per un joint album. Una collaborazione tanto riuscita quanto direi inaspettata.
1: Loro sono amici, coinquilini, complici, si vogliono davvero bene, questi due. Sono due ragazzi campani di grande personalità che stanno facendo strada condividendo proprio lo stesso amore per la musica.
3: E allora Radio Z Future It's Live 2026, LDI H7!
4: Ciao Verona!
5: Ciao Verona!
4: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle pulcina.

0: LDA e H7 a Radio Z Future It's Live 2026. Ciao a you!
1: Ciao, grazie!
2: Ciao, ciao Verona!
1: Ciao Italia!
0: Ciao, ciao, ciao!
3: Ringraziamo anche il corpo di ballo meraviglioso.
0: Ma certo, bravissimi,
3: cioè, creano delle scenografie davvero pazzesche. Allora, momento di grandi ritorni, perché è tornato a trovarci un amico di Radio Z.
0: Aspetta, scusami, c'è uno striscione che vedo lì, volevo leggerlo. Z, facci cantare, bella, bella, bella. Allora, guarda, abbiamo pane per i vostri denti.
3: Ci
0: non
3: stiamo riuscendo?
0: Come sta andando, sì?
3: Sì, sì, fanno sì.
0: Ok.
3: Confermano, dicevo che è arrivato il momento di grandi ritorni, un amico di Radio Z, ma soprattutto il vincitore del premio Feminic dell'anno scorso. Allora, vediamo se siete attenti e ve lo ricordate. Allora, lui è nato a Monopoli e si è fatto notare subito dalla scena hip hop nazionale perché unisce l'energia street a quel mondo un po' più luxury.
0: Vabbè, di cui noi, voglio dire, sappiamo benissimo.
3: Massimi esperti.
0: Beh, guarda, le sue tracce sono pensate per i club, belle macchine che sfrecciano veloci, i social che lo premiano sempre. Signore e signori, a Radio Z Future It's Live c'è Rari Dal Taco. Come on.

0: voi.
1: Complimenti, grazie ancora.
2: Grazie.
1: Vi state divertendo? Non vedo troppo. Vi state divertendo?
2: Ah, un po' più convinti. Sì.
1: Ok, vi siete piaciuti di più. Ora è in arrivo un artista che nell'ultimo anno ha alzato decisamente l'asticella. Lei è tagliente, è ironica e ha una personalità che non passa mai inosservata.
2: E dalla vetrina di Sanremo fino alla maturità del suo nuovo album. Devo dire che ha dichiarato anche di detestare parecchie cose e di non riuscire a distinguere cosa è normale da cosa non lo è.
1: Peraltro lei è una di quelle artiste che Radio Z modestamente ogni tanto ci prendiamo il vizietto di vantarci, è una di quelle artiste che seguiamo dagli esordi, poi tanti di questi artisti li vediamo esplodere per esempio al Festival di Sanremo, riempire i concerti, riempire gli stadi, ma modestamente qualcuno di loro noi lo passiamo dall'inizio sulle nostre frequenze. Arriva a Radio Z Future Hits Live 2026, lei, dito!

0: fantastica, dito nella piaga.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie Margherita, ciao.
2: Grazie.
0: Meravigliosa.
2: Beh, io mi stavo chiedendo, ma chissà chi sarà l'artista italiano esordiente con l'album entrato più in alto in classifica, Fimi Nick. Io ho fretta.
0: Tu non affrettare le cose, non ti preoccupare perché la serata è ancora lunga e in effetti è tutto pronto per il prossimo cantautore. Lui, dovete sapere, che sta preparando nuova musica, aprendosi anche a un percorso internazionale perché ha da poco cominciato a lavorare anche in Spagna.
2: Wow, beh, lui ha fatto della sua vulnerabilità proprio il suo punto di forza, trasformando tutte le fragilità umane proprio in super poteri.
0: A Radio Z Future Hits Live, Mr. Rain.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. Io non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere. E in fondo lo so

0: meglio di no. Grazie Verona!
1: Mister Ray in Radio Z Future It's Live 2026, grazie!
2: Ciao.
1: Ti verremo a vedere nei teatri, eh. Aspettaci!
2: Grazie!
0: Nei teatri, a ottobre.
2: Saremo lì, grazie Mister Ray!
1: Grazie!
2: Ora, non so se da casa riuscite a vederlo, sicuramente voi che siete qui in arena sì, avete una prospettiva migliore. In questo momento sul nostro palco stanno montando una console molto speciale, perché è quella del DJ italiano più ascoltato al mondo, con, pensate, 3 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali. Non so se vi rendete conto, ma è veramente un numero da capogiro.
3: Beh, direi di sì. Allora facciamo così, qualche appunto in più. Per non parliamo della candidatura ai Grammy, perché anche lì già secondo me qualcuno capisce di tutti i suoi successi multiplatino e di un grande show che lui stesso ha firmato come headliner allo stadio San Siro di Milano,
2: che ha addirittura raddoppiato. Vediamo se qui tra di voi c'è qualcuno che c'era alle due date a San Siro.
3: Io, pure io.
2: Qui prima fila sì, nelle gradinate c'era qualcuno, sì. Tra l'altro RTL 102.5 era anche radio partner, lì c'era, sì, qui
3: anche
2: c'è anche
3: loro,
2: un super
3: anche
2: fan.
3: Loro, sì.
2: Quindi preparatevi a cantarle tutte, perché sul palco del Radio Z Future Hits Live c'è Gabri Ponte.

0: Grazie!
1: Verona, il massimo del casino per Gabri Ponte!
2: Wow!
1: Ciao Gabri! Grazie! Grazie mille!
2: Posso dire che figata!
1: Che figata!
2: Veramente, davvero! Poi, amici, vi ricordo di tenere d'occhio le pagine ufficiali di Gabri Ponte e anche le nostre, perché appunto siamo la radio ufficiale. Non si sa mai perché potrebbero uscire delle
1: Succedono cose.
2: Succedono cose. E allora, amici, pensavo...
1: Aspetta, fammi ricordare una cosa importante, perché questo era solo un'anticipazione di Circotron, The Dance Live Show, che è uno spettacolo incredibile che partirà a febbraio 2027 e quindi da non perdere.
2: Hai fatto bene a ricordarlo.
1: Volevo segnarlo per tutti, dai.
2: Anche perché poi io ho detto, stavo pensando, quindi tu giustamente mi hai bloccato subito, no? Non fa una piega.
1: Addirittura, dici.
2: Pensavo, ci sono artisti che hanno davvero un'attitudine travolgente e non è una cosa da poco, che quando salgono sul palco stregano chiunque li ascolti in quel momento.
1: Sì, perché alla fine è bello quando incontri qualcuno che è anche un po' sfacciato al punto giusto, no? Ti prende bene, che è ironico, che è divertente, e poi se ci metti anche che scrive benissimo, allora hai fatto proprio il tot.
2: È proprio vero, incastra parole, immagini, citazione con una lucidità pazzesca, infatti puoi vedere esattamente ciò che canta.
1: Signore e signori, a Radio Z Future It's Live c'è 13 Pietro!
3: Ciao Verona! Yeah. Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, hai quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

0: 13 Pietra Radio Z più Ciuriz Live 2026. Grazie, grazie mille.
1: Grazie tante, grazie a voi, Verona, sei bellissima. Un abbraccio forte.
2: Grazie, ciao. 13 Pietra.
0: Ciao, ciao, alla prossima.
2: Ora amici, se chiudete gli occhi per un secondo, il prossimo artista riuscirà quasi a farci sentire il profumo di salsedine, il rumore del vento tra i vicoli di Genova.
0: Eh sì, lui ha l'anima della Liguria impressa in ogni singola nota ed è quasi capace, anzi che quasi, è capace di trasformare la malinconia del mare in un album pazzesco, Umore Marea, che tra l'altro è rimasto in classifica per mesi e mesi.
2: Umore Marea vi dice qualcosa?
0: Hanno capito. Vediamo, sentiamo, non abbiamo sentito?
2: E se vi chiediamo di intonarla lo sapete fare?
0: Dai, un pezzettino.
2: Allora, guarda che fa. L'umore marea.
0: Dai, dai, quasi, quasi ci sono.
2: Sono state bravi di bravi di sicuramente. Ci pensa lui per fortuna a salvarci. A Radio Z Future Hits Live, Bresh.
3: Buonasera Verona. Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Verona, come fa?

0: A Radio Z Future It's Live c'è Brash!
1: Ciao ragazzi, ho smontato la spia lì purtroppo.
0: Hai fatto benissimo.
1: Sono caduto sulla spia.
0: Segnaleremo, poi conto arriva.
1: Sì, sì, marca tutto.
0: Paga
2: ciao,
0: tutto.
2: Andre.
0: Che meraviglia.
2: Allora, Matte, direi che è arrivato il momento di ricordare delle cose importanti. Perché sì, i nostri amici ci possono seguire non solo su Radio Z, su RTL 102.5, ma anche attraverso la nostra applicazione che... è gratuita.
0: E allora un motivo in più.
2: Facile, facile, ci sono un sacco di contenuti esclusivi, trovate tutte le esibizioni, quindi meglio di così, voglio
0: dire. Hai voglia,
2: dire,
0: certo.
2: Non ce n'è.
0: Allora salutiamo anche gli amici che magari hanno appena acceso la radio o la radiovisione su Radio Z, su RTL 102.5 e streaming sul nostro Play. Benvenuti all'Arena di Verona, questo è Radio Z Future It's Live, stiamo vivendo una notte di grande musica. Faccio un momento sondaggio.
2: Sì,
0: vado
2: prego.
0: Un secondo. Chi è qui, scusate, magari per la prima volta in arena con genitori, chi è venuto con mamma e papà? Mani su, mani su.
2: Tanti.
0: Ma tanti.
2: Tantissimi.
0: Allora, qui c'è qualcosa che non quadra. O siete scappati di casa oppure non ce la raccontate giusta. No, il motivo è semplice. È che il prossimo artista è uno di quelli che unisce le generazioni. Di padre in figlio ha uno sguardo inconfondibile sulla provincia italiana.
2: Allora, dato che vedo che è tutto pronto sul palco, lo chiamiamo, direi.
0: Vai.
2: A Radio Z, Future It's Live 2026, J-Ax.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax Radio Z Future Hits Live 2026, grazie!
2: Grazie! Grazie. Che stile, wow. Che stile!
1: Belli texani, eh? Belli texani.
2: Allora, se dici, riproponiamo per l'outfit dell'anno prossimo.
1: Dai, io ci sto.
2: Del Future Hits Live, tutte e due, con i texani. Ora lasciamo spazio a una delle novità più interessanti e fresche della nuova scena musicale italiana. È un artista capace di far convivere all'interno dei suoi brani radici multiculturali fortissime e produzioni ricche di contaminazioni.
1: Sì, è una scrittura vera, sincera, che attinge a piene mani dal suo vissuto personale e che gli permette di entrare subito in empatia con il pubblico, quindi con tutti voi.
2: Al Radio Z Future Hits Live 2026, signori e signori, Safe! Un applauso!
0: Buonasera! Come va? Tutto bene? Nelle canzoni si parla sempre di un sacco di cose. Parliamo d'amore.

0: fratello Bresh!
1: Grazie.
0: Safe Bresh a Radio Z Fiocerez Live. Grazie ragazzi.
1: Grazie.
2: Ciao di nuovo.
0: Belì, che belle mattine che avete. Ciao ragazzi.
3: Che bel regalo che ci hanno fatto.
0: Hanno fatto un super regalone. Anche perché questa è la prima volta in assoluto che cantano insieme dal vivo Parlare d'amore. Quindi per noi è davvero un grande onore. Fate ancora un grande applauso a Safe Bresh. Grazie ragazzi. Grazie. Che meraviglia, che meraviglia!
3: Andiamo avanti?
0: Ma certo, anche perché di artisti ne abbiamo ancora tanti da farvi sentire e da farvi incontrare. Ce n'è uno in particolare che negli ultimi anni si è distinto per come scrive, per la sua capacità di affrontare i temi della vita, della personalità, in generale di riflettere in musica.
3: Questa sera ascolteremo un estratto del suo decimo disco, Io Individuo, ed è un invito ad urlare più forte ciò che sentiamo, soprattutto quando vogliamo restare, nonostante la complessità dei rapporti umani.
0: Sai che quando hai detto è un invito a urlare più forte, qualcuno ha urlato effettivamente, quindi pubblico urletto. Preparatissimo. E allora fuori tutta la voce, perché a Radio Z Future It's Live c'è Night!
4: Verona! Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra, la sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda, non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.
5: Com'è?
4: Dici che resta.

0: nostra. Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo, di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono e non lo so dove sei tu. Per ora al mio tre, fatti sentire forte per favore. Uno, due, tre. Urlo forte, che se ti cerco ti trovo. E se ti cerco ti trovo. Grazie Verona.
1: Night sul palco del Future It's Live 2026. Grazie.
2: Comunque ci chiedono tutte indicazioni.
1: L'uscita, sì, sì, sì.
2: Volevo
1: sì.
2: fare l'usciere, come diceva il poeta.
1: Allora, io vi do questa notizia un po' triste, però cioè? L'estate sta finendo, Matte. Dobbiamo rassegnarci, purtroppo.
2: E un anno se ne va.
1: Però quando penso a questo periodo, quando penso al mare, ai brani più caldi, ma soprattutto alle hit da cantare a squarciagola, mi viene in mente subito la prossima artista.
2: Vero, verissimo. Allora, visto che noi ci siamo ormai titolati, laureati come i re e la regina degli spoiler.
1: Ah sì?
2: Sì, la butto lì. Facciamo un viaggio largo da Roma a Bangkok. Così.
1: Ah.
2: Per dirne una.
1: Hai detto una cosetta così.
2: Sì, una cosetta così. Da 0 a 100 velocità.
1: Un'altra cosetta così.
2: Sì, poi con un nuovo ballo da fare insieme che si chiama Tuca Macarena.
1: Ma tu lo sai fare? Tuca
2: sì,
1: Macarena?
2: Lo possiamo ballare io, te e la testa del mio femore, guarda. Signore e signori, al Future It's Live, Yo Baby K!

0: Baby K a Radio Z Future Hits Live. Grazie.
1: Grazie, grazie. Ciao Bruno, ciao.
0: Oh, comunque sei bellissima, cioè per te gli anni non passano
2: Paola,
0: mai.
2: Paola, per
0: piacere. No, te lo dovevo dire.
1: È vero,
0: bellissima.
1: È vero. Siete stupende.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: Baby
1: ciao.
0: K, un applauso. E ora siamo pronti per uno squadrone, un team composto da, sentite qua,
1: vai, vai,
0: due DJ producer internazionali.
1: Sì.
0: Una delle voci più belle del panorama italiano e una band che davvero non ha bisogno di presentazioni.
1: Beh, balleremo insieme sul Golfo di Napoli, dove il lungomare è una sfilata. Ma tu sei fidanzata?
0: Ormai sposata, mia cara. Nel frattempo, finché preparano il palco, vorrei chiedervi, Arina di Verona, un caloroso applauso per tutti i tecnici di palco e la grande squadra della Radio Z Future Hits Live che sta smontando, montando, acchittandone dietro le quinte per far riuscire questa serata in maniera impeccabile. Infatti, in questo momento dovrebbe entrare proprio la console dei prossimi due artisti. È tutto pronto per il Radio Z Future Hits Live.
1: Annunciamoli a Radio Z Future Hits Live 2026. Merck & Crebon, Serena Brancale e i The Colors! Yeah!

0: Berger Crema.
1: Grazie Verona.
0: Serena Brancale, The Colors. Grazie.
2: Ciao ragazzi, baci, ciao, ciao, ciao. Che bello sto look anni 70.
0: Mi piace molto.
2: Mi piace molto, bravi
0: anche
2: ragazzi.
0: Anche ieri devo dire che
2: hanno
0: tanta
2: spinto,
0: roba.
2: Tanta roba anche a Powerhits estate. Un appuntamento che al termine dell'estate, come dicevi giustamente prima, è quello che sancisce la colonna sonora dei nostri ricordi, di quello che abbiamo vissuto insieme e ovviamente il tormentone dell'estate. Ma questa sapete che è la grande famiglia di RTL 102.5. Torniamo a noi adesso all'interno, nel vivo del Future Hits Live di Radio Z, salutando tutti quelli che ci stanno seguendo da casa in questo momento in radio e anche chi saluta da qui. Ciao ragazzi!
0: Sono ciao. In piedi e giustamente ciao. Non si vogliono sedere.
2: Giusto, giusto, perché arriva un artista che sta un po' ridefinendo le regole del suono street in Italia, dei bei bassi distorti, insomma una metrica che anche arriva dal mondo un po' inglese, se vogliamo, capito? Quel mondo lì.
0: Ha recentemente dichiarato in un'intervista che la noia della provincia è un motore fortissimo, ancora più forte dell'amore e della rabbia, e quel motore l'ha portato dritto all'Arena di Verona.
2: Al Radio Z Future Hits Live 2026, 22 Simba.
3: Ciao Verona.
4: Ho trovato un po' più di me nel frattempo, non che il quadro adesso sia tutto al completo, è un po' presto per

0: Grazie mille Verona, grazie,
1: grazie
0: mille Andrea.
1: Grazie Verona.
2: 22 Simba, Radio Z Fish Weeks Live 2026, grazie, grazie anche a Promessa,
1: grazie a tutti,
2: tornato, e anche a Flaco, grazie,
1: yeah,
2: grazie,
1: yeah, yeah, yeah. Un bacio a tutti voi, un bacio a Saronna, la mia zona, la mia famiglia.
3: Oh, hai visto come sanno farsi promo bene, ragazzi? Avete visto le maglie, quelle date di uscita del nuovo album, il 18 settembre, quindi gli facciamo in bocca al lupo. Ora sul palco dell'Arena di Verona sta arrivando una carica del sud, dal profondo sud, una cartolina di immagini tipicamente meridionali che ha conquistato l'airplay radiofonico per mesi e mesi.
2: Le chiese, le piazze piene, le signore sulle sedie, insomma, ogni volta che si torna al proprio paese devo dire che c'è un sentire speciale. Ed è stato descritto perfettamente da queste tre cantautrici che sono nate e cresciute proprio in questi posti così caratteristici.
3: Insomma, hanno già capito, a Radio Z Future Hits Live, Serena Brancale e Delia!

0: Grazie.
1: Dele F a 131 Radio Z Futurist Live. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Carusa, ciao!
2: Bacio!
1: Ciao! E un grande saluto e un ringraziamento anche a Serena Brancale.
2: Assolutamente.
1: Che è tornata a trovarci al suo paese, che è anche questo, no? Siamo tutti quanti insieme in questa avventura.
2: È un bel casino, lo sai, Matt.
1: Che è successo?
2: Perché mi è venuta voglia di rum e cioccolata.
1: Come dicevano i ragazzi
2: Come
1: prima.
2: Dicevano i ragazzi, chissà se in Brasile ce l'hanno. Perché sì, è proprio lì che andiamo. Andiamo lì. Proprio lì.
1: Andiamo lì?
2: Perché lì c'è la prossima artista che, devo dire, ha unito la voglia e la musica appunto del Brasile, quindi la bossa nova, al gusto italiano.
1: Sì, quello di una canzone che ci assomiglia ma che non diciamo adesso, sennò veramente re degli spoiler forever and ever. Allora, visto che nella sua musica, nelle sue citazioni, se vogliamo, ci sono tante influenze importanti, vale la pena considerare una cosa, e cioè che il Festival della Generazione Futuro non si può dimenticare della musica che è venuta, dei grandi protagonisti che ci hanno lasciato un'eredità straordinaria. E allora, siccome lei li cita, facciamo un pensiero, un ringraziamento a Gino Paoli e a Ornella Vanoni che, come dire, adesso stanno suonando la migliore musica di tutti i tempi da qualche parte, ma in qualche modo dentro di noi, quindi un pensiero va fatto per forza.
2: Devo dire una cosa, sono amatissimi dalla generazione Z, soprattutto negli ultimi anni ne abbiamo avuto davvero la prova. Ecco, la prossima artista è raffinata, versatile, eclettica ed è qui per cantarci una favola da favela, eh?
1: Ma sai che ho sentito...
2: Brividino.
1: Signore e signori, al Future It's Live c'è Gaia!

0: 9:26, scusa per prima, ho cercato di intonare un pezzo della tua canzone, ma è stato...
1: Ma il favela è uscito perfettamente. Favela, quello che conta è uscito perfettamente.
2: Sono impegnata molto, grazie.
1: Grazie a voi.
3: Grazie,
1: ciao Verona.
3: Grazie.
0: Oh, hai visto?
3: Diploma.
0: Mi ha fatto i complimenti Gai e adesso continua.
3: Abbiamo vinto, sì.
0: Adesso amici cambiamo completamente genere e torniamo in Italia, a Pavia, con un giovane artista che sa costruire atmosfere magnetiche e sa regalarci delle immagini crude come pochi sanno fare in circolazione.
3: Scusa, ero rimasto... Secondo me c'era un
0: favela?
3: Po' di...
0: Favela? Eri rimasta favela?
3: Un po' di competizione, te lo dico. Comunque, il prossimo artista è stato omaggiato addirittura da Vasco Rossi.
0: Lo facciamo un applauso a Vasco?
3: Ma certo, un applauso a Vasco Rossi, a prescindere.
0: È così.
3: Grande Vasco, se ci sta guardando gli mandiamo un abbraccio. Per Ridere di te 2026, che è una versione di un classicone del Blasco, lui scrive, il prossimo artista, diciamo alla vecchia maniera, no? Dritto, via, senza un beat, andiamo, dai, su, forza, andare.
0: Come piace a noi.
3: Come piace a noi.
0: E allora sul palco del Radio Z, Future It's Live 2026, Nerissima,

0: Io sto uguale, adesso penso che, cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, hai riso tu di me.
1: Grazie Bruno, un casino al mio 3, 1, 2, 3. Grazie a tutti.
2: Grazie Nerissima Serpe, Radio Z Future Hits Live.
3: Grazie.
2: Ciao amici.
3: E ora continuiamo con un hitmaker che ha iniziato con le battaglie di freestyle a colpi di rime improvvisate.
2: Esatto, lui è riuscito a intuire prima di tutti l'unione perfetta tra il flow dell'hip hop e le sonorità latin.
3: Eh sì, per poi dominare il reggaeton.
2: Ora. Visto che questo è stato un pezzo che veramente ha dominato l'airplay radiofonico per mesi, vi chiediamo di intonarla con noi anche per scaldare il palco.
3: Dai, dai, dovresti
2: artista.
3: Saperla tutti.
2: Fa così,
3: vai.
2: Seguiteci. La testa gira.
3: Vabbè.
2: Tutti.
3: Continua.
2: Bravi, bella,
3: la sanno,
2: mamma mia.
3: Comunque l'abbiamo visto anche ieri a Power Hits.
2: Esatto,
3: estate, ovviamente.
2: E ringraziamo questa, perché tanti artisti questa sera sono tornati a trovarci.
3: Esattamente.
2: A Radio Z Future Hits Live.

0: Alessandro, Francesco, Luca, Giampaolo, Antonio, Alessio. Siamo cresciuti più in fretta del tempo. Siamo cresciuti più in fretta.
1: Una mano su, raga!

0: Fred e Palma!
1: Grazie mille, raga, vi voglio bene, grazie davvero.
0: Grazie Fred, davvero, e soprattutto grazie per questo regalo che ci hai fatto in anteprima, ragazzino, che esce il 4 settembre.
1: Domani a mezzanotte, ragazzino fuori, raga, non perdetevela.
0: Grazie.
1: Ragazzino. Ciao, raga.
2: Ciao. Oh.

0: Ragazzino!
1: Io l'ho ascoltata oggi in prove, sì, adesso, e la so già a memoria.
2: Vedi, vedi, vedi.
1: Questo è quello che riesce a fare Fred De Palma, amici, sì, davvero. Allora, a proposito di swag, di vero swag, ecco... Incredibile, non puoi dire una parola.
2: Puoi dire una parola, guarda.
1: Saltano in aria. Il prossimo artista è un portatore sano di stile. Pensate che ha annunciato il suo prossimo album, che si intitola Vittoria, senza però una data ufficiale.
2: Scusami, stavo guardando che nel frattempo si è scatenato il delirio in arena. Allora, anche gli altri, tutti in piedi Verona, in piedi. Primi posti in FIMI, certificazione di platino, un album che è rimasto per settimane ai vertici delle classifiche in Italia.
1: Per non parlare del suo ultimo tour, Matt, è stato un successo incredibile, noi l'abbiamo seguito con le nostre radio, un sold out dopo l'altro, davvero complimenti ancora.
2: Siamo tutti in piedi? Ci siamo, pronti? Verona, la voce? Alfio Ciorezza.

0: Grazie mille.
1: Ciao ragazzi, grazie a voi sempre.
2: Ah, sì, guarda di là l'uscita.
1: Sbaglio sempre.
2: Vai, ragazzi, questo...
1: Ciao Verona, vi voglio bene. Bow, bow, bow.
3: Bow, bow, bow.
2: Anche loro gli vogliono bene. Mi
4: molto, sì, molto.
2: Comunque, amici, è arrivato il momento di assegnare un riconoscimento molto, molto importante.
5: Premeremo l'artista esordiente con l'album entrato più in alto in classifica Top of the Music by Fimi Nick nell'anno dal 29 agosto 2025 al 27 agosto 2026.
4: Ho la busta, vado?
5: Wow, wow, wow.
4: Andiamo un po'. E il vincitore... Dov'è? Vieni. Raggiungici, puoi farlo anche a capriole se vuoi, eh?
6: Sì, eh?
4: Sì, quando, come vuoi.
6: Magari lo faccio dopo, prima di uscire.
4: Dai, vieni. Che abbiamo una cosa per te, lo so. Se, la prossima volta mettiamo un Segway, così ti portiamo o come in aeroporto. Vieni.
2: Ce l'hai.
6: Oh, sembrate gli Avengers.
2: Grazie. Ce l'hai, bella.
4: Bella. Ciao, ben arrivato.
6: Piacere.
4: Un bel applauso per Jimmy Nero.
2: Complimenti. Ce l'hai una bella libreria dove esporre questo a casa?
6: Chiaro, sì, lo do alla mamma.
2: Bene.
5: Bello, bravo.
2: Goditelo, complimenti, tutto meritato.
6: Ok.
4: Ci fai risentire qualcosa?
6: Do il premio al DJ e parto.
2: Poi che te lo teniamo noi?
6: Va bene, dai.
2: Non te lo rubiamo, okay.
6: DJ, tengono loro, non ti arrabbiare,
4: Ladies and gentlemen, Jimmy Nero!
6: Vai, DJ, mandalo.

0: Fleci, ho fatto un po' di
1: lì.
0: DJ Fleci, vai vai. Sembra un film di Tarantino. Faccio un salto ai Piranha Market. Io ti avviso, vengo da Marte insieme.

0: Vieni qua su, vieni qua su. Siamo tutti qua insieme. Venite, venite. Oh, Arena di Verona! Un bel casino.
1: Jimmy Nero, ancora grazie!
2: Grazie!
1: Ho consegnato il premio ai tuoi discografici, se lo cerchi.
2: Sicura?
1: Sì, sì. Penso di sì.
2: Beh, allora, devo dire che un po' mi dispiace dirlo, ma siamo arrivati al gran finale. Però c'è una storia pazzesca che inizia alla Spezia tra la magia dei vinili di suo padre.
1: Vabbè, individuando la posizione geografica. Prima sì. I freestyle sui social, poi a soli 16 anni riscrive la storia delle classifiche, diventando l'artista più giovane di sempre a conquistare la vetta con un pezzo autoprodotto.
2: Beh sì, ha infranto ogni sorta di record, è un vero fenomeno generazionale.
1: Perché vedo
2: Maglia come urlano?
1: Vedo tutti quanti che si stanno girando da qualche parte. Ah no, stanno guardando il pezzo.
2: E devo ancora dire la parola magica, perché lei è una white girl wasted. E ha infiammato tutti, ha infiammato l'estate. E anche l'Arena di Verona, devo dire. Hai visto quanti cartelli?
1: Guardate quanti cartelli che si sono alzati proprio.

0: mia al palco.
1: Sei sgamato.
2: Sei in trappola, Anna.
0: Hello Verona, cuccioli miei.
2: Sai perché sei in trappola? Perché ti devi prendere l'applauso di tutta l'arena.
0: Grazie.
2: Grazie,
0: sono
2: Anna.
0: Sono rimasta un attimo traumatizzata, scusatevi.
1: Sei intrappolata?
2: Aspetta, piano, senta, pianino, senta, pianino.
1: La mia manina, andiamo.
0: Ti ciao ragazzi, vi voglio tanto Anna, bene, ci ciao, vediamo il prossimo anno.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Dandis. Io mi sono messa la sciarpa.
1: Sei intrappolata tu adesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi ovviamente amici la seguiremo nei palazzetti per il prossimo tour, non c'è neanche bisogno di dirlo perché ovviamente siamo tutti fan di Anna. Allora amici, io ci tengo a ringraziare il nostro pubblico, chi ci ha seguito da casa, chi era qui appunto in arena per averci seguito da così vicino per un evento davvero importante per noi che è il Festival della Generazione Z ed è l'unico tra l'altro, quindi è un orgoglio per noi.
3: È vero, è vero. Grazie a Matteo Campese.
2: Grazie. Grazie,
3: grazie, grazie a voi. Giulia, grazie. Laura Biasi. Grazie a Paola Di Benedetto.
0: Grazie a voi.
3: Grazie all'instancabile squadra che ha reso possibile questa serata, nata ovviamente da un'idea del nostro presidente Lorenzo Suraci. Grazie.
0: Ringraziamo naturalmente anche il nostro ufficio musicale che fa un lavoro straordinario. Grazie a tutti gli artisti, alle case discografiche, ai loro manager, alla nostra autrice Carolina Russi Pettinelli e agli speaker di Radio Z che ogni giorno vi tengono compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Ringraziamo anche Jessica Brugali e...
0: Non ti ho ringraziata Jess.
3: Non fa nulla.
0: Vita mia, grazie di esistere. Senti, sarebbe stato lo stesso senza
2: questa
0: te.
2: Sera i nostri ballerini hanno fatto veramente un lavoro straordinario, per cui grazie di cuore anche al Centro Danza di Elisa e Sara Gregori per averci regalato una splendida serata.
1: Ricordiamo che trovate tutto sulla nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Buonanotte amici, grazie.
2: Ciao
0: a tutti, grazie. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti. Buonanotte.
4: RTL 102.5 e Radio Z vi hanno presentato Future Hits Live 2026 con Grana Padano, Mailboxes etc., Don Di Salotti, Prosecco Doc, Provolone Valpadana Doc, con la collaborazione di Carta Giovani Nazionale, Avis, donatori di sangue e plasma e Intesa San Paolo Gallerie d'Italia.

0: Love on Top, Beyoncé alle 23:47 minuti su RTL 102.5. Vi abbiamo trasmesso il Future Hits Live di Radio Z. Una
1: che
0: bomba!
1: Bello!
0: La padrona di casa a quest'ora è lei, Stefania Iodice.
2: Ciao,
1: Stefi.
2: Ciao, Vane. Ciao, Armando. Devo aspettare la mezzanotte. Fin quando non arrivano le 24 in punto, io resto qui con
0: sì,
2: voi.
0: Ma se però,
2: mi fa piacere.
0: Scusami, Vanessa, prima di presentare in maniera ufficiale Vanessa Grema, chi sei, tra poco lo
1: ma
0: faremo.
1: Ma sì,
0: nei,
1: ma anche dopo.
0: Nei nottambuli. La Iodice ci aveva promesso di venire con un pigiama di pizzo.
1: Guarda, mi hanno detto la stessa cosa. Ho detto, guarda, Stefania questa sera sarà in pigiama.
0: Lo sa anche Radio Freccia, però.
2: Guarda, ci ho pensato, però datemi un'altra possibilità. Va eventualmente bene, possiamo replicare domani. Se voi anticipate 10 minuti fino alle 24 sarò comunque qui.
0: Bene.
1: Comunque mi piace, datemi un'altra possibilità, è bellissimo.
0: Secondo me lei potrebbe essere una candidata giusta per fare mezzanotte 3.
1: Oh,
2: ma
1: sì!
2: Guarda, io
0: vai qui vicino. Ma scusa,
2: sono Cenerentola, rigorosamente a mezzanotte devo andare via. La carrozza diventa zucca e diventa un problema.
0: Io sono la zucca vuota.
1: Ecco, quindi abbiamo tutto, abbiamo la principessa, sì, abbiamo il rospo, basta dargli un bacio e potrebbe trasformarsi in un principe.
2: E no,
1: ci sei tu vicina.
0: Io chiamo i carabinieri adesso e in supporto chiamo anche la guardia di finanza e vi faccio arrestare.
1: Amici, ma a parte parlare di noi tre, diciamo che è stato uno spettacolo mega galattico.
0: Sì,
1: e i nostri
0: vero,
1: colleghi, i nostri presentatori bravissimi.
0: Bravi,
1: e
0: bravi,
1: che
0: bravi,
1: arena
0: vero,
1: piena, che pathos, che artisti meravigliosi. È davvero un grande spettacolo firmato a RTL 102.5 Radio Z, la grande famiglia.
2: È vero, un'energia pazzesca, sappiamo, speriamo l'abbiate seguito anche voi in radiovisione al 36 del digitale. Tutti i complimenti dobbiamo farli ovviamente anche ai conduttori, no?
0: Certo.
2: Giulia Laura Biati, Matteo Campese, certo, Jessica Brugali e Paolo Di Benedetto, che sono stati bravissimi sia stasera che ieri sera.
0: E noi adesso vogliamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto ieri, ovvero sentire il vostro umore, parere, insomma al 378 378 125. Ma se vi va ci facciamo una bella chiacchierata allo 02 25 15 15. A questo punto direi di mandare a letto la signorina Iodice.
1: No, ma teniamo, no, fino a mezzanotte.
0: Mezzanotte.
2: La carrozza è ancora lì parcheggiata.
1: Vai,
2: non ti preoccupare, non va bene.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula Remix su RTL 102.5. Allora la salutiamo la nostra.
1: Sì, la nostra sì. Stefania Iodice che va sì. a dormire, ma li troverete domani sera con il pigiama rosso di Pizzo. Sì. Noi guarda. Veniamo
2: allora,
1: prima.
2: Non prometto, però potrei pensarci. Magari intorno alle 23 faccio il cambio outfit.
1: Brava.
0: Come Milly Carlucci, ti cambi d'abito in scena.
2: Il pre-nanna,
0: bravo.
2: Quello lo chiamiamo.
1: Guarda, facciamo
2: stare.
1: Così, ti lasciamo andare solo se ci annunci l'ultimo disco. Va bene?
2: Quando mi vuoi rendere il gioco facile, dai.
0: Solo il titolo.
2: No, il titolo. Narcotic, buonanotte.

0: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Torino. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne. Giannoli.
1: La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per molestie e danni di una 13enne che era entrata nel suo mini market. Il GIP, pur avendo riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Ho sbagliato, sono molto dispiaciuto, queste le parole pronunciate dall'uomo originario del Bangladesh durante l'udienza di convalida. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori al Tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda, invio definito non ortodosso dall'ANM che ha criticato Nordio. Intanto il negozio è stato chiuso per accertamenti sulla gestione del locale, mentre sulle saracinesche sono comparsi pesanti insulti all'indirizzo del presunto responsabile delle molestie.
0: Ci trasferiamo a Verona perché poco fa è terminato all'Arena il Radio Z Future Hits Live, 3 ore di musica scandite da quasi 40 artisti che hanno fatto da protagonisti, migliaia le persone che hanno cantato, ballato e si sono emozionate con la musica di Radio Z. Sul palco poi Jimmy Nairo ha ricevuto il Radio Z Future Hits Live premio Fimi, che è andato all'artista esordiente entrato più alto in classifica Fimi in quest'ultimo anno con l'album EOG. E intanto sul caso La Vitola Ranucci, in una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, Giulia Presutti ha annunciato il passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report, nella speranza, ha scritto, di aiutare in questo modo una trasmissione che ha dato tanto al pubblico. Chiudiamo con lo sport e la pallavolo agli europei femminili. Buone notizie per l'Italia, Enzo Tamborra.
2: Come da pronostico, l'Italia di Julio Velasco nella Final Four degli europei di pallavolo femminile che si giocherà ad Istanbul, ma che fatica nei quarti di finale contro una Svezia trascinata da una clamorosa Isabel Haak, che ha messo a segno 42 punti. Primo set per la nazionale scandinava 25-21, grande sofferenza anche nel secondo, vinto dall'Italia 26-24. 25-21 per le azzurre nel terzo set, nel quarto sul 18-13 la partita sembrava chiusa ed invece la Svezia ha dato filo da torcere all'Italia sino in fondo, cedendo solo per 25-23. In semifinale l'Italia attende la vincente del match tra Polonia e Olanda.
0: Con questo è tutto, ora ci sono le notizie del traffico, via radio.
3: Via radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un incidente. Mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza per chi viaggia verso Varese a causa di un'auto in fiamme. Il traffico circola su 3 corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Mezzanotte, 3 minuti, siamo tornati, siamo noi adesso ufficialmente in Ottamboli fino alle 3. Signore e signori, vi presento, ma chi sei? Vanessa Gray?
7: Mi mancava la presentazione ufficiale, saluto il pubblico, grazie.
6: Dove?
7: Grazie, li applaudo, ecco, li sento, grazie, grazie, non dovevate, ma facciamo un applauso, salutiamo anche lui, Armando Piccoli, un po' meno, ciao, meno, po' grazie, meno, meno, meno.
6: Dai,
7: siete pronti? A... Sei
6: sì.
7: Pronto anche tu?
6: Nato prontissimo.
7: Bravo.
6: Insieme ai nostri amici che ci chiameranno da qui a poco allo 02 25 15 15. Raccontateci la vostra serata. Siete stati ancora a Verona a vedere, a sentire i vostri artisti del Future Hits Live di Radio Z? Raccontateci,
7: ecco,
6: anche nei messaggi,
7: sì,
6: se vi va.
7: Al 378 378 1025. Chissà, magari un po' di voce vi è rimasta, quindi mandateci un messaggio vocale. Fateci sapere come procede la vostra serata. Vi teniamo compagnia fino alle 3.
6: Esatto, cominciamo con Olivia Dean, Baby Steps.

0: Questa maledetta felicità, bellissima la canzone di Alessandra Amoroso su RTL 102.5 insieme a DP Boulevard, camera 209. Che bella. Cosa c'è, Grey?
1: No, Dove sei? Ti ascolto. Nel frattempo do uno sguardo ai nostri messaggi al 378-378-1025, no? Dice che ho ascoltato Future It's Live di Succioni, ci scrive Fernando da casa. Ora va a dormire perché deve recuperare qualche ora di sonno. Ci sono amici che vanno a dormire, altri amici che invece si stanno preparando perché inizia il lavoro. Effettivamente si sa che questa è la settimana di inizio, di start.
0: Esatto, siamo al 3 di settembre dove si prendono le decisioni, dove bisogna cambiare lavoro, bisogna cambiare casa, bisogna fare il trasloco, bisogna fare la lavatrice e ancora non cambiate niente per ciò che riguarda l'outfit, perché voglio ancora fa caldo e si va al mare fino al 21 di settembre, forse anche oltre.
1: Sì, bravo, hai detto bene e mi è piaciuto quando hai detto il mese di cambiamenti, perché magari rientri e tu dici vabbè, lascio stare tutto così, però c'è qualcosa che non va e allora perché non si parla di cambiamenti? Che cosa volete cambiare nella vostra vita? Cosa c'è che non va? Cosa mi preoccupa? Cosa?
0: Beh, abbiamo tempo comunque. Se il problema è il fisico, cioè volete perdere qualche chilo, già da adesso, da settembre fino a maggio, ce la possiamo fare a
1: perdere
0: qualcosa.
1: Ci pensiamo noi. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi.
0: Cose più serie invece bisogna ponderare, bisogna star lì a discutere, a fare, a dire, ok? Senza prendere decisioni di fretta. Quindi
1: bravo.
0: Vanessa, non è che ti devi sposare domani, pensa.
1: No, io ci penso, Aspetta che ci penso. Ci penso.

0: Dave Stewart e Annie Lennox formano gli Eurythmics. Li abbiamo sentiti con Miracle of Love su RTL 102.5, mezzanotte 18 minuti. Ti va di sentire un bel vocalino?
1: Sì, mi va, e allora ascoltiamolo.
2: Ciao, sono Clara e siamo appena usciti dall'Arena di Verona, è stato un concerto fantastico. E qui con me ci sono Giacchino, Alessandra e Lorenzo.
3: Ciao!
0: Ciao! Ciao ragazzi, carinissimi.
1: Salutiamo,
0: grazie.
1: Anche Stefano e Sara, un abbraccio grande, loro sono super fan di Anna, poi sicuramente l'avremo in programmazione, l'abbiamo ascoltata e abbiamo fatto il tifo per lei anche stasera per la sua esibizione.
0: Adesso andiamo a sentire un nostro amico, si chiama Roberto, lui è di Trieste, lo sentirete dall'accento. Pronto?
1: Ciao.
0: Roberto, ciao.
4: Ciao bella vada, ma che sento la voce di Omo, che ne so, c'è sta pure un Omo con te.
1: Sì,
4: no?
1: Allora se non sbaglio è belli capelli, giusto, ricordo?
4: Ah, belli capelli, sì, c'è la parrucca, si è messa la
0: scusa,
4: parrucca.
0: Ma puoi parlare italiano, che quelli di Trieste non ti capiscono se parli romano.
4: Ma guarda che io dove sono andato mi hanno capito tutti, sono andato a Parigi e mi capiscono, sono andato a Barcellona e mi capiscono, sono andato a Amsterdam e mi hanno capito e mi hanno pure baciato.
1: Aspetta. Devo approfondire questa cosa. In che senso ti hanno baciato?
4: Perché ero simpatico e mi ha baciato.
0: Che
4: la
0: simpatico,
4: ragazza.
0: Sei alto 1,54 m. Dove vai?
4: Bello di casa, sono 1,67 m. Ci provo, mica sono come te che c'hai i tacchi a squillo.
0: Però vogliamo dirlo, scusami, adesso che non stai lavorando più di notte, come mai ci hai abbandonato la notte? Perché? Hai cambiato orario?
4: Perché no, ho cambiato orario. Oggi sto fa un'eccezione. Ho detto, oh, fammo sentire a quel poraccio.
1: Hai fatto bene. Ogni tanto gli amici bisogna anche salutarli. Come
4: ma
1: ti
4: guarda,
1: trovi?
4: Io ho telefonato solo per te, tesoro, bello.
1: Grazie,
4: mica per lui, lo
1: grazie,
4: sai,
1: grazie,
4: no?
1: Meno scusa, male.
0: Roberto, pronto, chi è?
4: Sì, Roberto, quello di Roma.
5: Giussi con la I, da Sellia Marina, che compie gli anni.
0: Molto
1: auguri
0: bene.
1: A Giussi con la I, da Sellia Marina.
0: Ciao,
1: auguri,
0: ciao,
1: auguri,
0: ciao,
1: auguri.
0: Ciao.
1: Roberto, tu quando fai il compleanno?
0: Mai.
4: Domenica.
1: Ah, vedi? Questa domenica. Quindi 6 settembre, sei una vergine.
4: Sì, sono verginello. Verginello di segno, però.
0: Beh, certo, di segno, ovviamente. Senti, va bene, Roberto, la tua nottata quindi com'è andata? Una tragedia,
4: sì,
0: come sempre.
4: Ma lo sai. Ma sta a sognare, sì, a Roma è la cosa più bella del mondo, sì,
0: certo,
4: sì.
0: Una cosa sì, è vera, sì. Che però Roma in questo periodo, tra settembre e ottobre, anche un po' di novembre,
4: no,
0: è davvero molto
4: Roma,
0: bella.
4: Roma giallo e rossa,
1: stai buono.
0: Ma secondo te non saranno troppi tutti sti gol, no?
4: Una volta ogni tanto hanno detto come è iniziato il campionato, l'Inter di qua, l'Inter di là, ma non venire a Roma, poi ci pensiamo noi,
0: ecco,
4: gli fanno altre quattro palline pure all'Inter.
0: Sono peggio, guarda che sono peggio.
1: Vediamo, l'importante è iniziare bene. Robby ha belli capelli, è
0: ti
1: sempre
0: salutiamo.
1: Bello ascoltarti.
4: Bello, un bacione, ciao. Grosso come una casa.
0: Ti ciao. Salutiamo anche ciao. Perché abbiamo da fare. Ciao caro, grazie.
1: Sì, c'è Malcolm Todd, Hearings.

0: Rosvillen, fuori legge su RTL 102.5, mezzanotte 28 minuti. Voglio leggere questo messaggio che è arrivato per la mia collega.
1: Sì.
0: Ciao Armando e Vanessa, tutto bene? Ieri sera ho visto un bel concerto in TV e viva la musica e buona serata a tutti e due, siete bellissimi. Vanessa, sei bellissima.
1: Grazie.
0: Vorresti essere la mia fidanzata Enzo Dallicata.
1: arrivano delle dediche d'amore anche per me, grazie Enzo. Ma non ci conosciamo.
0: No, non è una dedica d'amore, qui
1: no,
0: è proprio
1: una richiesta.
0: Proposta.
1: Ah, è una proposta.
0: Vuoi essere la mia fidanzata?
1: Enzo, ci penso, ok? Ti ringrazio, intanto
0: sì,
1: ci penso.
0: Rifiuto e vado avanti. Poi bisogna vedere, Enzo, se hai la fabbrichetta, come si è messo i soldi, con i regali.
1: Ma che soldi?
0: Perché
1: bisogna...
0: quella costa, quella vuole uscire tutte le sere, vuole mangiare pesce, vuole l'anello.
1: Certo, sushi, bisogna in qualche modo... Cioè,
0: incentivare, ecco.
1: Capito? A parte gli scherzi, bisogna conoscersi, deve scoccare l'amore. Quando il campanello suonerà, trallallero,
0: sì,
1: trallallà.
0: Fai una giravolta, fanne due.
1: Dai un bacio a Kivo tu anche.
0: Allora, attenzione, adesso raddrizzate le orecchie perché c'è Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: party, feste e quant'altro, insomma, abbiamo visto in questo video. Molto bello, mezzanotte e 35 minuti. Adesso andiamo allo 02 25 15 15 perché c'è un nostro ascoltatore che si chiama Francesco.
1: Ecco, diciamo che più di un ascoltatore, Francesco. Cos'è? Adesso lo raccontiamo meglio. Francesco, mi sa che hai appena finito di lavorare all'Arena di Verona, vero?
2: Bravissimi, appena terminata la 10ª edizione, fantastico, bellissimo.
0: Ma chi sei? Sembri un prete come parli, amici, vi benedico.
2: Ma posso, potrei venire lì e sposare Vanessa con l'ascoltatore precedente.
0: Bravissimo.
1: Vedi,
2: se non sbaglio,
1: In questo caso se fossi un prete e se io volessi sposarmi.
2: Bravissima, ecco, lasciamo stare, facciamo che non ci pensiamo a questa cosa, pensiamo ad altro.
0: Francesco, che cosa vuoi? Che dovresti lavorare montare qualcosa invece di parlare in radio, sai che potresti essere non pagato per questo.
1: Ma magari hanno già fatto.
2: No, che hanno già fatto, poverini, finiranno alle 5 del mattino, ma io ho già fatto la fattura.
3: Senti, ma sei pazzo,
2: figurati.
3: Tu dovresti lavorare, io ti pago,
0: cioè, lui direbbe così.
2: Abbiamo capito in tre.
0: No,
1: guarda, fidati Francesco, che oramai lo sanno in tanti.
0: Lo sanno in tanti, anche perché il nostro mega super galattico presidente è attivo anche sui social.
2: Assolutamente, con il quale ho appena fatto il brindisi di fine show tutti insieme nel backstage, ballerini, eravamo tutti lì soddisfatti.
1: Che bello,
0: c'erano le ballerine
1: anche.
0: Segnaliamo questa cosa, va bene.
2: Senza le 100 ballerine non si può fare questo evento.
1: Possiamo mamma mia ragazzi, vero?
0: Di grazia, di che cosa ti occupi tu?
2: Io sono la luce del Power Hits e del Food Hits, io sono il direttore della fotografia e lo show designer, mi occupo di tutta l'illuminazione, gli effetti, i colori, i video, tutto quello che avete visto fondamentalmente, tranne il canto.
1: No, è il nostro Francesco De Cave, show designer. Le luci le abbiamo viste tante e diverse. Abbiamo visto anche le ballerine, abbiamo visto anche i cantanti, sì, è uno spettacolo davvero molto bello.
0: Scusa, non sai fare il pane però, Francesco, il pane lo sai fare?
2: Il pane lo so fare, so anche cucinare molto bene.
0: Ma non dire eresie.
1: Ma aspetta, allora che cosa non sai fare, Francesco, se vuoi dirlo?
2: Ma dire messa, sicuramente.
1: Dire messa. Sposare le persone.
2: Assolutamente, in generale.
0: Senti, a proposito, vieni qui a Roma, sistema un po' le luci, ok? Adesso ti salutiamo.
2: Va bene, l'anno prossimo, quando facciamo il prossimo Futurist.
1: Bravo, giusto. Ciao. Allora noi ti aspettiamo a Milano. Ciao Francesco, buon rientro.
2: Ciao, ragazzi, buon
0: ciao. Questi devono lavorare, chiamano in radio, passano il tempo.
1: Ma certo, come loro sono nottamboli perfetti, nottamboli doc, meno male. Noi teniamo
0: smontare.
1: Compagnia. No, ma che? Ma lui è, siamo a un livello più alto, caro.
0: Ah sì.
1: Care.
0: Ma che c'è?
1: Care. Fu-

0: Adesso è qui Malika Yan su RTL 102.5, nostalgico presente. In realtà non è nostalgico, è bellissimo il presente.
1: No, però sai cos'è? Secondo me settembre è un po' nostalgico, cioè ti mente, l'abbiamo detto prima, al momento dei cambiamenti inizi a pensare qualcosa di nuovo che devi intraprendere, che devi fare, lo start, capito? Tutta quella roba lì.
0: Abbiamo capito, il mese più brutto per me è gennaio.
1: A gennaio?
0: Che è lungo e amaro gennaio.
1: Ma tu sei nato a gennaio, però dovrebbe essere il mese più bello.
0: Invece no, è quello che non passa mai. Quando sei poi scavalchi, arrivi a febbraio, via, lì siamo già in discesa.
1: A me piace l'1 febbraio, ad esempio.
0: Anche il 2.
1: Piace
0: ma
1: l'uno.
0: Non il 14 non ti dice niente quel,
1: il 14 di febbraio,
0: no?
1: San Valentino, sì, mi dice qualcosa. A te il 15 febbraio
0: non ce ne frega niente.
1: San Faustino.
0: Adesso invece balliamo con

0: Tina Turner su RTL 102.5, pochi minuti all'una. Andiamo da un nostro amico che festeggia qualcosa, ce lo dirà lui. Mirko!
1: Ciao Mirko!
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Hai visto
2: 60
1: come
2: anni.
1: 60 anni, hai visto come ti abbiamo accolto con una canzone che carica, The Best, Tina Turner.
2: Certo,
1: auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a Mirko, tanti auguri a te.
0: Ma non era per te la canzone The Best, però Mirko.
1: Come no?
0: Era
1: per te, Mirko.
0: Tanti auguri, compare. Auguri. Però sei al lavoro, non hai preso
2: certo.
0: un giorno.
2: No. Sono appena passato davanti a voi, praticamente.
1: Okay. Ah, ok. Ma festeggerai domani con tua moglie? Cosa fai?
2: Un'oretta con la famiglia e poi via. Lavora.
0: Bravo, bisogna fatturare. Fatturage. Senti,
2: sabato,
0: Mirko.
2: Sabato si festeggia.
0: Va bene, ti facciamo ancora tantissimi auguri. Adesso da 60 anni in poi, insomma, diventa un po' più difficile. Mi raccomando, stai attento.
1: Perché? Scusa,
2: devo fare attento al cuore?
0: No, al cuore
1: alla
0: inteso
1: schiena?
0: Come amore. Alla schiena? Soprattutto. Mi
1: già
0: raccomando.
1: Fatto.
2: Vero, già fatto. Ho già preso le precauzioni.
1: Mirko, vai, 60 e non sentirli, ok?
2: Verissimo, qui si va sempre avanti.
0: Come si dice a Belluno, state buono, ciao.
1: Pensavo che dicevi state git,
0: no.
1: Partenope, Merck & Cremont.

0: anche se non cantasse, sentire solo la base strumentale è un grandissimo capolavoro. Fragile di Sting su RTL 102.5, cara Vanessa Greco, no, non si altra. Come si dice, come sì, si dice, insomma, in questi, quando c'è questa
1: casi,
0: canzone, canzone senza tempo.
1: È vero, cioè poi quando parte, ciao, bastano solo due note, due arpeggi, dici wow, basta, eh? Fatemi ascoltare solo questa canzone.
0: Posso farti
1: sì,
0: ancora
1: dica,
0: la voce da piacione?
1: Vai, prego, signore, hai, limoni.
0: Hai sentito com'era bella questa canzone?
1: Sì, ho sentito com'era bella questa canzone. Anche a Montalto Fugo, in provincia di Cosenza, è Luna, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo subito a Verona perché è andato in scena all'Arena il Radio Z Future Hits Live. Tre ore di musica scandite dai quasi 40 artisti che hanno fatto da protagonisti, con migliaia di persone presenti nel pubblico che hanno cantato e ballato. Sul palco Jimmy Nairo ha ricevuto il Radio Z Future Hits Live premio Fimi, che è andato all'artista esordiente entrato più alto in classifica in quest'ultimo anno con l'album EOG. Cambiamo argomento e passiamo alla novità sul caso Report, perché in una mail inviata al direttore dell'approfondimento della RAI, Paolo Corsini,

0: Giulia Presutti ha annunciato un passo indietro dall'incarico di co-conduttrice di Report, nella speranza, ha scritto la giornalista, di aiutare in questo modo una trasmissione che tanto ha dato al pubblico e che non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né può essere legata a singoli nomi e singole personalità. Intanto il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 sì. L'ex governatore Zaia esulta. Pallavolo infine, la nazionale femminile di Velasco batte la Svezia e rimonta nei quarti degli europei e stacca il pass per la semifinale. È tutto, ora c'è il traffico.
1: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A10 Genova-Savona, dove si sono formate code tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su due corsie. Infine sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico in questo caso circola su tre corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ciao, sono il tuo piacione preferito. Sono io. Ehi. Hey. Ci sei, Grey? Sei svenuta? L'una e due minuti, signore e signori, siamo in ottambuli su RTL 102.5.
4: Dica, prego, che cosa succede? Non siamo succede. Noi.
3: Cosa succede?
4: Cosa succede in città?
3: Brava. Allora, 02 25 15 15, chiamateci. Intanto, prego, metta una canzone.
4: Allora, io farei un viaggio, viajando sì. por el mundo. Karol G e Manu, ciao.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Safe con Buona Domenica su RTL 102.5, siamo noi in Nottambuli, cari amici, è 1:09, Vanessa, Armando, voi al 378-378-1025. Ma quanti bei messaggi, ciao Marcello, bravo.
1: Ciao, ciao, salutiamo anche Michelangelo, nottambulo pure lui.
0: Ciao Michelangelo, e poi un saluto particolare lo facciamo a un nostro amico che non interviene e interagisce più come prima, ma lo fa, ci ascolta, è sempre sintonizzato, e lui è il nostro Marione. Ciao,
1: oh,
0: bello.
1: Ciao Marione, un abbraccio grande, grande, grandissimo, mi raccomando, siamo sempre con te. E sì, c'è chi ci scrive anche: sono tornata a casa alle 4 di mattina dal Power Eats ed ho dormito fino alle 15, ho gli orari completamente capovolti e zero sonno, quindi vi faccio compagnia, serata pazzesca, l'esperienza più bella della mia vita.

0: Così
1: aspetta,
0: tanto.
1: Bella, Amanda, volevo dire, Bella, sì. Cosa volevi dire?
2: Amanda, mi senti?
1: Sì.
2: Allora, io ho 52 anni, oggi ho dormito dalle 10 del mattino fino a un'ora fa, così.
0: Vabbè, ma perché fai la notte, che c'entra?
1: C'entra. Pure tu lavori di notte, vai a dormire alle 4.
0: Ore. Sì, alzati il microfono che sei basso. Però il discorso è questo, se vai a dormire alle 10 di sera, non ti svegli alle 10 di mattina.
1: Ma no, e vai a dormire alle 10 di sera, per forza, ti svegli alle 6, alle 7. Ma ci ritorniamo, prima canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Una canzone importantissima, Straight of Philadelphia di Bruce Springsteen, all'1:17 minuti. Andiamo da un gruppo di amici che si ammazzano di lavoro, dicono loro.
1: Sì.
0: Il portavoce, secondo me, è falso come nome. Si chiama Brian.
1: Però, ciao Brian. È il tuo vero nome?
2: Sì, certo.
1: E il tuo nome di battesimo?
0: Ciao.
1: Ah, ma non sei da solo, Brian. No. Con chi sei?
2: No, siamo in quattro in macchina. Stiamo tornando da un lunghissimo viaggio, abbiamo ascoltato solo e unicamente RTL 125.
1: Bravi!
0: Dove siete stati?
2: Viaggio. Siamo tornati da Monaco di Baviera, ultimo viaggio tutti insieme.
0: Come mai?
2: Per l'università.
1: Ma siete adesso a che punto con l'università? Quasi finita?
2: No, dobbiamo iniziarla, ci trasferiamo tutti in diverse parti del mondo.
0: Ma chi siete? I nuovi scienziati?
2: Sì. Ma che scienziati?
0: Sì, ma che siete andati a fare a Monaco?
2: Un viaggetto, la cantina, via.
1: Tutti insieme, ma quanto è durata? 4, 5, 6 giorni?
2: 4 giorni.
0: Ma perché siete andati lì e non magari, che ne so,
1: a Ibiza,
0: ecco.
2: Perché siamo già stati l'estate scorsa a Ibiza, siamo andati a Monaco per avere un po' di cultura, che abbiamo bevuto tutta l'estate.
0: Denis, bravo. Risposta esatta.
1: Ecco, anche se magari non era quella giusta, quella vera, ma va bene così. Brian, ma raccontami, dove andrete? Perché dite varie parti del mondo? Cioè, nel senso...
2: racconta, Brian. Racconta. Allora, due vanno a Roma.
1: Sì.
2: A studiare alla Sapienza, uno a Torino,
1: sì,
2: e uno a Los Angeles.
1: A Los Angeles? Allora mi raccomando, tutti quanti dall'amica Los Angeles dopo.
2: Per forza!
0: Scusate, ma a Monaco siete andati in
1: ancora?
0: Locali tipo dove ci si spoglia, quella roba lì?
2: No,
0: caccioli, dite la verità.
2: Solo musei.
0: Ma quali musei a Monaco? Che museo c'è a Monaco famoso? Bravi. Allora, vi auguriamo, ragazzi, tantissime cose belle, tante cose. Sentiamoci tra qualche mese per vedere se siete ancora
1: amici.
0: Vivi all'università.
1: No, ragazzi, fateci sapere come vanno.
2: Noi siamo amici dalle elementari, quindi speriamo.
1: Bravi. Ma scusate, prima di lasciarvi, cioè vivete in un unico posto d'origine?
2: Siamo Mestre.
1: Va bene, ok.
0: Evviva Mestre! Ciao ragazzi!
1: Evviva!
0: 02 25 15 15, chiamateci e venite in onda anche se non siete studenti.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire anche

0: Al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Geolier, canzone d'amore su RTL 102.5 all'1 e 28 minuti. Che bello questo messaggio. Dice: buonasera ragazzi, io sono un fruttarolo, professionista, non un fruttarolo così.
1: No.
0: Mi sveglio all'1 e 35 di notte, alle 2 parto da casa e alle 3 inizio a caricare il camion. Poi verso le 10 di mattina ho già finito, poi torno a casa, pranzo, dormo, mi sveglio. Sono veneto, mi sfondo di aperitivi. E verso le 20 e 30 dice: mi rilasso e poi si ricomincia di nuovo a lavorare. Però lui si sente, capito, si sente giovane, dice, nonostante 44
1: ecco,
0: anni,
1: lui
0: ma
1: dorme,
0: sei giovane.
1: Ma certo, però dice, nonostante la mia età, dice, alla fine ho 44 anni, dorme dalle 5 ore, però spesso spezzate al giorno, no? E quindi
0: sì.
1: Ho 44 anni, ma non è che dorme tantissimo. Vedi, tu prima parlavi che in qualche modo man mano che l'età avanza si dorme sempre meno. Ma il nostro Manuel Bella, volevo dire che ci ha fatto riflettere nel fuori onda, molte volte può dipendere dalla sensibilità,
0: dagli scheletri dalle difficoltà nell'armadio.
2: anche dalle difficoltà,
0: perché
2: nel senso se tu hai delle bollette da pagare e non le puoi pagare non ti fa dormire,
0: quello è. Non è riferita al fatto se uno ha l'amante, uno, due,
2: anche
0: tre,
2: quello, anche quello, cioè, non c'è solo un motivo,
1: no, certo, dipende un po' dalle tue problematiche, se sei sereno e tranquillo dici magari dormi bene.
2: Dalle mie parti dice, se c'hai troppi pensieri non dorme.
0: Siete una famiglia rovinata, insomma, voi a Milano.
1: Se hai troppi pensieri, non dormi.
2: Ma io in realtà dormo, quindi.
1: Non hai pensieri?
0: Io sono quello che dorme poco.
1: Tu.
0: Va bene, la Nannini con la novità.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: From the Block, Jennifer Lopez su RTL 102.5. Abbiamo citato poco fa, Vane,
1: sì?
0: Scheletri nell'armadio, ma non tanto di scheletri con David Bella.
1: Emanuel,
0: ma,
1: sì.
0: Emanuel Bella, ma l'armadio, sai quando è il periodo migliore per comprare i mobili?
1: Il periodo migliore per comprare i mobili
0: spara,
1: potrebbe
0: qual è il
1: essere...
0: mese migliore? Vai.
1: Che ne so, gennaio.
0: Bravissima!
1: Vedi, mamma
0: gennaio?
1: Mia, perché? Le so tutte, perché?
0: Perché gennaio praticamente stanno per svuotare e finire la vecchia collezione per poi mettere la nuova, quindi quella lì la puoi trovare con uno sconto maggiore.
2: Ci sono
0: maggiore.
2: I saldi, come per i vestiti.
1: Ci sono le svendite, esatto. C'è il nuovo
0: adesso
1: catalogo. Cioè...
0: Ve ne dico un'altra nella mia immensità.
1: Vai,
0: totale.
1: Immenso.
0: Allora, sapete quando è il giorno migliore per acquistare un'auto?
1: Giorno migliore il...
2: Quando si rompe quella che è al momento.
0: Anche.
1: Allora, il 31 del
0: mese.
1: Dicembre.
0: No, il 31 del mese, a fine mese.
1: Oh, come sono intelligente.
0: No, tu hai detto il 31 dicembre.
1: Vabbè, 31, scusa.
0: A fine mese, perché il venditore magari vuole raggiungere quell'obiettivo lì e tu a fine mese compri l'auto con qualche sconto superiore.
1: Sì, allora, però
0: bravo,
1: infatti,
0: Armando
1: quante ne sai.
0: Bravo,
1: come dici
0: bravo.
1: Tu, l'ovvietà.
0: Ma qual è l'ovvietà?
1: L'ovvietà.
0: Sai quando è il momento di comprare un climatizzatore?
1: Quando fa freddo.
0: Brava. Se lo compri a luglio, che non hai pianificato nulla, ti attacchi, te lo fanno pagare.
2: Sapete quando è il momento di lanciare un disco?
1: Ora.
0: Adesso!
2: Quando finisce la base.
1: È finita!
0: Dai, non è Vanessa, non è Armando.
1: Ma non è Francesco, Amelie.

0: Life dei Coldplay, grandissimo Chris Martin su RTL 102.5 1:43 minuti. Allora Vanessa, Armando e tutti voi,
1: nottambuli.
0: Anche ai messaggi,
1: sì.
0: Nottambuli.
1: Sì, sì, sì. Ciao, sono Angela, il mio desiderio è quello di essere salutata insieme al mio ragazzo Giampaolo. Si può? Fatto. Ciao, certo. Angela, ciao Giampaolo, ciao, ciao ragazzi.
0: Viva l'amore.
1: Evviva. Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao. Siamo Noemi e Adele dalla provincia di Vicenza. Siamo appena usciti dall'Arena di Verona. Lo spettacolo è stato davvero fantastico. Ciao! E ciao a tutte le Betty! Ciao!
0: Ciao, ciao,
1: Betty,
0: ciao.
1: Chissà, magari amate Anna?
0: Chi può dirlo? Ciao RTL, vorrei mandare un saluto speciale e una dedica alla mia ragazza. Oggi è il nostro ultimo giorno insieme qui a Ischia, è stata una vacanza magica e voglio dirle che il regalo più bello che potessi avere è stato proprio quello di vederla. Ma come mai? Ma perché non rimane lì o lei non viene con te?
1: Magari lei lavora lì e lui se ne deve andare, ma chissà, prima o poi ci sarà un riavvicinamento. Per ora amore pendolare, quanto durerà l'amore pendolare? Dopo un po' o uno va dall'altro, cioè ci deve essere un riavvicinamento, no?
0: Quindi Vanessa Gray dice prima o poi vi lascerete.
1: No, prima o poi prenderete una decisione, cioè qualcuno andrà dall'altro,
0: esatto,
1: e viceversa.
0: Oppure la signorina che è a Ischia troverà un ischitano.
3: Esatto, qualcuno troverà un altro.
1: No,
0: ma sicuramente
1: dai.
0: Sì, ma qualcuno troverà qualcosa.
1: Gliel'abbiamo gufata praticamente, quindi...
4: Cosa

0: 1:52 minuti, siete su RTL 102.5 Midgeor con Braid. Siamo Vanessa, Armando, siamo noi in Nottamboli. Tutto live, tutto dal vivo, signore e signori.
1: Sì, c'è sempre una voce amica, amici. Sì, 24 ore su 24, una voce amica.
0: Una cosa vecchissima, c'è sempre una voce amica.
1: Vabbè, c'è sempre scusami, è meglio, c'è sempre qualcuno come un pronto soccorso. Direi che se la battono. Comunque, a proposito di andare un po' in là con l'età, alcune volte si possono commettere degli errori digitali, cioè se ti arriva una multa da 116 euro se dobbiamo essere precisi, e tu devi pagarla in modo digitale, può succedere che metti un numero in più e anziché pagare tipo 116 euro paghi 11.600 euro.
0: Però il sistema dovrebbe non fartelo pagare perché c'è un errore, e adesso, soprattutto adesso, non dovrebbe fartelo
1: non
0: pagare
1: dovrebbe.
0: Perché alcune cose sono cambiate. Vi dico questa cosa, la so di mio, perché nella mia
1: intensità totale, nella tua unicità.
0: No, perché mi è capitato, per esempio, se andate a pagare il bollo anche in ritardo in un tabacchino, ti dice già l'ammontare con la nuova cifra, con i giorni che sono passati. Non è più come un tempo, almeno questo è successo a me, cioè che tu pagavi quella somma lì e poi ti arrivava a casa, insomma, la mora, quella che dovevi dare e non hai dato in tempo.
1: Sì, magari dipende. In questo caso questo signore di 60 anni di Parma ha pagato, però nell'arco di 15 giorni per fortuna gli sono stati restituiti i soldi.
0: C'è un mio amico che una ventina d'anni fa pagò il bollo a un'altra auto invece che la sua.
1: No, come? Quindi doppio bollo.

0: Amo te, io sono bugiarda. E quella era la versione di Caterina Caselli, questa invece era quella originale. I'm a Believer dei Monkees su RTL 102.5.
1: E diciamo la verità che anche la seconda ora è andata, ma ne abbiamo un'altra a disposizione. Intanto ho fatto pure la rima, l'informazione. Anche a Ponderano, in provincia di Biella, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Alberto Ciapparoni. In apertura allo spettro della minaccia russa che si allunga anche sull'Italia, il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma il vice premier Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa. Per il Financial Times, Vannacci è il cavallo di Troia del Cremlino in Italia. Intanto Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi.